Onda 99. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Ricordatevi che se volete seguirci in streaming andate sul sito www.radioondadurto.org e sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram sotto il nome di Radio Onda d'Urto.

solo dico a ragione, ho una cattiva reputazione, che mi agiti o passi la mano, passo comunque per un tipo strano, ma non faccio male o torto a nessuno, seguo la mia strada, tranquillo e buono, ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via, no, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via, e tutti parlano di me, tranne i muti, ahimè va da sé. Festa nazionale, sto chiuso in casa, mi sento male, musica e banda che tengono il passo, per i miei gusti fan troppo chiasso,

fare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
1: Come un antifurto.
0: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Chi c'è oggi in radio? Entro sulla base, dico poco, dico tutto. Entro nelle case tipo radio onda d'urto. Tu non mi conosci, sono roccia, dico bella lì. Forte questo mail, senti qui che sto mail pesa più di un quintale. Siamo tutti fra, tu vai tra, siamo qui per cantare. Yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti!
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.

0: Sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto.
1: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Orto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Orto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

0: jazz.
1: Buonasera a tutte e a tutti, anche per questa sera eccoci qui con Old Jazz Playlist, un viaggio musicale nelle novità jazz e in generale nelle nuove sonorità del jazz contemporaneo. Cominciamo questa sera con Jeff Parker, Eta Quartet, dal suo nuovo disco Happy Today, uscito come gli ultimi per l'International Anthem di Chicago. Il chitarrista della band post-rock Tortoise continua la sua esplorazione jazzistica in compagnia di Anna Butters al contrabbasso, Jay Bell Rose alla batteria e Josh Johnson al sax alto, e si propone una lunga suite di cui noi ascolteremo la seconda parte, Like Swimmer. Proseguiremo con Gregory Hutchinson, Orbits, The Kind of Now, con Ambrose Akin Musir alla tromba, Ron Blake, Gerald Clayton e Joe Sanders. Poi passeremo all'esordio su Blue Note per la talentuosa cantante Gabrielle Cavassa e il disco Diavola, da cui ascolteremo la traccia omonima, pubblicato in questi giorni. Ascolteremo poi Modern Jazz Stories, il nuovo disco del sessantenne sassofonista inglese di origini giamaicane Courtney Pine, con Don't Explain, e chiuderemo la prima parte con Irreversible Entanglements e Vibrate Higher con ospite Motherboard, dal disco Futuro Passato Presente, Future Present and Past, uscito a marzo su Impulse.

Up in the way out.

understand great vision, high frequency.

Southeast.

Abbiamo ascoltato i Rainbow Entanglements, Courtney Pine, Gabriel Cavassa, Gregory Hutchinson e Jeff Parker. Ora lasceremo spazio ai compositori italiani, cominciando con Nicola Conte, che con Nicolas ha pubblicato, come sempre per Schema Records di Milano, Universo Astratto, e noi ascolteremo Astral Vision of Lights. Continueremo con

con un altro storico artista dell'etichetta milanese, Gerardo Fresina, in compagnia di Luzia Dvorak, Meo Canto e le sue atmosfere carioche. Proseguiremo con l'anteprima di un disco che forse non è strettamente jazz come quello in uscita dopo l'estate di Calibro 35, ma siccome sono nostri amici ci piace ascoltare il loro sound cinematico tornato all'atmosfera noir per la colonna sonora di un documentario su James Ellroy, Ellroy vs. LA, colonna sonora così riuscita ad essere un nuovo disco sotto ogni punto di vista naturalmente per noi anche jazzistico a suo modo, e quindi ci piace ascoltare il singolo ora disponibile online che si intitola Riots. Seguiremo ascoltando il pianista affascinante il pianismo affascinante di Francesco Cavestri, The Essence of Beauty, considerato dai più una promessa nel campo del jazz che strizza l'occhio e l'orecchio ad un pubblico più ampio e meno specializzato. Concluderemo poi con Claudio Vignali invece, Crazy Bird con featuring Davon Miles e Federica Michisanti dal suo disco in quartetto d'archi Life of Art, da cui ascolteremo Heartfelt Music. Grazie ancora a tutti e a tutte, e a risentirci lunedì prossimo.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te. Si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraiti.
2: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo.
3: Latinoamérica, Radio Onda d'Urto, all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi. Ben ritrovate, ben ritrovati.
2: Campesina para tu consumo.
3: Dalla border di Tijuana agli orizzonti sconfinati della Patagonia, una mezz'oretta assieme per parlare di Latinoamerica. E oggi ce ne andremo in particolare in Honduras.
2: Un discorso politico sin saliva, la cara más bonita que he conocido.
3: Lo facciamo parlando del cosiddetto Honduras Gate, questa quarantina di audio che svelano la trama ordita da Stati Uniti, Argentina e Israele per fare proprio dell'Honduras un polo strategico, una testa di ponte per mettere le mani su tutta l'America Latina. Storia non nuova per l'Honduras, fine dagli anni 70 infatti è stata, come dire, terra di controguerriglia, in particolare all'epoca contro quanto stava accadendo in Salvador, Guatemala e poi la rivoluzione sandinista in Nicaragua. E anche oggi l'Honduras svolge lo stesso ruolo, lo ha raccontato nel dettaglio Giorgio Trucchi, giornalista, tante volte ai nostri microfoni, collaboratore per Pagine Esteri, che è stato intervistato sul tema da Radio Blackout di Torino. Sempre Giorgio Trucchi, in questo caso per Pagine Esteri, ha scritto un articolo invece anche in merito alla penetrazione cinese in Latinoamerica, sempre di imperialismi parliamo. In questo caso l'attenzione di Pechino va verso la lavorazione di una serie di minerali critici, non solo terre rare. Qui la Cina detiene sostanzialmente un controllo globale, ma tante di queste materie prime si trovano proprio in America Latina e da lì si spiega anche il forte interesse economico di Pechino su quello che accade in quel pezzo di mondo. Anche di questo Giorgio Trucchi ha parlato con Radio Blackout di Torino, la nostra radio cugina in Piemonte, e quindi noi abbiamo ripreso questa intervista particolarmente densa ed interessante che rappresenterà l'appuntamento odierno di Latin America. Prima però qualche istante di musica, loro arrivano da Puerto Rico, sono i Calle 3 e questa è la loro Latin America.
2: Todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de...

0: Latino America con i Caia 3 qui su Radio Onda d'Urto. Ce ne andiamo quindi in Honduras grazie a Giorgio Trucchi, intervistato in questo caso da Radio Blackout di Torino. Parliamo prima dell'Honduras Gate e poi anche delle penetrazioni cinesi in Latino America alla caccia di materie prime. Buon ascolto a tutte e a tutti da La Cassetta degli Attrezzi, Latino America, Radio Onda d'Urto.
1: Siamo in chiamata con Giorgio Trucchi, corrispondente per Pagine Esteri dal Centro America. Intanto lo ringraziamo per la disponibilità e appunto per quanto riguarda il caso Honduras Gate gli iniziamo a fare la prima domanda, cioè nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi lotti di intercettazioni audio in cui si fa riferimento esplicito ad una trama ordita e finanziata da Stati Uniti, Israele e Argentina per fare dell'Honduras un polo strategico per intervenire in America Latina. Ti volevamo chiedere chi sono le persone coinvolte in questa rete, cosa emerge dagli audio e chi li ha resi pubblici.
2: Allora, prima di tutto grazie per la chiamata, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, questi audio, che sono 37, sono stati prima filtrati e poi pubblicati da alcune piattaforme web, tra cui Canal Red e Red TV, che hanno come base in Spagna, in cui lavorano, sono mezzi di comunicazioni, portali web di indagine giornalistica, di analisi politica, dove lavorano giornalisti non solo spagnoli ma anche di altre nazioni, tra cui anche latinoamericani, e da questo altro portale che è stato creato, Honduras Gate, dove effettivamente sono stati pubblicati non solo i 37 file audio ma anche un'analisi molto dettagliata che è stata fatta su questi audio per determinarne la veridicità, no? In un'epoca in cui ormai con l'intelligenza artificiale non si sa più, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, quindi è stata pubblicata anche questa analisi degli audio stessi. E i principali interlocutori di questi audio sono l'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, che approfittiamo per ricordare condannato 2 anni fa a 45 anni di carcere negli Stati Uniti per reati legati al narcotraffico, in particolar modo per aver permesso e aiutato a introdurre negli Stati Uniti circa 500 tonnellate di cocaina, ma poi improvvisamente a pochi giorni dalle elezioni in Honduras dello scorso anno graziato con un indulto, quindi perdonato da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e poi vedremo anche il perché di questa azione, che non ha nulla a che fare col tema di narcotraffico e altre cose che sono state dette lo stesso Trump. E poi personaggi legati sia al partito di attualmente al governo di Juan Orlando Hernández, che è uno dei due partiti tradizionali, che è il Partito Nacional in questo caso, e diciamo funzionari di una certa importanza, tra cui il presidente del Parlamento attuale, una delle principali delle consiglieri che fanno parte dell'organo elettorale, quindi che ha gestito le elezioni farsa del novembre scorso, e anche altri personaggi legati sia alla Forza Armata che all'altro partito tradizionale, il Partito Liberale. Quindi che cosa esce da questi audio, no? Lo dicevi bene tu, cioè esce proprio l'obiettivo principale degli Stati Uniti, con il sostegno diretto di Netanyahu, quindi del governo israeliano, per riposizionare politicamente, strategicamente, egemonicamente, direi io, gli Stati Uniti nella regione. E lo fanno a attraverso l'Honduras e Juan Orlando per dei motivi ben precisi. Uno sicuramente logistico: l'Honduras storicamente ha investito per gli Stati Uniti un'importanza strategica fondamentale fin dagli anni 70-80 per contrastare i movimenti armati di liberazione in Guatemala, in Salvador e la rivoluzione sandinista in Nicaragua, e si colloca proprio geograficamente in mezzo a tutte queste nazioni, quindi un paese che storicamente è stato satellite degli Stati Uniti e che ha impedito il sorgere, l'insorgere di movimenti anche di protesta forti, soprattutto armati, negli anni 70-80, distruggendo alla base qualsiasi movimento di protesta. Quando parlo di distruggere vuol dire assassinare e far sparire migliaia di persone. E quindi è Juan Orlando Hernández perché è proprio un capo, diciamo, no? Quindi è l'elemento di fiducia degli Stati Uniti che nel momento in cui potrà tornare, perché ha ancora una serie di processi in corso in Honduras, nel momento in cui verranno, e credo a breve, eliminati queste accuse contro di lui e annullati i processi, potrà rientrare in vista di presentarsi alle elezioni del 2029. A cosa serve, in che modo riposizionarsi? Gli obiettivi sono chiarissimi e si capiscono molto chiaramente, perché vengono detti molto chiaramente da Juan Orlando Hernández e dai suoi interlocutori in questi 37 audio. Primo è frenare la Cina, l'espansione della Cina nella regione centroamericana e America Latina in generale, soprattutto su temi come le terre rare e minerali critici. Ricordiamo che la Cina praticamente gestisce e controlla l'85% della filiera di queste terre rare e minerali critici fondamentali per l'attuale sviluppo tecnologico, ma anche in tema di infrastrutture, in tema di minerali preziosi, in tema di estrattivismo in generale e sviluppo tecnologico in generale. L'altro elemento sono cose che stanno chiedendo a Juan Orlando Hernández, quindi ti concedo l'impunità, quindi ti concedo l'indulto, ritorni e tu mi garantisci, detto molto chiaramente, una nuova legge che permetta investimenti alle imprese multinazionali statunitensi e israeliane sulla intelligenza artificiale, la creazione di una nuova base militare statunitense in territorio honduregno, la riedizione, rivitalizzazione di queste enclave neocoloniali che sono le zone di impiego e sviluppo economico abolite dal governo di Xiomara Castro e reintrodotte o stanno per essere reintrodotte, e che sono proprio degli enclave neocoloniali, quindi dei piccoli stati negli stati dove le imprese multinazionali potranno fare qualsiasi cosa, quindi con un grosso rischio anche a livello di narcomafie, di lavaggio di denaro e tutto quello che ne consegue. La costruzione di un nuovo mega carcere sullo stile di quello costruito dal presidente Bukele nel Salvador, chiamato centro di confinamento del terrorismo, che servirà per il tema di espulsione di migranti dagli Stati Uniti e espulsione di persone o reclusione di persone particolarmente ostili, chiamiamoli così, agli Stati Uniti e ai governi neoconservatori, ultraconservatori e satellite che ci sono in America Latina e soprattutto in Centro America. E poi tutta una serie di altre misure, tra cui non ultima quella di creare con i soldi di Stati Uniti, Israele e Argentina, oltre a quelli direttamente honduregni, molto spesso soldi sottratti a ministeri, quindi soldi pubblici stiamo parlando, per la creazione di nuovi mezzi di comunicazione gestiti dall'Honduras con l'avallo l'appoggio tecnico dell'entourage di Donald Trump dagli Stati Uniti per creare campagne e dossier e campagne, no, di killeraggio mediatico contro governi progressisti in America Latina, principalmente Colombia. Ricordiamo, fra due settimane ci saranno le elezioni, il candidato progressista Ivan Cepeda è in testa a tutti i sondaggi, il Messico di Claudia Sheinbaum e chiaramente tutto quella che è stata la famiglia o comunque il giro del Partito Libertà e Rifondazione che ha governato fino a fine gennaio, questo del governo insomma era Castro, colpendo direttamente l'ex presidente Manuel Zelaya, la stessa Xiomara, la candidata, e in generale fare piazza pulita della presenza di Libre, e quindi di a livello di funzionari all'interno ancora dei poteri dello Stato, perché questo piano strategico può essere messo in atto solo se Juan Orlando Hernández e il bipartitismo riprende il controllo totale assoluto di tutti i poteri dello Stato, cosa che sta facendo proprio in queste ore, destituendo attraverso meccanismi come quello del giudizio politico o della repressione delle minacce. Sono già quasi 6 o 7 gli ex funzionari che hanno dovuto abbandonare il paese per le minacce di morte per attentati alla propria incolumità, e quindi un elemento fondamentale diventa quello: il controllo assoluto delle istituzioni per poter avere mano libera e mettere in atto tutto quello che ho detto fino adesso, con mire chiaramente all'espansione, non solo, quindi l'Honduras come un polo strategico, come dicevi, in funzione di una nuova egemonia statunitense con il sostegno di Israele e paesi latinoamericani, governi latinoamericani ultraconservatori satellite sull'intero continente latinoamericano.
1: Sì, per fare una piccolissima parentesi, appunto, anche diciamo spingendo su un ruolo della Chiesa evangelica all'interno del paese.
2: Certo, certo. Nel senso che poi gli alleati per fare queste cose che escono in queste discussioni, in queste chiamate che vengono fatte ascoltano da questi audio, ci sono cose veramente che fanno, non stupiscono conoscendo i personaggi che sono coinvolti in queste chiamate, in questi audio, ma che fanno accapponare la pelle, tipo la presenza, cioè l'uso della religione, soprattutto delle sette evangeliche, per convincere la popolazione che il governo di Xiomara Castro è stato un totale disastro, che non dovrà mai più ripetersi un governo progressista in Honduras, ma non solo in Honduras, ma uno degli obiettivi è proprio annichilire qualsiasi possibilità che in Honduras e in Centro America

0: della religione ancora una volta usato, lo stiamo vedendo tantissimo nelle elezioni latinoamericane, come l'uso delle sette religiose, delle nuove tecnologie come gruppi di WhatsApp, messaggini e queste SMS, queste cose servono proprio con lo stesso fine, no? Quindi impedire un'avanzata di possibili governi, formazioni politiche, movimenti, movimenti sociali, movimenti di protesta all'interno dell'America Latina, e allo stesso tempo la minaccia, no? La minaccia che se non si va in una certa direzione le conseguenze saranno molto gravi anche rispetto alla incolumità delle persone, o avendo come arma di ricatto le migliaia, a volte milioni, in Honduras parliamo di oltre 2 milioni di cittadini, in questo caso honduregni, che vivono negli Stati Uniti, che devono sottostare a quello che gli Stati Uniti decidono, ma soprattutto che mandano fiumi, le famose remesse familiari, fiumi di dollari nelle casse di questi paesi, soprattutto alle famiglie. Molte famiglie proprio vivono delle persone che sono immigrate all'estero.
1: Sì, ecco, per dare un po' di contesto volevamo chiederti appunto un po' di diciamo di ricapitolare come si è svolto il processo elettorale che ha portato alla proclamazione di Asfura, quindi del Partito Nazionale, come presidente, e che ruolo ha avuto Trump nella campagna elettorale.
0: È stato totalmente un processo farsa queste elezioni. Io le ho seguite da là direttamente, per cui non si credeva ai propri occhi quello che stava succedendo. E farsa nel senso che oltre alle denunce da parte soprattutto di uno dei membri dell'organo elettorale, in questo caso Marlon Ochoa, uno dei consiglieri, in cui prima, durante e dopo le elezioni ha denunciato tutto quello che è successo a livello di irregolarità, piani per intervenire tutto il sistema di proiezione, ma soprattutto al momento di far conoscere e inviare i risultati preliminari. Questo spiega il perché Marlon Ochoa ormai da più di un mese ha dovuto esiliarsi e uscire di nascosto dall'Honduras, perché era la sua vita veramente correva pericolo, no? Quindi tutta questa serie di irregolarità e brogli si è aggiunta anche l'ingerenza straniera diretta di Donald Trump, che oggi con questi audio si riesce a ricostruire un po' il perché, mentre in quel momento era stata proprio una doccia fredda, soprattutto per la popolazione, che si è sentita veramente minacciata da questa ingerenza. Praticamente attraverso l'account della sua rete sociale Truth, praticamente ha mandato due messaggi dicendo chiaramente che il suo candidato preferito era questo Nasri Asfura del Partito Nazionale, che gli altri due candidati, soprattutto quella di Libertà e Rifondazione, Rixi Moncada, era un anarco comunista, non avrebbe mai lavorato se non con la persona che avesse vinto, se non era Nasri Asfura, e soprattutto che avrebbe ritirato tutti gli aiuti e la cooperazione statunitense. Questo è il primo. Nel secondo ha invece informato, oltre a ripetere un po' le stesse cose, sempre più dure contro Rixi Moncada di Libertà e Rifondazione, ha annunciato l'indulto a favore di Juan Orlando Hernández, e questa è stata la seconda doccia fredda, perché comunque in questo modo ha sbaragliato tutti quelli che erano stati i sondaggi fino a quel momento, e oltre ai brogli molta gente effettivamente ha evitato, e questo ormai è consolidato, ci sono anche dati molti concreti, ha rinunciato a votare per

0: chi sarebbe seguita, sia Maracasta in questo caso, a Rixi Moncada, perché le ripercussioni sarebbero state molto forti, perché ha toccato nervi scoperti della popolazione, soprattutto la popolazione più povera, meno abbiente dell'Honduras, che come dicevo prima ha molti parenti negli Stati Uniti, ma soprattutto un ricatto così forte di sospendere qualsiasi tipo di aiuto e di cooperazione con l'Honduras ha creato veramente scompiglio nella maggior parte della base elettorale. E a questo poi sono seguiti tutta una serie di irregolarità veramente mai viste prima, tipo, giusto per capirci, il Nasir Ascura viene eletto, viene dichiarato vincitore delle elezioni quando mancavano ancora, con una differenza minima, se ricordo bene, intorno ai 20.000 voti, quando non erano ancora stati scrutinati più di 250.000 voti, ma soprattutto non erano state riprese, riviste e ricontrollate più milioni di voti che erano stati contro i quali erano stati emessi dei ricorsi sia dal Partito Liberale in fondazione sia del Partito Liberale. Quindi tutti gli eletti, non solo a livello di Presidente della Repubblica, ma anche di sindaci e di deputati, sono persone che sono state tutte elette senza il conteggio finale dei voti, tantissimi voti non sono stati contati, ma senza nemmeno portare avanti fino alla fine e quindi i ricorsi che erano stati presentati. A questo poi sono seguite tutta una serie di azioni contro chi protestava e sono state elette le persone. Quindi questo governo nasce di Ascura, nasce come governo totalmente illegittimo, un governo di fatto, un governo che è stato imposto anche e soprattutto attraverso un'ingerenza straniera fortissima e contro la quale nessuna, e questo è scandaloso, nessuna dei settori che sono venuti a livello internazionale a vedere le elezioni abbiano protestato o abbiano accennato all'irregolarità dell'intero processo elettorale, no? Compresa la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea, che una volta ancora ha veramente giocato è stato un elemento veramente deleterio all'interno dell'intero processo elettorale.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
2: Giorgio Trucchi, giornalista italiano, collaboratore di Pagine Esteri per il Centro America, questa lunga intervista realizzata da Radio Blackout di Torino che abbiamo ripreso all'interno di Latin America qui su Radio Onda d'Urto per parlare prima dell'Honduras Gate e poi anche della penetrazione cinese in America Latina. È tutto per la puntata di questa settimana della Cassetta degli Attrezzi, ci risentiamo con Latin America fra due settimane. Le puntate le trovate comunque tutte in podcast direttamente sul sito radioondadurto.org. Ci salutiamo con la nostra sigla, loro sono i Calle 3 da Puerto Rico, questa è Latino America.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: Ogni martedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è celluloide. Tutto quello che volete sapere sul cinema lo trovate qui con Camillo Scaglia e Massimo Morelli.
1: E Simone Cavagnini.
0: Eccoci qua. E oltre a noi,
1: alle voci più classiche, quelle delle nuove generazioni, le collaborazioni che abbiamo aperto con i ragazzi del Cine e del Brixia Film Fest, tra cinema d'autore e finestre più trash.
0: Quindi ogni martedì dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 Celluloide, lo spazio Dissonanze dedicato al cinema sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Martedì 19 maggio, Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Partiamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump, due punti, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile, così in taglio alto con la finestra conti pubblici, la linea di Giorgetti e il pressing al vertice del G7 e poi flottiglia, fermati gli attivisti italiani e Israele, rilasciateli, tra i bloccati anche 13 italiani, scrive il Corriere. Poi in taglio medio Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le invio all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca. Sulla colonna di destra abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei, Maldive, la missione, e poi in centro pagina OpenAI vince Altman, respinta la causa di Musk. Sulla colonna di destra ancora stupro, assolti la schermitrice in lacrime, assolti a Siena i due schermidori accusati di aver violentato una ragazza in un ritiro a Chianciano, lei in lacrime, non mi fermo. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Poi sulla colonna di destra Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. In taglio medio flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani, e poi la minaccia dell'armata rosso o bruno, il libro con il la recensione di Luigi Manconi. In taglio basso, causa prescritta, Musk perde contro Altman, e ancora Maldive, individuati i corpi dei sub, recupero in due fasi, schermidori assolti, Fernanda, su di me un'altra violenza. Andiamo sulla prima della Stampa, in taglio alto, Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, Trump lunga, tregua lunga e Hormuz aperto, gli USA sul nucleare non basta, bloccata la flottiglia con 12 italiani, San Diego, assalto alla moschea, 5 morti, con l'analisi perché Teheran non teme la guerra. E poi oggi vertice a Pechino, Putin azzoppato, si aggrappa alla Cina, e ancora il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. Poi in centro pagina Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto dell'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto, al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e incontrare un prete.
ci sono anche due commenti: la manipolazione delle paure e poi un'intervista a Castellucci, l'arcivescovo, basta attaccare gli stranieri. Sempre sulla colonna destra della stampa, Benini, Salone, magia dei ragazzi, ora alleanza governo privati, e in centro pagina vi spiego Sinner, Vilander, ex numero uno del tennis, Jannik a Parigi deve fare attenzione, terra traditrice. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna l'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti, Bibil fuori legge, la Marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod, Tajani parla solo dopo ore, l'unità di crisi tace. In taglio alto, Meloni senza soldi per le accise, dà la colpa all'Europa sul riarmo, alla canna del gas, l'idea di usare fondi ancora inesistenti. E Salvini straparla, non solo Modena, la salute mentale, solo un medico su tre, la scomparsa dei fatti, autobavaglio PM, ora il CSM pensa a cambiare il testo. E poi conti e avanzi di cassa, referendum, il no devolve 70.000 euro a Emergency. Andiamo sulla prima pagina della Domani, USA Iran tregua o guerra totale, gli ayatollah aprono sul nucleare, Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito, Trump ho sospeso l'attacco programmato, economia in crisi e l'onta dei droni ucraini, Putin va da sì con il cappello in mano, il nodo del gasdotto, flottiglia, nuovo assalto di Israele, 12 italiani in custodia, il governo non condanna. Poi in taglio medio, lobby anti Meloni, anche i camionisti mollano il governo, patto di stabilità, il flop rinnovabili, a 10 anni dalla morte quanto manca la non violenza di Pannella, in taglio basso l'analisi, ecco perché il terrorista Bellini non ha diritto all'eutanasia. Andiamo a vedere quella che è la prima pagina del manifesto, la corrente di Gaza, questo è il titolo, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. Poi in taglio medio, USA Iran, non c'è piano che tenga, Netanyahu si sfrega le mani e pianifica nuovi attacchi a Teheran, Matteo Nucci firma un editoriale dal titolo dalla striscia al New York Times, stampa nel mirino nel silenzio occidentale. Poi in taglio basso, dopo Modena, via la cittadinanza, la Lega non molla, complice di al-Mashri, il generale al-Buti al processo all'Aia, e poi ancora rotta su Cuba, i veleni anticastristi stringono l'assedio. Andiamo sulla prima della Sole 24 ore, il titolo di apertura, deroghe al patto dell'Unione Europea, trattativa aperta sui conti pubblici, Giorgetti, sarà un processo lungo mentre l'urgenza richiede altri tempi, prosegue il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen.
in taglio medio, effetto PNR, il sud doppia il nord su PIL e occupazione. E poi al via giovedì da Cagliari l'America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF. Andiamo a dare un occhio anche ai quotidiani locali. Partiamo dalla prima del giornale di Brescia, il titolo: la borsa vola, la produzione tiene, la crisi del Golfo spaventa e le preoccupazioni non mancano, però l'industria bresciana cresce del 3,5% e i mercati finanziari sono da record. Poi in taglio medio l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 fu fondata la difesa dell'ex PM di Pavia. Venditti in aula, Brescia respinge le accuse. Poi con il reddito di inclusione 2300 famiglie in difficoltà, il dato cittadino si specchia nel trend provinciale. In taglio basso alluvioni non è normalità, l'Europa è in crisi acuta, intervista al Nobel per l'acqua Gunther Buschler, servirebbe una democrazia del rischio.

0: Da vedere anche la prima della Brescia oggi, il titolo di apertura: effetto guerra nel Golfo, dalle bollette ai trasporti, contro salato per Brescia, le ricadute del conflitto in Medio Oriente, aumento di 725 euro. Poi in taglio medio, missione nello spazio per la cura delle ossa, progetto made in Brescia. D'Arfo Boario, dissesto, il monticolo si sbriciola. E poi Valvestino, i sentieri, scorciatoia per Trento. Così le prime pagine, alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, alle 9.15 a seguire quelle dei quotidiani locali. Adesso invece è arrivato il momento di storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Circuito era uno dei baluardi d'antifascismo insieme a altri spazi sociali in altri quartieri popolari. Quindi vigliaccamente la notte del 19 maggio, attorno all'1.30 di notte, il centro sociale fu bruciato. All'inizio non avevamo capito che c'era Auro dentro, per cui l'abbiamo capito solo la mattina, quando, perché anche i ragazzi che sono tornati non pensavano che questa cosa potesse succedere in qua maniera. Si è cominciato dopo un'ora di incendio a dire: vabbè, ma quello l'hai visto, dove stava Auro? Stava dentro, stava fuori? Insomma, niente, praticamente la mattina abbiamo fatto la triste scoperta. E
1: il 19 maggio del 1991, al centro sociale Cortocircuito, in una notte come molte altre, un rogo illumina il cielo e un fumo denso riempie l'aria. Dentro al centro sociale dato alle fiamme, un ragazzo si è fermato a dormire. Quella notte, Auro Brumi viene ucciso dai fascisti. Aveva 19 anni. Centro sociale Cortocircuito, uno spazio liberato occupato circa un anno prima a Lamaro, zona sud di Roma, a ridosso del popoloso quartiere di Cinecittà, è un argine al fascismo e al razzismo nelle strade, un punto di ritrovo e di riferimento per i ragazzi della zona. Sono gli anni in cui i movimenti sociali trovano un'uscita dalla dolorosa fase di repressione degli anni Ottanta, gli anni in cui si riparte dai territori riprendendosi gli spazi, occupando spazi, i centri sociali, che a Roma sono particolarmente legati ai quartieri popolari, veri e propri baluardi di resistenza contro la repressione dello Stato e il dilagare delle nuove formazioni fasciste. Per molti ragazzi, i centri sociali sono come una casa, un posto dove fermarsi, anche a dormire.
3: E ho da farti un duro racconto.
1: Era un sabato e quella sera stavamo guardando la TV in gruppo, tra cui Auro. Ci passava sempre suo fratello. Il fratello era quello che stava più dentro, ma quella sera, quando la gente se n'è andata, Auro voleva restare a dormire. Gli abbiamo dato un bastone e gli abbiamo detto di stare attento, perché in quel periodo c'erano le aggressioni dei fasci. Noi ad Auro glielo dicevamo di andarsene, ma lui voleva restare. Poi abbiamo saputo che aveva litigato con la madre. Ci siamo lasciati che stava all'entrata, seduto su una poltrona.
3: Ho perso il conto del tempo, non posso fermare.
1: Quella notte Auro rimane a dormire al corto. Gli aggressori aspettano che tutti i compagni se ne siano andati, poi entrano, colpiscono Auro alla testa, cospargono il suo corpo tramortito e i locali del centro sociale di benzina. L'incendio distrugge completamente il cortocircuito e rende irriconoscibile il corpo di Auro. Noi ce ne siamo andati verso mezzanotte e mezzo, siamo andati a fare un giro alla Nagnina e quando siamo tornati, dopo una mezz'ora, c'era un fumo della Madonna, la nebbia. Io me lo sono sentito subito che era successo qualcosa che ci riguardava. Abbiamo visto il corto che bruciava, era tutto a fuoco, completamente. Stavamo nel dubbio se Auro fosse dentro o meno. Abbiamo provato a entrare, ma il tetto era diventato liquido e ci cadeva in testa, era una torcia. I compagni del centro sociale accusano apertamente i fascisti di essere i responsabili. L'unica indagine della Digos e della magistratura si rivolge invece contro i compagni e gli amici di Auro. A me e altri tre ci hanno mandato un avviso di garanzia ed eravamo indagati per concorso in omicidio, occultamento di cadaveri, incendio doloso e altre cose così. Una cosa vergognosa. Ci hanno accusato della morte di un amico davanti alla madre, alle sorelle, al fratello. Al secondo interrogatorio mi hanno fatto vedere le foto di Auro squagliato. Me le sbattevano in faccia dicendomi che ero un killer. Il giorno successivo la sigla Disoccupati Italiani Nazionalisti rivendica l'omicidio con una telefonata al TG3. Ma né questa rivendicazione né gli attentati subiti nei mesi precedenti da altri centri sociali persuadono la magistratura a indirizzare le indagini verso i fascisti. Intanto a Roma c'erano tutte scritte dei fasci che inneggiavano alla morte di Auro e la rivendicavano, e le guardie hanno fatto indagini solo su di noi che eravamo i suoi fratelli. Auro abitava alla Romanina, lui era di origine eritrea, gli piaceva andare allo stadio e, per come lo ricordo io, stava sbattuto per strada dalla mattina alla sera, faceva lavori occasionali tipo il meccanico. È stato un dramma che ha segnato tutti quegli anni e la generazione che se li ha vissuti.

Yeah.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie al mattino. Ieri mattina l'esercito israeliano ha assaltato le imbarcazioni della Global Smooth Flottiglia diretta verso Gaza per rompere l'assedio nell'ennesimo atto di pirateria contro la flottiglia solidale con la popolazione palestinese della striscia di Gaza. I militari di Tel Aviv hanno abbordato 17, forse 19 delle 54 imbarcazioni in acque internazionali al largo di Cipro. Decine di barche continuano invece la navigazione verso la Palestina. Le navi intercettate sono state danneggiate, lasciate alla deriva. I militari israeliani hanno trasferito attiviste e attivisti delle imbarcazioni intercettate su una nave cargo utilizzata come prigione. Tra loro, secondo l'ANSA, anche 12 dei 35 italiani. In Palestina intanto genocidio e occupazione proseguono. L'aggressione militare genocidiaria dell'esercito israeliano ha ucciso 72.763 palestinesi nella striscia, 871 dall'inizio del cosiddetto cessate il fuoco, e ne ha feriti 172.000 a partire dal 7 ottobre 2023 fino a oggi. Tutto questo mentre fanno sapere le autorità sanitarie di Gaza, le bombe israeliane hanno distrutto il 76% delle apparecchiature di diagnostica per immagini degli ospedali, aggravando la già profonda crisi sanitaria in corso da quasi 3 anni. E in Italia ieri è stato sciopero generale lanciato dall'Unione Sindacale di Base proprio per sostenere la missione della Global Smooth Flottiglia contro genocidio e occupazione. Presidi e cortei erano già stati lanciati in occasione dello sciopero dopo l'assalto alla flottiglia da parte dell'esercito israeliano. Le piazze convocate in tutto lo stivale si sono moltiplicate. A Brescia alcune centinaia di persone hanno sfilato in corteo per le vie del centro per la Palestina libera contro il genocidio e occupazione, iniziativa che è stata annunciata da giorni dal locale coordinamento per la Palestina in occasione del 78° anniversario della Nakba. La diplomazia iraniana avrebbe consegnato una risposta in 14 punti all'ultima proposta USA, secondo le indiscrezioni riportate da Al Arabiya. Nella sua risposta Teheran avrebbe chiesto una tregua lunga e articolata in più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, ma soprattutto sarebbe dichiarata pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 vittime, fra i quali una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori. Si tratta di un uomo padre di 8 figli. Morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza nell'auto messaggi anti-islamici. Uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori lasciando un biglietto di addio. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee. Sono almeno 10 le persone rimaste ferite in Bolivia, tra cui anche 3 giornalisti al termine di una giornata di violenti scontri tra manifestanti e polizia registrata nel centro della capitale La Paz, nel contesto di proteste convocate da sindacati e movimenti contadini contro il governo conservatore di destra di Rodrigo Paz. Secondo il Ministero dell'Interno, i manifestanti avrebbero utilizzato anche candelotti di dinamite contro le forze dell'ordine. Le autorità denunciano ingenti danni registrati in edifici pubblici nel centro della capitale, tra i quali il Palazzo di Giustizia e l'incendio di un veicolo della polizia. Il procuratore della Repubblica Roger Mariaca ha annunciato che è stato emesso un ordine di arresto nei confronti del leader della centrale operaia boliviana, la COB, Mario Argollo, con l'accusa di istigazione a delinquere e terrorismo. Manifestazioni e picchetti sono in corso in Bolivia da settimane, convocate da settori considerati vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali, i coltivatori di coca e i lavoratori affiliati proprio alla centrale operaia della Bolivia. Torniamo in Italia. Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, lo avrebbe detto Salim El Kudri al suo legale in carcere, dove si trova in isolamento, riferendosi a sabato quando ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. El Kudri avrebbe fornito al suo avvocato intenzionato a chiedere per lui una perizia psichiatrica un racconto vago e annebbiato di quelle ore. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni ricoverata, a cui sono state amputate entrambe le gambe. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondata sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. Ennesimo duplice femminicidio in Italia. È stato trasferito nel carcere di Poggio Reale l'uomo accusato di aver ucciso le due donne ritrovate la notte scorsa in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Si tratta di un uomo di 49 anni ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi le due donne prostitute trovate senza vita. È tutto per quanto riguarda le notizie del mattino. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 19 maggio. Iniziamo con un comunicato redazionale. La redazione di Radio Onda d'Urto sta partecipando ad un corso antincendio che impegna gran parte di redattori e redattrici, oltre che volontarie e volontari della festa. Per questo motivo, nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, non ci saranno i consueti appuntamenti informativi del pomeriggio, ma una serie di trasmissioni di approfondimento dai nostri archivi. Per lo stesso motivo, il giornale radio delle 19:20 andrà in onda in edizione flash senza i servizi audio. La redazione vi ricorda ancora una volta che anche quest'anno potete scegliere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000 nel 730. Scrivi il codice 0208 4620174, lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto, in onda dal 18 dicembre 1985, continua ad essere uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor e e pubblicità, che dà voce ai movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E quindi, grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni, possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. In dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208 4620174, info radioondadurto.org. 18ª edizione di Inventari Superiori, il festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile che si svolge al Teatro Borsoni, propone per oggi la cantatrice Calva dell'Istituto Castelli. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20:30 al Teatro Borsoni, via Milano 83, Brescia. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio propone per oggi la proiezione del film Spin Time, che fatica la democrazia, di Sabina Guzzanti. La proiezione si terrà al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, è organizzata da Non Uno Di Meno Brescia. L'appuntamento è alle ore 20:30. Ancora cinema, al cinema Nuovo Eden, oggi la proiezione di Agnus Dei alle ore 18:15. E ancora la proiezione di The Shadow Scholars alle ore 18:30 e alle ore 20:30, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 19 maggio, consiglio di quartiere Chiesa Nuova Noce Girelli si terrà nella sala civica grande di via Livorno 7 alle ore 20:30. Consiglio di quartiere anche per Bettole e Buffalora, in questo caso l'appuntamento è nella sala civica grande di via Buffalora 81E, sempre alle ore 20:30. Domani invece, mercoledì 20 di maggio alle 19, consiglio di quartiere La Marmora nella sala civica di via Ziliani numero 6, sempre a Brescia. Chiudiamo l'agenda di oggi con l'anticipazione di un laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 in un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento dopodomani, giovedì 21 di maggio, per la conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Cum Panis, laboratorio di panificazione, inizia questo giovedì 21 di maggio alle 19:30 e fino alle 22:30 al magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.
0: Sette e 35, andiamo ad ascoltare un brano di Sic Tamburo, apriranno la festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Silvia corre sola.

0: Sigla tamburo. Apriamo la festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Adesso fra qualche istante noi torniamo a Modena, dei fatti avvenuti nel centro di Modena sabato scorso. Lo faremo fra qualche istante con Paolo Brini del sindacato FIOM CGL, che era presente alla manifestazione che si è tenuta a Modena domenica sera.
1: Ma più
2: Radio Onda d'Urto, torniamo a parlare dei fatti avvenuti nel centro di Modena sabato scorso 16 di maggio, quando Salim El Kudri a bordo della sua auto ha investito e ferito 7 persone. Con noi da Modena c'è collegato Paolo Brini del sindacato FIOM CGL, cantante della banda popolare dell'Emilia Rossa. Paolo, intanto grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi per avermi contattato.
2: Allora, tra le altre cose hai partecipato anche alla piazza gremita, molto partecipata, indetta dal sindaco nelle ore successive a questa tentata strage, come viene definita. Com'è andata? Qual è stata un po' la partecipazione e le cose che si sono dette in piazza?
3: Ma ovviamente sì, c'era molta gente, mi sento di poter dire che la stragrande maggioranza delle persone comunque erano lì per dare un messaggio che voleva respingere la strumentalizzazione razzista da parte del governo, di pezzi del governo, insomma in maniera più spudorata. Era presente anche un piccolo gruppo, diciamo così, di destra che aveva intenzioni un po' contestatarie. Qualcuno faceva riferimento a qualche gruppuscolo della curva, che però devo della curva del Modena, anche se devo dire che, diciamo così, la curva del Modena per tradizione preponderantemente con tutt'altro orientamento, e appunto che appunto con uno di questi, insomma, ho rischiato anche il contatto fisico a livello personale, perché naturalmente aveva cominciato a dire islamici di merda e cose di questo genere, ma devo dire che appunto, per essere chiari, era una esigua minoranza, subito, come dire, marginalizzata. Quindi la piazza di sicuro come messaggio voleva dare innanzitutto questo, tant'è che di tutto il discorso del sindaco la parte assolutamente più applaudita è stata proprio quella in cui, diciamo così, c'era un riferimento più esplicito, ecco, se così possiamo dire, al respingere la strumentalizzazione razzista. Per quello che riguarda invece, diciamo così, la posizione sindaco e quant'altro, ecco, mi sento di dire che è un po' la linea, la posizione ipocrita del PD, per cui da un lato mi si dice che naturalmente non ci devono essere strumentalizzazioni razziste, perché ovviamente non c'era ragione di questo, ma dall'altro si parla della necessità della sicurezza, e quindi ergo ovviamente più repressione, più polizia, che è tutt'altro che sicurezza, tant'è che anche a Modena si sono istituite per esempio le zone rosse famose, si alimenta naturalmente anche come dire, la logica delle baby gang come dramma, come problema sociale, come problema di ordine pubblico, quando eventualmente questi sono problemi di carattere sociale che andrebbero affrontati in maniera diversa, e cioè appunto a livello sociale, con più diritti, con più stato sociale, con più attenzione da questo punto di vista. Dall'altro, peraltro, si faceva anche un discorso di finanziamento della sanità, anche perché ovviamente la parte della sanità che più viene tagliata è quella che riguarda la salute mentale, ma anche su questo in realtà quello che fa la regione Emilia-Romagna e anche la nostra città è quella di andare a tagliare enormemente questo settore, così come tutta la sanità. Perciò sì, diciamo, c'era, ecco, diciamo, il discorso politico era un po', lasciava un po' il tempo che trovava. Dall'altro lato invece devo dire che appunto la piazza e per lo più la città, in un qualche modo, pur con tutte le sue contraddizioni, naturalmente, ecco, nessuno mitizzi l'Emilia, anche perché l'Emilia Rossa ormai è abbastanza sbiadita, ma c'è comunque un un messaggio sicuramente che per lo più respinge le strumentalizzazioni di questo genere.
2: Un ragazzo di 31 anni, Salim El Kudri, nato in Italia, nato a Bergamo, certo, trasferitosi poi nella provincia di Modena, si laurea in economia ma non riesce a trovare lavoro, entra e esce dai centri di aiuto psichico e finisce per investire intenzionalmente 7 persone. C'è qualcosa che nella struttura, nella rete sociale non deve aver funzionato per portare un ragazzo a commettere questo tentato omicidio nei confronti di 7 persone. Fortunatamente la donna che in questo momento si trovava più a rischio vita è uscita dall'intubazione, è una di quelle a cui sono state amputate le gambe. Anche per spostare il piano dello stigma razzista, ricordiamo che tra le persone che hanno immobilizzato l'aggressore c'erano anche cittadini italiani e di origine migrante, che hanno permesso di fatto il fermo e poi l'arresto di Salim El Kudri. Ecco, questo è il contesto di un'Italia che si sta polarizzando sempre di più. Vedete questa situazione anche a Modena, nelle difficoltà di questa città?
3: Sicuramente, come dire, il contesto di crescita della miseria nei ceti popolari, nel proletariato, problemi salariali, problemi, lo smantellamento dello Stato sociale non può che creare, anzi non può che alimentare ulteriormente la polarizzazione, anche una polarizzazione che è di classe, ma allo stesso tempo naturalmente può trovare strumentalizzazioni che vanno in direzioni anche opposte tra di loro. Peraltro, come dire, ecco, io penso che un'altra cosa che debba essere respinta è che non è che, siccome, diciamo così, la tesi dello straniero immigrato che è venuto qui e che ha falciato le persone perché è straniero immigrato, non, siccome non regge alla prova dei fatti, dal momento che stiamo parlando comunque di un italiano, non regge alla prova dei fatti perché appunto chi ha immobilizzato e questo ragazzo è stata gente per lo più straniera, mentre ahimè devo dire che diversi modenesi si sono fermati a fare i video, ecco, anziché intervenire, ma anche su questo, diciamo così, stendiamo un velo pietoso.
2: Sì, tra l'altro, scusa se ti interrompo, si vede anche dal video, diciamo, fenomeni di questo tipo dalla cittadinanza.
3: Assolutamente, assolutamente. E dall'altro lato però non è che poi, siccome questa tesi, come dire, regge sempre meno, andiamo su quell'altra, e cioè, vabbè, era un pazzo, uno squilibrato e quant'altro, punto, come se, perché ovviamente è troppo comodo ridurla a questo, perché naturalmente chi ha sofferenze anche dal punto di vista psichico e mentale, il punto però è che cosa può spingere uno a fare questo, cioè qual è il contesto materiale, economico, sociale, che ovviamente in maniera non giustificabile, cioè non stiamo facendo un ragionamento, no, di assolvere o non assolvere o giustificare, ma di capire quali sono le ragioni materiali che portano a questi fatti, perché se lo capisci ovviamente capisci anche qual è l'intervento che tu devi fare, e quindi ovviamente dare lavoro, perché alla fine va a finire che il punto è che questo era uno dei tanti disperati, disoccupati, anche se laureato in economia e magari anche discriminato un po' di più rispetto agli altri, perché come dire, aveva anche il colore della pelle non esattamente bianchissimo, e nel contesto attuale di in cui ci prova a alimentare il razzismo ancora di più, questo crea un ulteriore problema. Ma a questi problemi si risponde appunto non con la repressione, non con l'ordine pubblico, figuriamoci con il razzismo, che è sempre uno dei cavalli di battaglia dei padroni per dividere i poveracci, ma appunto con l'esatto contrario.
2: Chiaro, io ti ringrazio Paolo Brini della FIOM CGL, grazie, voce della banda popolare dell'Emilia Rossa, ricordiamo un collettivo musicale nato a Modena nel 2011 se non sbaglio, grazie per essere stato con noi e ti salutiamo.
3: Grazie, grazie a te, grazie a voi, un abbraccio.

0: Radio Onda d'Urto, presidio a Brescia a seguito del brutale omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate sabato 9 maggio in piazza Fontana a Taranto. Ad ammazzarlo un gruppo di 6 ragazzi italiani. Bakary Sako aveva cercato rifugio in un bar della zona senza però ricevere assistenza. Ora il barista dell'attività è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti di uno degli aggressori. Il presidio per chiedere verità e giustizia per Bakary Sako è in programma questo martedì 19 maggio alle ore 18 in piazza Rovetta a Brescia, e con noi per parlarne c'è collegato Zaman, cittadino bresciano originario del Bangladesh e tra i portavoci della FABI, cioè la Federazione delle Associazioni Bresciane per l'Immigrazione. Zaman, grazie per essere con noi intanto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, un presidio che vuole accendere i riflettori su un omicidio passato di fatto intenzionalmente in sordina in questi giorni.
1: Esatto, sì, perché come osserviamo tutti comunque è un caso così triste, agghiacciante. Nonostante ciò media proprio zero, come si dice, commenti, cosa lì. Invece tutto il resto, cioè insomma, tutto quello che succede è sempre, noi siamo solidali, noi siamo praticamente, anche quello che è successo a Modena, ok, è triste, molto triste, comunque condanniamo tutto quel gesto qua, e poi la legge farà il suo percorso, l'indagine eccetera eccetera. E tornando a caso Bakary Sako, è uno come noi, uno di noi, ecco, che è stato ucciso brutalmente. Questo è un frutto dell'odio seminato quotidianamente dalla destra xenofoba, parte da centrodestra e in giù, insomma, tutti, ecco, noi comunque tutti vediamo nel social cosa che viene seminato tutti i giorni dagli esponenti, anche esponenti del governo, ecco, dai ministri vari, sottosegretari, parlamentari, eurodeputati, senatori eccetera eccetera, che continuamente seminano l'odio contro l'immigrazione a zero, proprio sparano proprio quello che viene in mente, insomma, ecco. E questo è quel frutto di omicidio brutale di Bakary Sako.
0: Ecco Zaman, un presidio organizzato questo martedì, chi

0: vi parteciperà? Quali organizzazioni hanno deciso di indire questa iniziativa?
1: Allora, intanto è andato, come si chiama, adesione a tutte associazioni migranti e non, e noi speriamo che vengano tutte, praticamente tutta la cittadinanza invitata a partecipare, di contestare, di stare insieme, ecco, un momento di cordoglio, un momento di, come si dice, condivisione in silenzio, e anche possiamo anche commentare, insomma, la fine, tutti, possiamo venire tutti, ecco, tutta la cittadinanza bresciana e non, ecco.
0: E quindi ricordo l'appuntamento, vedo anche che c'è una locandina che sta girando in questi giorni, un presidio per il brutale omicidio di Bakary Sacco. L'appuntamento è in Piazza Rovetta a Brescia questo martedì 19 maggio alle ore 18. Zamane, io ti ringrazio e ci collegheremo con il presidio in occasione di questa iniziativa.
1: Grazie Giulia, te e tutta la radio e tutti gli ascoltatori. Sapete che ho preciso, comunque questo qua è un, vedete che non ci sono senza sigle,
0: certo,
1: perché è una, cioè praticamente un appello di partecipare a tutta la cittadinanza, indipendentemente dal colore della pelle, dal colore della ideologia politica, identità politica, eccetera, eccetera. Ecco, cittadini liberi, tutti possono partecipare.
0: Il più largo possibile, dunque. Va bene, grazie mille, Zaman.
1: Grazie mille, grazie Giulia.
0: E quindi era Zaman, cittadino bresciano originario del Bangladesh, tra i portavoci della FABI, la Federazione delle Associazioni Bresciane per l'Immigrazione, che insieme a tante altre realtà ha deciso di dare vita a questa iniziativa presidio per Bakary Sacco a Brescia.

Presidio per il brutale omicidio di Bakary Sakho. Bakary non è stato un caso, è stato un omicidio. Verità, giustizia, dignità. Presidio questo pomeriggio in Piazza Rovetta a Brescia a partire dalle 18, organizzato da alcune comunità migranti che animano e vivono la nostra città.

Ancora qualche istante di musica con questa samba triste e poi la lettura delle prime pagine dei quotidiani.

Martedì 19 maggio, Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Partiamo dal Corriere della Sera. Iran, Trump, due punti, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile, così in taglio alto con la finestra conti pubblici, la linea di Giorgetti e il pressing al vertice del G7 e poi flottiglia, fermati gli attivisti italiani e Israele, rilasciateli, tra i bloccati anche 13 italiani, scrive il Corriere. Poi in taglio medio, Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le invio all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca. Sulla colonna di destra abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei, Maldive, la missione, e poi in centro pagina OpenAI vince Altman, respinta la causa di Musk. Sulla colonna di destra ancora stupro, assolti la schermitrice in lacrime, assolti a Siena i due schermidori accusati di aver violentato una ragazza in un ritiro a Chianciano, lei in lacrime, non mi fermo. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Poi sulla colonna di destra, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. In taglio medio, flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani, e poi la minaccia dell'armata rosso o bruno, il libro con il la recensione di Luigi Manconi. In taglio basso, causa prescritta, Musk perde contro Altman, e ancora Maldive, individuati i corpi dei sub, recupero in due fasi, schermidori assolti, Fernanda, su di me un'altra violenza. Andiamo sulla prima della Stampa, in taglio alto, Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, Trump tregua lunga e Hormuz aperto, gli USA sul nucleare non basta, bloccata la flottiglia con 12 italiani, San Diego, assalto alla moschea, 5 morti, con l'analisi perché Teheran non teme la guerra. E poi oggi vertice a Pechino, Putin azzoppato, si aggrappa alla Cina, e ancora il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. Poi in centro pagina, Salim, gli allarmi inascoltati. Il racconto dell'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto, al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e incontrare un prete.
Ci sono anche due commenti: la manipolazione delle paure e poi un'intervista a Castellucci, l'arcivescovo, basta attaccare gli stranieri. Sempre sulla colonna destra della Stampa, Benini, Salone, magia dei ragazzi, ora alleanza governo privati, e in centro pagina vi spiego Sinner, Vilander, ex numero uno del tennis, Giannica Parigi deve fare attenzione, terra traditrice. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna l'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti, Bibil fuori legge, la Marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod, Tajani parla solo dopo ore, l'unità di crisi tace. Il taglio alto, Meloni senza soldi per le accise, dà la colpa all'Europa sul riarmo, alla canna del gas, l'idea di usare fondi ancora inesistenti. E Salvini straparla, non solo Modena, la salute mentale, solo un medico su tre, la scomparsa dei fatti, autobavaglio PM, ora il CSM pensa a cambiare il testo. E poi conti e avanzi di cassa, referendum, il no devolve 70.000 euro a Emergency. Andiamo sulla prima pagina della Domani, USA Iran tregua o guerra totale, gli Ayatollah aprono sul nucleare, Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito, Trump ho sospeso l'attacco programmato, economia in crisi e l'onta dei droni ucraini, Putin va da sì con il cappello in mano, il nodo del gasdotto, flottiglia, nuovo assalto di Israele, 12 italiani in custodia, il governo non condanna. Poi in taglio medio, lobby anti Meloni, anche i camionisti mollano il governo, patto di stabilità, il flop rinnovabili. A 10 anni dalla morte, quanto manca la non violenza di Pannella? In taglio basso l'analisi, ecco perché il terrorista Bellini non ha diritto all'eutanasia. Andiamo a vedere quella che è la prima pagina del manifesto, la corrente di Gaza, questo è il titolo, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. Poi in taglio medio, USA Iran, non c'è piano che tenga, Netanyahu si sfrega le mani e pianifica nuovi attacchi a Teheran, Matteo Nucci firma un editoriale dal titolo dalla striscia al New York Times, stampa nel mirino nel silenzio occidentale. Poi in taglio basso, dopo Modena via la cittadinanza, la Lega non molla, complice di Al-Mashri, il generale Al-Buti al processo all'Aia, e poi ancora rotta su Cuba, i veleni anticastristi stringono l'assedio. Andiamo sulla prima della Sole 24 ore, il titolo di apertura, deroghe al patto dell'Unione Europea, trattativa aperta sui conti pubblici, Giorgetti, sarà un processo lungo mentre l'urgenza richiede altri tempi, prosegue il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen.
il taglio medio, effetto PNR, il sud doppia il nord su PIL e occupazione. E poi al via giovedì da Cagliari l'America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF. Andiamo a dare un occhio anche ai quotidiani locali. Partiamo dalla prima del giornale di Brescia, il titolo: la borsa vola, la produzione tiene, la crisi del Golfo spaventa e le preoccupazioni non mancano, però l'industria bresciana cresce del 3,5% e i mercati finanziari sono da record. Poi in taglio medio l'archiviazione di Andrea Sempio nella 2017 fu fondata la difesa dell'ex PM di Pavia. Venditti in aula, Brescia respinge le accuse. Poi con il reddito di inclusione 2.300 famiglie in difficoltà, il dato cittadino si specchia nel trend provinciale. In taglio basso alluvioni non è normalità, l'Europa è in crisi acuta, intervista al Nobel per l'acqua Günther Buschler, servirebbe una democrazia del rischio.

0: Da vedere anche la prima della Brescia oggi, il titolo di apertura: effetto guerra nel Golfo dalle bollette ai trasporti contro salato per Brescia, le ricadute del conflitto in Medio Oriente, aumento di 725 euro. Poi in taglio medio, missione nello spazio per la cura delle ossa, progetto made in Brescia. Darfo Boario, dissesto, il monticolo si sbriciola. E poi Valvestino, i sentieri, scorciatoia per Trento. Così le prime pagine, alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Alle 9.15 a seguire quelle dei quotidiani locali. Adesso invece è arrivato il momento di storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Circuito era uno dei baluardi d'antifascismo insieme ad altri spazi sociali in altri quartieri popolari. Quindi vigliaccamente la notte del 19 maggio, attorno all'1.30 di notte, il centro sociale fu bruciato. All'inizio non avevamo capito che c'era auro dentro, per cui l'abbiamo capito solo la mattina, quando, perché anche i ragazzi che sono tornati non pensavano che questa cosa potesse succedere in qua maniera. Si è cominciato dopo un'ora di incendio a dire: vabbè, ma quello l'hai visto, lo stava Lauro, stava dentro, stava fuori, insomma niente, praticamente la mattina abbiamo fatto la triste scoperta. E
3: il 19 maggio del 1991, al centro sociale Cortocircuito, in una notte come molte altre, un rogo illumina il cielo e un fumo denso riempie l'aria. Dentro al centro sociale dato alle fiamme, un ragazzo si è fermato a dormire. Quella notte, Auro Bruni viene ucciso dai fascisti. Aveva 19 anni. Centro sociale Cortocircuito, uno spazio liberato occupato circa un anno prima a Lamaro, zona sud di Roma, a ridosso del popoloso quartiere di Cinecittà, è un argine al fascismo e al razzismo nelle strade, un punto di ritrovo e di riferimento per i ragazzi della zona. Sono gli anni in cui i movimenti sociali trovano un'uscita dalla dolorosa fase di repressione degli anni Ottanta, gli anni in cui si riparte dai territori riprendendosi gli spazi, occupando spazi, i centri sociali, che a Roma sono particolarmente legati ai quartieri popolari, veri e propri baluardi di resistenza contro la repressione dello Stato e il dilagare delle nuove formazioni fasciste. Per molti ragazzi i centri sociali sono come una casa, un posto dove fermarsi, anche a dormire.
4: E ho da farti un duro racconto.
3: Era un sabato e quella sera stavamo guardando la TV in gruppo, tra cui Auro. Ci passava sempre suo fratello. Il fratello era quello che stava più dentro, ma quella sera, quando la gente se n'è andata, Auro voleva restare a dormire. Gli abbiamo dato un bastone e gli abbiamo detto di stare attento, perché in quel periodo c'erano le aggressioni dei fasci. Noi ad Auro glielo dicevamo di andarsene, ma lui voleva restare. Poi abbiamo saputo che aveva litigato con la madre. Ci siamo lasciati che stava all'entrata, seduto su una poltrona. Quella notte Auro rimane a dormire al corto. Gli aggressori aspettano che tutti i compagni se ne siano andati, poi entrano, colpiscono Auro alla testa, cospargono il suo corpo tramortito e i locali del centro sociale di benzina. L'incendio distrugge completamente il cortocircuito e rende irriconoscibile il corpo di Auro. Noi ce ne siamo andati verso mezzanotte e mezzo. Siamo andati a fare un giro alla Nagnina e quando siamo tornati, dopo una mezz'ora, c'era un fumo della Madonna, la nebbia. Io me lo sono sentito subito che era successo qualcosa che ci riguardava. Abbiamo visto il corto che bruciava, era tutto a fuoco completamente. Stavamo nel dubbio se Auro fosse dentro o meno. Abbiamo provato a entrare, ma il tetto era diventato liquido e ci cadeva in testa, era una torcia. I compagni del centro sociale accusano apertamente i fascisti di essere i responsabili. L'unica indagine della Digos e della magistratura si rivolge invece contro i compagni e gli amici di Auro. A me e altri tre ci hanno mandato un avviso di garanzia ed eravamo indagati per concorso in omicidio, occultamento di cadaveri, incendio doloso e altre cose così. Una cosa vergognosa. Ci hanno accusato della morte di un amico davanti alla madre, alle sorelle, al fratello. Al secondo interrogatorio mi hanno fatto vedere le foto di Auro squagliato. Me le sbattevano in faccia dicendomi che ero un killer. Il giorno successivo la sigla Disoccupati Italiani Nazionalisti rivendica l'omicidio con una telefonata al TG3, ma né questa rivendicazione né gli attentati subiti nei mesi precedenti da altri centri sociali persuadono la magistratura a indirizzare le indagini verso i fascisti. Intanto a Roma c'erano tutte scritte dei fasci che inneggiavano alla morte di Auro e la rivendicavano, e le guardie hanno fatto indagini solo su di noi che eravamo i suoi fratelli. Auro abitava alla Romanina, lui era di origine eritrea, gli piaceva andare allo stadio e, per come lo ricordo io, stava sbattuto per strada dalla mattina alla sera, faceva lavori occasionali tipo il meccanico. È stato un dramma che ha segnato tutti quegli anni e la generazione che se li ha vissuti.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

0: Sono le 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Ieri mattina l'esercito israeliano ha assaltato le imbarcazioni della Global Smooth Flottiglia diretto verso Gaza per rompere l'assedio. Nell'ennesimo atto di pirateria contro la flottiglia solidale con la popolazione palestinese della striscia di Gaza, i militari di Tel Aviv hanno abbordato 17, forse 19 delle 54 imbarcazioni che si trovavano in quel momento in acque internazionali al largo di Cipro. Decine di barche hanno invece continuato la navigazione verso la Palestina. I militari israeliani hanno trasferito attiviste e attiviste delle imbarcazioni intercettate su una nave cargo utilizzata come prigione, tra loro anche 12 dei 35 italiani. Le navi intercettate invece sono state danneggiate e lasciate andare alla deriva. In Palestina intanto prosegue l'occupazione israeliana. L'aggressione militare dell'esercito israeliano ha ucciso 72.763 palestinesi, 871 dall'inizio del cosiddetto cessate il fuoco. Ne ha feriti 172.000 a partire dal 7 ottobre del 2023. E in Italia ieri è stato lo sciopero generale promosso dall'Unione Sindacale di Base per sostenere la missione della Global Smooth Flottiglia contro genocidio e occupazione. Presidi e cortei che erano già stati lanciati in occasione dello sciopero che si sono moltiplicati dopo l'attacco alla flottiglia a Brescia. Alcune centinaia di persone hanno sfilato in corteo per le vie del centro per la Palestina libera contro genocidio e occupazione, iniziativa annunciata da giorni dal locale coordinamento per la Palestina in occasione del 78° anniversario della Nakba. La diplomazia iraniana avrebbe consegnato una risposta in 14 punti all'ultima proposta USA, secondo le indiscrezioni riportate da Al-Arabiya. Nella sua risposta Teheran avrebbe chiesto una tregua lunga e articolata in più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, ma soprattutto si sarebbe dichiarata pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tre vittime, fra i quali una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza nell'auto, messaggi anti-islamici. Uno dei due ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto di addio. La polizia ha ritenuto che il crimine è classificabile come crimine d'odio, innalzato il livello di protezione delle moschee in tutto il paese. E sono almeno 10 le persone che sono rimaste ferite in Bolivia, tra cui anche 3 giornalisti, al termine di una giornata di violenti scontri tra manifestanti e polizia che si è registrata nel centro della capitale La Paz, nel contesto di proteste convocate da sindacati e movimenti contadini contro il governo conservatore di Rodrigo Paz. Secondo il Ministero dell'Interno, i manifestanti avrebbero utilizzato anche candelotti di dinamite contro le forze dell'ordine. Le autorità denunciano anche ingenti danni registrati in edifici pubblici del centro della capitale, tra i quali il Palazzo di Giustizia e l'incendio di un veicolo della polizia. Il procuratore della Repubblica, Roger Mariac, ha annunciato che è stato emesso un ordine di arresto nei confronti del leader della centrale operaia boliviana, la COB, Mario Argollo, con l'accusa di istigazione a delinquere e terrorismo. Manifestazioni e picchetti sono in corso in Bolivia da settimane, convocate da settori considerati vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali, i coltivatori di coca e i lavoratori affiliati alla centrale operaia della Bolivia. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nella Senese. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 19 maggio. Iniziamo con un comunicato redazionale. La redazione di Radio Onda d'Urto sta partecipando ad un corso antincendio che impegna gran parte di redattori e redattrici, oltre che volontarie e volontari della festa. Per questo motivo, nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, non ci saranno i consueti appuntamenti informativi del pomeriggio, ma una serie di trasmissioni di approfondimento dai nostri archivi. Per lo stesso motivo, il giornale radio delle 19:20 andrà in onda in edizione flash senza i servizi audio. La redazione vi ricorda ancora una volta che anche quest'anno potete scegliere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000 nel 730. Scrivi il codice 0208 4620 174, lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto, in onda dal 18 dicembre 1985, continua ad essere uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor e pubblicità, che dà voce ai movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E quindi, grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni, possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. In dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208 4620 174 info@radioondadurto.org. 18ª edizione di Inventari Superiori, il festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile che si svolge al Teatro Borsoni, propone per oggi la cantatrice Calva dell'Istituto Castelli. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20:30 al Teatro Borsoni, via Milano 83, Brescia. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio propone per oggi la proiezione del film Spin Time, che fatica la democrazia, di Sabina Buzzanti. La proiezione si terrà al cinema Nuovo Eden di via Nino Bizio 9, è organizzata da non uno di meno Brescia. L'appuntamento è alle ore 20:30. Ancora cinema, al cinema Nuovo Eden, oggi la proiezione di Agnus Dei alle ore 18:15. E ancora la proiezione di The Shadow Scholars alle ore 18:30 e alle ore 20:30, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 19 maggio, consiglio di quartiere Chiesa Nuova Noce Girelli si terrà nella sala civica grande di via Livorno 7 alle ore 20:30. Consiglio di quartiere anche per Bettole e Buffalora, in questo caso l'appuntamento è nella sala civica grande di via Buffalora 81E, sempre alle ore 20:30. Domani invece, mercoledì 20 di maggio alle 19, consiglio di quartiere La Marmora nella sala civica di via Ziliani numero 6, sempre a Brescia. Chiudiamo l'agenda di oggi con l'anticipazione di un laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 in un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento dopodomani, giovedì 21 di maggio, per la conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Cum Panis, laboratorio di panificazione, inizia questo giovedì 21 di maggio alle 19:30 e fino alle 22:30 al magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.
2: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me...

Buongiorno da Thomas, la rassegna stampa nazionale di oggi, martedì 19 maggio 2026. Quotidiani in studio sono il Corriere della Sera, Repubblica, il Sole 24 Ore, il Fatto Quotidiano, il Manifesto, il Domani e per oggi anche la Stampa di Torino. Anche questa mattina un'ampia pagina internazionale, cercheremo di collegare un po' le diverse notizie che trovano ospitalità sui diversi quotidiani, dalla vicenda della guerra Iran-Stati Uniti alla, sullo sfondo il tema della Cina e della Russia, la questione della flottiglia, il nuovo assalto piratesco compiuto dall'esercito israeliano contro la flottiglia diretta a Gaza. Da lì ci sposteremo e avremo anche un'ampia parentesi sui temi energetici che riguardano in qualche modo l'Unione Europea e l'Italia in particolare. Ci sono diversi spunti interessanti che vale la pena segnalare. Per quanto riguarda l'Italia, oltre a una breve pagina politica, parleremo anche del caso di cronaca che arriva da Modena, cioè la quasi strage compiuta nel fine settimana da Salim el Kutri, e ne parleremo, vedremo anche come i quotidiani trattano questa notizia. E poi moltissime segnalazioni dai quotidiani, piluccando un po' qua e là, dalle pagine delle cronache con la nuova enciclica papale pronta a essere pubblicata, avverrà di fatto a fine maggio, enciclica sociale di Papa Leone. Poi diverse segnalazioni anche dalle pagine culturali dei quotidiani. Ma direi che possiamo partire con l'ampia pagina internazionale. Il Corriere della Sera in taglio alto, non l'apertura sulla vicenda di Modena, come vedremo poi, però in taglio alto il Corriere titola: Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma poi l'ho sospeso per le pressioni dei paesi medio orientali. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile, così dal Corriere della Sera. Repubblica un po' più esplicito nel titolo, e questa è anche peraltro l'apertura del quotidiano: i paesi arabi fermano l'attacco statunitense, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran. Poi il Sole 24 Ore, che invece parla di energia in apertura, deroga al patto europeo, trattativa aperta. Il Fatto Quotidiano e il Manifesto pongono l'accento sull'assalto alla flottiglia. Il pirata con la P maiuscola riattacca, a titolo il Fatto Quotidiano, il governo non condanna. E poi il Manifesto: la corrente di Gaza. Israele assalta la flottiglia, di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo anche questa volta tace. Torniamo alla questione principe, diciamo, che trova spazio sui quotidiani, e cioè il tema dell'Iran. Siamo ancora nella fase, tra virgolette, di cessate il fuoco, di trattativa, di retromarcia anche da parte di Donald Trump. Dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo. Donald fa retromarcia. Ai suoi il tycoon confida la frustrazione sui negoziati, mentre Israele scalpita e spera, leggiamo in questo caso dal Manifesto, dal Fatto Quotidiano, una ripresa della guerra e degli attacchi in tempi brevi. Sul Fatto Quotidiano
segnaliamo un articolo di Alessandro Rossini che non amo personalmente, ma comunque in alcuni passaggi sicuramente mostra più lucidità di altri opinionisti. Se riattacca l'Iran, è il titolo del suo commento, Trump diventa vittima delle proprie bombe. Un articolo nel quale spiega che sostanzialmente gli Stati Uniti sono un po' in un vicolo cieco e la Cina non ha alcuna intenzione di dargli una mano, secondo la massima che se il tuo nemico sta sbagliando devi continuare a lasciarlo sbagliare, anche perché non da ultimo il petrolio continua a uscire dallo stretto di Hormuz nelle petroliere che sono dirette però solo verso la Cina o altri paesi considerati non nemici. Dopodiché Orsini ricostruisce tutta questa vicenda e il fatto che gli manca solo lo sbarco via terra, ma ovviamente le incognite diventano veramente molto alte all'ipotesi di un'invasione via terra dell'Iran. Trump intanto si domanda perché gli iraniani non abbiano abbattuto il regime. Gli iraniani si domandano come possano abbattere a mani nude un regime che non è stato abbattuto con un bombardamento smisurato. Questione complicata. Sul quotidiano Repubblica abbiamo visto l'apertura, appunto, paesi arabi fermano l'attacco statunitense. C'è un'intervista a Jason Glenblatt, inviato per il Medio Oriente nella prima amministrazione Trump e architetto degli accordi di Abramo, che dice: il regime è diviso, bisogna capire se è in grado di fare veramente un accordo. È un'intervista che in qualche modo riporta la posizione a tutti gli effetti in questo momento della Casa Bianca. Si parla della debolezza del regime iraniano reale e si parla anche della Cina che dovrebbe chiarire i Pasdaran, che andando avanti così il prezzo economico sarà elevato. Sui quotidiani vediamo ad esempio il titolo del quotidiano il Domani. Si sottolinea anche si parla del viaggio di Putin in Cina. Il Domani ne scrive ampiamente in terza pagina: Putin va da Xi con il cappello in mano. L'arrivo del presidente russo a pochi giorni dalla visita pechinese del presidente statunitense, sul tavolo il conflitto ma soprattutto l'economia. Dal Domani, a questo riguardo, alla stampa di Torino, perché ci sono ben è l'apertura in qualche modo della stampa di Torino, comunque la notizia in primo piano. In particolare si parla di Putin e delle speranze cinesi. Il leader russo oggi da Xi Jinping punta a raddoppiare le vendite di gas, ma il PIL arranca, la guerra è in stallo. E in tredicesima pagina una sfilata di leader dall'imperatore. Così Pechino torna al centro dei giochi. Un lungo articolo di analisi di Ettore Sequi. La strategia geopolitica del dragone si basa su infrastrutture, tecnologia, BRICS e soft power. Qui emerge, leggiamo alcuni passaggi di questo articolo sulla stampa di Torino, la vera strategia cinese di lungo periodo. Xi Jinping vuole trasformare la Cina dalla fabbrica del mondo al centro economico, tecnologico e politico del nuovo sistema internazionale entro il 2049, centenario della Repubblica Popolare. È il cuore del sogno cinese. Questa strategia si muove su diversi livelli. Il primo è geografico, collegare Eurasia, Medio Oriente e Africa all'economia cinese attraverso infrastrutture, commercio ed energia, mentre Taiwan resta decisiva per rimuovere il collo di bottiglia che impedisce di proiettare la potenza cinese nel Pacifico. Il secondo è tecnologico e finanziario.
ridurre la dipendenza da tecnologie, mercati e sistemi finanziari occidentali e costruire autosufficienza industriale, tecnologica e monetaria. Il terzo è politico, e cioè rafforzare i BRICS, sud globale e istituzioni parallele per spingere verso un sistema meno dominato dagli Stati Uniti. La Cina, leggiamo poi più avanti un altro passaggio, non ha bisogno di sostituire gli Stati Uniti per rafforzarsi. Le basta apparire meno destabilizzante e più prevedibile. Una potenza responsabile, secondo la narrativa cinese, capace anche di attivare il Pakistan per contribuire a gestire la crisi di Hormuz. Per questo la sequenza Trump-Putin a Pechino conta molto più della semplice diplomazia. Gli Stati Uniti restano la principale potenza militare del pianeta, ma la Cina sta diventando il paese senza il quale è sempre più difficile gestire le crisi globali. Dalla stampa di Torino torniamo al quotidiano Repubblica per occuparci in questo caso di Stati Uniti. Si parla del Festival dell'Economia di Trento, sponsor Sole 24 Ore. Sole 24 Ore dedica ampio spazio ovviamente al festival che sta per partire nei prossimi giorni a Trento, come di consueto, anche se con l'impronta Sole 24 Ore, non più quella del quotidiano, non più quella della casa editrice La Terza, che invece ha trasferito il Festival Internazionale dell'Economia nella sede torinese. Ma al di là di questo inciso, andiamo a vedere l'articolo di Lucio Caraccio, la pagina 30 e 31 del quotidiano Repubblica. Crisi americana, sogno infranto e nuovi poteri. Il progetto di egemonia globale statunitense è fallito. La scena internazionale è dominata dai colossi del business. Che cosa ci aspetta da domani? Il Festival dell'Economia di Trento prova a rispondere. Ma leggiamo alcuni passaggi. In particolare la parte finale dell'articolo, di questo lungo articolo, pagina 30 e 31. È in questo contesto che scopriamo come la più grande potenza militare della storia non riesce più a vincere una guerra, mentre continua a cercare mostri da distruggere in giro per il mondo. Esaurendosi dei quattro perni della sua ascesa, l'impero americano, e cioè economia centrata sul primato del dollaro, dissuasione garantita dalla superiorità strategica, potere dolce della cultura e dell'intrattenimento di marca hollywoodiana, soft power come si dice, e superiorità scientifico-tecnologica, nessuno di questi quattro assi è più immune dalla tabe post imperiale, sicché oggi scommettere sul futuro americano e di riflesso sul nostro implica un atto di fede. Nel frattempo vige il nuovo motto davvero universale: ciascuno per sé, nessuno per tutti. Questo dal quotidiano Repubblica. Passiamo al Fatto Quotidiano e al Manifesto, che sono i due quotidiani che più di altri danno spazio al tema del nuovo assalto piratesco alla flottiglia. Abbiamo visto il titolo del Fatto Quotidiano, ma anche quello del Manifesto, con la sottolineatura sul fatto che il governo anche questa volta ha taciuto. Tajani si preoccupa solo dei connazionali, scrive nell'articolo di fondo di prima pagina Andrea Fabozzi sul Manifesto. Si preoccupa che siano trattati bene, sapendo che non lo saranno. Gli stranieri non gli competono, né gli interessa troppo per quale ragione siano stati illegalmente rapiti e detenuti. L'ennesima violazione plateale e oscena del diritto internazionale da parte di Israele. Fossero finiti all'improvviso in bocca a una balena come Pinocchio, la reazione del ministro degli esteri sarebbe stata la stessa. È preoccupato, buon uomo, ma si sa che il mare è pieno di pericoli. Questo dal Manifesto. Leggiamo anche dal quotidiano Sole 24 Ore, che ne parla nelle pagine interne. Disarmo
ritiro israeliano, forza di pace, il piano di Trump per Gaza sta fallendo. L'articolo a pagina 14. Le fasi successive al rilascio degli ostaggi non sono mai veramente partite. L'organismo incaricato di gestire la ricostruzione avrebbe ricevuto meno di 1 miliardo a fronte di impegni per 17 miliardi. Se il piano di pace per Gaza appare fallito, ci si chiede anche che fine abbiano fatto infatti le donazioni destinate al Board of Peace. Questo dalla Sole 24 Ore, un'intera pagina per parlare della situazione drammatica a Gaza e anche in Cisgiordania, dove continuano gli attacchi dei coloni sostenuti dall'esercito israeliano contro la popolazione palestinese. Sulla stampa di Torino, oltre all'articolo sulla flottiglia bloccata, segnaliamo invece anche un altro articolo, che è l'intervista ad Omar Barghouti, che è il cofondatore del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, il BDS, nato nel 2005 in Palestina. Per fermare l'oppressione di Israele l'unica strada è il boicottaggio, intervista nella quale spiega la giustezza, la legittimità, ma anche la forza del boicottaggio. Questo da parte di Barghouti. Alla domanda "c'è chi dubita che il boicottaggio produca risultati?" Omar Barghouti risponde: "Perfino il governo israeliano riconosce l'enorme impatto della BDS. In Italia il movimento del boicottaggio cresce. Diverse amministrazioni regionali e comunali hanno rotto i legami con Israele. I supermercati

pieno menù dei diritti, il pieno menù dei diritti. Giustizia, libertà e uguaglianza per tutti, senza eccezioni. Questa l'intervista a Omar Barghouti sulla stampa di Torino. E lasciamo anche questo passaggio, tiriamo un po' il fiato e poi riprendiamo con le altre segnalazioni di questa rassegna stampa.

Bene, riprendiamo con la rassegna stampa. Andiamo ad occuparci di energia. Deroghe al patto europeo, trattativa aperta. Abbiamo visto l'apertura del quotidiano Il Sole 24 Ore. In particolare si parla anche di deroghe sul tema dell'energia. Energia, l'Unione Europea frena l'Italia, è però il titolo ad esempio di Repubblica. Usi le risorse esistenti. Il Ministero delle Finanze dice: noi stiamo trattando. Insomma, c'è un pressing di Giorgetti, sembra di capire, per provare a convincere Francia e Germania. Ci sono però alcuni articoli che vale la pena di riprendere in mano a questo riguardo. Uno di questi lo troviamo sul quotidiano Il Domani, a pagina 8. In particolare l'intervista con chiacchierata con Carlo Altomonte, che è docente di politica economica europea all'Università Bocconi. Cosa dice sostanzialmente Carlo Altomonte? Dice che la Commissione, su spinta soprattutto dalla Germania, finora si è sempre però detta contraria, diciamo, alla deroga sul tema energia per quanto riguarda il patto di stabilità. Si è detta contraria. La Germania ha ragione, dice Carlo Altomonte. Innanzitutto bisogna ricordare che una deroga generalizzata non si può concedere, visto che non c'è una recessione generalizzata nell'Unione Europea, quindi non sono applicabili le regole di salvaguardia previste dalle norme, come è successo ad esempio con la pandemia. Oltre che normativa, però, la questione è anche politica. Alcune nazioni, dice Altomonte, faticano a concedere una deroga sui temi energetici per un motivo semplice. Dicono: dal 2022 tutti noi abbiamo speso di più per installare capacità rinnovabile. L'Italia lo ha fatto in misura minore e adesso chiede la deroga. Come disse una volta Angela Merkel, abbiamo detto di sì al debito comune per la pandemia perché non era colpa di nessuno, ma se è colpa di qualcuno è un'altra storia. I dati Eurostat dicono che negli ultimi 5 anni la crescita della capacità rinnovabile in Italia è stata del 10%, in Germania del 20%, in Spagna del 40%. Negli ultimi 3 anni il nostro paese ha reso più difficile l'installazione di nuovi impianti rinnovabili. Così Altomonte, un'intervista piuttosto lunga, dove poi parla anche del famoso disaccoppiamento dell'energia, sulla formazione del prezzo marginale, sulla tassazione possibile degli extra profitti. A riguardo dice: certo che è possibile farla, dipende poi cosa ne fai di queste extra tasse che sostanzialmente prendi dall'extra profitti delle multi utility, perché un conto se li spendi in difesa o per finanziare spesa corrente, un conto se li vai a spendere per potenziare le reti e per potenziare le rinnovabili. Ma anche qui appunto la questione è politica. Sulla stampa di Torino invece vediamo l'ennesima intervista a Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente, che ancora una volta

Butta lì la questione del nucleare come panacea, come risoluzione dei problemi energetici dell'Italia, delle imprese e delle famiglie. In diverse occasioni, tra l'altro, alcuni al di là del merito della questione dicono se il governo avesse un approccio serio, farebbe bene comunque invece di continuare a ventilare, a dire e a paventare questa cosa, dovrebbe dire semplicemente dove ha intenzione di fare, cosa ha intenzione di fare e via dicendo. Invece resta proprio dall'ideologia green, capovolgendo la propaganda governativa all'ideologia nuclearista a costo zero, aggiungiamo, a costo zero per il governo, ma a costi elevati invece per i cittadini e le cittadine. Lasciamo anche il tema energetico per passare alla cronaca, la vicenda di Modena. Il Corriere della Sera titola in prima pagina, l'apertura proprio del quotidiano: Salim, il delirio nelle mail. C'è questa parola sul delirio che lascia intendere a un problema di salute mentale, ma poi il Corriere della Sera gioca, e così sta facendo da sabato, su questa cosa. Sono riusciti anche a recuperare alcune mail di alcuni anni fa, del 2021, cioè di 5 anni fa sostanzialmente. Le mail all'università: bastardi cristiani, dovete farmi lavorare. Questo è il titolo d'apertura, poi a pagina 3. Una mail che tra l'altro mandata alle 19:48 e una mezz'oretta più tardi la mail successiva: scusate, mi dispiace per la maleducazione. Il Corriere però gioca su questa cosa qua, su Repubblica e sul Fatto Quotidiano rispetto a questa vicenda, la quale, come è noto, Salvini sta facendo sciacallaggio a tempo pieno sul tema migratorio. Va Salvini, non solo lui, anche Vannacci, come vedremo tra qualche istante. Leggiamo invece l'articolo a pagina 6 e 7 di Repubblica, ma soprattutto ho la segnalazione di Michele Serra a pagina 14, che scrive: bisogna tirare un sospiro di sollievo quando l'assassino di Rocca di Sotto non è africano, nemmeno di quinta generazione, ma è uno di Rocca di Sopra. La mette un po' sull'ironico, ovviamente, perché così almeno Salvini, Vannacci e Belpietro possono concedersi un turno di riposo. Ma questa classificazione delle colpe secondo criteri etnico-religiosi è ovviamente una scemenza, proprio dal punto di vista della comprensione dei fatti, ammesso che i fatti interessano, così da Repubblica. Ma sul Fatto Quotidiano leggiamo la segnalazione, invece l'articolo a pagina 7, che pone l'accento proprio sui problemi di salute mentale della persona che ha investito sostanzialmente i passanti sabato pomeriggio a Modena. La salute mentale appena nominata in riforma, non c'è nessuna regione all'altezza. Un'intervista allo psichiatra Ducci. Gli operatori che si occupano di salute mentale sono 55 ogni 100.000 abitanti, dovrebbero essere 83. I numeri dell'ultimo rapporto del Ministero della Salute descrivono una crisi ormai strutturale, con 141.000 dimissioni ospedaliere con diagnosi di disturbo mentale e 636.000 accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche. Di questi, il 75% si conclude con il ritorno a casa del paziente per mancanza di alternative territoriali. Insomma, la dismissione del welfare, anche sul piano sanitario e socioassistenziale, si disvela anche in episodi come questo. C'è anche un articolo di commento sul Fatto Quotidiano a pagina 11, firmato da Veronica Gentili. Il titolo è: Il paese in cui non si può rimigrare gli
psicotici. Smettere di curarsi, ne leggiamo un breve passaggio, uno dei rischi più comuni e più grossi, per se stesso innanzitutto e talvolta per gli altri, in cui può incorrere un malato psichiatrico. Interrompendo i farmaci si possono avere allucinazioni, delitti persecutori, convinzioni psicotiche e si può finire per compiere gesti violenti ed estremi, che però, va ribadito, nella maggioranza dei casi sono rivolti verso se stessi. Parte della politica e con essa parte dell'opinione pubblica si è già affrettata a vedere nell'accaduto un attentato terroristico legato alle origini islamiche dell'uomo, senza nessun, ripeto, nessun dato che corrobori questa tesi, ma alcuni quotidiani, a partire dal Corriere della Sera per l'appunto, non solo quelli della destra più becera, hanno giocato su questa cosa, continuano a farlo peraltro in alcuni casi. Lasciamo anche la vicenda di El Kudri e andiamo a vedere le numerose segnalazioni invece un po' piluccando qua e là dai quotidiani. Il Corriere della Sera a pagina 26, lo fa anche Repubblica, ma prendiamo la notizia dal Corriere. Pagina 26, ora ci arriviamo, un attimo di pazienza. Un nuovo umanesimo al tempo dell'intelligenza artificiale, l'enciclica di Papa Prevost. Al centro i temi sociali, come nella Rerum Novarum di Leone XIII. Oggi l'esclusione mostra un volto paradossale: la mancanza di terra, cibo e alloggio e lavoro dignitoso coesiste con l'accesso alle nuove tecnologie nei mercati globalizzati. I telefoni cellulari, i social network e persino l'intelligenza artificiale sono alla portata di milioni di persone. Tuttavia, i bisogni primari rimangono insoddisfatti. Una enciclica, la Magnifica Humanitas, che sarà presentata il 25 maggio. Ne parla anche Repubblica, abbiamo detto, a pagina 24. Repubblica ricorda un po' alcune encicliche di carattere sociale che hanno fatto un po' la storia della Chiesa, dalla famosa Rerum Novarum del 1891, un po' la risposta della Chiesa in qualche modo al manifesto del Partito Comunista di Marx, nelle impostazioni liberali di John Stuart Mill, con un altro saggio sempre in quegli anni, fino alla Populorum Progressio del 1967, alla Centesimus Annus del 1991 di Giovanni Paolo II sui limiti dell'economia socialista del capitalismo, che venne accolto, sottolineiamo, con favore dai neoconservatori di Washington, fino infine alla Laudato Si del 2015 di Papa Francesco, un'enciclica dove si intrecciarono in modo molto forte i temi sociali anche con quelli di carattere ambientale. Sulla quotidiana Repubblica c'è anche un'intervista a padre Paolo Benanti, responsabile commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione. Una tecnologia ambigua, il titolo di questa intervista, una tecnologia ambigua che sta animando programmi di guerra. C'è sempre stata nella storia una pluralità all'interno del mondo cattolico. Il problema sulle varie posizioni, cioè tra apocalittici e integrati e su pro e contro, via discorrendo, il problema, dice padre Paolo Benanti, è che il genio è uscito dalla bottiglia e non vi rientrerà. Ormai l'intelligenza artificiale c'è, si sta diffondendo, ci sono enormi quantità di capitale. Non possiamo pensare a un mondo senza l'intelligenza artificiale. Quindi, come dice il Papa, il problema è come coesisterci. Se all'epoca di Galileo ci si interrogò se il telescopio fosse lo strumento del demonio o no, il tema oggi è come, quale, quanta sarà l'intelligenza artificiale che contribuisce a una società migliore. Poi un altro passaggio dell'intervista.
mixta sull'intelligenza artificiale e sugli usi anche militari e di guerra dell'intelligenza artificiale. Nel suo diario Oppenheimer annotava, scrive padre Paolo Benanti, afferma padre Paolo Benanti, ricordando appunto il tema del nucleare, della bomba, nel suo diario Oppenheimer annotava: i fisici hanno perso la loro innocenza non perché hanno fatto la bomba atomica, ma perché si sono innamorati dell'idea della bomba. Parafrasando, mi sembra che quest'anno ci abbia dimostrato che anche l'intelligenza artificiale ha perso la sua innocenza animando droni e programmi di guerra. Così dalle pagine di Repubblica. Lasciamo Repubblica restiamo a Repubblica per limitarci a segnalare un articolo di Luigi Manconi a pagina 34 e 35, un articolo nel quale si parla di rossobruni, sostanzialmente l'armata rossobruna che va all'attacco della democrazia, una recensione a un libro di Stefano Cappellini uscito per UTET. Complottismo e insicurezza collettiva favoriscono il consenso verso ideologie autoritarie, dove estrema destra e sinistra si toccano, più che l'autore del libro. In questo caso invitiamo a segnalare l'articolo, appunto ci interessa di più la recensione che viene fatta da Luigi Manconi, sicuramente firma molto, molto attenta sulle pagine di Repubblica, che spesso offre più di uno spunto di riflessione. Dal quotidiano Repubblica al Manifesto a pagina 16, per segnalare invece un'altra notizia: il precariato non fa statistica. Un'indagine interessante all'Istat è scoppiato infatti lo scandalo dei questionari falsificati nelle indagini sulla violenza sulle donne, colpa delle esternalizzazioni, paghe a cottimo e compensi fermi da oltre un decennio. Allora, quando si parla di Istat, stiamo parlando di un istituto fondamentale che si occupa di numeri, ma offre ovviamente tante chiavi di lettura proprio partendo dai numeri. Le condizioni, leggiamo però, in cui questi dati vengono prodotti, tuttavia, fanno venire parecchi dubbi. A differenza degli istituti statistici degli altri grandi paesi europei, l'Istat infatti non ha personale dedicato alla rilevazione e appalta la raccolta dei dati ad aziende esterne, con tutti i rischi che comporta la giungla delle esternalizzazioni per chi lavora e per la qualità dei dati. Ne riprova lo scandalo dei dati falsificati svelato recentemente da un'inchiesta del sito FanPage. Per fortuna, leggiamo più avanti, sono stati gli stessi tecnici vituperati dal governo che vigilano sulla qualità dei dati a segnalare che qualcosa non andava nell'indagine sulla sicurezza delle donne realizzata nel 2025 sulla violenza di genere. Per cui, insomma, alla fine è stato messo qualche correttivo. Il problema è che se anche le gare al massimo ribasso non sono più ammesse, di fatto vengono ancora fatte, e a peggiorare le condizioni di lavoro c'è anche un elemento tecnologico. Con l'avvento degli smartphone e l'estinzione delle linee fisse e degli elenchi telefonici, realizzare le interviste al telefono sta diventando sempre più difficile. E con la mobilità contemporanea il tempo di lavoro per ogni intervista di persona aumenta a dismisura, riducendo di fatto la retribuzione del cottimo. Per questo adesso rilevatrici e rilevatori iscritti a Cloud sono in mobilitazione, quelli che raccolgono informazioni sull'occupazione degli italiani, una delle indagini più rilevanti che svolge l'Istat, stanno effettuando lo sciopero bianco. Consegnano i dati solo all'ultimo momento, col rischio di ritardare l'elaborazione e la pubblicazione dei dati. Questo è quanto sta avvenendo. Non è una questione secondaria, perché appunto stiamo parlando dell'Istat, cioè del principale istituto di statistica italiano, insomma, su cui si basano anche
tante analisi e indagini per l'appunto, e anche rapporti a livello comunitario di Unione Europea. Dal manifesto al domani, per segnalare innanzitutto l'articolo di Riccardo Nuri di Amnesty International Italia, che ci parla del record macabro di esecuzioni. Stiamo parlando di pena di morte, appunto siamo tornati alla 1981, c'è una regressione quindi a livello internazionale anche da questo punto di vista, in Iran ma non solo, si parla di Egitto, di Arabia Saudita, dove sono aumentate in modo considerevole le esecuzioni a morte. Sempre dal domani invece passiamo alle pagine della cultura con l'intervista a Irwin Welsh, scrittore scozzese, quello famoso di Trainspotting per intendersi. Il punk deve ripartire dalla noia, è il titolo di questa intervista. L'amore, dice, ogni relazione è unica. Intervista a tutto campo per parlare di punk e dello stato di salute delle sottoculture, di internet che da orizzontale è diventato quanto di più verticale ci sia in questo momento, fino anche alle nuove tendenze musicali e l'omaggio alla band rap di Belfast dei Niqab. Non vedo l'ora di sentire il nuovo album Fenian di questa band, quello precedente Fine Art era incredibile, questo so già che mi piacerà. Niqab, che peraltro saranno in Italia nel mese di giugno per un tour che toccherà diverse città italiane, tra cui appunto anche Milano e Bologna. Ci resta a questo punto spazio per un'ultima segnalazione, la prendiamo dalla Corriere della Sera. È una segnalazione che in qualche modo ci accompagna per certi versi alla rassegna stampa locale che poi seguirà. Di cosa stiamo parlando? In realtà, anche se stiamo parlando ovviamente di una figura di rilievo a livello nazionale della storia d'Italia, leggiamo a pagina 50 e 51, si parla infatti di Giuseppe Zanardelli. Nel bicentenario della nascita di uno dei protagonisti della politica post-unitaria, una dettagliatissima biografia di Roberto Chiarini, che è uno storico bresciano, edita dall'Istituto per la Storia del Risorgimento, ne ravviva la memoria e ne chiarisce il ruolo. Zanardelli, il nemico del trasformismo. Due pagine di giornale sul Corriere della Sera per parlare di Zanardelli, firmata Paolo Mieli. Patriota, uomo di governo, autore di svolte decisive, cadde nell'oblio perché avverso ai compromessi. Noi leggiamo la parte iniziale. C'è un patriota risorgimentale bresciano che ancora oggi non è considerato come meriterebbe. A dispetto dei ruoli di primissimo piano che riscoprì nell'Italia post-unitaria, di lui i più conoscono solo il cognome assegnato a qualche via o piazza, ed è poco noto nonostante nell'Ottocento sia stato un importante leader della sinistra parlamentare. Ministro dei lavori pubblici nel 1876, dell'interno nel 1877, più volte della giustizia negli anni 80 e 90, autore nel 1882 di una riforma elettorale che allargava il diritto di voto a nuovi ceti popolari, e ancora promulgatore nel 1889 di un codice penale che abolì sostanzialmente la pena di morte. Pioniere del tentativo di introdurre in Italia il divorzio, tenace avversario della deriva autoritaria di Francesco Crispi, per ben tre volte, negli anni 90 dell'Ottocento, presidente della Camera. Infine, dopo aver contrastato le tentazioni autoritarie di fine secolo, all'inizio del Novecento, fu tra il 1901 e il 1903, da Presidente del Consiglio, colui che diede vita alla svolta liberale che avrebbe poi caratterizzato l'età giolittiana. E poi c'è questo articolo appunto che parla del cerchio dell'oblio.
e del fatto che Zanardelli è una figura che in qualche modo non è sufficientemente valorizzata nella storia italiana. Su Zanardelli, leggiamo un passaggio conclusivo, graverà sempre la considerazione come di un leader non del tutto adatto ai compromessi utili per fare politica e resistere nel posto che si occupa. E direi che possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa con questa segnalazione della doppia pagina, soprattutto di questo volume, anzi questi due volumi di 800 pagine dedicati alla figura di Zanardelli. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e fra pochi minuti anche la rassegna stampa locale. Grazie per l'ascolto.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e tutte da parte di Umberto. E vediamo, perché abbiamo tante segnalazioni interessanti oggi. Partiremo con articoli di carattere economico-sociale, quindi nuove povertà sul giornale di Brescia, occupazione di forza lavoro di origine migrante e temi economici sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, caro vita a causa della guerra contro l'Iran invece in apertura del Brescia Oggi. Poi sempre su questo quotidiano vedremo le proteste di alcuni abitanti di Urago contro delle edificazioni, il Memorial Giacopini, lo sciopero dell'USB e la vicenda di Sares Green. Per quanto riguarda il giornale di Brescia, protesta degli operatori e delle operatrici dell'integrazione, gli ex assistenti ad personam, e poi la vicenda dell'agrivoltaico a Fornaci. E solo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano c'è una fotonotizia riguardante la manifestazione di ieri sera a Brescia a sostegno della Global Summit Flottiglia. Cominciamo quindi con il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Il titolo di apertura della prima pagina è Medio Oriente, le imprese resistono. Nonostante il caro energia e le difficoltà di reperimento di alcune materie prime, il manifatturiero cresce. Streparava di Confindustria, dice, l'incertezza geopolitica domina ormai tutti i comparti. Articolo di Thomas Bendinelli. Ma sempre di Thomas Bendinelli c'è anche l'articolo su cui ci soffermiamo inizialmente. Occupazione straniera precaria ma vitale per il sistema Brescia. Agli immigrati le mansioni manuali e paghe più basse. C'entra il tasso di istruzione. Con buona pace dei remigrazionisti, nel mercato del lavoro bresciano la presenza dei lavoratori stranieri si conferma strutturale, soprattutto in alcuni comparti. L'ultimo Migra Report, realizzato a fine 2025 dal Centro di Ricerca sulle Migrazioni della Cattolica, diretto da Maddalena Colombo, ricorda che in settori come il lavoro domestico, l'agricoltura, l'edilizia e la logistica, la presenza straniera è dominante, segno di una forte concentrazione nelle mansioni operative. Una distribuzione che evidenzia una specializzazione funzionale del lavoro immigrato, strettamente legata alla domanda di manodopera a bassa qualificazione del sistema produttivo locale. Il mercato del lavoro bresciano continua a mostrare una netta separazione tra occupazioni esecutive e posizioni qualificate, con i lavoratori stranieri prevalentemente concentrati nei primi segmenti. Le cause, osserva il Migra Report, sono molteplici. Livelli medi di istruzione più bassi, difficoltà linguistiche iniziali, ma anche meccanismi di selezione impliciti che contribuiscono ad una sorta di incanalamento occupazionale assimilabile ad una penalità etnica. Ne deriva una polarizzazione stabile. Gli autoctoni, più presenti nelle professioni qualificate e nei percorsi di carriera strutturati, gli stranieri invece concentrati nelle mansioni manuali e operative. A questa dinamica si affianca una maggiore incidenza di contratti a termine tra i lavoratori immigrati, elemento che contribuisce ad una maggiore instabilità occupazionale e ad un ampliamento dei divari retributivi. Non si tratta però di una condizione esclusiva. La precarietà, ricorda il rapporto, resta una caratteristica diffusa del mercato del lavoro italiano, ma colpisce in modo più intenso chi è collocato nei segmenti più deboli. Meglio va per gli immigrati se si osserva il versante imprenditoriale. In provincia di Brescia le imprese con titolari non italiani sono aumentate in modo significativo nell'ultimo decennio, superando le 14.000 unità, circa il 12% del totale. La maggior parte opera nei servizi e nell'industria leggera, con una presenza più limitata, ma in crescita, nel settore agricolo.
Si tratta spesso di microimprese, ma con un ruolo importante nella tenuta di interi segmenti del tessuto economico locale, soprattutto nei servizi alla persona, nel commercio e nell'artigianato. Il quadro si completa con le traiettorie formative. Nella scuola secondaria, gli studenti con background migratorio mostrano una forte propensione verso percorsi tecnici e professionali, mentre i licei restano maggiormente frequentati dagli studenti italiani. A Brescia, il 43,6% degli studenti di origine straniera sceglie istituti tecnici, il 28,3% professionali, il 21,7% licei. Tra gli autoctoni la percentuale è più che doppia, e il 6,4% percorsi di istruzione e formazione professionale. Una differenza che riflette non solo scelte individuali, ma anche condizioni sociali e aspettative occupazionali differenti. Questa biforcazione si riflette anche nei percorsi successivi. All'università la presenza di studenti con cittadinanza non italiana è in crescita, ma ancora limitata, con poco più del 6% degli iscritti tra Ateneo Statale e Università Cattolica del Sacro Cuore, una quota composta in parte da studenti internazionali e in parte da figli di immigrati formati in Italia. Il rischio, evidenziato dal Migra Report, è che in assenza di un pieno riconoscimento del capitale umano, una parte crescente di questi giovani adotti strategie di mobilità verso l'estero, favorite anche dalle reti etniche internazionali che fanno da richiamo e da riparo per i cervelli in fuga. Un fenomeno che potrebbe coinvolgere anche le seconde generazioni, soprattutto quelle con livelli formativi medio-alti. Nel complesso, conclude l'analisi, si registra una scarsa valorizzazione del capitale umano degli stranieri, un quadro che difficilmente potrà reggere di fronte ai cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e all'innalzamento del livello di istruzione e delle aspirazioni delle seconde generazioni. L'altro articolo che voglio leggervi è questo box: migranti più esposti allo sfruttamento. Il parere sempre raccolto da Thomas Bendinelli di Valentina Cappelletti della CGIL Lombardia, che la segmentazione del mercato del lavoro tra autoctoni e migranti esista non è una novità. Chi entra nel mercato del lavoro secondario, quello a minor valore aggiunto, nota di redazione, tende a restarci. C'è una modalità di lavoro costante che viene tradotta in modo temporaneo, e questo porta ad una dipendenza di queste persone sia sul fronte del lavoro sia del welfare, a causa di profili reddituali molto fragili. A dirlo è Valentina Cappelletti, segretaria generale della CGIL Lombardia. Questa canalizzazione porta con sé anche altri problemi. Anche coloro che hanno percorsi di scolarità elevati spesso non vengono riconosciuti. Nel settore sanitario sono state introdotte norme più flessibili a causa della grande fame di queste figure professionali, ma in altri settori non c'è riconoscimento del titolo di studio e anche chi ce l'ha finisce nel mercato del lavoro a bassa professionalità, dove scarsi sono anche gli investimenti nella formazione. La Lombardia, oltre ad essere terra di arrivo, è anche territorio di partenza, ricorda Cappelletti. Ci sono giovani che arrivano dal sud e poi partono per l'Europa, dopo essersi formati qui, e seconde generazioni che si spostano verso altri paesi dove c'è maggior riconoscimento degli studi compiuti. Non da ultimo, c'è anche una legge che lega il permesso di soggiorno al lavoro e che porta gli immigrati a essere più esposti al rischio di sfruttamento lavorativo. Lo confermano diverse inchieste della magistratura. Poi ci soffermiamo invece meno sulla notizia più di carattere economico: la produzione tiene, ma cresce il timore per il caro energia e le materie prime. Nel primo trimestre più 3,5%, ma sale il pessimismo. Streparava di Confindustria. Il presidente di Confindustria dice: la crescita della produzione del 3,5% nel primo trimestre dell'anno è certamente un dato positivo, ma non va di pari passo con quella che oggi è la reale situazione vissuta
dal nostro sistema produttivo. E abbiamo un articolo su questo anche a pagina 9 del Brescia Oggi, industria, la ripresa del Made in Brescia fa i conti con il conflitto in Medio Oriente. Primo trimestre 2026, produzione in crescita del 3,5% tendenziale, in lieve flessione rispetto al 3,8%, al più 3,8% registrato alla fine del 2025. I timori delle imprese bresciane, dice Streparava, riguardano la durata della crisi che, se prolungata, rischia di avere varie conseguenze. Riguardo ai prossimi mesi, la maggioranza assoluta delle ditte del campione propende per una sostanziale stabilità sul fronte dei volumi. Adesso, a causa della guerra, c'è però anche un aumento del caro vita, e di questo si occupa appunto l'apertura della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi a pagina 12. Effetto Iran, per Brescia una stangata da 725 euro. L'impatto a famiglia elaborato dall'Unione Nazionale Consumatori. In aprile il rincaro maggiore alla voce trasporti per uso personale, più 7,9% sul 2025. A seguire quello registrato per elettricità e gas, più 4,8%. La città è tra le più virtuose a livello nazionale per gli aumenti contenuti sul fronte bevande analcoliche, più 2%. Non è nella top 10 dei capoluoghi più cari d'Italia, scrive Michele Lafranchi, ma l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori su dati Istat prefigura a Brescia un aumento annuo sul bilancio di ogni famiglia di 725 euro e fotografa un'inflazione su base annua ad aprile che arriva al più 2,4%, appaiandosi curiosamente all'eterna rivale Bergamo. I rincari, che riguardano tre voci, quelle più influenzate dagli effetti della guerra in Medio Oriente. Si tratta di elettricità, gas e altri combustibili, utilizzazione di mezzi personali di trasporto e prodotti alimentari e bevande analcoliche, sui quali sono già stati parzialmente traslati i rialzi dei beni energetici e di trasporto. A Bolzano si registra la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari addirittura a più 1.128% per una famiglia media. Al secondo posto di questa classifica poco lusinghiera c'è Rimini con più 991 euro a famiglia. E a completare il podio delle città più care, ecco Udine, più 955 euro per famiglia. La città dove si riesce ad attutire maggiormente l'aumento è invece Brindisi. Nel capoluogo pugliese l'aggravio è di soli, tra virgolette, 434 euro. Poi seguono Cuneo, più 478, e Potenza, più 485. Come detto, a Brescia l'aumento per famiglia è di 725 euro annui. L'effetto Iran va a incidere concretamente su voci di spesa su cui i bresciani sono particolarmente sensibili, come bollette, carburante e carrello alimentare.

Ho qualche problema forse con il microfono, vediamo se si tratta di questo. Brescia è la città virtuosa per... simile anche quando si va a ragionare sul costo del gas e dell'elettricità, l'inflazione del bresciano è del 4,8%.

crescita vertiginosa del 7,9%. Andiamo a vedere l'altro articolo, sempre di Michele Lafranchi. Verdura, caffè, carne, i prezzi vanno di corsa, bollette in risalita. Dopo un periodo di aumenti contenuti, ad aprile l'inflazione torna a galoppare, più 1,5% rispetto a marzo, più 2,4% sul 2025. Nello scorso mese di aprile a Brescia si è registrata una crescita dei prezzi al consumo sia congiunturale, più 1,5% rispetto a marzo 2026, che tendenziale, più 2,4% rispetto ad aprile 2025. A dirlo è l'abituale report sulla variazione degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività, pubblicato dalla Commissione del Comune di Brescia. A incidere maggiormente è il già citato effetto Iran, che rispetto al mese di marzo fa registrare un aumento sia delle spese per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, più 2,3%, che di quelle connesse ai trasporti, con un più 6% sui carburanti. Crescite ancora più marcate se si vanno a paragonare i numeri dell'aprile 2025. Benzina e gasolio costano il 12,8% più dell'anno scorso, l'elettricità il 4,6% in più e il gas il 3,9% in più. Spostarsi e pagare le bollette, insomma, per i bresciani è diventato decisamente più costoso. Rispetto ad aprile dell'anno scorso, incrementano i costi anche i servizi finanziari e assicurativi, più 4%, l'assistenza alla persona, più 3,9%, i ristoranti e gli alloggi, più 2,8%. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, rispetto all'aprile 2025, a rubare l'occhio è la vertiginosa crescita dei prezzi di ortaggi, tuberi, legumi e banane, in aumento sia congiunturale, più 4,9%, che tendenziale, più 4,8%. Rispetto ad un anno fa è aumentato tantissimo anche il caffè, più 10,6%, così come il tabacco, più 4,1%, all'insù pure il costo delle carni, più 3,7%, e del latte, più 2,2%. Insomma, che si parli di bollette, carburante o del carrello della spesa, il leitmotiv non cambia. Il costo della vita aumenta e il portafogli dei bresciani si svuota sempre più rapidamente. Adesso invece ci spostiamo sul Giornale di Brescia, perché se cresce il caro vita, ovviamente aumentano anche le nuove povertà, soprattutto in mancanza di sostegno alle famiglie e alle persone che hanno più difficoltà economiche. Oltre 2.300 famiglie in difficoltà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. Questa è l'apertura delle cronache di Brescia e provincia del Giornale di Brescia con l'articolo di Antonio Borrelli. L'assegno di inclusione ha un impatto più limitato. L'assessore Fenaroli dice: facciamo il possibile ma non basta. Basti pensare, scrive Antonio Borrelli, che nel 2023, ultimo anno del provvedimento, il reddito di cittadinanza è stato erogato a 6.500 nuclei familiari bresciani nel capoluogo. A partire dall'anno successivo, i percettori dell'assegno di inclusione in città sono stati 3.143. Erano 6.500 i nuclei che prendevano il reddito di cittadinanza. Adesso i percettori dell'assegno di inclusione sono 3.143 in città. A questi si aggiungono i contributi diretti di sostegno al reddito che i servizi sociali della loggia eroga a favore di 1.030 nuclei familiari. Significa che 2.300 famiglie bresciane, che fino a 3 anni fa venivano aiutate dallo Stato, oggi arrancano senza alcun sostegno. L'assessore ai servizi sociali Marco Fenaroli esprime preoccupazione da parte del Comune, che è condivisa anche dall'ANCI e dagli altri comuni italiani. La minor spesa da parte dello Stato comporta come conseguenza che ai comuni arrivino molte più richieste che però non sempre possono essere evase.
lo testimonia l'esclusione di oltre 2.000 famiglie solo a Brescia. Sono spesso composte da lavoratori poveri, da part-time involontari, da monoreddito, da lavoratori senza tutele. I nuovi poveri non significa che ci siano meno persone che hanno bisogno, ma anzi vuol dire che molti rimangono ora fuori dalle politiche di aiuto. Si parla spesso di emergenza, ma in realtà oggi assistiamo ad un fenomeno strutturale, aggiunge Fenaroli. Anche a Brescia in tanti sbarcano il lunario grazie all'aiuto della rete familiare e sociale, fenomeno tipicamente italiano. All'assegno per le famiglie con minori, disabili e over 60 si aggiunge poi il supporto per la formazione e il lavoro per gli occupabili tra 18 e 59 anni. Ma i numeri restano comunque ben lontani da quelli del 2022, quando la provincia di Brescia contava circa 17.651 percettori di reddito di cittadinanza, distribuiti in 9.312 nuclei familiari. L'importo medio mensile erogato si attestava a 468 euro per i primi 8 mesi dell'anno. In sostanza, oggi nel bresciano, chi ottiene un sostegno per il proprio minimo sostentamento risulta più che dimezzato. Gli uffici che lavorano il maggior numero di pratiche sono quelli delle ACLI, circa il 30%, e dei principali sindacati CGIL e CISL e UIL, che coprono una fetta pari a circa il 40%. La restante parte è coperta da una miriade di piccoli CAF e patronati disseminati nelle singole città. I dati del rendimento 2024 del CIV INPS. Nel 2024 l'Italia ha speso 4,4 miliardi per l'assegno di inclusione, una cifra che vale proprio la metà degli 8,8 miliardi erogati nel 2021, anno di picco del reddito. Insomma, di certo l'abolizione del reddito e la stretta sui requisiti per l'assegno hanno giovato alle casse statali e hanno messo a posto i conti, ma il paese reale ne ha sofferto. Secondo le nuove stringenti norme dell'ADI, l'assegno di inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso allo stesso tempo di un ISEE non superiore ai 10.410 euro e di un valore del reddito familiare non superiore a 6.500 euro annui. Si aggiungono inoltre diversi paletti patrimoniali. Così molti che rientravano nelle graduatorie del reddito di cittadinanza sono rimasti fuori dall'ADI. Oggi appare dunque sempre più difficile ricevere quei 480 euro minimi al mese, 6.000 annui oppure 7.660 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore ai 67 anni o da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Altri articoli di queste due pagine: gli occupati in calo, inattivi in aumento. Non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro a contare in Italia, e spesso le statistiche non raccontano tutte le sfaccettature del sistema paese. A marzo il mercato del lavoro registra in ogni caso un arretramento, diminuiscono occupati e disoccupati, mentre cresce il numero degli inattivi. Il tasso di disoccupazione si attesta al 5,2%, in calo di 0,1 punti sul mese e di 1,1 punti sull'anno. Sale invece il tasso di inattività al 34,1%. Prosegue l'invecchiamento della popolazione lavorativa. Gli occupati tra i 15 e i 24 anni a marzo diminuiscono di 141.000 unità rispetto a marzo 2025. Quelli tra 25 e 34 anni sono sostanzialmente stabili, mentre quelli tra i 35 e i 49 anni perdono 246.000 unità. Gli over 50 occupati crescono di 358.000 unità sull'anno precedente, quindi prosegue l'invecchiamento della popolazione lavorativa. Nell'altra pagina ci sono alcuni focus locali. A Breno aiutiamo tutti grazie ad una rete locale in Val Camonica.
A Rovato il sostegno passa anche dalla Caritas, una dispensa solidale che aiuta 220 persone nell'Ovest Bresciano, in particolare a Chiari, e Garda Sociale, concreto contrasto alla povertà, dice il sindaco di Desenzano Malinverno, secondo il quale non ci sono problemi. Infatti dice, secondo Malinverno, proprio questo sistema parallelo di aiuti starebbe consentendo al territorio di assorbire il cambiamento senza particolari tensioni. Anche grazie a questi strumenti integrativi non stiamo registrando grossi problemi. Secondo Malinverno, insomma, non ci sono poveri a Desenzano. Vero è che molti sono stati espulsi proprio dai processi e dalle dinamiche tipiche di questa cittadina del Garda. Adesso andiamo invece a pagina 13 per una protesta di cui ci occuperemo anche poi nel nostro spazio approfondimenti, degli ex assistenti ad personam. Gli operatori dell'integrazione, la loggia ci tuteli con gli appalti. Una trentina di lavoratori per denunciare la precarietà, se l'alunno è assente non ci vengono pagate le ore. L'articolo è di Elisa Rossi. Hanno bussato agli uffici comunali per chiedere che qualcosa cambi. Prima l'assessorato all'istruzione di Piazza Repubblica, poi alla sede di Piazza della Loggia e infine al bilancio di via 20 Settembre, dove hanno incontrato l'assessore Garza. Una trentina di operatori per l'integrazione, gli ex assistenti ad personam, ieri, aderendo come collettivo autonomo allo sciopero USB, si sono appellati al Comune di Brescia, per il quale, attraverso diverse cooperative, svolgono un lavoro importante per diverse disabilità, sia fisiche che psichiatriche, sempre più centrale nello svolgimento quotidiano delle lezioni scolastiche, dalla scuola dell'infanzia all'ultimo anno delle superiori. I lavoratori, un battaglione che nel Bresciano si aggira attorno alle 1000 persone, circa 300 solo in città, denunciano la loro condizione di forte precarietà. Ancora oggi le ore di lavoro effettive dipendono dalla presenza a scuola dell'alunno che seguiamo. Se è assente, le ore vengono tagliate. Per quel giorno, quindi, al lavoratore vengono retribuite, se va bene, 2 ore, ma può succedere anche che perda l'intera giornata. E se l'assenza è prolungata, devono sperare che ci sia qualche sostituzione. Questo succede anche a fronte di un contratto a tempo indeterminato con la cooperativa che fornisce il servizio. Per questo motivo i lavoratori si appellano alla loggia. Chiediamo che ci vengano retribuite le ore assegnate ad inizio anno, inserendo questa tutela nei contratti di appalto, cosa che il comune per ora non fa. E aggiungono, un comune che chiude il bilancio 2025 con oltre 110 milioni di euro di avanzo può e deve garantire sicurezza e dignità a chi ogni giorno lavora nelle scuole del territorio. Ma non è l'unico problema che riscontrano, ce ne sono altri altrettanto gravi, che però riguardano il contratto nazionale. In estate non veniamo pagati, nonostante siamo assunti a tempo indeterminato, spiegano. Il nostro stipendio viene congelato, ma non possiamo neppure chiedere la disoccupazione, come invece possono fare gli insegnanti precari a fine incarico. Insomma, se va bene lo stipendio arriva da settembre a giugno. Poi si deve confidare nei centri estivi, anche se non si riesce a lavorare con continuità. E le ferie, aggiungono, dobbiamo utilizzarle durante le sospensioni delle lezioni, a Natale, Pasqua e nei ponti. Capita anche che alcuni comuni, non Brescia, non garantiscano la mensa all'operatore che deve portarsi il pranzo e mangiarlo velocemente in una stanza. Insomma, coloro che si occupano di disabilità nella scuola, un lavoro non facile, si sentono nei diritti lavoratori di serie B e queste difficoltà si ripercuotono sul servizio dato, che così sempre meno giovani vogliono farlo, c'è un errore, un refuso. Ed è tutto per questo articolo di Elisa Rossi. Breve stacco con Albo Rosi, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 22 agosto.

Allora, abbiamo parlato di queste lavoratrici, principalmente si tratta di lavoratrici, comunque questi lavoratori, lavoratrici che hanno scioperato ieri, collettivo autonomo, ma che si che ha aderito allo sciopero dell'USB. Leggiamo allora adesso anche dello sciopero USB e disagi, soppressa la metà dei treni, così a pagina 11 del giornale di Brescia. Allora, l'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base USB ha coinvolto sia il lavoro pubblico sia quello privato, ma i principali disagi si sono registrati sui spostamenti e sull'erogazione dei servizi. Per il trasporto ferroviario, per tutto il personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord, tra le tratte bresciane e quelle che hanno coinvolto la provincia, si sono registrate soppressioni di oltre il 50%, con punte del 65% per i treni a breve e media percorrenza. A farne le spese sono stati soprattutto i treni regionali da e verso Milano, in direzione Valcamonica, Veneto ed Emilia-Romagna. Molte corse inoltre hanno registrato ritardi anche considerevoli. A conferma dell'importante partecipazione alla protesta c'era anche l'emblematica immagine dello scenario alla stazione di Brescia ieri mattina. Rete Ferroviaria Italiana aveva infatti già fatto sapere che a causa della portata dello sciopero erano possibili modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. E così è stato. Sebbene lo sciopero fosse stato annunciato da tempo, non sono comunque mancate le sorprese per decine di utenti che si sono trovati in attesa davanti ad un pullulare di ritardi e cancellazioni, soprattutto per i collegamenti locali con tutta la provincia. Diversi disagi anche per il trasporto su gomma,

chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. Vediamo l'articolo corrispondente anche sul Brescia Oggi. Sciopero USB, disagi per studenti e pendolari. I disagi ci sono stati anche a Brescia, nei trasporti, nella sanità, nelle scuole. Lo sciopero generale nazionale proclamato da USB, con l'apporto di altre sigle minori, ha causato la soppressione di alcuni treni, 15 solo al mattino nel nodo di Milano, dove si è svolta pure una manifestazione, con ricadute anche sulla linea per Venezia, nonché sugli orari dei tabelloni a segnare i ritardi, e per i pendolari si è aggiunto un guasto alla stazione Milano Greco Pirelli. Corse abolite anche a livello locale, sia in provincia che in città, con la garanzia delle fasce protette, eppure con alcuni problemi per chi si muove con i mezzi pubblici. L'adesione nel settore non è stata bassa e si somma a molte pregresse. Inoltre basta poco a creare caos nelle linee che si intrecciano. Poi, secondo i rilievi, alle ore 15, su circa metà delle istituzioni scolastiche, l'adesione complessiva a livello italiano nella scuola è stata poco più dell'1%. Anche nella sanità, la proclamazione dello sciopero ha dovuto anticipare i disagi. Parecchi esami e interventi chirurgici non urgenti sono stati ancora prima rimandati, e questo influirà sulle liste d'attesa, che si complicheranno anche per le sale operatorie. L'Unione Sindacale di Base chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale, risorse per pensioni e welfare, come già ricordato anche prima dall'articolo sul Giornale di Brescia. Andiamo adesso a vedere invece dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano quella fotonotizia che riguarda la manifestazione per la Global Sum Flottiglia. Centinaia in piazza per la flottiglia, con una fotografia. Anche a Brescia si è scesi in piazza in occasione della giornata di sciopero generale promosso dal sindacato USB, con lo slogan "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio", a supporto della missione verso Gaza della Global Sum Flottiglia 2, intercettata ieri dall'esercito israeliano in acque internazionali. L'astensione dal lavoro ha coinvolto tutti i settori pubblici e privati. Alle 18 un presidio organizzato in Piazza Duomo dal Coordinamento Palestina di Brescia ha radunato alcune centinaia di persone, che hanno poi manifestato per le vie del centro storico. Adesso parliamo di questa situazione dell'agrivoltaico a Fornaci. Agrivoltaico a Fornaci, la politica unita per lo stop, servono regole. L'impianto agrivoltaico previsto a Fornaci non divide la politica cittadina. In Commissione Ecologia ieri maggioranza e minoranza si sono ritrovate sulla stessa linea. Il progetto da oltre 11 megawatt previsto su un'area agricola della zona sud di Brescia va fermato, e il caso può diventare l'occasione per chiedere regole più chiare a livello regionale e nazionale sugli impianti a terra. La seduta è partita dalla petizione dei cittadini, che hanno espresso forti perplessità sulla compatibilità dell'intervento con il contesto territoriale. Una raccolta firme che ha già prodotto un risultato. Il comune aveva espresso il proprio parere contrario a fine marzo, mentre tre giorni fa è arrivato anche il diniego della provincia all'autorizzazione del progetto. Un doppio stop che rafforza la posizione dei residenti e del comitato spontaneo. Per la commissione però la partita non si esaurisce qui. Il presidente Roberto Cammarata ha annunciato che gli uffici di presidenza si faranno carico di predisporre una bozza che, sulla base degli atti già adottati dall'amministrazione comunale, rilanci il tema in termini più generali. Come? Chiedendo un'attenzione particolare a una normativa di carattere sovraordinato, coerente con la tutela del territorio. In altre parole, la loggia non intende limitarsi a dire no al singolo progetto, ma lancia una sollecitazione alla regione e al governo perché vengano fissati criteri più stringenti per evitare che l'agrivoltaico diventi una scorciatoia per occupare suolo agricolo con grandi impianti presentati come compatibili con le coltivazioni. Ed è proprio qui che si registra una convergenza politica non scontata. Anche la minoranza si è detta favorevole a non chiudere il fascicolo. Il consigliere di opposizione Mattia Margaroli ha osservato che la vicenda deve diventare

deve diventare occasione per una riflessione più ampia. Resta aperto il tema di un eventuale ricorso e va mantenuta alta l'attenzione anche rispetto alla normativa regionale, una linea condivisa da maggioranza e opposizione. Non si sono messe in discussione le energie rinnovabili, ma più interventi hanno distinto tra pannelli installati su tetti, capannoni e aree già urbanizzate e grandi impianti collocati su terreni agricoli. Il timore è che dietro alcune operazioni possano prevalere logiche speculative più che ambientali. Per questo la Commissione potrebbe non limitarsi ad archiviare la petizione, ma trasformarla in un atto politico. Anche sul Corriere abbiamo un articolo piuttosto esteso di Manuel Colosio. Fornaci sul parco fotovoltaico, la contrarietà è bipartisan. Dopo il no della provincia, anche la commissione comunale boccia il progetto. Per voce del primo firmatario Marco Piovanelli sono stati ricordati i motivi della contrarietà, ma si è anche precisato che la battaglia non si ferma qui, sia per eventuali ricorsi in tribunale, sia perché sappiamo che l'azienda proponente potrebbe rilanciare attraverso un progetto di fotovoltaico a terra in una zona vicina. Che la partita non sia finita ne sono consapevoli tutti i consiglieri della Commissione e Michele Maggi della Lega, oltre a ricordare l'alto impatto che il progetto avrebbe avuto, ha invitato a non archiviare la petizione, ma a promuovere un documento condiviso da inviare poi in giunta. Invito raccolto da Roberto Omodei, capogruppo del PD in Loggia. A fare sintesi è stato il presidente della Commissione Roberto Cammarata del PD, che ha assicurato massima attenzione sui prossimi sviluppi da parte dell'amministrazione comunale e ha accolto la richiesta di predisporre una bozza per un rinvio in giunta che prenda atto degli atti compiuti da comune e provincia e chieda a governo e regione un'attenzione particolare ad una normativa di carattere sovraordinato. C'è quindi consapevolezza che, nonostante queste convergenze ed un'opposizione diffusa al progetto, la vicenda non può dirsi chiusa. Incombono i risultati di un probabile ricorso al TAR dell'azienda proponente, così come soluzioni alternative giudicate impattanti ed avallate dalla norma regionale approvata lo scorso 11 maggio, che pur mettendo alcuni paletti, apre all'installazione dell'agrivoltaico sui campi di parchi regionali e di interesse sovracomunale. Adesso invece leggiamo dal Giornale di Brescia una vicenda che riguarda una donna con una bambina di 3 mesi che ha dovuto lasciare il pullman. La carrozzina ingombrante, madre e neonata giù dal bus. Donna e bimba sarebbero state fatte scendere a Sirmione. Il gruppo arriva, che gestisce il trasporto extraurbano, dice: regole necessarie per la sicurezza sui mezzi affollati. È accaduto attorno alle 12.30, la donna ha preso il pullman a rivoltella per tornare verso la sponda veronese, dopo aver atteso per qualche tempo la corsa anche a causa dello sciopero del trasporto pubblico. Sul pullman c'era parecchia gente, alcuni passeggeri si sono mostrati disponibili aiutando mia moglie a salire con la navicella, racconta il marito. Poi alla fermata della COP di Sirmione sono scese molte persone, ma ne sono salite tante altre. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il conducente avrebbe quindi chiesto alla donna di chiudere il passeggino perché ritenuto troppo ingombrante rispetto allo spazio disponibile sul mezzo. Mia moglie ha spiegato che non era un passeggino pieghevole, ma una navicella rigida per neonati, quindi impossibile da richiudere. Il conducente avrebbe però insistito, chiedendo infine alla passeggera di scendere dal pullman. La donna ha quindi portato a mano la navicella ed è rimasta a Sirmione per alcune ore in attesa del marito, che è tornata poi a prenderla in auto. L'uomo racconta di aver successivamente contattato Arriva Italia per chiedere chiarimenti. È stata una situazione e di aver segnalato l'episodio anche al comune di Sirmione. È stata una situazione molto spiacevole, conclude. Con una bambina di 3 mesi ci saremmo aspettati un po' più di attenzione.
Arriva Italia, interpellata sulla vicenda, esprime massima comprensione per il disagio subito dall'utente, ricordando però che per ragioni di sicurezza, soprattutto in condizioni di elevato affollamento, la salita a bordo con passeggini è consentita solo se questi sono richiudibili. La società aggiunge che sono in corso verifiche e ribadisce come la priorità rimanga garantire la sicurezza a bordo di tutti. Poi adesso dobbiamo procedere più velocemente. Piano casa, il modello Brescia alla Camera, serve guardare anche alle realtà più piccole. Il presidente di Campus Edilizia è stato ascoltato alla Commissione Ambiente della Camera, ha avvertito sui rischi per le aree interne e lanciato una serie di proposte concrete. Allora, praticamente estendere il set delle agevolazioni previste per i grandi programmi a una soglia intermedia di interventi di edilizia integrata, definita per numero di unità abitative o per valore dell'investimento, introdurre un pacchetto fiscale strutturato per la fascia grigia, imposte di registro in misura fissa per l'acquisto di immobili da riqualificare e riduzione dell'IVA sui canoni convenzionati. Insomma, tutta una serie di proposte che nulla hanno però a che vedere con quello che servirebbe, cioè un rilancio a partire proprio da una riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, cioè di case popolari da costruire non ex novo, ma rimettendo a posto quelle che già ci sono e sono sfitte, bisognose di manutenzione, e poi attraverso la, diciamo così, rigenerazione di grandi stabili edifici dismessi, dove appunto potrebbero essere fatte case popolari. Ma così, insomma, il presidente di Campus Edilizia Massimo Angelo Del Dossi, ascoltato alla Camera, ecco, non ha di questo parlato. Poi ancora andiamo adesso a pagina 12, la festa della musica delle scuole cresce ancora, tornerà ad animare la città, sabato si esibiranno alunni di 45 istituti. Aderisce il Trinity College London, il palco sarà in corso Zanardelli. Poi abbiamo la vicenda di un internato militare, o meglio dei familiari, internato militare italiano, agli eredi un risarcimento di 40.000 euro. Il valsabino Stefano Micheli patì le angustie del lager dopo l'8 settembre. I figli potrebbero versare parte del denaro a enti e archivi che custodiscono la memoria dei soldati. Si tratta appunto di Stefano Micheli, che era originario di Treviso Bresciano. Si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre e finì appunto nel lager di Sandbostel nei pressi di Amburgo. Gli eredi hanno appunto fatto una denuncia, decisero di avviare il ricorso contro la Repubblica Federale di Germania chiedendo il risarcimento per i crimini di guerra e contro l'umanità subiti dal padre. La sentenza favorevole è arrivata il 30 ottobre del 2025. Ovviamente non ci sarà un risarcimento da parte della Germania. Il tribunale ha accolto integralmente le domande dei familiari, condannando il Ministero dell'Economia al pagamento di 40.000 euro, somma che sarà erogata attraverso il fondo istituito dall'Italia nel 2022 per evitare azioni esecutive dirette contro la Germania. Una parte del risarcimento, spiegano i figli, potrebbe essere ora devoluta alle associazioni e agli archivi che si occupano di custodire la memoria degli internati militari italiani, una pagina della storia italiana rimasta per anni ai margini della memoria pubblica. Poi abbiamo in sala libretti Brescia ferita, il libro di Bera sulla strage, sarà presentato domani 20 maggio alle 18 nella sala libretti del Giornale di Brescia. Terapia intensiva neonatale, stop alle bottiglie in plastica, è la svolta green del civile. Il primario Risso dice: ogni anno accogliamo 90-100 bimbi sotto il chilo e mezzo di peso. Poi proseguendo abbiamo da segnalarvi una
notizia che riguarda appunto il Memorial Giacopini, su cui ci soffermiamo, e poi daremo solo una segnalazione per quanto riguarda la Sares Green. Allora, il Memorial Giacopini lo troviamo a pagina 16 del Brescia Oggi. Torna il Memorial Giacopini in campo per la solidarietà. Appuntamento il 31 maggio allo spazio Pampuri di San Polino per ricordare Luca, scomparso 5 anni fa. Allora, quest'anno il Memorial ricorderà anche Franco, padre di Luca e della sorella Giovanna, che oggi con la passione e la forza di sempre torna a organizzare l'iniziativa insieme alla mamma Agnese Tregambe. Tante amicizie e diverse realtà del quartiere. L'appuntamento, appunto, come detto, sarà al parco, allo spazio Pampuri San Polino, con tornei di volley, basket, ma anche giochi per boomer come bandierina e non solo, come si legge sulla locandina. Per le iscrizioni per i tornei si può mandare un messaggio al 334 10 40 300, ma per la socialità, incluso del buon cibo, ci si potrà presentare direttamente allo spazio Pampuri dalle 11. Non mancheranno stand con pane e salamina, piatti vegani e vegetariani e naturalmente da bere. Oltre alla famiglia, il Memorial, come detto, è sempre stato promosso da realtà impegnate nel sociale come il Comitato Spontaneo contro le Nocività, lo spazio Pampuri, appunto, l'Associazione Le Muse di Rezzato e tante altre che si sono aggiunte di anno in anno. Luca infatti ha lasciato un segno nella sua comunità, era ben voluto e stimato da tante persone e molti giovani che accompagnava nella formazione e nell'attività sportiva, per uno sport popolare, genuino, che si gioca per strada e nei parchi e che vive di partecipazione e non di mercato. Poi a pagina 21 abbiamo invece una notizia che riguarda il depuratore del Garda. Il collettore del Garda, manca ancora l'ok del Ministero, salvo sorprese sarà confermato il progetto di acque bresciane. La struttura vedrà la luce alla fine del 2035. L'impianto, che tratterà i reflui dei comuni bresciani, ad esclusione di Desenzano e Sirmione, che continueranno invece a conferirli a Peschiera, sorgerà in un'area a vocazione agricola di 40 ettari, a circa 4 km a sud del centro abitato di Lonato e a 1,5 km a ovest dalla frazione Esenta. Il depuratore avrà una potenzialità di trattamento pari a 200.000 abitanti equivalenti e l'acqua trattata verrà scaricata nel fiume Chiese. Il costo complessivo dell'intervento è di oltre 240 milioni, di cui 69.000, scusate, allora, è di oltre 240 milioni, di cui 69 per il sistema di depurazione di Esenta, 130 per i collettori e la differenza a disposizione per spese tecniche ed espropri. E chiudiamo con la Sares Green di Sarezzo, per l'appunto, che troviamo a pagina 28 del Brescia Oggi. Sares Green, lo scontro continua e il comune vuol vederci chiaro. L'ente locale ha deciso di affidare ad un legale verifiche sulla correttezza dell'iter autorizzativo seguito dalla regione. Si tratterebbe di un impianto destinato alla lavorazione chimica di plastiche miste, tra cui il cosiddetto Carfluff. Allora, solo nel caso in cui emergessero elementi ritenuti rilevanti dal legale incaricato, l'amministrazione potrebbe valutare la presentazione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, come invece intende decisamente fare il Comitato, sempre impegnato nella raccolta di fondi per sostenere il proprio ricorso al TAR contro l'autorizzazione concessa dalla Regione. In meno di un mese sono state registrate 177 donazioni per una cifra che sfiora i 13.000 euro. L'obiettivo fissato è raggiungere quota 20.000 euro entro la metà di giugno, la somma necessaria per coprire le spese legali, le consulenze tecniche indipendenti e i costi processuali. Si tratta di un passo oneroso in termini di tempo, di energie e di risorse economiche, ma necessario per tutelare la salute pubblica e l'integrità del territorio, ricorda il presidente dei Liberi Cittadini per la Salute, Davide Guerini. Chi sceglie di contribuire lo fa liberamente, nella consapevolezza che ogni euro sosterrà direttamente il ricorso. Eventuali somme eccedenti rispetto alle spese sostenute saranno restituite pro quota
è tutto tracciato. Le donazioni possono avvenire con bonifico bancario o in contanti, consegnandole ai referenti presenti sul territorio. Tutti i fondi raccolti sono rendicontati pubblicamente sul sito nosaresgreen.it, dedicato alla campagna contro il progetto, a garanzia della trasparenza. E con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri, poi noi ci risentiamo come redazione alle 11 con il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

partiamo subitissimo andando al 19 maggio del 1986. Negli Stati Uniti viene pubblicato il singolo Venus delle Bananarama, una cover degli olandesi Shocking Blue che diventerà iconica. Eccola.

ci spostiamo a Roma, andando al 19 maggio del 2008, esce Psychotronic is the Beat, secondo album del duo romano Motorama, pubblicato in coproduzione tra l'etichetta americana Death Beat Records e l'italiana Radiation Records. Noi da qui ci ascoltiamo Black and White, la prepista.

black and white.

ci spostiamo da tutt'altra parte, andando al 19 maggio del 1975. Debutta negli States Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, nono album di Sir Elton John. Un concept autobiografico che arriverà a vendere cose come oltre 1,4 milioni di copie, ma solo nei primi 4 giorni. Da qui ci ascoltiamo Someone Saved My Life Tonight.

E andiamo al 19 maggio del 1986. Peter Gabriel pubblica So, quinto album in studio. Il lavoro fu prodotto assieme a Daniel Lanois e vanta diverse collaborazioni, ad esempio con i musicisti Tony Levin, Manu Katché, Youssou N'Dour. Noi ci ascoltiamo Don't Give Up, un duetto con la splendida Kate Bush.

19 maggio 1972, torniamo in casa Elton John per segnalare anche l'uscita di Honky Chateau. Prodotto da Gus Dudgeon, fu il primo di una lunga serie di lavori a raggiungere le prime posizioni nelle classifiche americane. Questa è Rocketman, I Think It's Going to Be a Long, Long Time.

Andiamo al 19 maggio del 2009. Viene trasmessa la puntata pilota della serie TV americana Glee. In Italia arriverà sul finire dell'anno, attorno al 25 dicembre del 2009. Noi ci ascoltiamo Josie Cotton, che ritroviamo anche nelle soundtracks delle serie TV. Questa è Jimmy Love, Marianne.

ci spostiamo anche di sonorità andando al 19 maggio del 1925, nasce nel Nebraska Malcolm X. L'abbiamo ricordato qualche mese fa, il 21 febbraio del 1965, giornata del suo assassinio. Quest'oggi lo ricordiamo con un brano della formazione ska, Scatalites, del 1964, intitolato proprio Malcolm X, una cover dello standard Sidewinder di Lee Morgan.

19 maggio 1945, facciamo gli auguri a Pete Townshend, chitarrista inglese, lo troviamo chiaramente in casa Who, formazione tra l'altro che ha annunciato l'uscita di un live album prevista proprio a fine mese. We're not gonna take it, la mia proposta Who.

andiamo al 19 maggio del 1948. Facciamo gli auguri a Grace Jones, cantante giamaicana, tra l'altro di recente di rientro dal tour australiano. Quest'estate invece la vedremo live per qualche tappa tra Regno Unito ed Europa. Ci ascoltiamo I've Seen That Face Before, Libertango, Grace Jones.

lasciamo Grace Jones e spostiamoci al 19 maggio del 1949. Nasce a Dallas Dusty Hill, cantante e bassista statunitense, parliamo degli ZZ Top. Leggendario tra l'altro l'aneddoto quando pensiamo agli ZZ Top che rifiutarono insomma questa offerta milionaria da parte della Gillette per tagliarsi la loro lunghissima barba. Andiamo, anzi è già partita If I Called Only Flag Hair Down dall'album Eliminator. ZZ Top, siamo nel 1983. Dusty ci lasciò, morì nel sonno il 28 luglio del 2021.

andiamo velocemente, abbiamo ancora molto da ricordare, ma dubito ce la faremo a ricordare tutto. Andiamo quindi al 19 maggio del 1951, nasce a Forest

Steel Joy Ramone, cantante statunitense, beh insomma poche presentazioni, leggendaria voce dei Ramones, iconico in ambito punk rock, ci lasciò a causa di un linfoma il 15 aprile del 2001, noi lo ricordiamo con la sua bella rivisitazione di What a Wonderful World.

andiamo a chiudere andando al 19 maggio del 2016. Muore John Barry, membro della prima storica formazione dei Beastie Boys, nata in quel di New York nel 1981, quando ancora suonavano hardcore punk. Barry suonò la chitarra nel primo EP, Pollywog Stew, dell'82, da cui ci ascoltiamo Jimmy. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, la Compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. Proseguono nel Mediterraneo orientale le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flottiglia. Diverse imbarcazioni, rendono noto gli organizzatori sui canali social, sono state intercettate nelle ultime ore. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria, sarebbero al momento 10 le barche che hanno superato il blocco e sono in navigazione verso Gaza. I partecipanti dichiarano di voler rompere l'assedio di Gaza e denunciare i crimini commessi contro la popolazione palestinese. Decine gli attivisti fermati, tra i quali anche 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa, secondo fonti ANSA di ieri sera. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati, molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto navi da guerra e subito dopo abbiamo perso la connessione internet, ha invece raccontato il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, che fa parte della spedizione. 6 cittadini tunisini che partecipavano alla Global Sumud Flottiglia sono stati fermati dopo l'intercettazione in mare, lo ha dichiarato il comitato tunisino della flottiglia. Secondo il comitato, l'operazione avrebbe riguardato 39 imbarcazioni della flotta e i partecipanti sarebbero stati rapiti dopo l'abbordaggio. La stessa struttura ha chiesto alle autorità tunisine di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini fermati e di intervenire per ottenerne il rilascio. Nel comunicato, il comitato tunisino collega la vicenda anche alla detenzione in Tunisia di altri attivisti della rete Sumud. Proteste arrivano anche dal Portogallo. Il Ministero degli Esteri portoghese ha convocato l'ambasciatore di Israele in seguito all'arresto di 2 medici portoghesi che viaggiavano a bordo della Global Sumud Flottiglia. Questa azione di Israele, così come quella precedente di alcune settimane fa, è stata compiuta in acque internazionali e pertanto in violazione del diritto internazionale, ha dichiarato il ministro Paolo Rangel. Vogliamo garantire un trattamento che rispetti pienamente l'integrità e i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti e il ripristino della legalità internazionale. I portoghesi catturati in acqua internazionale sono 2 giovani medici e anche l'ordine dei medici portoghesi ha manifestato la sua protesta e la preoccupazione per la loro sorte. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Un buon marinaio ripara le vele prima della tempesta. Siamo già nel pieno della tempesta. Il nostro compito quindi non è semplicemente quello di agire più rapidamente, ma di prendere decisioni migliori mantenendo coerenza, coesione e orientamento strategico, lo ha detto il presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, in apertura dell'incontro dei capi di Stato Maggiore alleati. Lo scenario di sicurezza rispetto al nostro ultimo incontro è peggiorato, ha aggiunto, precisando che la NATO resta vigile e affilata più che mai. L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Vladimir Putin si reca in Cina. Dal 19 al 21 maggio le forze armate della Federazione Russa conducono un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia e aggressione, ha dichiarato il ministro della difesa. I sistemi di difesa aerei russi hanno intanto intercettato e distrutto 315 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte appena trascorsa. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola al-Rashid. 3 vittime, fra i quali una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori. Morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. Uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto di addio. La polizia, assistita dall'FBI per far luce sul caso, ritenuto al momento di crimine d'odio, ha innalzato il livello di protezione in tutto il paese. L'imam e direttore del centro islamico di San Diego ha invocato tolleranza religiosa, affermando che ognuno è responsabile della creazione di una cultura dell'amore, e ha parlato di odio e intolleranza senza precedenti da ormai troppi anni. Sono almeno 10 le persone rimaste ferite in Bolivia, tra cui anche 3 giornalisti, al termine di una giornata di violenti scontri tra manifestanti e polizia che si è registrata nel centro della capitale La Paz, nel contesto di proteste convocate da sindacati e movimenti contadini contro il governo conservatore di Rodrigo Paz. Un comunicato del Ministero dell'Interno attribuisce la responsabilità degli incidenti e dei feriti ai manifestanti, che avrebbero utilizzato anche candelotti di dinamite contro le forze dell'ordine. Le autorità denunciano anche ingenti danni registrati in edifici pubblici del centro della capitale, tra i quali il Palazzo di Giustizia e l'incendio di un veicolo della polizia. In tale contesto, mentre l'esecutivo ha avviato un appello al dialogo e al rispetto, il procuratore della Repubblica Roger Mariaca ha annunciato che è stato emesso un ordine di arresto nei confronti del leader della centrale operaia boliviana, la COB, Mario Argollo, con l'accusa di istigazione a delinquere e terrorismo. Manifestazioni e picchetti sono in corso in Bolivia da settimane, convocate da settori che sono considerati vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali, i coltivatori di coca, i lavoratori affiliati alla centrale operaia della Bolivia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convocherà oggi il suo comitato di emergenza per valutare l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha causato 131 morti e 513 casi sospetti. Una riunione del comitato di emergenza è prevista per oggi pomeriggio, ha dichiarato un portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Domenica il direttore generale dell'OMS aveva dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie, il prossimo appuntamento alle 13. Paio di spot e poi la via allo spazio, approfondimenti del mattino.
1: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
8: Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché non me lo posso permettere!
9: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
10: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
11: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Le 11:14 minuti, lo spazio approfondimenti di questo martedì 19 di maggio. Avete sentito nella radio giornale poco fa, sono proseguite nella notte le intercettazioni da parte della Marina israeliana alle imbarcazioni della Global Smooth Flottiglia dirette verso Gaza, ma 10 di queste sono in navigazione verso Gaza e si trovano attualmente a 200 miglia dalla costa. Su una di queste imbarcazioni, Antonella Bundu, da cui sentiremo un aggiornamento. E poi la pagina internazionale, andremo prima negli Stati Uniti con gli spari avvenuti all'interno di un centro islamico di San Diego in California. Tre le vittime, morti anche i due assalitori nella loro auto, messaggi anti-islamici e rivendicazioni di orgoglio razziale. Commenteremo questo ennesimo atto di odio con Martino Mazzonis, americanista. Resteremo poi dall'altra parte dell'emisfero, andando però in Bolivia con gli aggiornamenti con Manfredo Pavoni Gai, nostro collaboratore che si muove nel mondo accademico tra Brasile e Bolivia. Un aggiornamento sui durissimi scontri che sono in corso nella capitale, a La Paz. E poi parleremo del clamoroso passo indietro del governo italiano, rivedere l'impegno NATO del 5% in armi. Così Giorgia Meloni sulle spese militari, è scritto nero su bianco in una mozione che la maggioranza vuole far approvare questo pomeriggio in aula al Senato. Con noi Antonio Mazzeo di Stop the War. Nel nostro spazio approfondimenti questa mattina parleremo anche di ambiente, scuola e antifascismo.

0: Proseguono quindi nel Mediterraneo orientale le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flottiglia. Sono diverse le imbarcazioni che sono state intercettate nelle ultime ore. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria, sarebbero però al momento ancora 10 barche che invece sono riuscite a superare il blocco in navigazione verso Gaza. I partecipanti dichiarano di voler rompere l'assedio di Gaza e denunciare i crimini commessi contro la popolazione palestinese. Sentiamo un messaggio che è stato diffuso sui social proprio dalla Global Sumud Flottiglia e a seguire l'audio che ci ha inviato da una di queste 10 imbarcazioni, Antonella Bundu.
1: Non sappiamo bene come sia successo, ma siamo scampati al pericolo di intercetto. Stiamo navigando, siamo determinati, il morale è alto, qualcuno sta soffrendo un po' di mal di mare, ce ne stiamo prendendo cura. Karim, dottore di bordo, ci ha preparato una cena deliziosa. Continuiamo la navigazione, continuiamo a stare allerta in ogni modo. Aspettiamo i vostri aggiornamenti dai movimenti delle piazze. Seguiranno i nostri aggiornamenti.
2: Aggiornamenti in realtà non possiamo dare grandi informazioni, sappiamo che sono state sequestrate 40 barche, siamo su una delle 10 rimaste e sappiamo che da oltre 24 ore 4 navi da guerra israeliane stanno setacciando il Mediterraneo per acchiappare delle persone come noi, che siamo persone, siamo attivisti e attiviste, equipaggio delle barche, della flottiglia che sta portando aiuti umanitari a Gaza. Pensiamo che sia veramente vergognoso avere questo setacciamento nel mare Mediterraneo senza che nessuno in queste 24 ore abbia fatto fermare queste e far ritornare a casa loro queste navi da guerra. Non sono sufficienti le rassicurazioni che abbiamo letto dal ministero, anche dei nostri governi e delle altre cancellerie, che dicono di trattarci bene. Non ci devono fermare, nessuna legge internazionale dà loro il potere di fermarci in acque non territoriali, insomma. Questo io non posso dire altro, siamo stanchi ma stiamo andando verso casa.
0: Stiamo andando verso Gaza, così Antonella Bundu in questo messaggio che ci è arrivato circa un'ora fa. Ce ne ha mandato un altro che fra qualche istante andremo a proporvi. Sentiamo prima però da una delle altre imbarcazioni Dario Salvetti cosa ci ha mandato lui.
3: La previsione, l'intercettazione è iniziata in pieno giorno. Io stesso ero uno di quelli che si era spesso soffermato su perché il sionismo attaccava di notte, spiegando che non c'era nessuna ragione militare per non farlo, ma solo una ragione mediatica, un'ideologia che si muove nel buio, che ha bisogno del buio per non essere vista. Questa volta li abbiamo visti bene, li hanno visti tutti. Abbiamo visto chiaramente le navi militari, almeno tre, la nave prigione, quella dove vengono portate le persone una volta che vengono sequestrate. Abbiamo visto i ribbi, i gommoni assaltarci con i mitra in mano. Alcune delle nostre barche a vela hanno addirittura scelto coraggiosamente di provare la via del confronto diretto, trovandosi a tagliare la strada direttamente alle navi militari, anche solo per rallentarle. Ci sono infatti le immagini sui social. Credo che se il sionismo fosse un regime inviso ai nostri governi, economicamente inviso, del resto non credo abbiano altri interessi se non quelli economici, queste immagini di barche a vela che si scagliano contro navi militari sarebbe un'immagine iconica di libertà di Davide contro Golia. E invece così non è. La propaganda della destra prova a farci passare per croceristi. La triste verità è che se noi fossimo croceristi benestanti, bianchi in mezzo al Mediterraneo, rapiti da pirati, i governi e le cancellerie di tutto il mondo sarebbero in subbuglio, ed evidentemente così non è, perché invece queste sono barche un po' vecchiotte, regalate dalla società civile in base alle donazioni, con a bordo persone comuni che tra l'altro non solo hanno lasciato spesso il proprio lavoro ma rischiano di perderlo per la convinzione di provare a rompere il blocco illegale su Gaza. Ed evidentemente queste barche a vela, con il loro esempio concreto, dimostrerebbero quanto un corridoio umanitario e autonomo dall'entità occupante sionista potrebbe essere evidentemente aperto. Oltretutto il legalitarismo sta zitto rispetto al diritto internazionale, mentre mentre magari sancirà con delle multe le manifestazioni che ci saranno in nostro appoggio. Il sovranismo sta zitto quando vengono sequestrate barche che battono bandiera italiana e quindi sono sotto la giurisdizione italiana da un esercito straniero. Detto questo, la situazione ad oggi è drammaticamente semplicemente questa: 40 navi sequestrati, più di 300 compagni e compagni attivisti e attivisti che sono in questo momento probabilmente su quella che noi chiamiamo la nave prigione, crediamo deportati verso Israele, anche se non ne abbiamo la certezza, e una decina di barche che continua la propria navigazione sotto gli occhi del mondo e nell'indifferenza dei governi, che dovrebbero invece aprirci un corridoio e permetterci un arrivo sicuro a Gaza in base al diritto internazionale e del mare.

0: anche tu.
1: Andiamo ad ascoltare adesso un altro audio di Antonella Bundu, che ci ha inviato appunto da una delle 10 imbarcazioni in navigazione verso Gaza.
2: Ora siamo a oltre 24 ore, circa 27 ore dalla prima intercettazione che è avvenuta ieri alle 9 del mattino ora locale. Noi siamo una delle 10 barche che sono per adesso riuscite a sfuggire alle navi militari israeliane che stanno setacciando il Mar Mediterraneo. Troviamo davvero sconfortante il fatto che le uniche risposte dalle varie cancellerie, dunque il nostro governo, ma non solo, da quello che siamo venuti a sapere è di dire a Israele di trattarci insomma bene, fra virgolette. Ora non starò a utilizzare il linguaggio diplomatico, però non c'è, almeno non abbiamo sentito né letto da nessuna parte dove è stato ribadito come sia non solo inaccettabile che siano già state rapite circa 350 persone tra europei e di tutti gli altri continenti di 70 nazionalità diverse, siano state rapite, siano stati messi dei container sulla nave prigione, e da quel che abbiamo capito, ma non abbiamo chiaramente conferme perché non siamo né in contatto diretto con chi è stato rapito né tantomeno con i sionisti, che li stiano portando, si è capito che li stanno portando in Israele. Rastrellare, utilizzo proprio questa parola perché l'abbiamo già sentita anni fa, decenni fa, rastrellare il Mediterraneo in cerca di 10 imbarcazioni, prima eravamo 54 se non sbaglio, in cerca di queste imbarcazioni per il mare, cercando anche di mettere non solo pressione e terrore, ma proprio agendo come dei pirati, però da parte di uno degli eserciti più potenti del mondo, che sguinzaglia i suoi cani a cercare queste persone, noi a sequestrarci, nonostante il fatto che siamo in acque internazionali, che stiamo andando a compiere un'azione umanitaria e siamo sicuramente non violenti. Abbiamo chiesto anche che venissero, abbiamo chiesto formalmente l'ispezione di quelli che sono gli aiuti umanitari, che altro non sono che viveri, e con noi ci sono anche quelli che non sono ancora stati intercettati, medici, personale medico che può sicuramente aiutare in una zona martoriata come Gaza, dove in quel territorio martoriata per colpa sì di Israele ma anche di tutti i governi complici. Troviamo sconcertante, voglio dire anche sorprendente, voglio continuare a sorprendermi che si possa arrivare a questo punto. Non ci stiamo purtroppo più sorprendendo della deumanizzazione del popolo palestinese, dei palestinesi e di tutto il sud globale del mondo in realtà, non come indicazione geografica chiaramente, di come in nome della sicurezza c'è questa repressione che si arriva fino a un genocidio, alla pulizia etnica, all'impiccagione etnica, così come la legge appena passata in Israele per i palestinesi accusati di terrorismo. Ricordo che quelli, tra quelli che vengono uccisi accusati di terrorismo, ci sono neonati, bambini, bambine, oltre chiaramente a ragazzi, ragazze anziane, uomini e donne, ma persone che sicuramente non possono essere considerati terroristi e terroriste. Noi andiamo avanti, stiamo andando avanti verso Gaza, come dicevo, una piccola imbarcazione su questa barca, siamo in 9, anche abbastanza stretti, riusciamo a dividere gli spazi avendo l'obiettivo comune di arrivare a Gaza e portare questi aiuti, e chiaramente oltrepassare quello che è un blocco navale imposto da Israele unilateralmente nel nome della sicurezza, ma che non fa arrivare beni di prima necessità ai palestinesi, impedisce la ricostruzione delle case, impedisce a loro di uscire un tot di miglia dalle loro coste nemmeno per pescare, insomma stanno veramente soffocando, stanno continuando a soffocare quello che è rimasto del popolo palestinese. Noi crediamo, infatti si chiama Global Sumud Flottiglia, la parola Sumud che dopo un po' capisci che vuol dire resistenza, resilienza, lo spirito dei palestinesi, l'attaccamento, un po' come utilizzano spesso anche l'olivo, no? Con le radici anche in terre aride che comunque dona i suoi frutti, e la resilienza del popolo palestinese che vuole rimanere lì, vuole resistere, vuole ricostruire la propria vita, la propria dignità in quel territorio. Come dicevo, noi continuiamo diretti verso Gaza, stando allerta per queste navi militari. E un saluto a tutte e tutti, e speriamo di risentirci forse anche tra diverse ore o anche domani, sperando di riuscire a comunicare. E come sempre ricordiamoci che tra tutti i conflitti del mondo non c'è solo la Palestina, ma che la Palestina è un chiaro esempio della connivenza di tutti i governi, del fatto che si sta vedendo sui social, sui media, si sta ascoltando, è molto chiaro a tutte e tutti quello che sta succedendo, e non si vergognano nemmeno, lo fanno vedere apertamente. Ricordo, e termino qui, l'assalto di ieri, voi avete visto tutte le immagini di questi gommoni pieni di uomini e donne delle forze armate, armati fino ai denti, che assalgono, che abbordano, assalgono, saltano, spaccano le telecamere. E poi noi sappiamo, perché abbiamo parlato con i testimoni dell'ultima intercettazione, e poi abbiamo anche visto come hanno lasciato le navi, devastano le navi, le barche, e poi vanno sequestrando le persone, l'equipaggio non violento che è su quelle barche. È una vergogna che questo possa accadere. Un saluto a tutte e tutti, e Palestina libera.
1: Questo quindi l'audio che ci è arrivato proprio pochissimi minuti fa da Antonella Bundu a bordo di una delle imbarcazioni, 10 che hanno superato il blocco israeliano e che attualmente si trovano a circa 200 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Ricordiamo, Antonella Bundu è stata consigliera comunale all'interno della lista di opposizione dal 2019 al 2024 per progetto Bene Comune al Comune di Firenze, è stata anche candidata sempre nella lista di opposizione Toscana Rossa, appoggiata da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo nelle elezioni regionali che si sono tenute in Toscana, un'attivista politica. Sono le 11:33, questa è Radio Onda d'Urto.

0: porta sogno. Ringraziamo Francesco che ci ha comunicato poco fa via WhatsApp di aver firmato per il 5 per 1000 alla radio e di aver suggerito di farlo anche a figli, amici e parenti, e naturalmente giriamo l'invito di Francesco a tutti voi che siete all'ascolto. Continueremo ad aggiornarvi sulle sorti di queste 10 imbarcazioni che sono ancora al momento dirette verso Gaza, ma sulle sorti anche di tutti gli altri attivisti italiani e non che sono invece stati fermati dalla marina israeliana, alcuni dei quali sono già stati tratti su questa prigione container che sta accompagnando le operazioni della marina diretta verso poi il porto di Ashdod in Israele. In attesa di ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la Global Smooth Flottiglia, proseguiamo con gli altri argomenti dello spazio approfondimenti di questa mattina. Andiamo negli Stati Uniti, con noi fra qualche istante Martino Mazzonis, per parlare di quanto accaduto in questo centro islamico di San Diego in California, dove due giovanissimi hanno assalito il centro provocando tre vittime, la loro auto messaggi anti-islamici e rivendicazioni di orgoglio razziale e suprematismo bianco. Abbiamo ascoltato Martino Mazzonis che ci commenta questo ennesimo atto di odio.
1: Con noi al telefono c'è Martino Mazzonis, americanista, giornalista e nostro collaboratore. Ciao Martino, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, assalto nel centro islamico di San Diego, siamo in California, e c'è una grande moschea, la più grande moschea della città, e tre però le vittime, e i due aggressori, tra l'altro giovanissimi, uno che è minorenne e l'altro 19enne, sono stati trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati appunto di distanza dall'assalto. Nell'auto messaggi antislamici, rivendicazioni di orgoglio razziale e sull'arma la scritta "It's speech", a terra poi una tanica di benzina con adesivo del SS. Martino, che dire?
2: Siamo diciamo, allora, con ordine: da un lato abbiamo l'ennesimo caso di avere armi a disposizione e quindi poterle usare. Questo è il primo dato generale che vale sempre quando succedono cose di questo tipo negli Stati Uniti, cioè no, ragazzi, ragazzini, adulti o quello che sia, che sono in grado di procurarsi armi con estrema facilità, e quindi qualora come dire, vittime di un loro delirio, che sia anti-islamofobico in questo caso, che sia antisemita, che sia razzista, che sia omofobo, che sia imitazione di un videogioco, qualsiasi cosa sia, come dire, si traduce in possibilità di fare cose terribili. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, secondo me, riguarda, visto che queste sono due persone molto molto giovani e che poi si sono uccise, è evidente che c'è un problema che riguarda, e ne stiamo parlando in Italia in questi giorni dopo i fatti di Modena, che riguarda la sanità mentale, nel senso che qui non siamo di fronte a due militanti di lunga durata che fanno un attentato e poi magari vengono uccisi dalla polizia o cercano di scappare, siamo di fronte a due ragazzini con le armi, vittime chiaramente di un come dire, lavaggio del cervello, di un discorso pubblico malato e malsano che produce odio nei confronti, in questo caso, dei musulmani, però abbiamo avuto anche invece episodi contro appunto contro minoranze di ogni tipo possibile, no? Questa cosa qui è il frutto di un discorso generale, cioè di un discorso generale di pezzi di narrazione che ahimè in questo caso addirittura dalla Casa Bianca, ma insomma in generale da media di destra vengono diffusi nella società, diciamo, sono germi che vengono diffusi nella società. Dopodiché, però, lo ripeto, mi pare il caso, non ne sappiamo ancora molto, però c'è un tema di psichiatria, non c'è un tema solo di discorso d'odio. Ecco, questo mi sembra davvero cruciale, nel senso che non siamo di fronte a una milizia organizzata, a qualcosa del genere, ma due ragazzini che si sono evidentemente fomentati online su temi che, ahimè, online trovano grande spazio di diffusione.
1: Martino, parli di un discorso pubblico che comunque è in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, è diventato sicuramente comunque, antislamico, razziale, e molti giovani ci credono. Questo è il problema, probabilmente.
2: Sì, il problema è che ci credono, però il problema è che siamo di fronte, in generale, per colpa dei social media, per colpa di certi media estremi e dell'imitazione da parte di certi media del discorso d'odio che compare sui social media, no? C'è un cortocircuito tremendo, pensiamo anche all'Italia, no? Ci sono i social media e poi ci sono alcuni giornali, che fanno dei titoli che sembrano i post di gente, no? Di gente esaltata sui social media, no? C'è questo cortocircuito, ed è un cortocircuito che vale per l'islamofobia, vale per il razzismo, vale per il razzismo, pensiamo a Taranto, vale per il razzismo nei confronti degli africani in Italia, magari degli afroamericani negli Stati Uniti, ma anche degli africani, visto Trump che ha parlato tanto della Somalia, ma vale anche nei confronti degli ebrei. Cioè c'è un problema di discorso d'odio generalizzato, facilmente accessibile e facilmente riproducibile attraverso i social media, che a seconda di chi sei, a seconda del luogo in cui vivi, a seconda dell'ambiente in cui ti formi, eccetera, prende forme diverse. Se sei in questo caso prende le forme dell'islamofobia. Nei giorni scorsi a Londra abbiamo assistito invece ad attacchi antisemiti, forme però molto molto simili, cioè spesso si tratta di persone con problemi psichiatrici, con addirittura di pazienti psichiatrici, no? In alcuni casi, non solo, cioè di persone che stavano male ma diciamo così non lo sapevano o non si sapeva, ma addirittura di persone che avevano un passato di problemi, per cui il tema è davvero molto, nel caso degli Stati Uniti da una parte è un tema delle armi e dall'altro un tema di servizi alla persona, di capacità di intercettare questo tipo di disagio mentale che prende queste forme. Terzo aspetto, naturalmente, è quello del discorso d'odio nei confronti di chiunque questo si espliciti, si formi, il discorso d'odio, il discorso di categorizzare qualcuno non per chi è in quanto individuo, in quanto persona, ma in quanto appartenente a un gruppo, che questo sia appunto i musulmani, gli stranieri, gli ebrei, gli non so che, questo è un problema di questa nostra età contemporanea, ripeto, particolarmente accentuato e rilanciato attraverso i social media, c'è poco da fare.
1: Ma Martino, la domanda però che si pone è: questi discorsi d'odio, appunto, che tu ricordavi, sì, vengono espressi in forme diverse secondo chi è naturalmente l'obiettivo di questo discorso, come in qualche modo si possono isolare, come in qualche modo si possono frenare?
2: Beh, noi siamo di fronte, diciamo così, a un tema generale molto ampio, colossale, anzi, che è quello di come regoliamo e come riusciamo a intervenire a livello non solo nazionale ma planetario sui contenuti veicolati dai social media. Questo è un primo aspetto ed è un aspetto, come dire, difficilissimo da affrontare, cioè sarebbe relativamente facile, però diciamo ci sono enormi interessi in ballo, c'è anche gli interessi di generazioni e di persone che sono cresciute con i social media, di conseguenza che, come dire, metterci le mani in maniera pesante è complicato, perché rischia di generare anche proteste, no? Cioè, nel senso che ricordiamo quando TikTok stava per chiudere negli Stati Uniti per ragioni, perché è cinese, eccetera, eccetera, c'è stata una rivolta dei giovani su una cosa del genere e l'amministrazione, prima Biden e poi Trump, ha fatto due passi indietro. Per cui c'è questo primo problema, e dall'altro c'è un problema invece che riguarda la capacità, che però sono tutti discorsi, come dire, complicati, lunghi, no? di cambiare il discorso generale attorno al quale le cose delle quali si discute, no? Stiamo sempre a parlare, diciamo, metà del tempo i nostri media si occupano di immigrazione, di degrado, di disagio, tutto in forme di protesta, di rabbia, di individuazione della colpa di qualcuno, di solito derelitto, no? Quello che ha la colpa, che si tratta, insomma, mentre invece avremmo bisogno di discorsi di inclusione, di capacità di rigenerare le nostre società. Questa, cioè, è una roba molto, molto, molto alta e complessa e di lungo periodo, questa trasformazione del nostro modo di pensare, che magari era sotto traccia e che però è diventato agibile, no? Adesso si può dire tutto e si può fare tutto, tutta questa roba qua è una cosa che ci è voluto tanto, cioè ci sono voluti molti anni perché emergesse, nel senso che pian piano è stata una palla di neve, adesso appunto ci sono cose dicibili che erano indicibili alcuni anni fa, magari qualcuno le pensava ma si vergognava a dirle, adesso non ci si vergogna più, da un lato, e quindi dall'altra parte per tornare indietro, diciamo così, anzi per andare avanti, ci vorrà del tempo, però ci vorrebbero anche media, politici, personaggi pubblici che la smettessero di utilizzare certi toni. Negli Stati Uniti, ahimè, come dire, certi toni arrivano direttamente dalla Casa Bianca.
1: Certo. Martino, ti ringraziamo.
2: Grazie.
1: Grazie a te, a presto. Io ricordo con noi Martino Mazzoni, sei giornalista americanista e nostro collaboratore. Buona giornata ancora.
2: Buona giornata.

0: E a proposito di odio, andiamo a ricordarvi il presidio che si svolgerà questo pomeriggio a Brescia a seguito del brutale omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate sabato 9 maggio in piazza Fontana a Taranto. Ad ammazzarlo un gruppo di 6 ragazzi italiani. Alcune comunità migranti hanno promosso un presidio questo pomeriggio a Brescia, l'appuntamento alle 18 in Largo Formentone.
1: Siamo con Drissen.

davvero è un momento difficile, che malgrado che parliamo di un lavoratore, e colgo l'occasione in questo momento di condannare anche quello che è successo in Modena e ho piena solidarietà a quelle persone, che auguriamo una buona guarigione sia per loro e anche un sostegno morale al loro familiare. Detto questo, perché noi non abbiamo differenza per qualsiasi atto di violenza, viene condannato senza guardare la nazione, la razza, da dove vieni, il colore, se ha il permesso o non ha il permesso di soggiorno. E questo per quello che abbiamo detto, noi scendiamo anche per non soltanto per Bacari, che è uno di noi, un lavoratore che mentre andava al lavoro ha avuto una cosa che è più barbaria, un omicidio. Noi pensavamo che il fascismo e il razzismo era, diciamo, di una certa generazione che ha vissuto il fascismo e anche il nazismo, e poi in questo momento stiamo verificando una cosa che è gravissima, che c'è una nuova generazione, che vuol dire che l'hanno trattata proprio con l'odio e il razzismo e con il più debole, con le persone che davvero che non hanno fatto nulla. E se noi notiamo tutto quello che sta succedendo, a chi? A delle persone, diciamo, per delle persone, brava gente, che non ha creato nessun problema, che non dà fastidio a nessuno, però questo grazie a quelli che hanno dominato l'odio e continuano a strumentalizzare ogni gesto, perché c'è la strumentalizzazione che continua a fare sia dalla parte terrorismo legato all'Islam, lo spaccio legato alla comunità marocchina, alla comunità tunisina, albanese e tutto, senza tenere conto che noi dobbiamo lavorare tutti insieme per l'inclusione e non escludere, e chiamare ogni atto di qualsiasi tipo, chiamarlo col suo nome, senza dire che quello l'ha fatto il marocchino, se quello che ha sbagliato paga per quello che ha sbagliato. Poi e lavoriamo di tutte associazioni, istituzioni che loro stesso non ci stanno aiutando, perché ci sono tante discriminazioni, sia nelle cose, diciamo, positive, ma anche nei negativi. Basta, prendiamo anche questo caso che l'hanno giustamente, anche c'era la visita di Mattarella, c'era la visita di Meloni, però non abbiamo visto la stessa cosa per questo, diciamo, ai suoi familiari, il nostro fratello Bacari, che è una persona che ha avuto un omicidio proprio non poi difficile da descrivere, per dire che è stato anche di persone giovanissime, e questo fa sì che dobbiamo riflettere, perché se parliamo di chi è qualcuno che ha bisogno della sicurezza, è la parte, diciamo, più debole della società, la parte più ricattata, la minoranza, e gli immigrati sono la minoranza in questi paesi, sono più sfruttati, più ricattabili, più invisibili, e loro che, diciamo, sostengono tante nel lavoro, basta vedere il lavoro più pesante, ci sono presenti loro nei campi, nell'edilizia, nelle fonderie, di loro si fermano tanti, diciamo, settori, e questo fa sì che dobbiamo pensare, che non pensare a quello quando succede qualsiasi atto di un individuo, si comincia, diciamo, a parlare male di tutti gli immigrati, e questo è anche un messaggio che deve essere a quello continua ogni volta, sia Salvini, Forza Nuova, che continua anche Brescia, i bresciani, i milanesi, i milanesi, e questo non aiuta, e crea un conflitto enorme, che poi di conseguenza non sappiamo dove arrivare, perché non è che qualcuno ci pensa ancora a dire andiamo a casa. Va bene, ben venga, noi possiamo anche mettere la fila, basta che loro ci danno tutti i nostri diritti, e noi siamo disposti anche di ritornare a casa nostra. E questa è una parola che va fatta da ignoranti, di quelli che non capiscono che ognuno ritorna a casa sua, e vale anche per tanti italiani che sono fuori all'estero, tanti italiani che sono non soltanto nel paese che era, diciamo, il modello in America, in Germania, ma sono anche in Africa. E questo per noi è un orgoglio che ci siamo, e dobbiamo sentirsi liberi tutti insieme, e condannare le violenze, condannare

0: fare qualsiasi reato, ma tenere conto che siamo tutti cittadini senza distinzioni di razza, di colore, e di vedere che ci siamo in questo paese che è una massa di persone che si alzano la mattina per andare a lavorare, che si alzano, diciamo, che rispettano le leggi, quelle che pagano le tasse, quelle che hanno il diritto anche nella società. Non è più dell'immigrato quello che è arrivato ieri, ma ci sono anche una nuova generazione che sono nati, cresciuti, che hanno anche un lavoro, che sono medici, avvocati, sono anche nella politica. E questo che vogliamo continuare anche a lavorare insieme contro la violenza, contro il razzismo, contro la disumanizzazione, perché troppo spesso tragedie come queste diventano materiali della propaganda politica, slogan, occasioni per dividere le persone e raccogliere il consenso sulla paura, e questo non servirà a questo paese. L'istituzione stessa deve fare il suo dovere, la politica deve fare il suo dovere, perché è indispensabile un continuare in questo momento, quando si permettono alcuni parlamentari a utilizzare anche la parola l'immigrazione, che è una ignoranza, parlare di immigrazione di chi? Di quello che ha contribuito in questo paese, di quello che è nato in questo paese. Ma noi ritorniamo per dire al vostro caso che Bakary, che veramente è una cosa che non va passata in silenzio, come abbiamo condannato quello che è successo a Modena, ma senza distinzioni, e continuo a sottolineare questa parola, dobbiamo metterci insieme per trovare le soluzioni, ma non trovare, diciamo, a chi, dove possiamo scaricare colpa di quello e colpa dell'altro. È colpa delle istituzioni, è colpa, diciamo, della politica che non sta facendo il dovere, è colpa di quelli che continuano anche nel telegiornale tutti i giorni, che continuano a nominare, non lasciano nominare la nazione, nominare, diciamo, in qualsiasi, anche la stampa, dei mass media, di televisioni, che non è a caso in questo, siamo al 2026, sono di programmi televisivi che non fanno altro soltanto, diciamo, a buttare fango su queste e anche dividere cittadini di serie A, cittadini di serie B, e questo non aiuterà molto, e spero che dobbiamo riflettere insieme, politica, associazioni, realtà, e lavorare insieme per l'inclusione senza esclusione, perché vedendo che si continua a parlare in questo momento di quello del che arriva dall'Africa, del comunitario, l'extracomunitario, e questo non aiuterà. Spero che questo momento sarà per noi una partecipazione di tutti che ci credono, che quello che i nostri fratelli, sorelle, cittadini italiani, che davvero senza di loro e senza questa radio, che è una portavoce davvero per noi, che è una voce enorme in questa provincia, insieme abbiamo fatto tante cose belle e continueremo a fare il nostro dovere, perché non è una solidarietà, è un dovere scendere in piazza per condannare e denunciare tutti questi, diciamo, questo che quello che stanno strumentalizzando la presenza dell'immigrato, la presenza del debole, perché il problema non è l'immigrato, ma il problema è la politica, è il problema di quelli davvero razzisti. Razzismo non deve salire. Dobbiamo, quando un uomo può essere insultato, colpito, ucciso solo perché è percepito come diverso, allora il problema riguarda tutti noi. È un momento questo nostro per dire no, se non vogliamo violenza o altro razzismo o altra indifferenza, per Bakary, per la giustizia, per un paese più umano.
1: Grazie Idriss Nia Fabi, Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione. Ci vediamo allora oggi pomeriggio, ore 18, in Piazza Rovetta a Brescia, per Bakary, per protestare contro questo omicidio razzista.
0: Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori, e anche a questo radio che davvero per noi è senza di voi e siamo sotto silenzio.

0: 12:04, il focus di questa mattina invece è dedicato al mondo della scuola. Inizieremo con il racconto di Marina sulla protesta delle operatrici che ha attraversato uno dei distretti scolastici della nostra città, Brescia, per l'integrazione scolastica. Sentiamo Marina.
1: Siamo con Marina per parlarci di un'iniziativa di protesta che si è svolta durante la giornata di sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base per ieri lunedì 18 maggio. Marina è un'operatrice per l'integrazione, poi ci spiegherà esattamente che figura professionale si tratta e anche il perché ieri avete voluto partecipare allo sciopero, ma anche con una serie di rivendicazioni che riguardano in particolare la vostra categoria di lavoratori e lavoratrici.
2: Salve a tutti, sono Marina e appunto siamo operatrici per l'integrazione e abbiamo iniziato a creare proprio un piccolo collettivo autonomo. In passato abbiamo provato diverse azioni accompagnati dalla CGIL e adesso vorremmo provare a farci accompagnare da USB. E momentaneamente siamo alcuni iscritti a un sindacato, altri a un altro, però l'obiettivo è quello proprio comune di avere i diritti minimi garantiti. E parliamo proprio di diritti minimi nel senso che la rivendicazione di ieri è stata un'azione proprio svolta presso il comune di Brescia. Proprio perché il comune è uno dei responsabili di alcuni dei disagi che abbiamo come categoria lavorativa e in particolare quello che vogliamo chiedere al comune è quello di avere il riconoscimento del 100% delle ore che a inizio anno ci vengono assegnate. Noi seguiamo i bambini con disabilità all'interno delle scuole, proprio dall'infanzia fino alle superiori. E praticamente avviene che quando questi bambini sono malati o hanno delle visite o qualsiasi motivo per il quale non riescono a presentarsi a scuola, con alcune cooperative abbiamo il riconoscimento di 2 ore, quindi proprio giusto la benzina per arrivare presso il luogo di servizio dove comunque ci rechiamo, con altre cooperative neanche le 2 ore. Il comune potrebbe scegliere proprio per regolamento di riconoscere il 100% delle ore perché vengono proprio assegnate inizio anno a ogni bambino e quindi quei soldi vengono stanziati. Poi però durante gli appalti viene messa questa clausola delle 2 ore, pertanto il resto dell'introito resta al comune, quindi noi non percepiamo solo quelle 2 ore. E questo non ha solo conseguenze economiche di grande precarietà, ma ne risente proprio il servizio stesso, perché tante persone anche competenti poi scelgono di cambiare lavoro o dobbiamo comunque far tutti più di un lavoro per riuscire ad arrivare a uno stipendio di oltre 1000 euro, appena poco di 1000 euro, fare magari anche 2 lavori. Quindi diventa diciamo una situazione comunque di disagio. Che poi svolge un servizio molto importante a livello di integrazione scolastica e su un settore che è già fragile e che quindi ha già tante complessità proprio per la mansione e per il tipo di lavoro che è. E quindi voglio chiedere proprio questo al comune.
1: È una situazione che riguarda non poche lavoratrici e lavoratori, no? Perché siete in un numero piuttosto elevato nelle scuole sia di Brescia che della provincia. Ecco, ci puoi fare qualche stima?
2: Sì, siamo tantissime, io esattamente i numeri non li conosco, però solo a Brescia sono tantissime lavoratrici, cioè con la mia cooperativa siamo quasi 400 dipendenti, è una delle più grandi, e però ci sono tantissime altre realtà su tutto il territorio. E ci sono problematiche anche più complesse andando in comuni minori o in altre situazioni con altre cooperative. Però diciamo che la situazione di base ha proprio tante complessità E proprio anche a livello di contratto nazionale, ad esempio l'estate veniamo proprio congelati a livello di contratto, quindi finita la scuola è come se fossimo proprio precari. Si possono fare i centri estivi, però essendo tanti lavoratori non si riescono a fare più delle due settimane o massimo tre chi ha fortuna. E quindi c'è una grande scopertura, cioè il primo stipendio viene ricevuto comunque a ottobre, quindi i mesi estivi diventano comunque impegnativi. Tanti di noi fanno altri lavori, però comunque resta il fattore che il lavoro all'interno della scuola è un lavoro comunque impegnativo. Noi lo svolgiamo per tantissime ore ed estate abbiamo anche l'aggravante di dover magari lavorare tutta estate per avere un'entrata dignitosa. Prendiamo comunque sugli 8 euro all'ora, quindi è uno stipendio basso, ecco, di base.
1: Ecco, per quanto riguarda esattamente la richiesta che formulate al comune, è quella fondamentalmente di inserire una clausola, insomma, nelle convenzioni, nei contratti d'appalto con le cooperative, quindi che...
2: Esattamente. Sì, perché proprio per legge il comune può scegliere di riconoscere il 100%. Questa scelta viene fatta da comune a comune e adesso in diversi operatori su tutto il territorio nazionale hanno iniziato a muoversi per questo. A Roma hanno proprio aperto una causa proprio per avere il riconoscimento del 100% e speriamo che crei un bel precedente. E quindi speriamo che sempre più comuni riconoscano l'importanza comunque anche del lavoro che è e soprattutto anche per una continuità anche a livello educativo, nel senso che anche per gli altri bambini capita che magari il bambino che seguiamo manca una settimana, tutti i bambini quando torni ti dicono ma come mai non c'eri maestra? E tu vai a spiegargli che c'è un contratto del genere, no? Diventa proprio anche una svalutazione del lavoratore.
1: Tra l'altro, oltre che ovviamente essere a disposizione, insomma, al servizio, diciamo così, del bambino o della bambina, comunque dell'alunno, della studente, della studentessa che seguite, e comunque rafforzate la presenza anche diciamo all'interno della classe, no? Quindi
2: sì.
1: Considerando insomma anche le difficoltà che ci sono con sempre meno ore di compresenza eccetera, è un aiuto che date complessivamente poi al buon funzionamento didattico di tutta la classe.
2: Sì, io infatti vedo negli anni che proprio gli insegnanti così ci trattano proprio come una risorsa veramente preziosa. Io stamattina ad esempio ho la bambina assente, quindi ho fatto le due ore per quello che riesco a rispondere al telefono di mattina e ho aiutato a preparare i laboratori, a fare tutte le cose che una scuola richiede e al giorno d'oggi di esigenze e bisogni particolari ce ne sono a bizzeffe, quindi potremmo essere una risorsa molto importante per le scuole.
1: Ci spieghi, ecco, brevemente cosa avete fatto quindi ieri, perché avete manifestato con cartelli, con l'esposizione di cartelli in diversi punti della città.
2: Sì, allora ci siamo trovati a Campomarte proprio un po' per coordinare questo intervento e anche per tutte le azioni future che vorremmo fare. E siamo andati alla loggia e lì abbiamo consegnato questo volantino che abbiamo scritto con proprio queste richieste per il comune nei vari uffici del comune. Poi siamo andati in Piazza Repubblica e anche lì abbiamo fatto lo stesso intervento. In questi due luoghi non siamo riusciti ad andare proprio negli uffici, sono passati i volantini dalla segretaria, però ne abbiamo lasciato proprio uno per ufficio, mentre nell'ufficio conclusivo abbiamo trovato un assessore che proprio ci ha accolto, quindi abbiamo avuto un momento di scambio per proprio esporre tutte quelle che sono le nostre problematiche alla situazione. Essendo proprio l'assessore anche al bilancio, speriamo che ci sia l'intento, no, di farci rientrare nelle spese possibili. E poi abbiamo avuto i contatti, diciamo, di diversi assessori E abbiamo chiesto la possibilità di un incontro proprio per parlare della nostra situazione, trovare col comune un dialogo e una soluzione a questo, ancor più in un anno nel quale si legge che è un comune stabile con tanto di attivo, e quindi era già iniziato questo dialogo tanti anni fa, poi si era concluso con un tavolo dal quale non abbiamo più saputo nulla. E adesso insomma vogliamo proprio ottenere questo minimo risultato per avere anche noi un pochino di più di stabilità, perché comunque avere un contratto di 20 ore ma trovare a farsene magari 10 nella settimana diventa un problema, e quindi diventi anche un lavoratore che svolge il servizio in maniera anche differente se questa cosa si protrae negli anni. Quindi speriamo di avere un dialogo costruttivo.
1: Grazie Marina, ci risentiamo sicuramente per ulteriore aggiornamento, quindi per il momento a presto e grazie.
2: Grazie mille.

proseguiamo il nostro focus delle 12 parlando di scuola, dopo aver parlato di questa protesta delle operatrici scolastiche per l'integrazione che si è tenuta ieri a Brescia. Andiamo a Milano, ai nostri microfoni c'è Francesco, docente, coordinatore dello snodo milanese della rete nazionale degli istituti tecnici, che ricorda quella che è la controversa riforma Valditara proprio dentro questi istituti.

0: grosso movimento, potremmo dire, aggiungerei purtroppo da un certo punto di vista sugli istituti tecnici degli ultimi anni. Prima la proposta che è passata di fare dei corsi di 4 anni con un famoso più 2, che però in realtà non è del tutto legato all'istruzione pubblica, e adesso questo riordino generale con una perdita di diverse ore di scuola da parte degli studenti, che vuol dire poi comunque che ha una ricaduta anche molto negativa sulla qualità dell'istruzione che viene data poi negli istituti tecnici.
1: Ecco, che cosa vuol dire? Perché noi sappiamo che magari gli studenti possono essere anche contenti di un minore impegno scolastico, ma che cosa vuol dire come ricadute per quanto riguarda proprio la didattica?
0: Ma
1: già voglio dire comunque già complicata in un istituto tecnico, giusto?
0: Sì, esatto, cioè già di suo è complicata. L'idea è, allora parto da una definizione, cioè l'idea che sembra emergere è quella della ricostruzione delle vecchie scuole all'avviamento alla professione, perché con una riduzione delle ore di classe, che posso capire che gli studenti possano, no, viverle con magari un po' di interesse questa riduzione, ma in realtà vuol dire minori capacità di vario tipo. E qua è il punto anche interessante, perché la riforma sposta tanto sulla famosa alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama formazione scuola-lavoro, che potrebbe iniziare già dalla seconda, con tutta una serie anche di questioni legali, perché insomma i ragazzi potrebbero essere addirittura troppo piccoli per poterla fare, dal punto di vista legale, appunto, no? Che hanno solo 15 anni, ma dal punto di vista anche, come dire, etico, mi viene da dire, mandare sul luogo di lavoro dei ragazzi che già rischiano la loro vita spesso in situazioni non del tutto controllate. Cominciare prima vuol dire aumentare questa zona di rischio, perché i ragazzi, comunque le ragazze, non sarebbero secondo noi del tutto formati per affrontare direttamente proprio questo. Ma non solo, la riduzione anche delle, quindi con un aumento, scusami, delle ore di lavoro fuori dalla scuola, c'è una riduzione sia delle ore tecniche che delle ore, diciamo, più generali, quelle potremmo definire umanistiche, il che appunto va a creare una condizione che è, dal nostro punto di vista, un circolo vizioso, perché si riducono le competenze teoriche sia dal punto di vista del lavoro che poi questi studenti devono andare a praticare, ma anche dal punto di vista della creazione della persona proprio. Non sono dei buoni lavoratori e non sono delle buone persone le persone meno formate, con tutto il rispetto ovviamente, perché per carità, dipende poi qual è la scelta. Evidentemente la scelta è quella di creare un doppio corridoio, un doppio percorso, dove da un lato chi è al liceo potrà poi accedere alla formazione universitaria, dall'altro chi è invece agli studi tecnici deve essere indirizzato verso lavori, e spesso lavori umili comunque, perché se sei meno preparato, meno formato, poi una volta entrato nel mondo del lavoro non potrai accedere a altro che, quantomeno inizialmente, a lavori umili.
1: Francesco, parlavate naturalmente di diverse iniziative come rete appunto nazionale degli studi tecnici. Che tipo di iniziative sono in campo?
0: Allora, come sicuramente avrete sentito, noi abbiamo fatto già uno sciopero il 7 di maggio scorso, e lasciami dire come commento, uno sciopero che a nostro avviso è ben riuscito, al di là di quello che dice il ministro, perché per la prima volta si è vista anche partecipazione al corteo milanese, addirittura erano due momenti, e sommando i due momenti i numeri secondo noi sono significativi, visto che comunque in questo momento l'attenzione è sugli istituti tecnici. Poi noi lo stiamo dicendo, la minaccia è all'intera scuola, perché è evidente che questa è una visione contro la scuola pubblica, è un taglio mascherato da riforma, ancora una volta, l'ennesima volta peraltro. Quindi innanzitutto abbiamo fatto quello, adesso la rete si sta organizzando a livello, esiste una rete a livello nazionale, ci sono varie proposte in campo, si sta parlando anche di sciopero degli scrutini, anche se non è ancora stato formalizzato, quindi vedremo. Il punto io credo che sia quello di ragionare ben oltre giugno, nel senso che poi la scuola si ferma più o meno, le iniziative ovviamente vanno un po' a scemare, e quindi la nostra idea è quella di portare avanti una serie di iniziative anche a partire dall'anno prossimo, magari con il rifiuto delle attività extradidattiche da parte di noi docenti, che metterebbe comunque in difficoltà poi ovviamente l'organizzazione delle scuole, penso ai coordinamenti, a queste cose. Intanto cercheremo comunque di mettere in campo iniziative anche durante l'estate, con magari dei appuntamenti di incontro, delle assemblee. Il punto è che stiamo cercando di allargare la questione anche alla rete dei genitori, soprattutto di chi ad oggi ha figli e figlie alle scuole, cosiddette le scuole medie, perché poi saranno loro quelli che ne vivono di più, perché la riforma entra in campo da settembre dell'anno prossimo e riguarderà poi la scuola da quel momento in poi.
1: Benissimo Francesco, intanto ti ringraziamo per essere con noi.
0: Grazie, ci terremo
1: naturalmente aggiornati.
0: Assolutamente.
1: Grazie ancora.
0: Grazie.
1: Vi ricordo che è appunto coordinatore dello snodo milanese della rete nazionale degli studi tecnici. Ai nostri microfoni abbiamo sentito dunque Francesco.

Questo era anche l'ultimo servizio dallo spazio approfondimenti di questa mattina. Tra qualche minuto la trasmissione celluloide, la prima parte che ci accompagna alle 13, andrà in onda la prima edizione della radio giornale con i servizi. Restate all'ascolto.

Ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Celluloide. Questa puntata andrà in onda in replica, quindi qualora ci fosse qualche data, qualche appuntamento passato, è per quello, non siamo in diretta. Un buon ascolto.

0: Notte Film Festival, 28esima edizione 2026, è stata un'edizione al contrario dell'anno scorso davvero entusiasmante. I premi stanno che dimostrarlo, moltissimi film hanno portato a casa più numerosi premi, moltissimi film hanno riempito il palmarès, perché ci sono due dei premi vedono degli esequi importanti. Il terzo posto del premio del pubblico vede ben quattro film a contenderselo. Il primo posto dei Black Dragon, quelli di cui io faccio parte, ne vede due, un esequo anche in questa parte. Ma non è soltanto la qualità dei film, piuttosto che i gusti del il valore, voglio dire, dei film in sé a fare la differenza. Quello che fa la differenza è una cosa che mi ha colpito moltissimo dell'edizione di quest'anno. Allora, provo a raccontarvi, non tanto facendovi un elenco, ma trasversalmente, cosa accade. Intanto il film vincitore a tutti gli effetti, Fujiko, film giapponese, che sta lì a, a ripagare il pubblico, gli spettatori, di quello che era una delle linee guida dell'edizione dell'anno scorso, ovvero un imbarazzante svilimento delle figure femminili, svilimento se non cancellazione. Era davvero una cosa trasversale l'anno scorso, assolutamente inquietante, se prendiamo la cinematografia come specchio della società che sta raccontando. Quest'anno le cose sono andate molto diversamente e questo film Fujiko, questi li appunto a raccontarlo. Ve ne abbiamo già parlato lungamente nei due collegamenti precedenti. Una figura femminile che di fronte a una serie di disgrazie che il destino le infligge non si rassegna e combatte per affermare se stessa e il proprio mondo di riferimento, in questo caso una figlia rinunciando ad un compagno a fianco, la sua indipendenza, la conquista dei diritti sociali che le competono, e un proprio percorso assolutamente autonomo, indipendentemente dalle figure che dovrebbero in qualche modo legittimare la sua presenza a questo mondo. E questo era già un segno importante. L'altro segno importante di questa edizione era il fatto che, se è vero che questo cinema racconta moltissimo il presente o l'immediato passato dei paesi a cui fa riferimento, c'è stata, ve lo dicevo già nel collegamento, in uno dei collegamenti precedenti, questa sorta di bolla per cui la società che viene raccontata, ripeto, che si parli del presente o dell'immediato passato, era sempre fuori quadro, era fuori dall'inquadratura. Che si parlasse di famiglia, che si parlasse di singoli, che si parlasse di coppie, era come se tutto accadesse all'interno di una bolla dove la società attorno non aveva, rispetto alla quale non c'era nessuna influenza, nessuna contaminazione, nessuna osmosi con la società esterna. Questa cosa era lì a raccontare di un mancato lavoro di testimonianza, ci arriveremo dopo, che invece il cinema ha caratterizzato questa edizione. Il pubblico cosa ha fatto? Ha premiato i tre film che invece hanno messo al centro del discorso, hanno messo a fuoco la storia, la società, la conflittualità, le dinamiche del periodo che stavano raccontando, senza rinunciare ai singoli personaggi e quindi ai protagonisti, però li ha immersi in un contesto storico, sociale, politico che viene raccontato con profondità e con attenzione e con cura. Questa cosa è stata evidentemente, mi viene da dire, visti i risultati, tre film hanno fatto questa operazione, tutti e tre i film sono stati premiati, uno dei tre si è portato a casa ben tre premi, mi è sembrata davvero una sorta di reazione del pubblico a quel trend che attraversava grandissima parte della cinematografia di quest'anno. E questi tre film sono, per lo specifico, due di cui vi ho già parlato, sono due film coreani, Seoul Guardians, che racconta del tentativo di colpo di Stato del 2024 con la proclamazione della legge marziale e il tentativo di impedire all'Assemblea Nazionale di revocarla, My Name, che racconta un episodio del 48, il massacro di Jeju, ma costruendo una cornice 1998 dove la dittatura già conclusa comunque continuava in qualche modo a manifestarsi nella società civile, e poi uno dei quattro film del Vietnam, Tunnels, Sun in the Dark, che racconta un episodio della guerra in Vietnam che si svolge quasi completamente all'interno dei tunnel lungo i quali si muovevano e dai quali combattevano i combattenti vietnamiti. Quindi tre film che affrontano la storia di petto direttamente e sono entrati tutti e tre nel palmarès a confutare quella trasversale atteggiamento che era molto molto presente nei film di quest'anno. Ma se devo indicare un elemento che ha contraddistinto questa edizione, è quello, con tutte le sue implicazioni, della presenza sullo schermo degli anziani. Non è una novità, nel cinema asiatico gli anziani sono molto presenti, non fosse che perché sono lì come testimoni di un'identità, di una memoria, di un tempo passato. Ma quest'anno questa presenza, non solo numericamente, ma anche dal punto di vista dei temi che portavano con sé, è stata davvero rilevante, a partire dal fatto che investiva non solo i personaggi, non solo le cinematografie, ma anche il festival e il pubblico. 28esima edizione, per me questa era la 25esima. Quando io sono arrivato, il Far East era un film, un festival il cui pubblico era tendenzialmente giovanissimo. Era un festival, le prime edizioni era d'ingresso libero, era anche più semplice per i ragazzi entrare perché non avevano un biglietto da pagare, quindi affollavano le sale in massa. Col tempo le cose sono un po' cambiate, non solo perché si è introdotto il biglietto, ma anche perché il pubblico fedelissimo ha accompagnato il festival e è invecchiato di 25 anni, così come sono invecchiati i due direttori, che sono gli stessi dall'inizio del festival, sono quelli che l'hanno creato e continuano a condurlo, così come sono invecchiati molti degli artisti che negli anni hanno continuato ad essere presentati al festival. Questa sembra, come dire, un'osservazione di costume, ma è davvero qualcosa di diverso, perché il cinema asiatico, rispetto alla forza propulsiva dei primi anni 2000, quando questo festival è nato, ed era davvero qualcosa di straordinariamente travolgente, si è decisamente accomodato su posizioni dal punto di vista artistico, espressivo, tematico, un pochino più comode, un pochino più da salotto. Non c'è più quella capacità di, anche dal punto di vista banalmente provocatorio, non parliamo soltanto di valore dei film, la capacità di lavorare sui linguaggi e sui temi cercando di sorprendere non solo il pubblico occidentale, che ovviamente vede questi film con uno sguardo sempre vagamente esotico, ma le proprie cinematografie stesse, quella forza propulsiva, quella capacità di creazione che ha visto nascere registi come Wong Kar-wai, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong per esempio, Kiyoshi Kurosawa in Giappone, Koreeda in Giappone ancora, Shinya Tsukamoto, quella generazione di registi non è stata sostituita da una generazione successiva altrettanto potente. Le cinematografie stanno ancora un po' vivendo di rendita sulla grandezza di quegli autori che, grazie al cielo, continuano a lavorare e a proporci i loro film in sala. Quindi questa idea degli anziani è qualcosa di estremamente trasversale e molto potente, anche perché porta con sé un altro scarto. Gli anziani erano lì a raccontare, come vi dicevo, in molti casi la memoria, l'identità, il passato, la propria storia, la storia personale che coincideva con la storia del paese. Le nuovissime generazioni, e questa edizione in questo senso è stata clamorosa, sono lì a raccontare se stesse, ma per se stesse intendo la singola persona. Ho perso il numero, ve lo dirò quando avrò finito di preparare tutte le mie schedine, di registi che hanno presentato il film dicendo: questo film nasce da un'esperienza personale, questo film racconta una storia personale. Se non di due registi, almeno due, che letteralmente mettono in scena se stessi, raccontando se stessi la propria esperienza di registi indipendenti che stanno cercando di entrare nel mondo del cinema. C'è uno sguardo autoreferenziale che si accompagna a quello che vi dicevo prima, disattenzione rispetto al contesto sociale, che fa un'enorme differenza. Le giovani generazioni è come se fossero lì a raccontare la propria personalissima esperienza, che certo può diventare simbolica, può diventare testimonianza, può diventare esemplare, ma resta la loro personalissima esperienza. Che si parli di artisti, che si parli di opere, appunto. Una in particolare è, dicevo, gli anziani che portano con sé tutto un portato dal punto di vista sociale, gli anziani sullo schermo, gli anziani i personaggi, raccontare un aspetto, una fetta di società importante, raccontarne degli anziani gli aspetti più positivi e più negativi, la solitudine, la fragilità, la marginalità, la malattia, l'Alzheimer va a mille, è dappertutto. L'assistenza dei caregiver, che è qualcosa di impressionante, sempre a sottolineare, a ribadire quel concetto di bolla, a parte uno dei film presentati, in tutti gli altri, l'assistenza, i caregiver, l'assistenza in casa dei malati anziani, dell'Alzheimer, della demenza, è sempre a carico delle famiglie. Non si vede mai un servizio sociale, non si vede né il volontariato né il welfare che interviene. È come se questo invecchiamento estremo della popolazione fosse sempre soltanto a carico delle famiglie e di nessun altro. Tutto questo è raccontato in modo, per quanto mi riguarda, esemplare in un film che, se devo scegliere e mi fa fatica, è il mio film di quest'anno, perché ne ho visti molti davvero bellissimi. È un film di Singapore che si intitola The Old Man and His Car. Intanto è un film che, a differenza di grandissima parte di quello che ci propone il festival, rifiuta il patetismo. Non ci sono lacrime e, ve l'avevo già detto in una delle corrispondenze precedenti, se c'è un segno che ha caratterizzato questa edizione sono davvero là i personaggi che piangevano sullo schermo fino allo sfinimento. In questo film, che è estremamente doloroso, non c'è traccia di lacrime, non c'è traccia di patetismo e c'è una situazione che è quasi distopica. La società che ci racconta, che è il nostro presente, la prospettiva da quale il regista la racconta, vede in scena praticamente soltanto anziani. È come se i giovani e gli adulti in quel mondo non esistessero, se non fosse che a un certo punto entra in scena la figlia del nostro protagonista, la figlia trentenne, quindi già adulta. Il film propone l'intero catalogo che poi possiate immaginare rispetto a quello che riguarda la rappresentazione della vecchiaia. C'è la solitudine, c'è la sofferenza, la solidarietà, l'amicizia, l'umanità. Ci sono, dicevo, i caregiver, ci sono i figli settantenni che assistono i genitori novantenni, anziani che assistono anziani, ci sono anziani che vengono abbandonati nelle case di riposo perché i figli non si occupano di loro, ottantenni che lavorano di notte in un distributore per portare a casa i pochi soldi che gli servono per mangiare, anziani che da barzelletta vanno a controllare i cantieri, anziani che giocano a mahjong, anziani che muoiono in casa da soli e nessuno se ne accorge, anziani che si aggrappano per solitudine, per disperazione alla religione, che si sfidano, una scena meravigliosa, una sfida, un duello a colpi di saggezza e di proverbi assolutamente bellissima, che dormono per strada senza un tetto, che si sostengono a vicenda, che si accolgono e che accolgono pure la memoria della comunità LGBT. La coprotagonista di questo film è un'anziana elegantissima, meravigliosissima trans, che racconta non solo il suo percorso personale ma anche quello delle lotte per i diritti che lei ha attraversato nel corso degli anni. È il film che credo più di tutti rappresenta l'edizione di quest'anno, perché ne riassume, non solo per questi temi che vi ho detto ma anche per linguaggi e per forme, la quasi totalità delle suggestioni. E poi questa è la prospettiva dei personaggi e poi c'è la prospettiva degli artisti. Vi dicevo, una dei trend che da sempre attraversano il cinema asiatico, perlomeno per la mia esperienza, è quello della revocazione del passato. E se 25 anni fa si parlava di anni 60-70 come di un'epoca propulsiva, un'epoca di rinnovamento, un'epoca di contestazione, un'epoca di affermazione, adesso con le nuove generazioni si parla di anni 90, anni 2000 e il panorama ovviamente è decisamente diverso. Ma non c'è solo lo scarto cronologico, c'è il cambio di prospettiva di cui vi dicevo prima, c'è una società che è completamente fuori poco, si impone in qualche modo il rapporto di sé, c'è il privato che prende il posto del pubblico. A questo, vi dicevo, risponde il pubblico del Far East con i premi alla storia. E questo lavoro di passaggio di nuove generazioni porta con sé anche una riflessione sul passaggio di consegne, sull'eredità. Uno dei film in particolare che lo racconta è quello che lo fa in modo più, come dire, metacinematografico, meno direttamente sociale. È un film hongkongese che si intitola Major in Love, che è un film di fantascienza, uno dei pochi film di fantascienza presentati in questi anni al Far East. È una fantascienza distopica che vede l'emergenza climatica, come dire, dare vita a un fenomeno molto particolare, una sorta di muro invisibile, ma di muri e di confini si parla, che si trova a dividere il pianeta in due parti completamente separate, due parti dove la gravità si muove in modo diverso, da una parte è la gravità che noi conosciamo, dall'altra è invece estremamente più leggera, pesante, i corpi sono più leggeri, adesso poi la spieghi tu come funziona.
1: C'è meno gravità.
0: Grazie Simone, c'è meno gravità e il tempo scorre diversamente, un giorno da una parte corrisponde a un anno dall'altra.
1: Ovviamente c'è meno gravità, cambia anche il tempo.
0: Per cui c'è, certo, il gioco dei paradossi temporali, ma c'è soprattutto il gioco distopico di una società in cui ai due lati del muro si vivono due condizioni sociali completamente diverse, che sono quelle di estrema povertà da una parte, che viene esemplificata dalla totale mancanza di assistenza sanitaria, e invece quella di una sorta di ricchezza diffusa dall'altra. Dicevo, passaggio di consegne, perché questo film è prodotto da Sylvia Chang, famosissima produttrice, donna di cinema hongkongese, che è qui a testimoniare un meccanismo che da qualche anno contraddistingue parte del cinema di Hong Kong, ovvero il progetto Directors Succession Scheme, ovvero produttori, registi, sceneggiatori che hanno un passato importante si mettono a disposizione delle nuove generazioni per permettere a loro di dare vita ai loro progetti, con ovviamente un aiuto importantissimo, perché hai le spalle, hai un nome di peso che ti sostiene. Il discorso delle generazioni e del passaggio di consegne vale anche per un film cinese che è Blades of the Guardian, che porta con sé anche tutto il discorso sul divismo che ha attraversato questo festival. Yuen Wuping, regista e coreografo di arti marziali, era arrivato in sala, festeggiatissimo dal pubblico, è uno delle grandi figure che, prima appunto come coreografo e poi continuando coreografo ma anche come regista, ha contrassegnato il cinema d'azione e il cinema wuxia, è uno di quelle figure che indirettamente anche il pubblico occidentale conosce, perché quello che ha realizzato le coreografie per Matrix, per la tigre e il dragone, piuttosto che per Kill Bill. Una figura assolutamente storica all'interno del cinema di Hong Kong, che nel finale del film si concede un cameo proprio a raccontare questo passaggio di consegne, affida ai giovani la propria eredità. E l'altro, strepitosa operazione cinematografica, è ancora un film cinese, Shadow's Edge. È a tutti gli effetti un thriller action di quelli che Cina, Hong Kong, soprattutto Hong Kong, ci ha regalato in questi anni. Vede una riflessione sul concetto di paternità indiretta, tra virgolette. Abbiamo un vecchio poliziotto e un vecchio criminale con le nuove generazioni di poliziotti e le nuove generazioni di criminali che fanno in qualche modo da insegnanti nel campo del bene e nel campo del male. Ci sono gli anziani e i giovani, c'è l'analogico e il digitale, c'è loro sono Jackie Chan e Tony Leung Kaffai, c'è il corpo per le vecchie generazioni e quindi il cinema d'azione, e la tecnologia e il digitale per le nuove generazioni. C'è una testimonianza, è uno di quei film, di quei pochi film che in questa edizione possono fare da testimonianza futura per quello che è il paesaggio, l'architettura e l'urbanistica, che sono centrali all'interno di questa operazione, ma che in questo rapporto tra generazioni e passaggio di consegne trova il suo, oltre che una scrittura straordinaria, trova il suo motivo, il suo motivo di esistere. Molto velocemente vi do conto di altre due cose, che sono per esempio una riflessione sui generi. Udine da sempre lavora su quello che è il cinema popolare del continente asiatico. Sempre meno spesso questi film sono contrassegnati da un'etichetta di genere, mentre una volta questo meccanismo era assolutamente centrale. Commedie pure quest'anno ne ho viste forse due. C'è da anni il declino dell'horror, che è evidentissimo. Il thriller e l'action sono sempre meno rappresentati, se non in modo trasversale, come vi dicevo in questo momento. Mentre si impone moltissimo lo sguardo sul sociale. Se, come vi dicevo prima, la società è un po' fuori fuoco, però le condizioni che caratterizzano dal punto di vista sociale i protagonisti, la condizione familiare, il denaro, la precarietà, la presenza dei migranti, sono lì a raccontare di un preciso sguardo che cancella completamente quello che l'anno scorso era una imbarazzante, devastante presenza del lusso, della ricchezza, del denaro che infestava la grandissima parte delle proiezioni viste. Quest'anno tutto questo scompare, e scompare paradossalmente anche nelle grandi ricostruzioni storiche. C'è uno dei film coreani, ma non soltanto quello, la classica ricostruzione d'epoca, dove la sontuosità delle regge, delle corti e tutto il resto, grandi scenografie, grandi costumi, di solito la fanno da padrone. In questo caso la vicenda, che parte da una famiglia reale, si sposta all'interno di un piccolo villaggio di poverissimi contadini, e quindi si rinuncia a tutta quella sovrastruttura di lusso che di solito accompagna queste proiezioni. Chiudo dicendo uno di un altro elemento trasversale che, come dire, ha visto soltanto due film ma li ha segnati profondamente. Ve lo accennavo già in termini di presentazione, l'effetto Linklater, ovvero registi che realizzano dei film che, come dire, prevedono il passare degli anni, per cui gli stessi attori interpretano gli stessi personaggi cresciuti nel tempo ed invecchiati a formare una sorta di trilogia in un caso, invece nel secondo caso, che è quello del film tibetano a cui facevo riferimento prima, il film è uno soltanto, ma l'arco narrativo che copre è quello che permette ai protagonisti di passare dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta. e dall'altro la presenza degli adolescenti. Adesso non ampliamo qui il discorso perché il tempo sta andando, è insieme agli anziani l'altro grandissimo tema sociale che questa cinematografia da sempre interroga. Adolescenti portano con sé tutta una serie di problematicità, ma in particolare tutte quelle legate al mondo scolastico, quell'idea di comunità che anticipa la società nella quale entreranno una volta usciti dal percorso scolastico e che vede in questa edizione particolarmente importante la presenza degli insegnanti. Non sono delle convenzioni.

0: In questo caso non rinuncia a questa dimensione, ma lo fa raccontando, è uno dei pochi film che esce da quella bolla di cui vi dicevo in apertura e mette i suoi protagonisti all'interno di un contesto preciso, contesto sociale. C'è un attentato, viene fatto saltare per aria un autobus con un numero importante di vittime, il film si divide in due, la progressione cronologica è quella delle indagini, la dimensione procedural che cerca di capire che cosa è accaduto, i flashback ci raccontano come si è arrivati a quel momento e chi lo ha messo in atto, ed è una storia che racconta di esclusione, di miseria, di povertà, di disperazione, di abbandono, di solitudine, che porta alla disperazione se non alla follia. Un lavoro assolutamente bellissimo che purtroppo le giurie non hanno premiato, ma non si può premiare tutto.
1: Anzi, ci sono stati anche tanti ex aequo, quindi...
2: Ma un paio di domande nascono dal tuo intervento. Un declino dell'horror rispetto ai film che su più continenti vengono scelti, e quindi mi domando, anche in Corea?
0: Certamente, certamente. Se voi pensate a fenomeni come Ring piuttosto che The Eye, che nei primi anni 2000 sono diventati dei fenomeni assolutamente trasversali non solo in Asia ma arrivando ad essere realizzati in forma di remake anche in Occidente, i primi film di Kiyoshi Kurosawa che avevano settato la dimensione autoriale dell'horror come ancora non si era stato fatto da quel continente. C'è stata la presenza di Tsukamoto, che nasce come autore horror e poi si sposta senza rinunciare alle proprie tematiche, ma si sposta su linguaggi completamente diversi. C'era una ricchezza di proposte che in questo momento lavora fondamentalmente poco più che sulla convenzione, corretta, efficace, ma assolutamente la convenzione, senza più spinte propulsive.
2: E poi la suggestione sulle lacrime nei film orientali, chiaramente distinto, ho pensato Vive l'amour, e quindi lacrime che possono avere anche sullo schermo una durata di più minuti?
0: È anche imbarazzante. C'era un film taiwanese, se non mi sbaglio, però su questo non mi ostino, dove la nostra protagonista non faceva che piangere per tutto il film, era continuamente ripresa in primo piano e c'era questa cosa imbarazzante per cui le lacrime le scorrevano lungo il viso, raggruppandosi sotto il mento dove facevano la gocciolina come il rubinetto che cola. E lo guardavo e dicevo, ma scusate, ma non vi rendete conto che fa ridere? Cioè, c'ha il rubinetto sotto il mento che perde? Non so, era imbarazzante, assolutamente imbarazzante.
2: Ultimissima una variante bergmaniana.
0: Io credo che Bergman si offenderebbe. Ultimissima segnalazione, c'era un film fuori concorso, perché se fosse stato in concorso avrebbe vinto tutto, Il maestro di Kabuki, lo vedrete prossimamente al Nuovo Eden, è stato acquistato per la distribuzione e l'Eden mi ha già confermato che lo metterà in programmazione, un film assolutamente straordinario, ne parleremo quando arriverà in programmazione appunto.
1: Allora, se vi siete persi o vi siete persi i precedenti collegamenti che abbiamo realizzato con Camillo per il Far East Film Festival, li trovate tutti insieme, incluso quest'ultimo, sulla pagina di Celluloide, celluloide.radioondadurto.org.

Abbiamo ascoltato Home to Us, brano contenuto nell'ultimo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. In questa canzone l'ospite speciale era addirittura Ringo Starr. E con questa noi ci salutiamo, passiamo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Vi ricordo che questa puntata di Celluloide è in replica, non è in diretta. Dicevo, lasciamo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica.

0: Sono le 13, Radio Onda d'Urto, la prima edizione della Radio Giornale con i servizi. 10 barche della Global Sumud Flottiglia superano il blocco della Marina israeliana e si trovano ora a 200 miglia nautiche da Gaza. I servizi con Antonella Bundi e Dario Salvetti, attivisti italiani a bordo delle imbarcazioni in fuga. L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Intanto i generali della NATO rilanciano su coesione e unità, ma dall'Italia rimbalza una clamorosa notizia: a rivedere l'impegno NATO del 5% in armi, il passo indietro del governo italiano di Giorgia Meloni emesso nero su bianco in una mozione che la maggioranza approverà questo pomeriggio in aula al Senato. Con noi Antonio Mazzeo di Stop the War. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 vittime più i 2 giovani assalitori, ennesima tragedia di odio etnico e religioso. Il commento di Martino Mazzonis, americanista. Oggi a Brescia e Trieste presidi antirazzisti e antifascisti. Proseguono nel Mediterraneo orientale le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flottiglia. Diverse imbarcazioni, rendono noto gli organizzatori sui canali social, sono state intercettate nelle ultime ore, portando il totale ad almeno 40. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria, sarebbero però al momento 10 le barche che sono riuscite a superare il blocco in navigazione verso Gaza. I partecipanti dichiarano di voler rompere l'assedio di Gaza e denunciare i crimini commessi contro la popolazione palestinese dalle navi in fuga. Sentiamo gli attivisti italiani Antonella Bundu e Dario Salvetti.
1: Che sono state sequestrate 40 barche, siamo su una delle 10 rimaste e sappiamo che da oltre 24 ore 4 navi da guerra israeliane stanno setacciando il Mediterraneo per acchiappare delle persone come noi, che siamo persone, siamo attivisti e attiviste, equipaggio delle barche, della flottiglia che sta portando aiuti umanitari a Gaza. Pensiamo che sia veramente vergognoso avere questo setacciamento nel mare Mediterraneo senza che nessuno in queste 24 ore abbia fatto fermare queste e far ritornare a casa loro queste navi da guerra. Non sono sufficienti le rassicurazioni che abbiamo letto dal ministero, anche dei nostri governi e delle altre cancellerie, che dicono di trattarci bene. Non ci devono fermare, nessuna legge internazionale dà loro il potere di fermarci in acque non territoriali, insomma. Questo io non posso dire altro, siamo stanchi ma stiamo andando verso casa.
2: La propaganda della destra prova a farci passare per croceristi. La triste verità è che se noi fossimo croceristi benestanti, bianchi in mezzo al Mediterraneo, rapiti da pirati, i governi e le cancellerie di tutto il mondo sarebbero in subbuglio, ed evidentemente così non è, perché invece queste sono barche un po' vecchiotte, regalate dalla società civile in base alle donazioni, con a bordo persone comuni che tra l'altro non solo hanno lasciato spesso il proprio lavoro, ma rischiano di perderlo per la convinzione di provare a rompere il blocco illegale su Gaza. Ed evidentemente queste barche a vela, con il loro esempio concreto, dimostrerebbero quanto un corridoio umanitario e autonomo dall'entità occupante sionista potrebbe essere evidentemente aperto.
0: Questi quindi i due attivisti italiani a bordo delle 10 barche che sono attualmente dirette verso Gaza e che secondo le ultime informazioni si trovano a circa 200 miglia nautiche dalla costa. Sono intanto decine gli attivisti fermati, tra i quali almeno 12 italiani che partecipano all'iniziativa. Anche la sorella della presidente irlandese Catherine Connolly è tra gli attivisti visti bloccati. Molti sono stati trasferiti a bordo di una nave che è partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto navi da guerra e subito dopo abbiamo perso la connessione internet, racconta il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto, che fa parte della spedizione. 6 cittadini tunisini che partecipano alla nuova missione della Global Sumud Flottiglia sono stati fermati anche loro, lo ha annunciato il comitato tunisino della flottiglia nel comunicare i nomi dei fermati. Secondo il comitato tunisino l'operazione avrebbe riguardato 39 imbarcazioni della flotta e i partecipanti sarebbero stati rapiti dopo l'abbordaggio. La stessa struttura ha chiesto alle autorità tunisine di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini fermati e di intervenire per ottenerne il rilascio. Stessa richiesta arriva anche dal Portogallo, dove il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore di Israele in seguito all'arresto di 2 medici portoghesi. Questa azione di Israele, così come quella precedente di alcune settimane fa, è stata compiuta in acque internazionali e pertanto in violazione del diritto internazionale, ha detto il ministro Paolo Rangel. Ha preso posizione anche l'ordine dei medici portoghesi, che ha manifestato la sua protesta e la preoccupazione per la sorte dei 2 medici. In un comunicato si chiede il rispetto della legislazione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell'Associazione Medica Mondiale. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono intanto una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Putin oggi sarà a Pechino da Xi, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. L'esercito russo ha intanto comunicato che oggi inizierà 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Si riunisce anche il comitato militare della NATO, di cui in apertura il presidente del comitato militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, in apertura dell'incontro dei capi di Stato maggiore degli alleati, ha detto: lo scenario di sicurezza rispetto al nostro ultimo incontro è peggiorato, ha aggiunto precisando che la NATO resta vigile e affilata. Mentre arrivano queste dichiarazioni, dall'Italia rimbalza una clamorosa notizia, un sostanziale passo indietro del governo italiano di Giorgia Meloni sulle spese militari, scritto scritto nero su bianco in una mozione che la maggioranza si appresta ad approvare nel pomeriggio in aula al Senato. Nella mozione si viene rivisto l'impegno del 5% da spendere in armi a favore della NATO. Sentiamo cosa ci ha detto Antonio Mazzeo, giornalista di Stop the War.
3: Credo che ci sia molta propaganda da questa parte, sicuramente creerà qualche problema in casa NATO perché rivede quello che è stato deciso lo scorso anno, e tra l'altro questa proposta viene fatta proprio alla vigilia del vertice annuale dell'Alleanza Atlantica. Però attenzione, bisogna leggere tra le righe della mozione, e io credo che rientri esattamente in questo piano di rilancio del fossile, e con conseguenze enormi di militarizzazione di tutto il sistema di approvvigionamento energetico. Stiamo assistendo al trasferimento di unità navali militari dall'Italia al Golfo Persico, con la prospettiva di militarizzare ulteriormente lo stretto di Hormuz. Sono stati firmati accordi per potenziare le reti infrastrutturali per l'approvvigionamento di gas con l'Azerbaigian, Libia, Stati Uniti d'America ovviamente, e Algeria, e a questo si aggiunge un passaggio della mozione che secondo me è esattamente in linea con la scelta di privilegiare ancora una volta il fossile, e soprattutto di accelerare i processi di militarizzazione di tutta la rete infrastrutturale energetica.
0: Andiamo negli Stati Uniti, assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola al-Rashid. Tre le vittime, fra i quali una guardia di sicurezza, padre di 8 figli, che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori. Morti i due aggressori di 17 e 19 anni, deceduti per ferite auto inflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto sono stati rinvenuti messaggi anti-islamici. Uno dei due sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto di addio. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine di odio. È stato innalzato il livello di protezione in tutto il paese. La polizia di New York ha rafforzato anche la sicurezza nelle moschee. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego hanno invocato la tolleranza religiosa, affermando che ognuno è responsabile della creazione di una cultura dell'amore. Quello che posso dire in questo momento è che la mia comunità è in lutto, ha detto l'imam Taha Hassan durante una conferenza stampa, è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, ma allo stesso tempo l'intolleranza religiosa e l'odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono a un livello senza precedenti. Sentiamo il commento di Martino Mazzonis, americanista.
4: Ennesimo caso di avere armi a disposizione e quindi poterle usare. Questo è il primo dato generale che vale sempre quando succedono cose di questo tipo negli Stati Uniti. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, secondo me, riguarda, visto che queste sono due persone molto molto giovani e che poi si sono uccise, è evidente che c'è un problema che riguarda, e ne stiamo parlando in Italia in questi giorni dopo fatti di Modena, che riguarda la sanità mentale, nel senso che qui non siamo di fronte a due militanti di lunga durata che fanno un attentato, siamo di fronte a due ragazzini con le armi, vittime chiaramente di lavaggio del cervello, discorso pubblico malato e malsano che produce odio nei confronti, in questo caso, dei musulmani. Questa cosa qui è il frutto di pezzi di narrazione che, ahimè, in questo caso addirittura dalla Casa Bianca, ma insomma in generale da media di destra, vengono diffusi nella società, diciamo, sono germi che vengono diffusi nella società.
0: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere di Salim al-Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento gli vengono contestate solo le lesioni gravissime. E a proposito di odio, presidio oggi a Brescia alle 18 in largo Formentone a seguito del brutale omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate sabato 9 maggio in piazza Fontana a Taranto. Ad ammazzarlo un gruppo di 6 ragazzi italiani. Si parlerà del presidio Dress della Federazione delle Associazioni Bresciane per l'immigrazione.
5: Noi non abbiamo differenza, per qualsiasi atto di violenza viene condannato senza guardare la nazione, la razza, da dove vieni, il colore, se ha il permesso o non ha il permesso di soggiorno. Noi scendiamo anche non soltanto per Bakary, che è uno di noi, un lavoratore che mentre andava al lavoro ha avuto un omicidio. Poi in questo momento stiamo verificando una cosa che è gravissima, che c'è una nuova generazione, che vuol dire che l'hanno trattata proprio con l'odio e il razzismo e contro il più debole, con le persone che davvero che non hanno fatto nulla. Però questo grazie a quelli che hanno seminato l'odio e continuano a strumentalizzare ogni gesto, perché c'è la strumentalizzazione, tutto senza tenere conto che noi dobbiamo lavorare tutti insieme per l'inclusione e non escludere, e chiamare ogni atto di qualsiasi tipo, chiamarlo col suo nome, senza dire che quello l'ha fatto il marocchino, e quello che ha sbagliato paga per quello che ha sbagliato.
0: La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate su odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. Intanto oggi a Trieste ci sarà una mobilitazione antifascista contro il rito del presente in memoria del picchiatore fascista Almerigo Grizza. Sentiamo Francesco dell'assemblea antifascista.
6: Diciamo che dopo questa assemblea ci sono state varie azioni, e una di queste è stato lanciare un appello pubblico con anche una sottoscrizione alla città, alle istituzioni e anche ai membri della giuria del premio Grills, tra cui ricordiamo dei giornalisti ben lontani dal mondo della destra postfascista come Botteri, come Gomez del Fatto Quotidiano. E in risposta a questo appello degli antifascisti e delle antifasciste hanno deciso di non solo limitarsi a un'azione di controinformazione, è un'azione di di controinformazione, ma anche di scendere in strada. Di scendere in strada cercando di non far passare questo ennesima ricorrenza neofascista a Trieste sotto traccia. Appuntamento, come ci è giunto dal comunicato che abbiamo ricevuto, attorno alle 6, trovarsi attorno a via Paduina, che è appunto il luogo dove si dovrebbe tenere il rito neofascista per le ore 7.
0: Sono almeno 10 le persone rimaste ferite in Bolivia, tra cui anche 3 giornalisti, alla termine di una giornata di violenti scontri tra manifestanti e polizia che si è registrata nel centro della capitale La Paz, nel contesto di proteste convocate da sindacati e movimenti contadini contro il governo conservatore di Rodrigo Paz. Un comunicato del Ministero dell'Interno attribuisce la responsabilità degli incidenti e dei feriti ai manifestanti che avrebbero utilizzato anche candelotti di dinamite contro le forze dell'ordine. Manifestazioni e picchetti sono in corso in Bolivia da settimane, convocate da settori considerati vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali, i coltivatori di coca, i lavoratori affiliati alla centrale operaia della Bolivia. Andiamo a Cuba. La Habana ha accolto oggi una nave mercantile con un carico umanitario inviato dai governi di Messico e Uruguay. Si tratta di una nuova spedizione per mitigare la grave crisi economica e energetica di Cuba, aggravata dal recente blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Chiudiamo con la Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato oggi il suo comitato di emergenza per valutare l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha causato 131 morti e 513 casi sospetti. Una riunione del comitato di emergenza è prevista per oggi pomeriggio, ha dichiarato una portavoce dell'OMS. Domenica il direttore generale dell'organizzazione ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto previsto dal regolamento. È tutto per quanto riguarda il giornale radio. La prossima edizione alle 16. Adesso invece l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
7: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 19 maggio. Iniziamo con un comunicato redazionale. La redazione di Radio Onda d'Urto sta partecipando ad un corso antincendio che impegna gran parte di redattori e redattrici, oltre che volontarie e volontari della festa. Per questo motivo, nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, non ci saranno i consueti appuntamenti informativi del pomeriggio, ma una serie di trasmissioni di approfondimento dai nostri archivi. Per lo stesso motivo, il giornale radio delle 19:20 andrà in onda in edizione flash senza i servizi audio. La redazione vi ricorda ancora una volta che anche quest'anno potete scegliere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000 nel 730. Scrivi il codice 0208 4620 174, lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto, in onda dal 18 dicembre 1985, continua ad essere uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor e pubblicità, che dà voce ai movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E quindi, grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni, possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. In dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208 4620 174, info radioondadurto.org. 18ª edizione di Inventari Superiori, il festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile che si svolge al Teatro Borsoni, propone per oggi la cantatrice Calva dell'Istituto Castelli. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20:30 al Teatro Borsoni, via Milano 83, Brescia. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio propone per oggi la proiezione del film Spin Time, che fatica la democrazia, di Sabina Guzzanti. La proiezione si terrà al cinema Nuovo Eden di via Nino Bizio 9, è organizzata da Non Uno Di Meno Brescia. L'appuntamento è alle ore 20:30. Ancora cinema, al cinema nuovo Eden, oggi la proiezione di Agnus Dei alle ore 18:15. E ancora la proiezione di The Shadow Scholars alle ore 18:30 e alle ore 20:30 a Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 19 maggio, consiglio di quartiere Chiesa Nuova Noce Girelli si terrà nella sala civica grande di via Livorno 7 alle ore 20:30. Consiglio di quartiere anche per Bettole e Buffalora, in questo caso l'appuntamento è nella sala civica grande di via Buffalora 81E, sempre alle ore 20:30. Domani invece, mercoledì 20 di maggio alle 19, consiglio di quartiere La Marmora nella sala civica di via Ziliani numero 6, sempre a Brescia. Chiudiamo l'agenda di oggi con l'anticipazione di un laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 in un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento dopodomani, giovedì 21 di maggio, per la conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Cum Panis, laboratorio di panificazione, inizia questo giovedì 21 di maggio alle 19:30 e fino alle 22:30 al magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, redazione @radiondadurto.org.

A Cristiana piaceva parlare quando il sole voltava la schiena, incollando alla notte il sudore del porto di Sena. Mi chiedeva che cosa continua quando agli uomini tocca di andare. Ora Cristiana avrei la risposta.

per non farlo scappare. A Cristiano spiegavo che il dribbling è come un abito inglese, elegante, estroverso e festoso come la barba di

0: una bocca di zucchero.
1: Le 13:29, fra qualche istante la trasmissione Dissonanze, seguirà Gli Occhi Chiusi alle 15:15 Radio Spop, l'informazione torna alle 16 con l'aggiornamento delle notizie. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Onda d'Urto.
2: E vi ricordo che questa puntata di Celluloide è in replica, quindi non tenete conto di date o appuntamenti che verranno segnalati, in quanto molto probabilmente sono già passati. Buon ascolto.

0: riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dedicato al cinema, sempre in studio con Camillo e Massimo. Eccoci qua.
1: Eccoci, buongiorno a tutte e tutti.
2: Ciao.
0: Allora, Camillo, vogliamo cominciare con un po' di musica?
1: Sì, con un pezzo che poi parleremo parecchio, anche se parleremo anche di musica con Massimo. Torniamo a Giulia Vargas, il pezzo è, vede il featuring a doppia voce con Roberta Sa, si intitola Sinceramente.

0: E torniamo in studio. Allora Camillo, è arrivato il momento di trarre le conclusioni.
1: Far East Film Festival, 28esima edizione 2026, è stata un'edizione al contrario dell'anno scorso davvero entusiasmante. I premi stanno che dimostrarlo, moltissimi film hanno portato a casa più numerosi premi, moltissimi film hanno riempito il palmarès, perché ci sono due dei premi vedono degli esequi importanti. Il terzo posto del premio del pubblico vede ben quattro film a contenderselo. Il primo posto dei Black Dragon, quelli di cui io faccio parte, ne vede due, un esequo anche in questa parte. Ma non è soltanto la qualità dei film, piuttosto che i gusti del il valore, voglio dire, dei film in sé a fare la differenza.

collegamenti precedenti, una figura femminile che di fronte a una serie di disgrazie che il destino le infligge non si rassegna e combatte per come dire, affermare se stessa e il proprio mondo di riferimento, in questo caso una figlia rinunciando ad un compagno a fianco, la sua indipendenza, la conquista dei diritti sociali che le competono, e un proprio percorso assolutamente autonomo, indipendentemente da le figure che dovrebbero in qualche modo legittimare la sua presenza a questo mondo. E questo era già un segno importante. L'altro segno importante di questa edizione era il fatto che, se è vero che questo cinema racconta moltissimo il presente o l'immediato passato dei paesi a cui fa riferimento, c'è stata, ve lo dicevo già nel collegamento, in uno dei collegamenti precedenti, questa sorta di bolla per cui la società che viene raccontata, ripeto, che si parli del presente o dell'immediato passato, era sempre fuori quadro, era fuori dall'inquadratura. Che si parlasse di famiglia, che si parlasse di singoli, che si parlasse di coppie, era come se tutto accadesse all'interno di una bolla dove la società attorno non aveva, rispetto alla quale non c'era nessuna influenza, nessuna contaminazione, nessuna osmosi con la società esterna. Questa cosa era lì a raccontare di un mancato lavoro di testimonianza, ci arriveremo dopo, che invece il cinema ha caratterizzato questa edizione. Il pubblico cosa ha fatto? Ha premiato i tre film che invece hanno messo al centro del discorso, hanno messo a fuoco la storia, la società, la conflittualità, le dinamiche del periodo che stavano raccontando, senza rinunciare ai singoli personaggi e quindi ai protagonisti, però li ha immersi in un contesto storico, sociale, politico che viene raccontato con profondità e con attenzione e con cura. Questa cosa è stata evidentemente, mi viene da dire, visti i risultati, tre film hanno fatto questa operazione, tutti e tre i film sono stati premiati, uno dei tre si è portato a casa ben tre premi, mi è sembrata davvero una sorta di reazione del pubblico a quel trend che attraversava grandissima parte della cinematografia di quest'anno. E questi tre film sono, per lo specifico, due di cui vi ho già parlato, sono due film coreani, Seoul Guardians, che racconta del tentativo di colpo di Stato del 2024 con la proclamazione della legge marziale e il tentativo di impedire all'Assemblea Nazionale di revocarla, My Name, che racconta un episodio del 48, il massacro di Jeju, ma costruendo una cornice 1998 dove la dittatura già conclusa comunque continuava in qualche modo a manifestarsi nella società civile, e poi uno dei quattro film del Vietnam, Tunnels, Sun in the Dark, che racconta un momento, un episodio della guerra in Vietnam che si svolge quasi completamente all'interno dei tunnel lungo i quali si muovevano e dai quali combattevano i combattenti vietnamiti. Quindi tre film che affrontano la storia di petto direttamente e sono entrati tutti e tre nel palmarès a confutare quella trasversale atteggiamento che era molto molto presente nei film di quest'anno. Ma se devo indicare un elemento che ha contraddistinto questa edizione, è quello, con tutte le sue implicazioni, della presenza sullo schermo degli anziani. Non è una novità, nel cinema asiatico gli anziani sono molto presenti, non fosse che perché sono lì come testimoni di un'identità, di una memoria, di un tempo passato. Ma quest'anno questa presenza, non solo numericamente, ma anche dal punto di vista dei temi che portavano con sé, è stata davvero rilevante, a partire dal fatto che investiva non solo i personaggi, non solo le cinematografie, ma anche il festival e il pubblico. 28esima edizione, per me questa era la 25esima. Quando io sono arrivato, il Far East era un film, un festival il cui pubblico era tendenzialmente giovanissimo. Era un festival, le prime edizioni era d'ingresso libero, era anche più semplice per i ragazzi entrare perché non avevano un biglietto da pagare, quindi affollavano le sale in massa. Col tempo le cose sono un po' cambiate, non solo perché si è introdotto il biglietto, ma anche perché il pubblico fedelissimo ha accompagnato il festival e è invecchiato di 25 anni, così come sono invecchiati i due direttori, che sono gli stessi dall'inizio del festival, sono quelli che l'hanno creato e continuano a condurlo, così come sono invecchiati molti degli artisti che negli anni hanno continuato ad essere presentati al festival. Questa sembra, un'osservazione di costume, ma è davvero qualcosa di diverso, perché il cinema asiatico, rispetto alla forza propulsiva dei primi anni 2000, quando questo festival è nato, ed era davvero qualcosa di straordinariamente travolgente, si è decisamente accomodato su posizioni, dal punto di vista artistico, espressivo, tematico,

0: organico un pochino più comodo, un pochino più da salotto. Non c'è più quella capacità di, anche dal punto di vista banalmente provocatorio, non soltanto, non parliamo soltanto di valore dei film, la capacità di lavorare sui linguaggi e sui temi cercando di sorprendere non solo il pubblico occidentale, che ovviamente vede questi film con uno sguardo sempre vagamente esotico, ma le proprie cinematografie stesse, quella forza propulsiva, quella capacità di creazione che ha visto nascere registi come Wong Kar-wai, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong per esempio, Kiyoshi Kurosawa in Giappone, Koreeda in Giappone ancora, Shinya Tsukamoto. Quella generazione di registi non è stata sostituita da una generazione successiva altrettanto potente. Stiamo ancora, le cinematografie stanno ancora un po' vivendo di rendita sulla grandezza di quegli autori che, grazie al cielo, continuano a lavorare e a proporci i loro film in sala. Quindi questa idea degli anziani è qualcosa di estremamente trasversale e, come dire, molto potente, anche perché porta con sé un altro scarto. Gli anziani erano lì a raccontare, come vi dicevo, in molti casi la memoria, l'identità, il passato, la propria storia, la storia personale che coincideva con la storia del paese. Le nuovissime generazioni, e questa edizione in questo senso è stata clamorosa, sono lì a raccontare se stesse, ma per se stesse intendo la singola persona. Ho perso il numero, ve lo dirò quando avrò finito di preparare tutte le mie schedine, di registi che hanno presentato il film dicendo: questo film nasce da un'esperienza personale, questo film racconta una storia personale. Questo, se non di due registi, almeno due, che letteralmente mettono in scena se stessi, raccontando se stessi la propria esperienza di registi indipendenti che stanno cercando di entrare nel mondo del cinema. C'è uno sguardo autoreferenziale che si accompagna a quello che vi dicevo prima, la, come dire, disattenzione rispetto al contesto sociale, che fa un'enorme differenza. Le giovani generazioni è come se fossero lì a raccontare la propria personalissima esperienza, che certo può diventare simbolica, può diventare testimonianza, può diventare esemplare, ma resta la loro personalissima esperienza. Che si parli di artisti, che si parli di opere, appunto. Una in particolare è, dicevo, gli anziani che portano con sé tutto un portato dal punto di vista sociale, gli anziani sullo schermo, gli anziani i personaggi, raccontare un, come dire, un aspetto, una fetta di società importante, raccontarne degli anziani gli aspetti più positivi e più negativi, la solitudine, la fragilità, la marginalità, la malattia, l'Alzheimer va a mille, è dappertutto. L'assistenza dei caregiver, che è qualcosa di impressionante, sempre a sottolineare, a ribadire quel concetto di bolla, a parte uno dei film presentati, in tutti gli altri l'assistenza, i caregiver, l'assistenza in casa dei malati anziani dell'Alzheimer, della demenza, è sempre a carico delle famiglie. Non si vede mai un servizio sociale, non si vede né il volontariato né il welfare che interviene. È come se questo invecchiamento estremo della popolazione fosse sempre soltanto a carico delle famiglie e di nessun altro. Tutto questo è raccontato in modo, per quanto mi riguarda, esemplare in un film che, se devo scegliere e mi fa fatica, è il mio film di quest'anno, perché ne ho visti molti davvero bellissimi. È un film di Singapore che si intitola The Old Man and His Car. Intanto è un film che, a differenza di grandissima parte di quello che ci propone il festival, rifiuta il patetismo. Non ci sono lacrime e, ve l'avevo già detto in una delle corrispondenze precedenti, se c'è un segno che ha caratterizzato questa edizione sono davvero i personaggi che piangevano sullo schermo fino allo sfinimento. In questo film, che è estremamente doloroso, non c'è traccia di lacrime, non c'è traccia di patetismo, e c'è una situazione che è quasi distopica. La società che ci racconta, che è il nostro presente, la prospettiva da quale il regista la racconta, vede in scena praticamente soltanto anziani. È come se i giovani e gli adulti in quel mondo non esistessero, se non fosse che a un certo punto entra in scena la figlia del nostro protagonista, la figlia trentenne, quindi già adulta. Il film propone l'intero catalogo che poi possiate immaginare rispetto a quello che riguarda la rappresentazione della vecchiaia. C'è la solitudine, c'è la sofferenza, la solidarietà, l'amicizia, l'umanità. Ci sono, dicevo, i caregiver, ci sono i figli settantenni che assistono i genitori novantenni, anziani che assistono anziani, ci sono anziani che vengono abbandonati nelle case di riposo perché i figli non si occupano di loro, ottantenni che lavorano di notte in un distributore per portare a casa i pochi soldi che gli servono per mangiare, anziani che da barzelletta vanno a controllare i cantieri, anziani che giocano a Mahjong, anziani che muoiono in casa da soli e nessuno se ne accorge, anziani che si aggrappano per solitudine, per disperazione alla religione, che si sfidano, una scena meravigliosa, una sfida, un duello a colpi di saggezza e di proverbi assolutamente bellissima, che dormono per strada senza un tetto, che si sostengono a vicenda, che si accolgono e che accolgono pure la memoria della comunità LGBT. La coprotagonista di questo film è un'anziana elegantissima, meravigliosissima trans, che racconta non solo il suo percorso personale ma anche quello delle lotte per i diritti che lei ha attraversato nel corso degli anni. È il film che credo più di tutti rappresenta l'edizione di quest'anno, perché ne riassume, non solo per questi temi che vi ho detto ma anche per linguaggio e per forme, la quasi totalità delle suggestioni. E poi c'è questa è la prospettiva dei personaggi, e poi c'è la prospettiva degli artisti. Vi dicevo, una dei trend che da sempre attraversano il cinema asiatico, perlomeno per la mia esperienza, è quello della revocazione del passato. E se 25 anni fa si parlava di anni 60-70 come di un'epoca propulsiva, un'epoca di rinnovamento, un'epoca di contestazione, un'epoca di affermazione, adesso con le nuove generazioni si parla di anni 90, anni 2000, e il panorama ovviamente è decisamente diverso. Ma non c'è solo lo scarto cronologico, c'è il cambio di prospettiva di cui vi dicevo prima. C'è una società che è completamente fuori poco, si impone in qualche modo il rapporto di sé, c'è il privato che prende il posto del pubblico. A questo, vi dicevo, risponde il pubblico del Far East con i premi alla storia. E questo lavoro di passaggio di nuove generazioni porta con sé anche una riflessione sul passaggio di consegne, sull'eredità. Uno dei film in particolare che lo racconta è quello che lo fa in modo più, come dire, metacinematografico, meno direttamente sociale. È un film hongkongese che si intitola Measure in Love, che è un film di fantascienza, uno dei pochi film di fantascienza presentati in questi anni al Far East. È una fantascienza distopica che vede l'emergenza climatica, come dire, dare vita a un fenomeno molto particolare, una sorta di muro invisibile, ma di muri e di confini si parla, che si trova a dividere il pianeta in due parti completamente separate, due parti dove la gravità si muove in modo diverso. Da una parte è la gravità che noi conosciamo, dall'altra è invece estremamente più leggera, pesante, i corpi sono più leggeri. Adesso poi la spieghi tu come funziona.
1: C'è meno gravità.
0: Grazie Simone, c'è meno gravità, e il tempo scorre diversamente. Un giorno da una parte corrisponde a un anno dall'altra.
1: Ovviamente c'è meno gravità, cambia anche il tempo.
0: Per cui c'è, certo, il gioco dei paradossi temporali, ma c'è soprattutto il gioco distopico di una società in cui ai due lati del muro si vivono due condizioni sociali completamente diverse, che sono quelle di estrema povertà da una parte, che viene esemplificata dalla totale mancanza di assistenza sanitaria, e invece quella di una sorta di ricchezza diffusa dall'altra. Dicevo, passaggio di consegne, perché questo film è prodotto da Sylvia Chang, famosissima produttrice, donna di cinema hongkongese, che è qui a testimoniare un meccanismo che da qualche anno contraddistingue parte del cinema di Hong Kong, ovvero il progetto Directors Succession Scheme, ovvero produttori, registi, sceneggiatori che hanno un passato importante si mettono a disposizione delle nuove generazioni per permettere a loro di dare vita ai loro progetti, con ovviamente un aiuto importantissimo, perché alle spalle hai un nome di peso che ti sostiene. Il discorso delle generazioni e del passaggio di consegne vale anche per un film cinese che è Blades of the Guardian, che porta con sé anche tutto il discorso sul divismo che ha attraversato questo festival. Yuen Wu-ping, regista e coreografo di arti marziali, era arrivato in sala, festeggiatissimo dal pubblico, è una delle grandi figure che, prima appunto come coreografo e poi continuando coreografo ma anche come regista, ha contrassegnato il cinema d'azione e il cinema wuxia, e è uno di quelle figure che indirettamente anche il pubblico occidentale conosce, perché è quello che ha realizzato le coreografie per Matrix, per la tigre e il dragone, piuttosto che per Kill Bill. Una figura assolutamente storica all'interno del cinema di Hong Kong, che nel finale del film si concede un cameo proprio a raccontare questo passaggio di consegne, affida ai giovani la propria eredità. E l'altro, strepitosa operazione cinematografica, è ancora un film cinese, Shadow's Edge. È a tutti gli effetti un thriller action di quelli che Cina, Hong Kong, soprattutto Hong Kong, ci ha regalato in questi anni. vede una riflessione sul concetto di paternità indiretta, tra virgolette. Abbiamo un vecchio poliziotto e un vecchio criminale con le nuove generazioni di poliziotti e le nuove generazioni di criminali che fanno in qualche modo da insegnanti nel campo del bene e nel campo del male. Ci sono gli anziani e i giovani, c'è l'analogico e il digitale, c'è loro sono Jackie Chan e Tony Leung Kar-Fai, c'è il corpo per le vecchie generazioni e quindi il cinema d'azione e la tecnologia e il digitale per le nuove generazioni, c'è una testimonianza, è uno di quei film, di quei pochi film che in questa edizione possono fare da testimonianza futura per quello che è il paesaggio, l'architettura e l'urbanistica che sono centrali all'interno di questa operazione, ma che in questo rapporto tra generazioni e passaggio di consegne trova il suo, oltre che una scrittura straordinaria, trova il suo motivo, il suo motivo di esistere. Molto velocemente vi do conto di altre due cose che sono, per esempio, una riflessione sui generi. Udine da sempre lavora su quello che è il cinema popolare del continente asiatico. Sempre meno spesso questi film sono contrassegnati da un'etichetta di genere, mentre una volta questo meccanismo era assolutamente centrale. Commedie pure quest'anno ne ho viste forse due. C'è da anni il declino dell'horror che è evidentissimo. Il thriller e l'action sono sempre meno rappresentati se non in modo trasversale, come vi dicevo in questo momento. Mentre si impone moltissimo lo sguardo sul sociale. Sì, come vi dicevo prima, la società è un po' fuori fuoco, però le condizioni che caratterizzano dal punto di vista sociale i protagonisti, la condizione familiare, il denaro, la precarietà, la presenza dei migranti, sono lì a raccontare di un preciso sguardo che cancella completamente quello che l'hanno

0: Chiudo dicendo uno di un altro elemento trasversale che, come dire, ha visto soltanto due film ma li ha segnati profondamente. Ve lo accennavo già in termini di presentazione: l'effetto Linklater, ovvero registi che realizzano dei film che prevedono il passare degli anni, per cui gli stessi attori interpretano gli stessi personaggi cresciuti nel tempo ed invecchiati a formare una sorta di trilogia in un caso, invece nel secondo caso, che è quello del film tibetano cui facevo riferimento prima, il film è uno soltanto, ma l'arco narrativo che copre è quello che permette ai protagonisti di passare dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta. E dall'altro la presenza degli adolescenti. Adesso non ampliamo qui il discorso perché il tempo sta andando, è insieme agli anziani l'altro grandissimo tema sociale che questa cinematografia da sempre interroga. Adolescenti portano con sé tutta una serie di problematicità, ma in particolare tutte quelle legate al mondo scolastico, quell'idea di comunità che anticipa la società nella quale entreranno una volta usciti dal percorso scolastico e che vede in questa edizione particolarmente importante la presenza degli insegnanti. Non sono delle convenzioni come il bullismo, la rivalità, i primi innamoramenti, le prime definizioni di romance, piuttosto che la tragicissima piaga dei suicidi giovanili. Ma in questo caso anche le figure degli insegnanti hanno in parecchi film un peso decisamente importante. Chiudo con un'ultima segnalazione: un film di Hong Kong, di uno dei grandi maestri del cinema di Hong Kong, che è Herman Yao, che molto spesso ci ha abituato a importantissimo attraversamento del genere thriller action noir. In questo caso non rinuncia a questa dimensione, ma lo fa raccontando, è uno dei pochi film che esce da quella bolla di cui vi dicevo in apertura e mette i suoi protagonisti all'interno di un contesto preciso, contesto sociale. C'è un attentato, viene fatto saltare per aria un autobus con un numero importante di vittime. Il film si divide in due: la progressione cronologica è quella delle indagini, la dimensione procedural che cerca di capire che cosa è accaduto, i flashback ci raccontano come si è arrivati a quel momento e chi lo ha messo in atto. Ed è una storia che racconta di esclusione, di miseria, di povertà, di disperazione, di abbandono, di solitudine, che porta alla disperazione, se non alla follia. Un lavoro assolutamente bellissimo che purtroppo le giurie non hanno premiato, ma non si può premiare tutto.
1: Anzi, ci sono stati anche tanti ex aequo, quindi.
2: Ma un paio di domande nascono dal tuo intervento: un declino dell'horror rispetto ai film che su più continenti vengono scelti, e quindi mi domando, anche in Corea?
0: Certamente. Se voi pensate a fenomeni come Ring piuttosto che The Eye, che nei primi anni 2000 sono diventati dei fenomeni assolutamente trasversali non solo in Asia, ma arrivando ad essere realizzati in forma di remake anche in Occidente, i primi film di Kiyoshi Kurosawa che avevano settato la dimensione autoriale dell'horror come ancora non si era stato fatto da quel continente. C'è stata la presenza di Tsukamoto, che nasce come autore horror e poi si sposta senza rinunciare alle proprie tematiche, ma si sposta su linguaggi completamente diversi. C'era una ricchezza di proposte che in questo momento lavora fondamentalmente poco più che sulla convenzione, corretta, efficace, ma assolutamente la convenzione, senza più spinte propulsive.
2: E poi la suggestione sulle lacrime nei film orientali, chiaramente distinto, ho pensato Vive l'amour, e quindi lacrime che possono avere anche sullo schermo una durata di più minuti?
0: E anche imbarazzante. C'era un film taiwanese, se non mi sbaglio, però su questo non mi ostino, dove la nostra protagonista non faceva che piangere per tutto il film, era continuamente ripresa in primo piano e c'era questa cosa imbarazzante per cui le lacrime le scorrevano lungo il viso, raggruppandosi sotto il mento dove facevano la gocciolina come il rubinetto che cola. E lo guardavo e dicevo, ma scusate, ma non vi rendete conto che fa ridere? Cioè, c'ha il rubinetto sotto il mento che perde? Non so, era imbarazzante, assolutamente imbarazzante.
2: Ultimissima una variante bergmaniana.
0: Io credo che Bergman si offenderebbe. Ultimissima segnalazione: c'era un film fuori concorso, perché se fosse stato in concorso avrebbe vinto tutto, Il maestro di Kabuki. Lo vedrete prossimamente al Nuovo Eden, è stato acquistato per la distribuzione e l'Eden ha già confermato che lo metterà in programmazione. Un film assolutamente straordinario, ne parleremo quando arriverà in programmazione, appunto.
1: Allora, se vi siete persi i precedenti collegamenti collegamenti che abbiamo realizzato con Camillo per il Far East Film Festival, li trovate tutti insieme

0: incluso quest'ultimo, sulla pagina di Celluloide, celluloide.radioondadurto.org. Bene, io direi che possiamo andare con un altro brano, intanto che ci mettiamo in collegamento con il prossimo ospite.
1: Giulia Vargas, Atrás da Cortina da Pantera.

0: Molto interessante, quasi trip-hop alla Portishead questo brano. Va bene Massimo, abbiamo in linea il nostro ospite, ti lascio il microfono.
1: Ciao Maurizio.
2: Ciao Max, ciao Simone, ciao Camillo, grazie.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao.
1: Ottima,
2: ciao, grazie.
1: Ottima occasione per parlare con te, lo spettacolo a cui con Mara Favero hai partecipato e sarai proprio tu con un video a introdurlo, ma questo spettacolo andrà in scena il 12 di maggio, quindi ne parliamo giustamente una settimana prima perché tutti quelli che saranno interessati sul calendario si segnino questa data, e andrà in scena al Teatro Sant'Afra, vicolo dell'Ortaglia, quindi siamo nella zona di Piazza Arnaldo, e con inizio alle ore 21 ed è organizzato, ed è anche questo motivo di congratulazione per un'amica come Agnese, dall'Associazione Culturale Zeleste. Di che cosa parliamo? Parliamo di un concerto che si avvale veramente di due grandissimi musicisti, Fausto Beccalossi, fisarmonicista, chi ci ascolta sa che la fisarmonica è il mio strumento preferito, e quindi in passato quando sapevo di Fausto in concerto ho sempre cercato in tutti i modi di poter assistere, sentirlo suonare, perché è veramente un maestro dello strumento, ma anche, lo scoprirò grazie a questa iniziativa, anche un chitarrista milanese, Claudio Farinone, di cui magari poi possiamo parlarne. Ha avuto veramente nel suo attivo degli spettacoli molto interessanti, dove va a sondare non solo quello che può essere il mondo del cinema, ma per esempio anche il mondo della musica, con uno spettacolo che omaggiò in passato Mercedes Sosa, ma anche la poesia con Alda Merini, e poi fu artefice di un connubio con David Riondino. Ma al di là di questo, Maurizio, Morricone è al centro di questo spettacolo, tra l'altro sia Fausto Beccalossi che Farinone, quando in alcune interviste hanno parlato di Morricone, hanno parlato, lo sappiamo, di un grandissimo artista, Tornatore ha dedicato a lui un documentario di 3 ore bellissimo, se qualcuno non l'avesse ancora visto, si intitola Egno, lo può recuperare. Però pensiamo alle collaborazioni cinematografiche con i più grandi autori nella carriera di Morricone, da amante degli scacchi, era anche un grandissimo scacchista, e con la musica gli scacchi hanno più di una relazione, ma era anche ed è uno di quegli autori dove la sua ricerca sonora non è solo qualcosa che rimanda al cinema o al passato, ma anche ti dà veramente lo specchio di un'epoca, di una società in tutta la sua evoluzione. Quindi dopo questa lunga presentazione, Mauri, come ti sei avvicinato assieme a Mara a questo grande mostro sacro della musica, non solo prestata al cinema, e quindi che cosa ci puoi dire del tuo approccio? Tu sei un filmmaker di grande talento, posso dirlo, non solo perché siamo amici, ma anche di esperienze cinefili, e sei anche musicista, quindi mi interessa moltissimo sapere, visto che poi introdurrà il tuo video questo concerto, come su che onde sonore visive vi siete mossi.
2: Max, hai fatto un'introduzione perfetta che quasi cos'è che devo dire? Allora, c'è un po' di eco forse perché sono con le cuffiette?
0: Può essere, ma può essere anche semplicemente il collegamento, eh.
2: Va bene,
0: può succedere. No,
2: scusami.
0: Non ti preoccupare.
2: Allora, bisogna che dica subito che oltre all'Associazione Culturale Zeleste, questo evento è stato voluto fortemente dall'Unione Ciechi e Ipovedenti della sezione di Brescia.
1: Stavo dimenticando. Dicevo, hai fatto bene, mi stavo dimenticando questo aspetto altrettanto molto importante.
2: Sì, no, importante perché praticamente, allora, da un annetto ho tolto, diciamo, le terga dalla poltrona domestica e mi sto impegnando nella Commissione Cultura dell'Unione. Presidente della Commissione è il pianista Andrea Bettini, che sicuramente conoscete, perché è un pianista valentissimo e fa parecchi concerti in giro, e anche per l'Unione si impegna tantissimo con tante situazioni. E quindi su stimolo di Agnese Barbera, che è praticamente la fondatrice dell'Associazione Culturale Zeleste, di cui anch'io faccio parte, c'era questa suggestione di lavorare su un grandissimo compositore, conosciuto ovviamente da tutti, ma anche per uno scopo preciso relativo agli scopi della Commissione Cultura dell'Unione Cechi, provare a organizzare e fare eventi che uscissero un pochettino dalle mura della sezione, che organizza tantissime cose, cioè attività di tutti i tipi per i soci e per i non soci. Però ecco, uno degli scopi della Commissione Cultura dell'Unione da quest'anno e nei prossimi 5 anni, quindi siamo ancora sui piani quinquennali, ragazzi, vogliamo provare a uscire e a coinvolgere la cittadinanza con delle iniziative, e questa è effettivamente una ad altissimo livello, perché come dicevi tu, Max, i musicisti presenti sono di un livello stratosferico. Guarda, anch'io non conoscevo benissimo le qualità e il percorso artistico e professionale di Farinone, perché di Fausto sicuramente, anche perché la Zeleste con Fausto ha fatto parecchie iniziative, ma di Farinone non conoscevo l'impressionante così talento e, come dire, vitalità artistica e di organizzare e di presentare eventi. Lui suona magistralmente chitarre di tutti i tipi, dalle classiche alle flamenche, alle baritone, e ha cominciato tra l'altro con concerti da camera, e poi ha spaziato ovunque collaborando con grandissimi artisti del jazz e della world music, e poi, come dicevi tu, anche con Davide Riondino, che mi pare purtroppo che sia scomparso da poco, se non vado errato.
3: Esatto.
2: Questo è un gran dispiacere. Uno spettacolo su Alda Merini in omaggio a Mercedes Sosa, e collabora con la radio svizzera italiana, e nel 2021-22, proprio su Ennio Morricone in collaborazione con Fausto, costruisce questo spettacolo su testi di De Rosa, che è un conoscitore molto profondo dell'attività di Morricone, e quindi portano in giro questo spettacolo dal 2022, che si intitola Inseguendo quel suono, che ha avuto un successo spaventoso con più di 50 presentazioni in tutta Italia, e persino sono arrivati in Sudafrica. Nel 2024 infatti esce, come dire, a compimento questo CD che si intitola Plain Love, con le musiche appunto di Fausto e di Farinone in omaggio al maestro. E allora ci è sembrato molto opportuno dare un'introduzione al concerto con un video di montaggio di materiali di repertorio. Il lavoro è stato lungo, perché potete immaginare quanto materiale c'è in rete su Ennio Morricone, e quindi lo sforzo mio di Mara è stato quello di andare a trovare anche qualche chicca magari più inedita, persino per quelli che conoscono bene l'attività di Morricone. Persino io, che amo alla follia Morricone, naturalmente ci sono entrato soprattutto attraverso il cinema, attraverso la sua attività di compositore di colonne sonore, che ne ha fatte più di 500, ma ben oltre, la moglie dice che ne ha fatte anche di più, attraverso i film di Sergio Leone, chiaramente, che secondo me sono un culmine assoluto di Morricone. Naturalmente ne ha fatte anche altre meravigliose, però sicuramente nell'immaginario collettivo il connubio Morricone-Leone è qualcosa di indelebile, naturalmente. E quindi abbiamo montato una ventina di minuti di materiali che partono, diciamo, dall'attività di Morricone come compositore e arrangiatore di musiche pop e non solo, anche per spettacoli teatrali e per la radio, e scoprendo che per esempio alcuni cantanti tipo Vianello, tipo Morandi, sono passati e hanno avuto il successo grazie agli arrangiamenti e alle composizioni di Ennio Morricone. Per cui chi vedrà all'inizio, prima del concerto, questo montaggio di materiali avrà l'occasione di scoprire anche questi aspetti che partono appunto, diciamo, dai primi anni, dal 56, e quasi in modo cronologico ma anche logico ho montato il proseguire attraverso alcuni spunti, naturalmente, di composizioni e di colonne sonore di alcuni film. Dal primo, Il federale meraviglioso di Salce, fino a C'era una volta in America, no? E le sue meravigliose composizioni, ecco. E questo è sostanzialmente, credo che sia un omaggio. Sono abbastanza soddisfatto, devo dire, di questo montaggio di materiali di repertorio, perché mi pare di essere riuscito a restituire, naturalmente in una sintesi estrema, però davvero la grandezza, l'ho definito un compositore oceanico, ricordando che ha fatto la colonna sonora anche della leggenda del pianista sull'oceano, che, se posso dire, perché comunque siamo in un ambito, voi Max e tu Camillo, ma anche Simone, di una trasmissione di cinema, che non è, come dire, la colonna sonora che mi ha particolarmente entusiasmato di Morricone, così come forse anche il film, che è chiaramente un colossal, però insomma, di Tornatore preferisco altre cose, ma questo è incidentale.
1: Anche noi, penso, io di sicuro.
2: Può non interessare questa mia opinione, però effettivamente, insomma, con Tornatore lui aveva campo aperto, perché c'era un rapporto totalmente, come dire, di grandissima stima e di, voglio dire, libertà assoluta, come è stato con Sergio Leone, ma persino con uno abbastanza, come dire, esigente come Elio Petri. Morricone parla di un rapporto che all'inizio era stato durissimo, perché Petri gli aveva detto: guarda, io non faccio i film, ma non voglio affezionarmi a un compositore, quindi la tua colonna sonora sarà, sto parlando di Indagine sul cittadino, no? Mm-hmm. Meraviglioso, con una colonna sonora strepitosa. Petri gli dice: sarà la prima e l'ultima. E Morricone dice: sì, va bene. Da lì in poi Petri non lasciò più nelle sue opere le composizioni di Morricone, ecco.
1: Mauri, ma avete lavorato in quello che è la colonna sonora, quindi non solo musica ma anche rumori, per esempio? Oppure avete fatto una scelta dove comunque le sequenze che sono state in qualche modo selezionate privilegiano un aspetto piuttosto che l'altro, oppure c'è una fusione?
2: Sì, questa è una bella domanda, Max, anche difficile, nel senso che di primo acchito Avevo voluto sapere, ma mi sembra normale, qual era la scaletta dei musicisti, no? Suoneranno, mi pare, un 14-15 brani dell'opera di Morricone. E quindi pensavo un po' di magari di così di seguire un po' l'andamento del concerto. Poi ho detto, ma perché?
1: Bravo.
2: Sono due cose completamente diverse. E soprattutto, come dire, ho pensato che magari alcuni repertori, alcune scelte che potevo fare andavano ad integrare il discorso del concerto. Quindi sono due livelli complementari ma differenti. Per cui diciamo che ho seguito più un montaggio, come dicevo prima, sì cronologico, ma relativamente più logico, ecco, seguendo i discorsi di Morricone, che partono appunto dalla sua scelta, che per necessità economiche ha cominciato a fare il lavoro sulla radio, sugli spettacoli teatrali, sugli arrangiamenti dei cantanti, diciamo, popolari, per necessità economiche, perché diceva, cioè, lavoravo mesi e mesi su orchestrazioni per fare, non so, appunto, queste opere che duravano magari anche mesi e mesi e mesi, e i diritti d'autore erano veramente scarsi. Allora, giustamente, visto che la pagnotta bisogna portarla a casa e non si può morire di fame come gli artisti, di solito, a cui gli artisti di solito succede, ha fatto questa scelta, ma con una genialità che sappiamo essere notevole anche proprio nei suoi arrangiamenti per le canzoni, per il teatro, per la radio. E quindi il mio discorso poi si è, come dire, articolato proprio sui discorsi che ho scelto di fare rispetto a quello che Morricone costruiva nel suo percorso artistico e professionale. E naturalmente il materiale di repertorio che avevo trovato era enorme, naturalmente, e quindi delle scelte ho dovuto farle. Per esempio, non c'è la sua collaborazione con Quentin Tarantino, che sapete che ha beccato un Oscar per Hateful Eight, mi pare, no?
1: Sì.
2: E, tra l'altro, Tarantino, che essendo uno innamorato di Leone, innamorato di quel tipo di cinema cosiddetto B-movie, o comunque di Leone, naturalmente avere Morricone nella colonna sonora era motivo di grandissima, come dire, valore aggiunto. Quindi gli aveva già anche proposto, credo, Bastardi senza gloria, ma Morricone era impegnato e quindi gli aveva detto di no. E Morricone aveva detto anche perché Tarantino mi faceva un po' paura. E quindi avevo detto di no. Poi quando si è riproposto per la colonna sonora di Hateful Eight, ha detto di sì, e ha detto che con lui è stato assolutamente tranquillo Tarantino, che dall'esuberanza che sappiamo dimostra il ragazzo, poteva magari soverchiare persino il maestro, mentre invece ha detto che era proprio a cuccia, stava tranquillissimo. Per cui non so se ha risposto alla tua domanda, Max, però ecco, ho fatto un montaggio dove sì, si ripercorrono, come dire, degli elementi che poi si ritroveranno nello spettacolo, nel concerto, però ho seguito, come dire, un filo più logico e naturalmente con anche scelte di pochi frammenti che magari non vengono suonati nel concerto, non vengono interpretati nel concerto, ma mi sembravano interessanti per il discorso del video, ecco, che come dicevo prima naturalmente ha una sua autonomia e un suo ruolo in questo evento che speriamo sia partecipato da molti, insomma.
1: Un'altra domanda, poi se Camillo vuol chiederti qualcosa gli lascio la parola. Avete avuto la tentazione di trovare in tutto il materiale visionato magari un breve intervento dove si riporta un pensiero di Morricone, quindi una sua dichiarazione? O, quindi questa è la prima domanda. La seconda, se sempre perché quando si dà un proprio contributo in uno spettacolo come questo, dove si omaggia un grande autore, ma si vuole anche lasciare, come dire, una traccia della propria sensibilità, magari la tentazione anche di mostrare proprio da un lato su un piano visivo, ma dall'altro anche sul lato sonoro, delle suggestioni che puoi avere avuto tu attraverso magari film di altri autori, proprio autori stessi che nella loro opera citano magari Morricone, senza che necessariamente sia stato lui però a dare un contributo sonoro a questa, come dire, citazione.
2: Questa scelta, Max, è stata abbastanza fondamentale, in quel senso che dico che ho scelto, come dire, un montaggio logico. Pensieri di Morricone sulla sua, diciamo, intima, interiore volontà di compositore, non solo di film, ma soprattutto di film, è proprio il filo conduttore del video. Cioè, è attraverso queste riflessioni di Morricone che poi siamo andati a costruire, come dire, i raccordi, potremmo dire narrativi, anche se non è proprio, essendo praticamente un video di montaggio, però chiaramente c'è anche un filologico di una narrazione, cioè il pensiero di chi, che sarei io e Mara, ha cercato di costruire, come dire, e di restituire l'interiorità del compositore Morricone. Quindi quello che mi chiedevi in prima istanza è fondamentale, è stato fondamentale. Tutto il video è percorso, è punteggiato in momenti opportuni, mi pare, spero, da queste riflessioni di Morricone che aprono naturalmente poi a immagini di repertorio che riguardano i film o riguardano addirittura pensieri di altri, per esempio della moglie, della moglie Maria, che è un personaggio straordinario, e anche lei è presente in credo 3 interventi piuttosto importanti nel corso del video. Per quanto in relazione quindi a questo fatto, il repertorio che ho scelto di altri che parlano di lui vanno proprio a riferirsi a questo aspetto, per cui mi pare di avere capito sul discorso che per il quale Morricone abbia influenzato, viene fuori da appunto meditazioni di altre persone, in particolare dalla moglie, ma in particolare in generale anche da altri interventi che non sono direttamente, come dire, riferiti a Morricone.
3: No, il tempo sta finendo, io volevo soltanto suggerire una suggestione, per cui è abbastanza curioso come i grandi compositori del Novecento italiani, penso a Morricone, penso a un Fiorenzo Carpi, si siano confrontati, ovviamente anche per un discorso di linguaggi artistici che sono cambiati nel tempo, con forme come quelle del cinema e con il teatro, e abbiano realizzato una quantità enorme di opere straordinarie, ma non abbiano sentito il bisogno, se non in modo assolutamente episodico di confrontarsi con quella che è stata un'importantissima tradizione italiana, che è stata quella dell'opera lirica. Soltanto l'anno scorso è stato presentato in prima mondiale l'unica opera lirica prodotta da Morricone, piuttosto che, per tornare a Fiorenzo Carpi, una sola opera lirica, se non mi sbaglio, ha scritto sul libretto di Giorgio Strehler. È abbastanza curioso come quel fenomeno, che è stato un grandissimo fenomeno di diffusione culturale e che continua a rappresentare l'Italia nel mondo, non sia mai diventato terreno di ricerca per questi autori, che sono comunque a tutti gli effetti fondamentali in quello che è stato il nostro patrimonio artistico.
2: Beh, la tua osservazione è veramente, come dire, acuta e intelligente, ed effettivamente è una cosa che può apparire strana. La mia personale, come dire, interpretazione di questo fatto, Camillo, può essere una cosa: che adesso Fiorenzo Carpi lo conosco di meno, ma pensando a Morricone, secondo me, può essere un escamotage di pensiero da parte mia, però può darsi che questi i grandi autori che tu però senti riverberare in alcune opere di Morricone, tipo Puccini,
3: certamente,
2: tipo Verdi, no? Ma lo stesso, cioè, Leon Cavallo, cioè, come se lui li avesse interiorizzati, e quindi andare a lavorare per un'opera lirica poteva essere, come dire, quasi, come dire, un andare a toccare qualcosa che poteva essere, adesso non voglio dire sacro, per l'amor di Dio, a proposito.
3: Però comunque un monumento, a tutti gli effetti un monumento.
2: Comunque un monumento, ecco. Però senz'altro, e lo possiamo questo assolutamente pensare come veritiero, ci sono tantissime opere di Morricone dove senti davvero riverberare i grandi del nostro melodramma, della nostra opera lirica. Per cui quasi fosse un pudore, però non lo so, però resta un interrogativo aperto questo che poni, Camillo.
3: Sì, sì, no, poi vale comunque il fatto che indubbiamente il cinema è stata la forma narrativa per eccellenza del secolo, quindi è ovvio che più immediatamente siano stati portati a confrontarsi con questo medium piuttosto che con un altro, molto, molto semplicemente. Credo che questa sia, se c'è una spiegazione, tra virgolette, credo che sia questa. Però resta comunque un percorso abbastanza curioso, quell'assenza, ecco, l'assenza di quell'opera dal loro percorso.
2: Assolutamente. Certo che nei confronti di quello che qualcuno, adesso Max, sicuramente anche tu, Camillo, vi ricordate questo bel libro di questo critico, Casetti, no? L'occhio, sì, del Novecento,
1: Casetti.
2: Mi sembra una definizione straordinaria di quello che è stato il cinema, e perché adesso, allora, del Novecento è stato l'occhio il cinema, adesso cos'è?
0: E con questa ultima considerazione ci dobbiamo salutare.
1: Però velocissimamente, sì, ringraziamo Maurizio, ma ricordando 12 maggio ore 21, però c'è anche un biglietto d'ingresso di 15 euro.
2: Sì, è caruccio, ragazzi, però bisogna dire che il livello dei musicisti è veramente straordinario, perché questi due musicisti, Beccalossi probabilmente è un po' più conosciuto, ma voglio dire, l'accoppiata è fenomenale, potremmo assistere a un concerto di livello assoluto, per cui dai un sacrificio, magari un aperitivo in meno, ma un concerto per lo spirito in più.
0: Grazie Maurizio.
1: Siamo proprio sui titoli di coda.
2: Grazie tantissimo per l'opportunità.
3: Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao Mauri.
2: Grazie. Ciao.
0: E si chiude così questa puntata di Celluloide. Grazie Camillo e grazie Massimo, come
3: allora,
0: sempre.
3: Ricordiamo al volo che non saremo in diretta nelle prossime due settimane, però io cercherò quantomeno sulla pagina Facebook della trasmissione di aggiornare un po' di cose e di segnalazioni.
0: Perfetto, bravo Camillo che ce
3: l'hai. E poi resta il giovedì, in ogni caso, che useremo come serbatoio.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, adesso un breve spot non commerciale e poi con gli occhi chiusi. Ciao.
1: Ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andrò a leggervi un estratto del nuovo noir dello scrittore bresciano, noir storico dello scrittore bresciano William Raineri. Si chiama Giochi nuovi per un vecchio cane ed è uscito quest'anno per Le Flaneur Edizioni. Benito Pietra, ex comandante partigiano segnato nel corpo e nell'anima, si sta reinventando investigatore privato mentre il paese tenta di riprendersi dalle ferite della guerra. In una torrida estate del 52 si trova coinvolto in un intricato caso di faide industriali, l'omicidio del potente barone Oldiferri. È proprio alla sua agenzia investigativa che si rivolge Yolanda Fracassi, la moglie della vittima. Cosa si cela dietro questa scelta? Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

giochi nuovi per un vecchio cane di William Raineri. Capitolo 1. Luglio 1951. La segretaria personale del presidente, in punta di sedia dietro uno scrittoio piazzato a mo' di frangiflutti nel mezzo dell'anticamera, si sventolava con una cartolina postale. Gli impiegati degli uffici attigui erano usciti da un pezzo, perfino le donne delle pulizie che attaccavano dopo l'orario di lavoro se ne erano già andate. Nell'intero stabile erano rimasti solo lei e il vecchio presidente. Dai piani di sotto saliva l'eco di un silenzio spaventoso. Consultò per l'ennesima volta il piccolo orologio da polso e sospirò. Faceva un caldo asfissiante. Nell'anticamera in cui trascorreva 9 ore al giorno non c'era la finestra, solo la porta presidenziale alle spalle e di fronte l'arco aperto che affacciava sull'atrio con il cavallo di bronzo che sergeva maestoso per accogliere gli ospiti giunti all'ultimo piano. Lo aveva davanti tutto il giorno, lucido e immobile. Ora era avvolto da ombre che il calare della sera rendeva ogni minuto più buie, trasfigurandolo in un mostro pronto a balzare dal piedistallo. Un brivido le pizzicò la base della nuca. Tentò di ignorarlo, chiuse il libro giornale e lo depose nel cassetto insieme al lapis e alla matita rossa degli appuntamenti inderogabili. Passò un panno sul tavolo e quindi sfilò la borsetta dallo schienale e se la mise sulle gambe. Riuscì a mantenere la posizione una manciata di secondi, poi sbirciò la porta alle sue spalle, allungò l'orecchio trattenendo il respiro. Nessun rumore. Rimise la borsetta sullo schienale, s'alzò con cautela perché la sedia non scricchiolasse e si inoltrò nell'atrio dove il cavallo aveva recuperato le innocue fattezze statuarie. Allungò il passo per rifugiarsi nell'ufficio ragioneria, dove l'orologio a muro confermò che erano già le 20:45. «Beh, qui si esagera», bofonchiò. Ascoltò se dalla sua postazione provenivano segni di vita e, con fare colpevole, aprì la finestra. Nel cielo languiva il chiarore del crepuscolo. C'erano i tetti delle fabbriche attigue, uno scorcio del fiume che spariva tra i faggi e sullo sfondo le montagne che abbracciavano la Val Tenebrina. Inspirò aria di libertà. Puzzava del fumo delle ciminiere, ma era comunque meglio di quella soffocante estantia degli uffici. La guardia di ronda giù nel piazzale la vide alla finestra e le indirizzò un cenno interrogativo a cui rispose con un'alzata di spalle. Quello picchiettò l'indice sull'orologio a polso e poi sghignazzò. «Non c'è niente da ridere», sospirò la donna. Richiuse la finestra e strinse i pugni per darsi forza e tornò nell'anticamera. Avvicinò l'orecchio alla porta del presidente. Dall'altra parte solo il silenzio. Non si udiva nemmeno lo sfogliare del quotidiano che il vecchio leggeva a fine giornata. Alzò le nocche, ma le bloccò a un palmo dalla porta. S'accomodò i capelli, si lisciò le pieghe della gonna e bussò. «Signor Presidente, perdonate il disturbo». Aspettò qualche istante e batté di nuovo. «Signor Presidente?» Abbassò la maniglia e aprì uno spiraglio in cui infilò la testa. «Signor Presidente, posso?» La scrivania in fondo all'ufficio troneggiava vuota davanti alla finestra, lambita appena dalle ultime stille del tramonto che filtravano attraverso il tendaggio. Il vecchio non aveva ancora acceso le luci e non si vedeva quasi niente. «Signor Presidente?» Percorse la stanza insistendo sui tacchi e, giunta alla scrivania, sbirciò verso la rientranza buia. Quando si spostava nel salottino non si poteva disturbarlo. «Scusate, posso?» balbettò alle spalle della poltrona. In quell'istante le tende della finestra si mossero per un refolo d'aria e la donna ebbe un sussulto. «Porca mia!» Fece appena in tempo a tapparsi la bocca e restò immobile in attesa d'essere ripresa, dato che il presidente aveva fama di bigotto, e invece niente. «Signor Presidente, siete lì?» Si sollevò sulla punta dei piedi. «Se state riposando me ne vado». Sul tavolo basso il bicchiere d'acqua che gli aveva portato più di 2 ore prima era intatto, mentre un sigaro con un moccio di cenere lungo e grigio giaceva nel posacenere. «Presidente?»
Si avvicinò allo schienale senza oltrepassare il bordo del tappeto che delimitava il salottino. Si sporse, allungò la testa. «Presidente!» La punta della scarpa si infilò sotto al tappeto facendole perdere l'equilibrio. S'aggrappò allo schienale, ma la poltrona ruotò su se stessa e lei rovinò tra le gambe del presidente. «Mi scusi!» gracchiò tirandosi via in tutta fretta, le mani sporche di un liquido denso e nero.

Capitolo 2. Sì, è qui, rispose il portinaio di spalle, indaffarato ad affiggere a lato del portone d'ingresso una targa in ottone che non voleva saperne di rimanere dritta. O pendeva da una parte o franava dall'altra. E dove? Chiese la donna spazientita. E il portinaio si voltò sbuffando. Al primo piano, ufficio numero 16. Le parole gli si spensero in bocca. La donna si inoltrò nell'androne e lui la osservò ancheggiare finché non sparì su per la rampa di scale. Dopodiché scosse la testa e tornò a occuparsi della targa. Olmo se ne stava stravaccato sulla poltroncina con i piedi incrociati all'angolo dello scrittoio e osservava il pulviscolo nel fascio di luce che filtrava tra le imposte socchiuse. Quando aveva realizzato che l'unico modo per trarre soddisfazione dalla vita era mettersi al servizio della vendetta, gli era stato evidente che non poteva farlo senza un'apparenza rispettabile e il più possibile legale. Una specie di copertura, secondo il suo socio. Aveva scelto quell'ufficio per le due finestre che affacciavano sulla piazzetta, senza pensare che era esposto a sud ed estate il sole vi batteva tutto il giorno. Non tirava un filo d'aria e la calura della Val Tenebrina pareva concentrarsi sulle sue imposte. Non amava l'estate. Con le maniche arrotolate fino ai gomiti e il nodo della cravatta allentato, cominciava a sentirsi uno straccione, mentre con gli abiti invernali si era sempre ordinati. Doveva dire al suo socio di comprare un ventilatore. Buttò giù i piedi dallo scrittoio e si ritirò nella stanzetta da bagno. Fece scorrere l'acqua nel lavandino e si guardò allo specchio. Era più alto della media e dovette abbassarsi per inquadrare la faccia. Schiacciò il naso importante con un dito per proporzionarlo al volto. S'aggiustò i baffi e si fissò negli occhi. Aveva compiuto 32 anni. «Cosa combini?» sussurrò all'immagine riflessa. Il rubinetto si era imperlato di condensa. Levò la camicia e l'annusò. Emanava l'onnipresente profumo di Marsiglia, la sua impronta olfattiva. Tuttavia, se ne avesse avuta una di ricambio, l'avrebbe sostituita. Si sciacquò e cercò un asciugamano, ma non si erano ancora organizzati. Maledetta la miseria, imprecò tamponando con il fazzoletto le vecchie cicatrici che gli martoriavano il costato. Se le era procurate durante un'azione partigiana e senza l'intervento di un veterinario, i suoi compagni non erano riusciti a recuperare un dottore vero. Beh, sarebbe morto. Gli aveva salvato la vita, ma ricucendolo aveva combinato un disastro e ora si ritrovava degli squarci raggrinziti che con l'umidità tendevano a irritarsi. Tornò nell'ufficio, aprì le imposte e si espose al sole. Schiena alla finestra, osservò l'ampia sala invasa dalla luce, provando a immaginarsela vissuta, con le stampe appese, fogli e cartellette sparsi, la libreria colma di volumi. Per ora c'era il suo scrittoio, quello del socio, un divano con due poltroncine e il tavolino tondo che fungeva da bar, con solo una brocca e qualche bicchiere. «Cosa combini?» ripeté con un soffio di voce. La coda dell'occhio rilevò un'ombra nell'atrio dell'ingresso. «Chi c'è?» chiese a voce alta. La figura longilinea di una donna si fece avanti. «Il signor Benito Pietra?» disse questa con lo sguardo infastidito dalla vista delle cicatrici. Olmo s'affrettò a indossare la camicia sulla pelle ancora bagnata. «Sono io!» doveva dire al suo socio che s'accordasse col portinaio e non facesse salire nessuno senza che fosse annunciato. Annodò la cravatta e infilò la giacca, mentre studiava la donna avanzare con passi leggeri e sicuri, spandere feromoni e profumo francese. Il fisico da manechino inguainato in un tailleur azzurro. Spostò una poltroncina di fronte allo scrittoio, aspettò che si fosse seduta e prese posto anche lui. Gli era sembrata più giovane, ma vista da vicino doveva aver superato i 40. L'ovale appuntito del volto incorniciava una bellezza algida, con occhi chiari e sfuggenti. «Cosa posso fare per voi?» disse Olmo poggiando le mani sullo scrittoio. La donna levò il foulard decorato con motivi cavallerizi e si ravvivò la chioma bionda facendo in modo che scintillasse alla luce del sole. «Mi siete stato consigliato perché sapete essere discreto.» «Beh, dipende.»
Gli occhi della donna si abbassarono per metterlo a fuoco. «Come si permette?» dicevano. Il sorriso di Olmo diceva invece che in quel luogo ricevere ascolto non era un diritto di classe. La donna sviò lo sguardo, s'aggrappò al manico in bambù della borsetta e con provvidenziale rapidità arrossì. «Scusatemi», sussurrò, «ma ho bisogno d'aiuto». La voce si fece un bisbiglio. Olmo doveva ammettere che sapeva recitare ed era da ovazione per la rapidità con cui aveva cambiato registro e si era imporporata le guance. Si sarebbe alzato per applaudire se la furba non lo avesse sbirciato di traverso con l'aria di chi aveva capito l'antifona e per la terza volta aveva cambiato atteggiamento. «Me l'avevano detto che con voi bisogna andare al sodo». Alzò il capo per scrutarlo dritto negli occhi mentre le guance tornavano bianche. «Beh, il tempo è prezioso». «Siete uno che si scandalizza?» Quella gli faceva fare notte, ma non direi. «Allora posso parlare senza ipocrisie. Mio marito è un uomo ricco e potente, un industriale di famiglia nobile. Il punto è che da circa 3 mesi, accennò un'espressione di complicità, avete promesso di non scandalizzarvi, eh?» «No, io non ho promesso niente». «Non siate prevenuto, non sarei qui se non avessi un valido motivo». «Sentiamo», convenne Olmo. «Insomma, ho un amante. Mi sono sposata con un uomo solo per convenienza, ma in realtà mi sono sempre piaciute le donne». Olmo tossì. La donna gli lesse in faccia l'imbarazzo e incassò il punto. «È così. Tra noi è nata una storia pura e sincera. Lei è innamorata di me e io di lei». «Buon per voi. E io cosa c'entro?» «Non vi piaccio, vero?» «Non dovete piacermi. Dovete avere un caso per cui valga la pena dedicare del tempo. E l'infedeltà coniugale, pur se sui generis, non lo è». «E se avessi ragione di credere che mio marito voglia ammazzare la mia amante?» Olmo alzò un sopracciglio. «Avete capito bene. E lo farebbe per gelosia?» Non proprio. Il fatto è che la mia amante è a capo di un'industria. Non sono tante le donne nel mondo degli affari, potete immaginare quanto sia invisa. Oltretutto la sua azienda rivaleggia nello stesso mercato di quella di mio marito e lei ha più successo. La odierebbe anche se fosse un uomo. «E vostro marito sa di voi?» «L'altro giorno ci hanno viste insieme». «E perché dovrebbe supporre che siete amanti piuttosto che amiche?» «Ci stavamo salutando, era appena scesa dalla sua automobile e scioccamente ci siamo baciate in maniera esplicita. Non ci facciamo mai vedere insieme e non possiamo frequentarci nemmeno come amiche. Aggiungete che nell'ambiente è parecchio chiacchierata, la chiamano l'invertita per i suoi capelli corti, l'assenza di trucco, gli abiti poco femminili. Sì, sono certa che sappia». «Ok, però da qui a volerla morta ce ne passa». «No, non conoscete mio marito, è un uomo vendicativo e cattivo. Già la odia di suo, figurarsi se teme l'infamia di essere disonorato pubblicamente. Non sarebbe nemmeno la prima volta che fa eliminare qualcuno». «Questa è un'affermazione gravissima, dovete andare alla polizia». «Lo verrebbe a sapere», rabbrividì, stavolta in modo sincero. Olmo richiuse le imposte. Il sole basso del tardo pomeriggio picchiava ancora. Prese 2 bicchieri e versò l'acqua dalla brocca in cui galleggiavano delle fette di limone. Era calda. Doveva dire al suo socio di procurare una ghiacciaia. Tornò a sedersi di fronte a lei. «In tutta onestà, non avete alternative». «Ma vi ho detto che non posso rivolgermi alla polizia. Mi serve un aiuto». Olmo strizzò gli occhi. E la storia non lo convinceva e nemmeno lo interessava. La donna che aveva davanti non era una sprovveduta che aveva davvero bisogno di aiuto. Niente che non potessero risolvere le forze dell'ordine. «Ma state ingigantendo la situazione e in ogni caso non saprei come esservi utile». «Io sì». Estrasse dalla borsetta una busta bianca con i profili bordeaux e la depose sullo scrittoio. La porta dell'ingresso si spalancò con un gran botto. Un giovanotto aitante, alto, biondo, con gli occhi azzurri e un sorriso ruffiano stampato in faccia, la richiuse con il piede.
sotto un braccio portava una macchina da scrivere e uno scatolone sotto l'altro, mentre sbuffava per la fatica. Nessuno avrebbe detto che tempo prima, a un passo dall'elezione a sindaco di un paesino fuori dalla valle, la sua esuberanza gli aveva fatto perdere tutto: moglie, lavoro e carriera politica. Il portinaio dice che la targa non vuole stare dritta, annunciò incollerito. Poi s'accorse della donna e con uno scatto si ritirò nell'altra stanza. Un minuto e tornò a passo lesto, i capelli pettinati e il nodo della cravatta aggiustato. Buonasera, Gianluigi Brandi, sono il socio della signor Pietra, si presentò con un mezzo inchino. La signora stava andando, lo avvisò Olmo, insofferente ai gesti melliflui del socio. In altre circostanze l'avrebbe rimesso a posto rivelando che tutti lo chiamavano Gino, ma aveva voglia che la donna si levasse dai piedi. Vi auguro buona fortuna, la congedò. Mi offro di accompagnarvi, sta facendo sera. Gino le tese il braccio. La donna schiuse appena le labbra, ma ne uscì solo un sospiro. S'avvolse il capo con il foulard e si alzò. Giunta alla porta, si voltò. Solo un istante. Nel suo sguardo un guizzo che fece pentire Olmo di non averla ascoltata.

si fermò in bottega. Non era la più economica di Mugno, ma per una buona forchetta come Olmo, frutta fresca e carne frollata valevano la spesa. Da quando aveva preso in affitto l'appartamento ammobiliato di Contrada delle Sgarle, un vicolo defilato del centro storico, faceva le spese ogni giorno. Il suo socio insisteva perché assumesse una governante, ma tolti i mestieri e il bucato, di cui si occupava la figlia del proprietario di casa, si arrangiava di suo conto. «Eccolo, il nostro eroe partigiano!» Il negoziante non faceva che punzecchiarlo. «Vi ricordo che mi chiamo Benito», sollevò il mento e puntò le mani ai fianchi. Da nostalgico, il negoziante non apprezzò l'ironia e continuò: «E come mai oggi senza motocicletta? Non la usate pure per andare al cesso? Ai compagni non si insegna che la pigrizia è il male dei ricchi?» Per un istante la vista di Olmo s'offuscò e quello sciocco scomparve per lasciare spazio all'immagine che tornava come una risacca mentale. Il momento in cui tutto era finito, il 13 dicembre 1944, quando aveva perso in un solo colpo i compagni della banda Fulmine e la sua donna, Marisa. Un brivido freddo risalì dai suoi ricordi. La neve sulle prealpi, gli appostamenti infiniti, le bombe, i fucili e i mitra dei tedeschi, l'odore della morte dappertutto. Per mostrargli la tana dove si nascondevano in montagna, la chiamavano il grembo ed era la casa di tutti, il rifugio sicuro che aveva perso per un vile tradimento. «Oi, vi siete addormentato?» Olmo si ridestò e invece di abbandonarsi all'istinto che avrebbe sfogato su quell'imbecille, si morse un labbro. Si era ripromesso di essere accondiscendente nei confronti del negoziante, come nei confronti degli altri bottegai e dei vicini di casa, in modo da tenere un certo distacco. Buongiorno e buonasera e niente di più, così da conservare una discreta riservatezza. Ma quello gli strappava fuori le bestemmie. Lui che aveva fatto le palanche con il mercato nero, lasciando morire di fame chi non aveva nulla da offrire in cambio di un pugno di farina. Ai bottegai non si insegna che rivangare il passato può essere pericoloso? L'uomo arrossì, i buchi nel naso bitorzoluto si divaricarono e sulla fronte prese a pulsare una vena. «E cosa volete?» Olmo indicò una palla verde che galleggiava nella vasca. «Datemi una fetta d'anguria». Lo stracchino fresco dell'estate, adagiato su foglie di vite, gli ammiccò lattiginoso. Ne avrebbe divorato un chilo, ma ne bastava un cucchiaio e finiva la sera sul water. Così si accontentò di una scheggia di formaggio stagionato e mezza pagnotta. Non si salutarono e il bottegaio si mise ad affilare un coltello mentre con espressione truce l'osservava allontanarsi. «Bravo, Olmo, bravo, bravo, ti sei fatto un altro amico». Aveva lasciato la moto in agenzia per fare due passi e riflettere sul caso delle due amanti. Il pensiero gli girava ancora in testa. Non faceva che rimuginare sull'ultima occhiata che la donna gli aveva lanciato. Una richiesta d'aiuto o una manifestazione di frustrazione e di paura? Svoltato il vicolo, il vecchio colonnello allungò il collo e gli fece segno di avvicinarsi. Era un eroe della Prima Guerra Mondiale, nonché suo padrone di casa. Trascorreva le giornate seduto fuori dall'uscio su una poltroncina da salotto con frange e alamari dorati che la figlia trasportava all'esterno la mattina e ritirava la sera. «Aspettavo voi!» Olmo sollevò lo sguardo in cerca dell'ispirazione per non farsi trascinare in qualche infinita storia di guerra. «Devo correre a mettere l'anguria sotto l'acqua», provò. Il colonnello scosse la testa. «Ma non dite scempiaggini, se mettete a bagno una fetta perdete tutti i succhi». Era un asso nello smantellare le scuse. «E il pane mi si sta inzuppando», tentò. E non era una balla, perché quel manigoldo del negoziante aveva messo bella apposta il pane a contatto con l'anguria. «E fate con comodo, se poi avrete la grazia di ridiscendere avrei un consiglio da chiedervi». Cosa avevano sentito le sue orecchie? Il colonnello che gli chiedeva un consiglio? Ma l'evento meritava le divagazioni a cui sarebbe stato sottoposto. Armida, la figlia del colonnello, s'affacciò alla finestra del piano rialzato. «Buonasera, signor Pietra. Il bucato è pronto se volete passare a prenderlo. Mi risparmio di portarvelo su. Scambio due parole con vostro padre e vengo». «Beh, allora ci vediamo domani», sbuffò ritirandosi. «Oh,
non fateci caso, mia figlia è una brava donna, ma non possiede il dono della pazienza.

Olmo sorrise e il vecchio colonnello attaccò a parlare mentre la busta di carta si impregnava del liquido appiccicoso dell'anguria. Riuscì a salire al suo appartamento dopo un'eternità. Quando Armida era venuta a salvarlo, il vecchio aveva sproloquiato senza arrivare mai al punto. O il furbone non aveva alcun consiglio da chiedergli e l'aveva fregato un'altra volta, oppure si trattava di un argomento spinoso che non aveva avuto il coraggio di affrontare. Beh, in ogni caso, affari suoi. L'appartamento era composto da 3 ampie stanze, pavimentate di tavelle in cemento esagonali, con motivi floreali in bianco e rosso. La camera, arredata con mobili in legno di noce massiccio, affacciava sul cortile interno. Aprì le 2 finestre ai lati del camino e si spogliò mentre in testa gli girava l'incontro con quella donna. La pelle gli era stata subito antipatica. Al contrario, gli aveva fatto pena la Massoleni. La poveretta doveva ingoiare angherie che avrebbero abbattuto chiunque, soprattutto gli omuncoli che si permettevano di giudicarla. Certo che 2 donne amanti era roba da far cantare i grilli in testa, eh? Nella finestra della cucina emergevano i tetti di mugno, la cupola della chiesa di San Giuseppe, i campanili delle altre 2 chiese. Il sole tramontato dietro le creste della valle infiammava il cielo di un rosso cupo. Apparecchiò e mangiò con calma. Poi ripescò dalla giacca la busta con i profili bordeaux. Avrebbe potuto ridargliela, ma aveva taciuto.

Capitolo 4. Il portiere lo rincorse per consegnargli i quotidiani e si scusò per non avergli annunciato la visita. Intanto gli camminava accanto curioso di sapere chi fosse la donna, ma Olmo non aveva né voglia né ragione di dargli corda. «Accordatevi meglio con il mio socio», lo redarguì in modo secco. In ufficio avevano fatto le pulizie e rinnovato l'acqua nella brocca. Se ne versò un bicchiere e lo portò allo scrittoio. Aprì le imposte in modo che il sole, ancora tiepido, illuminasse la stanza e si sedette a leggere il quotidiano. Giù in piazzetta si sentiva il vociare del mercato, il rumoreggiare della mercanzia che veniva spostata, impacchettata e venduta. Dopo le notizie sulle Olimpiadi di Helsinki, con l'assegnazione delle prime medaglie, la politica interna e l'esilio in Italia di un re egiziano, venne attratto da un articolo che citava la sua cittadina nel titolo. Assassinato il presidente della nota azienda MMM SPA di Mugno. Mugno, lì 20 luglio 1952. In serata, il barone, nonché ingegnere Gustavo Ermenegildo Bertone Oldiferri, presidente emerito della MMM SPA, nota fonderia di metalli speciali di Mugno, è stato rinvenuto dalla segretaria personale nel suo ufficio con la gola orrendamente tagliata. La donna provvedeva a dare l'allarme e le forze dell'ordine intervenute con rapida sollecitudine non potevano che constatare il decesso del Bertone Oldiferri. Gli inquirenti non si sono pronunciati in merito a eventuali sospetti, ma appare probabile, data la natura competitiva del barone, che l'omicidio possa configurarsi nell'ambito industriale, dove il Bertone Oldiferri aveva dato più volte prova di scaltrezza, voltando ogni azione al profitto e al conseguimento del successo imprenditoriale. Rispettato tra gli industriali, temuto da dipendenti e fornitori, negli ultimi tempi era alle prese con voci denigratorie che lo volevano in declino, forse anche per la salute cagionevole, e sull'orlo di una crisi dalla quale pare non riuscisse a risollevarsi. Data la natura efferata dell'omicidio, il comando dei carabinieri di Mugno ha messo sotto sequestro gli uffici, permettendo ai soli operai il prosieguo dell'attività lavorativa e il mantenimento in funzione dei forni fusori. In attesa che le sorti della fabbrica e dei 123 dipendenti venga decisa, ci fa sapere il portavoce del consiglio di amministrazione, verrà nominato un curatore pro tempore. Il barone Gustavo Ermenegildo Bertone Oldiferri lascia una moglie e un figlio. La data dei funerali verrà comunicata non appena gli inquirenti disporranno il rilascio della salma.

Olmo riprese la busta con i profili Bordeaux ed estrasse un foglio piegato in tre. Vergati con una calligrafia che sembrava appositamente camuffata, c'erano tre nomi, i primi due ravvicinati e il terzo distanziato e messo tra parentesi. Gustavo Ermenegildo Bertone Oldiferri, gli Olanda Fracassi in Bertone Oldiferri e, tra parentesi, Romilda Massoleni. Durante l'incontro la donna non si era presentata a lui, abituato a gente restia a esporsi, non le aveva chiesto le generalità, cosa che non sarebbe mancata nel caso in cui avesse preso in considerazione di aiutarla. Dal biglietto si deduceva che lei era Yolanda Fracassi, il marito Gustavo Bertone Oldiferri, mentre la Massoleni, tra parentesi, doveva essere l'amante, quella che a dire della Fracassi rischiava di essere ammazzata dal marito. Beh, peccato fosse accaduto l'opposto. Doveva morire l'amante e invece era morto il marito, cornuto e mazziato. Non riusciva a provare nulla per un nobile industriale, altrimenti gli avrebbe fatto pena. Socchiuse gli occhi per assistere allo spettacolo del suo cinematografo, dove si riproiettava l'incontro con la donna.

siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto dell'ultimo noir storico dello scrittore bresciano William Raineri, Giochi nuovi per un vecchio cane, uscito quest'anno per Le Flaneur Edizioni. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

tiro e faccia un gol. Ho la Todes da parte di Beppe dello Spartak. Di cosa parleremo oggi nella puntata di Radio Spop? Spazio come sempre al report delle attività e iniziative, che è molto ricco, sono successe tante cose, e poi faremo un po' di giro di notizie in giro per il mondo. Parleremo anche di quanto successo nei giorni scorsi a Roma, perché c'è molto da dire. È stata un po' sottovalutata quella cosa, quella notizia del derby, mica derby, gli orari, non gli orari.

Mi permetterò anche un paio di consigli di lettura a tema sportivo. Ci sono molte cose interessanti, sia narrativa sia saggi. Non so perché mi è venuta la voce più bassa adesso, però intanto facciamo andare la nostra sigla, come sempre, faccio un gol degli statuto. E anche questo martedì, vai col sax.

Ed eccoci qua, siamo in onda, state ascoltando in diretta o in replica Radio Spop. Radio Spop cos'è? È il contenitore dello sport popolare, curato da ormai molti anni, anche prima guardavo un po' le puntate nell'archivio di Radio Onda d'Urto, ormai siamo all'ottava stagione, una stagione lunga venuta, tra l'altro neanche io avevo iniziato ai tempi quando era nata Radio Spop, non ero parte dell'Unione Sportiva Stella Rossa, però è comunque un pezzo della nostra vita, della nostra stagione, quindi anche del nostro destino, e c'è assolutamente da essere ben contenti di tutto questo. Allora, la puntata di oggi di Radio Spop, come dicevamo, parte sempre dal report delle attività e delle iniziative, che come sempre è molto ricco, pieno di cose, di accadimenti e di notizie da segnalare, anche da fare il conto dei vari risultati sportivi e del termine della stagione sportiva targata USSR. Quindi lo facciamo partendo come sempre dalla sigla del GR di Radio Spop, e quindi io farei partire assolutamente nel giro di pochi secondi retorica di disciplinata, e ce l'ascoltiamo in maniera tale da farla andare anche per poi raccontare cosa sta succedendo, cosa succede, cosa succederà all'interno del mondo dell'Unione Sportiva Stella Rossa.

0: sfumiamo le chitarre di Disciplinata, torniamo un po' alle nostre cose, c'è molto da raccontare. Partiamo assolutamente dall'ultimo turno, purtroppo ultimo, del campionato targato Rebelot Volley. La Rebelot Volley ha giocato venerdì la semifinale del torneo Primavera, una partita giocata non sul campo di casa ma in campo neutro all'Oratorio di Fiumicello, comunque vicino al nostro impianto casalingo, contro il Bidon Brock Volley. Una partita veramente emozionante, tesissima e estremamente combattuta, che si è conclusa con una sconfitta al tie-break contro una squadra che era limitata sicuramente nei numeri rispetto alla Rebelotte, che ha dei numeri ben più ampi. Questo è comunque un segno di una squadra ampia, di un gruppo ampio, e anche comunque di una possibilità che offriamo a tantissime giocatrici e tantissimi giocatori. Il risultato però non ha premiato, anche per, secondo noi, comunque delle capacità, perché comunque se la squadra avversaria riesce a vincere 3-7, noi no, è il segno comunque che è stata migliore rispetto a noi, quantomeno sul campo. La conclusione della stagione targata Rebelot Volley rappresenta una grandissima soddisfazione, una chiusura di un anno estremamente importante, il migliore dal punto di vista prettamente della prestazione sportiva, che però non è tutto, come ben sapete, nelle realtà di sport popolare, per quanto poi il risultato ha un valore, come dimostra per esempio tutto il racconto in questi giorni della promozione di una realtà molto nota dello sport popolare italiano, cioè il Sant'Ambrose di Milano, che ha conquistato la seconda categoria, almeno nella FIGC maschile. Però, tornando a parlare delle nostre cose, il risultato sportivo comunque è un aspetto, non è tutto, se no saremmo una squadra come tutte le altre. Conta anche un certo aspetto relazionale, sociale e politico, un aspetto che ha portato negli ultimi tempi, sicuramente negli ultimi 2 anni di rinnovamento della nostra squadra di volley cittadina, ad ottenere comunque tantissime persone che sono entrate, altre che sono uscite magari, ma rimangono profondamente legate a questo gruppo che si rinnova, che porta veramente tantissime nuove persone e dei risultati estremamente positivi. Quindi un conseguimento importante dal punto di vista veramente dell'atteggiamento, del modo di stare. E comunque, chiunque poi sapremo, magari non rimarrà l'anno prossimo nella Rebelotte, vedremo un po', sperando che chiunque rimanga e magari si aggiungano altre persone in più, perché siamo sempre della linea che più siamo meglio stiamo, e può rimanere legata a questo gruppo, e credo che questo sia secondo noi un primo forma di successo. L'altra forma di successo è un oggetto piccolino ma estremamente importante. Ricordiamo che comunque le nostre squadre, dopo le partite, hanno sempre dei momenti di convivialità e di condivisione, che vengono fatti in luoghi amici oppure direttamente sul campo dove si gioca. E anche questa volta c'è stato, in un luogo amico che ringraziamo per il sostegno che dà sempre alla nostra Rebelotte, e non facciamo il nome per non fare product placement, siamo comunque una radio che non fa pubblicità, e comunque chi ci conosce sa quanto l'affetto è tutto. L'aspetto però è che questa di venerdì sera, quando si è giocato l'incontro, la squadra avversaria era presente al gran completo, e questa è abbiamo mangiato e bevuto insieme, e questa è una bellissima cosa. Un terzo tempo che nella pallavolo non è formalizzato, come può essere per esempio nel mio rugby, ma la sua presenza dimostra il fatto che lo spirito, l'atteggiamento è quello giusto, e quindi riusciamo anche a distinguerci in tal senso, e questa è una grossissima soddisfazione da parte nostra, e anche da parte comunque di un atteggiamento che premia il comportamento e lo stile dell'Unione Sportiva Stella Rossa e delle singole squadre in tutti questi anni. Riprendiamo il racconto di Radio Spop, dando spazio a una serie di iniziative che non ci riguardano direttamente, ma sosteniamo da tempo. Per esempio, parliamo, in realtà un pochino anche ci riguarda direttamente, in realtà entrambe, però non è organizzato direttamente a noi, ecco, in questo senso. parliamo di due iniziative. La prima, in realtà sono un po' in contemporanea, però avrete occasione per vederle entrambe. La prima è tutta una giornata che si intitola A ruota libera con le madri costituenti, e la seconda edizione di questa iniziativa molto bella, curata con diverse realtà della Val Camonica, tra cui l'Unione Sportiva Strada Rossa, 2 giugno 2026. Il programma ritrovo alle ore 13:30 alla Camera del Lavoro di Darfo Bario Terme in via Saletti numero 14, l'accoglienza e i saluti. La prima tappa alle 14:30 al cimitero di Darfo Bario Terme in via Quarteroni, donne che hanno ripudato la guerra a cura di Fiamme Verdi Valle Camonica. La seconda tappa alle 16 in piazza Operaie dell'Olcese a Cogno, donne per il diritto al lavoro e allo studio a cura del comitato donne della CGL Valle Camonica Sebino. La terza tappa al parco del teatro e anfiteatro romano di Cividate Camuno, donne per il diritto all'uguaglianza. La quarta tappa alle ore 18 in piazza Casaria Malegno, figlia di 21 madri, a cura della compagnia teatrale Tipo Teatro, a seguire al circolo Arci sul palco di Malegno, aperitivo organizzato dal circolo e dall'associazione Tapioca di Darfo Bario Terme e performance corale guidata dall'artista Lauriane Langevin. Per tutti gli aggiornamenti segui la pagina di Ampi Valle Camonica o scrivi alla seguente mail a ruotalibera.vallecamonica@gmail.com. ripetiamo, per tutti gli aggiornamenti di seguire la pagina Facebook di Ampi Valle Camonica o scrivere alla mail a ruotalibera.vallecamonica@gmail.com. vi invitiamo anche a iscrivervi a un form che trovate sui profili social delle diverse realtà aderenti. Comunque anche la mail è segnalata, in maniera tale che anche se avete bisogno di bici comunque per poter partecipare a questa iniziativa, un modo si trova. Quindi sosteniamo anche questa iniziativa che comunque unisce sport, lotta sociale, antifascismo e comunità, che sono un po' alcuni dei motori dell'Unione Sportiva Stella Rossa da tanti anni. Continueremo a farlo. La seconda cosa che mi permetto di segnalare, che ci permettiamo di segnalare, è invece un'altra iniziativa molto importante. Dal 29 al 2 giugno, Corpo Montagna Festival, curato da Casa del Parco Adamello insieme ad altre associazioni. Il cronoprogramma prevede: si parte venerdì 29 maggio dalle 19 l'inaugurazione e la tavola rotonda, poi alle 20 il live set di Marmo, tre giovani musicisti bresciani indagano la materia stessa della creatività ispirandosi alla pietra, poi la cena conviviale sempre lì alla Casa del Parco e l'osservazione delle stelle. Poi il sabato 30 maggio cura dei corpi, dalle 10 alle 14 il dramma del sacro, da Saviore la plot campana lungo il sentiero della resistenza più nel respiro dell'albero itinerante, dalle 10:30 alle 17 germogli imbroglioni, la vendetta del seme mannaro alla Casa del Parco per persone piccole dagli 8 ai 12 anni con su iscrizione. Queste sono tutte iniziative su iscrizione. Il pranzo alla Casa del Parco, le strutture convenzionate, dalle 14:30 alle 17:30 l'arrampicata Cimbergo e dalle 15 alle 17 l'afro yoga alla Pineta di Cevo. Invece dalle 15 alle 18 lo slackline in Pineta, dalle 17 il reading di Zeus, rivista mutante, una rivista di strane che da 20 anni racconta la disabilità fuori dagli stereotipi attraverso test e illustrazioni delle persone con disabilità e autismo che frequentano una cooperativa sociale, il Cardo di Edolo. Alle 18:30 il talk fuori pista, sempre curato dalla cooperativa col Cardo insieme ad altre persone. 18:30 la cena, alle 21:30 spettacolo teatrale Corpi e Comunità di Meduse, sempre alla Casa del Parco, e alle 22:30 il volo alta quota con DJ set. Territorio e resistenza, il programma della domenica, dalle 9 il percorso con Grip Hype Club itinerante su iscrizione, dalle 9:30 alle 12:30 oltre la notizia legge del territorio tra intelligenza artificiale, media e memoria, sempre a quell'ora la passeggiata al cavallo al maneggio da Maos e la casa telaio, una piccola casa che diventa telaio, l'ordito è montato e si gioca con la trama tra fettucce e fili colorati. progetto di Grata tra arte artigianale e cultura del riuso. Corpo in montagna, laboratorio in Pineta dalle 11 alle 13, alle 13 il pranzo, dalle 14.30 alle 17.30 il torneo di beach volley in Pineta curato da noi. Dalle 14.30 alle 17 detecti del bosco sulle tracce della natura, osservatorio faunistico con Giorgia Valletti. Dalle 15 alle 17.30 casa telaio prosegue. Dalle 15 alle 18 manatrice aperta in una storta, laboratorio di stampa. Dalle 18 proiezione del documentario Il Grande Gioco sulle sostenibili olimpiadi, introduzione curata da noi. Poi talk La Montagna Resistente collettiva moderata da Beatrice Citterio con noi, Comitato di Tutela del Parco della Mella, il collettivo Perestroica e Fermenti Leontine, Comunità della Cooperativa di San Leo. Alle 19.30 cena, alle 21.30 concerto di Nur a cura di Diluvio e alle 22.30 17 con Limbo. Il programma del 1° giugno prevede Swallow Waking in Pineta dalle 8.30 alle 9.45 su iscrizioni, dalle 9 alle 15 escursione verso il bivacco Cieco Baroni su iscrizione pranzo a sacco, dalle 9 alle 12.30 sempre casa telaio, dalle 10 alle 13 escursione micologica a cura di Mico Cosmo, dalle 11 alle 13 a laboratorio di Cianotipia botanica e sperimentazioni con viaggi naturali a cura di Stampe Selvatiche, poi presentazione di carica all'Isera alla casa del parco. Poi alle 13 pranzo, dalle 14.30 alle 17 proiezione di ghiaccio e climb walk casa del parco itinerante, sempre su iscrizione proiezione del parco del documentario di proiezione del documentario di Federica Nova sulla biodiversità dei ghiacci alpini, a seguire camminata con Veronica Vismara. Dalle 14.30 alle 17 detetti del bosco, iniziativa per persone piccole dai 6 ai 10 anni con iscrizione con Giorgia Valletti. Dalle 15 alle 13 ancora produzione di carta coi funghi a cura di Mico Cosmo, Microlab, poi altro Microlab con Marta, creazione di un ciondolo unico in resina e fiori, laboratorio di miniature floreali. Poi turismo oltre la neve, casa del parco, tavola rotonda moderata da Elena Donaggio con Stefano Florioli e Boschilla. Dalle 19 alle 22 sentiero della consapevolezza più inforestarsi, e dalle 21.30 proiezione pasturismo regia di Boschilla al Museo della Resistenza. Il programma invece del 2 giugno, ultimo giorno, mercato agricolo contadino casa del parco dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 funghi siamo noi a cura di Mico Cosmo, poi 12.07 di chiusura con Botteglion Collective e poi Micro Queer Lab a cura di Micro Cosmo dalle 15 alle 16 con Alessandra Senettin. Per tutto il mercato, autoproduzioni e poi giochi preziosi, osservatorio di Beatrice Citterio, osservatorio fotografico sulle insostenibili olimpiadi. Per info e prenotazione attività mandare una mail a info@casadelparcoadamello.it. è un bellissimo programma in cui ci siamo anche noi ed è bello sostenerlo. Concludiamo questa lunghissima pagina di cose da fare, sono veramente tante. Come la concludiamo? Come sempre con un po' di musica, siamo comunque una radio, quindi un po' di belle canzoni ci stanno sempre. Abbiamo anche quest'oggi un disco del giorno, ci ascoltiamo l'ultimo album di una band che ha contribuito anche alla crescita dell'Unione Sportiva partecipando a eventi di autofinanziamento, i Bull Brigade, l'album è molto bello. Scusate, stavo sistemando la leva del microfono prima che finissi di lanciare il pezzo, questo non funziona, il bello della diretta. Ci ascoltiamo Perché non si sa mai, l'album si chiama, partiamo dalla prima canzone, si intitola Primo Sguardo e poi riprendiamo con un po' di cose dal mondo. Buon ascolto.
1: All'inizio pensavamo di farlo per noi stessi e per chi ci aveva preceduto, poi per chi ci stava accanto. In molti sostenevano che lo stavamo facendo anche per altri che ancora dovevamo conoscere. La verità è che quando tutto questo finirà, a restare saranno soltanto le idee dei ragazzi della Motor City, come prova inconfutabile che in queste strade, lavorando con disciplina, con dignità, si possono produrre tutti i beni culturali di cui la metropoli ha bisogno, senza che nessuno venga lasciato indietro. Le nostre sono storie di cuori stanchi che bruciano ancora dello stesso fuoco sputato da ciminiere fin troppo vicine. Un fuoco che non si spegne, di periferie che urlano, di fabbriche che provano a resistere nonostante tutto. La mia città è rombo di motore, sangue degli eroi, mistero e maledizione. È rabbia di una protesta ignorata come una sedia puntata contro il cielo. questo è il suono della città che non ha fatto pace con il destino. Bull Brigade.

Ed eccoci qua, siamo in onda, state ascoltando Radio Spop. Radio Spop è il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. Allora, dicevamo in sede di presentazione, parliamo di una serie di cose, parliamo dell'attualità dei giorni scorsi, dell'attualità romana, di un bel maggio romano, di un maggio romano nel quale sono accadute alcune cose. A nostro parere ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è il conflitto tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Federazione Italiana Tennis e Padel. Tra l'altro l'aggiunta del padel lo trovo molto divertente, ma questo è un dettaglio marginale, non conta con la nostra programmazione. Perché ne parliamo? Perché mostra un aspetto di politica di palazzo e di politica economica molto importante. E dimostra anche come esistano anche a quel livello lì i discorsi dei rapporti di forza. Mi spiego meglio, partiamo dal preambolo. Il problema qual era di base? Il problema era che nei calendari dello sport italiano coincidevano due eventi che potenzialmente potevano andare incontro a conflitti. In realtà non in sé, però lasciamo perdere. Gli eventi quali erano? La finale maschile degli internazionali d'Italia, che è il principale torneo del tennis in Italia, che si disputa a Roma al Circo del Foro Italico e che ospita il gota del circuito tennistico, sia maschile che femminile, con anche, come poi è stato nella realtà e anche nel risultato finale, la presenza all'ultimo atto di Jannik Sinner, cioè il tennista maschile numero uno del circuito, e quindi anche col fatto che tantissima gente voleva andare a vedere la finale generale di Internazionale d'Italia, a maggior ragione se c'era come l'anno scorso Sinner, e la partita tra Roma e Lazio, il derby, quindi la partita si disputava e si è disputata allo Stadio Olimpico, a brevissima istanza del Circo del Foro Italico, perché tutta quell'area di Roma è dedicata a una serie di impianti sportivi, tra cui appunto lo Stadio Olimpico e il Foro Italico, gli impianti del Foro Italico e il Circo del Tennis del Foro Italico. Quindi questa coincidenza creava un problema di ordine pubblico, quindi questa coincidenza, come gestirla, come non gestirla, si gioca domenica, si gioca lunedì. A un certo punto c'è stata la possibilità, l'ipotesi di spostare, di rimandare di circa una mezz'oretta la finale del tennis maschile. Questa cosa ha scatenato un'enorme polemica tra la Lega Serie A, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Anzi, in realtà più la Lega Serie A, però ci sono tutta la serie di questioni sottobanco, non sottobanco nel senso brutto del termine, però che stanno sotto, che di risparmio. Tutto questo conflitto con la Federazione Italiana Tennis e Padel, e in particolare il suo presidente Binaghi, che ha messo in campo un discorso di principio, però a partire da una questione che è il vero tema soggiacente. La questione di principio qual è? Che il calendario internazionale del tennis è deciso con largo anticipo, un anticipo superiore rispetto a quello del campionato di Serie A, di Serie A maschile, e quindi essendo deciso con un anticipo doveva essere il calcio ad adeguarsi al tennis. Qual è il fatto? È che normalmente non funziona così, lo sappiamo fin troppo bene, è il calcio che presenta un tipo di interesse superiore, non perché il calcio sia superiore, ma per tutta una serie di discorsi di potere. Il tennis in questo momento è l'unico sport in Italia, e forse è l'unico proprio nella storia dello sport italiano, a potersi opporre al potere, allo strapotere del calcio. Non che il tennis sia buono, non è questione, è proprio questione di rapporti di forza tra le federazioni, e lo può fare in merito a due aspetti. Il primo, l'abbiamo detto prima indirettamente, che è Jannik Sinner. Nel momento in cui ti puoi giocare la carta della figura sportiva più popolare in questo paese, tu hai un rapporto di forza. L'altro rapporto di forza qual è? È quello prettamente economico. Perché questo è un dato recente molto interessante: per la prima volta nella storia dello sport italiano, la federazione che ricava più soldi non è la Federazione Italiana Gioco Calcio, è la Federazione Italiana Tennis e Padel, attraverso gli incassi, per esempio, degli internazionali d'Italia che si disputano a Roma, e degli altri tornei, anche i più piccoli, anche i Challenger, in giro per l'Italia, più
chiaramente tutto ricavato di sponsorizzazioni, merchandising, collegato chiaramente a Yannick Sinner, ma non solo a Sinner. Chiaramente i numeri sono quelli più rilevanti, però anche Musetti, Jasmine Paolini e tutto il resto portano enormi dati dal punto di vista economico, enormi, pensiamo anche solo a tutto quello che viene fatto nelle ATP Finals, e quel ricavo economico, parliamo di 230 milioni di euro, sono una carta pesante da giocarsi. E quindi quella cosa che sarebbe normale di principio, cioè il fatto che nei momenti in cui esistono dei calendari internazionali la minima decenza sarebbe organizzarsi in un certo modo, viene valso come vabbè, tanto noi contiamo di più e quindi possiamo farlo. Peccato che il tennis in questo momento non ti permette questa cosa, perché può difendersi. Ancora una volta, non è tanto il principio di far passare lo sport in un certo modo, perfino quello mainstream, ma di rapporti di forza economici e politici. E quindi si è ricreata questa situazione, creando una situazione di dilettantismo mastodontica da parte del calcio italiano, che dimostra ancora una volta tutto il compendio dei propri limiti e delle incapacità professionali e gestionali, perché poi è questo, alla fine si è disputata alle 12, tra l'altro decisa tre giorni prima la prefettura ha detto di no, poi ha detto di sì, cioè basterebbe anche solo questo, che però tra l'altro si può analizzare in realtà in una maniera intelligente. L'analisi intelligente qual è? E la dico molto brevemente per non tediarvi troppo, la dico brevemente e si detta da un fatto, cioè tutta quella politica preventiva, di controllo preventivo e di divieto preventivo da parte delle forze dell'ordine in questo paese su tanti aspetti che tante volte raccontiamo qui sulle nostre frequenze, nel lavoro soprattutto della redazione informativa, ma anche di altre rubriche di Radio Onda d'Urto, è presente anche nel mondo dello sport. E quindi questa cosa non la racconta un'altra rubrica sicuramente meglio di noi da molti anni, che è Onda Ultras, che vi consiglio di ascoltare quando va in onda e di recuperarla. Quindi un saluto anche a tutto il gruppo di Onda Ultras. Quella politica preventiva poi comporta tutta una serie di cose che si legano a dinamiche economiche, e quindi torniamo un po' al tema di quello che ci sta a cuore di Radio Spop e di una visione dello sport diversa da quella di questo tipo, perché poi c'è l'altro tema interessante, che è l'accordo con Polymarket. Polymarket cos'è? Polymarket è un sito di scommesse, è un sito online di scommesse che funziona attraverso tutta una serie di dinamiche di scommesse anche abbastanza inquietanti, perché lì si può scommettere letteralmente su tutto, compresa la guerra. Infatti in Polymarket ci sono tutta una serie di rapporti con il figlio di Donald Trump, con tutta quell'area dell'estrema destra trumpiana, quindi anche con il sospetto di insider trading all'interno di questi circuiti da parte di persone che possono accedere magari a notizie all'interno dell'amministrazione Trump, e quindi speculare poi attraverso questi impianti di scommesse. L'accordo con Polymarket mostra intanto come il calcio, proprio perché non ha più soldi, abbia bisogno di liquidità, e la liquidità delle scommesse è una liquidità rapida che può garantire, diciamo così, un flusso sanguigno a uno sport morente. E questo si collega anche a un altro aspetto che viene tante volte denunciato, cioè il fatto che altri soldi di scommesse, quelli legati alla criminalità organizzata, poi spesso ritornino nel calcio attraverso sponsorizzazioni, riciclaggio e anche l'intervento della criminalità organizzata all'interno di diversi club. Un tema in queste settimane è tutta la questione attorno alla Juve Stabia, che sta facendo un campionato di Serie B maschile estremamente importante, e con la squadra commissariata per dei sospetti molto forti ipotizzati dalla procura di, se non mi ricordo male, quella di Torre Annunziata, di rapporti organici e di soldi legati ai clan e alla criminalità organizzata, in questo caso della Camorra. Però ci sono tante questioni anche di interessi e di ingerenze di, per esempio, di clan dell''Ndrangheta in molti club dilettantistici e professionisti. Comunque diverse questioni, tante vicende di cronaca molto interessanti che vi consiglio di recuperare e che tante volte abbiamo raccontato qui a Radio Spop. La chiusura su Polymarket qual è? È che Polymarket in Italia è illegale, e quindi
la Lega Serie A fa un accordo con una piattaforma illegale, e già questo basterebbe da solo per descrivere il livello. Oserei dire alla canna del gas? Facciamo alla canna del gas. Passiamo ad altre cose, passiamo a cose più interessanti. L'ho rifatto di nuovo, ci sono cascato di nuovo per dirla con Achille Lauro, scusate, il bello della diretta, riprendiamo. Passiamo a cose più belle, passiamo ai Bulbi Grade, ci ascoltiamo un'altra canzone dall'album perché non si sa mai, questa è Ragazza Come Noi.

Ed eccoci qua, siamo Radio Spop, il contenitore sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Ormai sono totalmente incartato, vi chiedo scusa, mancano anche pochi minuti per fortuna vostra e al termine della trasmissione. Ci ascolteremo un'ultima canzone Bull Brigade dopo l'annuncio, però prima andiamo sull'ultimissima parte. Abbiamo, come dicevamo, dei buoni consigli di lettura. I nostri consigli di lettura di oggi sono due. Il primo è un romanzo molto bello che si intitola La Mancina. È un romanzo uscito per Bompiani, scritto da Giulia Della Cioppa, un'autrice molto interessante. Stando ancora sulle cose che abbiamo detto prima, è un romanzo ambientato nel mondo del tennis. Come probabilmente saprete, il tennis si presta molto a un certo tipo di metafore, anche di analisi letterarie, di rapporti letterari. Tante volte è difficile, a mio giudizio, trovare un tipo di cose, anche perché, questo mi permetto

romanzo che si presta anche ad alcune dinamiche narrative, quindi secondo me è un romanzo assolutamente consigliato, è uno di quei libri che funziona e che studia un certo tipo di atteggiamento. Stiamo invece passando a un saggio. Il saggio è un saggio appena uscito in Italia, molto bello, è stato anche un po' in vista dei mondiali di calcio maschili. C'è arriva in Italia un grandissimo narratore, analista del mondo del pallone, forse il più importante a livello mondiale, lo storico Jonathan Wilson, inglese, che ha scritto tantissimi libri, alcuni purtroppo non tradotti in Italia, per chi sa l'inglese se li può leggere tranquillamente in inglese, come per esempio il mio preferito, che è il libro sulla storia del calcio argentino, però questa è la mia predilezione, quindi la teniamo da parte. Mentre Limina ha pubblicato in questi giorni la storia della Coppa del Mondo di calcio, sta facendo tutto questo lavoro, quindi la grande storia della Coppa del Mondo, dalle imprese che hanno fatto solamente le nazioni, i momenti che hanno cambiato la storia, la Coppa del Mondo, come non è stata raccontata prima, tra le tante pubblicazioni che usciranno in questo periodo, anche qua per sfruttare un po' di onda mediatica. A mio parere, avere un compendio veramente ben strutturato, anche politico, pur non essendo un compendio militante, direi che quello di Jonathan Wilson assolutamente funziona, e quindi ve lo consiglio. Radio Spop si chiude qua, io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata, le puntate vecchie le recuperate sulla pagina di Resumo d'Urto alla sezione di Radio Spop. Io vi ricordo che noi torniamo come sempre martedì prossimo, c'è tanto da raccontare, tante altre cose, la programmazione continua se state ascoltando adesso con il GR in breve delle 16, mentre state ascoltando in replica con la programmazione notturna prima della ripresa delle ore 7. Te andiamo con un ultimo brano dei Bull Brigade, ci ascoltiamo Boots. Un saluto da parte mia di Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa, e come sempre restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon pomeriggio o buona serata.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: Sono le 16, Radio Onda d'Urto, il radiogiornale edizione Flash. Buon ascolto. Altre 4 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia sono state intercettate nel pomeriggio dalla Marina israeliana, ancora in acque internazionali. Il numero complessivo delle barche intercettate sale così a 66, 44 solo nelle ultime ore, mentre sono 6 quelle ancora in navigazione nel tentativo di rompere l'assedio illegale che costringe la striscia alla fame e denunciare i crimini israeliani. Le ultime barche intercettate in ordine di tempo sono quelle dove si trovavano anche Antonella Bundu e Dario Salvetti, che abbiamo sentito ai nostri microfoni questa mattina e anche pochi minuti prima del loro rapimento. Nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio ascolteremo proprio la testimonianza di Antonella Bundu. Nelle mani di Tel Aviv ci sono circa 370 attiviste e attivisti rapiti durante le operazioni di pirateria che hanno bloccato la navigazione delle imbarcazioni della flottiglia. Tutti sarebbero stati trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto navi da guerra e abbiamo subito perso la connessione a internet, ha raccontato il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto a bordo di una delle navi intercettate che poi ha fatto rotta verso le acque territoriali di competenza turca. Tra i fermati ci sono anche 2 medici portoghesi. Il Ministero degli Esteri di Lisbona ha convocato l'ambasciatore di Israele e ha parlato di violazione del diritto internazionale e chiesto il ripristino della legalità internazionale il prima possibile. Protesta e preoccupazione sono state espresse anche dall'Ordine dei Medici portoghese, che chiede il rispetto della legislazione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell'Associazione Medica Mondiale. È intervenuto anche il governo indonesiano, che ha sollecitato il rilascio di 3 giornalisti partecipanti alla flottiglia, mentre sono 5 in tutto i cittadini di Giacarta rapiti su 9 totali che hanno preso parte alla spedizione. Timido il governo italiano, il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio degli italiani rapiti, il PD ha parlato di ennesimo atto di pirateria da parte di Tel Aviv. Israele impunito continua a fare il bello e il cattivo tempo nello scenario internazionale. Il ministro delle finanze del governo israeliano e leader dell'ultradestra ebraica Smotrich ha confermato di aver ricevuto un mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Ha parlato di gesto antisemita e di dichiarazione di guerra, a cui ha aggiunto rivolto alla Corte, nata come eredità del Tribunale di Norimberga, Israele risponderà con la stessa moneta. Queste le sue parole. Andiamo negli Stati Uniti. Trump afferma di avere sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi su richiesta degli alleati del Golfo. Sono in corso negoziati seri, ha detto il tycoon americano, che si è detto però subito pronto a riprendere le ostilità contro Teheran qualora non venisse siglato un accordo da lui giudicato accettabile. Le parole del presidente statunitense arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Trump ha deciso di concedere una nuova proroga di 30 giorni al ban del petrolio russo, nel giorno in cui Putin incontra a Pechino il premier cinese Xi. Proprio oggi l'agenzia Reuters ha diramato la notizia secondo cui Pechino avrebbe addestrato all'uso di droni circa 200 militari di Mosca arrivati in Cina lo scorso anno e poi schierati nel conflitto in Ucraina. Le fonti di questa notizia, riporta sempre l'agenzia Reuters, sono 3 agenzie di intelligence europee. Il fronte ucraino rimane intanto caldo. Kiev ha intensificato gli attacchi con i droni, mentre da oggi e per 3 giorni l'esercito russo sarà impegnato in esercitazioni sulle armi nucleari, che vedono coinvolti migliaia di soldati in tutto il paese. Veniamo in Italia, la politica interna, giochi di prestigio della destra sull'aumento al 5% delle spese militari deciso in sede NATO. In un primo momento al Senato è stata presentata una mozione della maggioranza che chiedeva al governo di promuovere una revisione degli obiettivi più ambiziosi, come il 5%, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Tradotto, non si sa dove andare a prendere i soldi per aumentare le spese militari considerando lo stato attuale dell'economia italiana. settimana. Nel pomeriggio la maggioranza ha però riformulato la mozione facendo sparire qualsiasi riferimento alla questione delle spese militari. Intanto il governo ha deciso di porre la fiducia sul decreto fiscale, il testo è già stato approvato al Senato, arriva alla Camera con questo ennesimo vincolo. La chiama per appello nominale inizierà domani alle 11.30, le dichiarazioni di voto dalle 9.45. E sempre alla Camera le commissioni ambiente e attività produttive hanno completato stamani la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio e tra le altre cose il decreto contiene la possibilità per i comuni di autocandidarsi per ospitare le centrali nucleari. Intanto in Italia si continua a morire di razzismo, l'ultimo caso è quello di Bakary Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, barbaramente ucciso a Taranto sabato 9 maggio da 6 ragazzi italiani. Per ricordarlo e denunciare il suo omicidio oggi alle 18 si svolge a Brescia un presidio con appuntamento alle ore 18 in largo Formentone. E a proposito di razzismo e suprematismo bianco, a Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale ed etnico e apologia del fascismo e del nazismo. Si tratta di minorenni residenti nel senese a cui la Digos ha sequestrato anche armi letali. Infine in Bolivia almeno 10 persone ferite, tra cui 3 giornalisti, al termine di una giornata di duri scontri tra manifestanti e polizia nel centro della capitale La Paz. Il contesto è quello delle proteste convocate dai sindacati e dai movimenti contadini contro il governo conservatore di Rodrigo Paz. Il governo accusa i manifestanti di aver scatenato i disordini. Il procuratore della Repubblica ha annunciato l'emissione di un ordine di arresto per il leader della centrale operaia boliviana Mario Argollo. Le accuse per lui sono di istigazione a delinquere e terrorismo. Manifestazioni e picchetti sono in corso da settimane in Bolivia, convocate da settori vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali e i lavoratori affiliati alla centrale operaia della Bolivia. Le 16.07 è tutto per questa edizione flash del Radio Giornale, il nuovo appuntamento alle 17.20 minuti. Un buon proseguimento a tutte e tutti sulle frequenze Radio Giornale.
1: E quando Marino non canta, la pianura la linea da solo,
0: c'è Tafurelli per la
1: con le scapole troppo corte. Thank you.

Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Barra Onda d'Urto. Barra Onda d'Urto, programma contenitore musicale di Radio Onda d'Urto, che va in onda dal lunedì al sabato. Ricapitoliamo quindi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Lunedì, mercoledì e venerdì con la conduzione di Simone Elgas Cavagnini. All'interno della sua conduzione potete trovare molte, ma molte interviste con i protagonisti della scena, più che altro anche molto underground, sia bresciana che nazionale. Ci teniamo, diciamolo anche questo, a dare spazio alle realtà emergenti, realtà poco conosciute, i grossi big. Fa piacere sentirli, fa piacere proporli, ma giustamente non hanno così bisogno del nostro aiuto, anche se ovviamente è giusto programmarli quando le uscite sono interessanti. Mentre invece il martedì, giovedì e sabato la conduzione sta al sottoscritto Luciano Cianotti Taffurelli. E allora iniziamo subito con un gruppo bresciano, Ricco Bellis, e andiamo ad ascoltarli in attesa dell'uscita del loro nuovissimo lavoro, che dovrebbe essere atteso per luglio. Andiamo ad ascoltarci Pasta Heart, l'ultimo singolo, Ricco Bellis con Heavy Kevi, dopodiché Osaka Flu, visti in azione al magazzino 47 lo scorso 9 maggio all'interno di una serata. Quattro gruppi ci propongono da Lasciateci Divertire, Urlo, dopodiché Subsonica con Grida, Subsonica ospiti della Festa di Onda d'Urto il 20 agosto, Eyes of the Storm, tornano i Five Finger Death Punch con questo singolo.

Eyes of Heavy Storm, nuovo singolo fra i Finger Death Punch. Torniamo a un po' di musica italiana, lo facciamo con due artisti. Il primo è Dace Nazari, il suo ultimo singolo Pezzi Atomici, dopodiché Vita Mia, ultima uscita anche per Paola Turci.

E dunque era Rob Zombie dal suo ultimo lavoro, The Grey Satan. Abbiamo ascoltato Punks and Demons, Can Miss You, ritornano i Sublime, andiamo ad ascoltarli appunto con questo ultimo loro singolo, dopodiché arriva il nostro disco della settimana, l'ornamento delle cose secondarie, lui è Mas Gazzè e andremo a proporre Facce da Vecchi, dopodiché Modest Mouse, Further Side of the Moon e Brian Fallon dei Gaslight Anthem con la sua uscita personale No Bed for New Jersey.

Lasciamo dunque i Modest Mouse con la loro Third Side of the Moon, la terza faccia della luna. Andiamo a Brian Fallon, protagonista dei Gaslight Anthem, con questo nuovo singolo Not Bad for New Jersey. Dopodiché Locker, rapper bresciano, ha dato così alla luce questo Pressione, dal quale noi andremo ad ascoltare La mia bolla. Dopodiché Burf, dal suo album Senza fiato, ascoltiamo appunto Senza fiato.

E dunque era Masgazè dal suo nuovissimo lavoro L'ordinamento delle cose secondarie, album uscito a metà maggio ovviamente del 2026, e Masgazè che ovviamente quest'estate sarà in tour per promuovere questo suo nuovo lavoro. Andiamo avanti dunque, dicevamo di Locker che ci presenta La mia bolla dal suo ultimo lavoro Pressione, dopodiché Birth con Senza fiato.

0: sei solo tu. Sto nella mia bolla e non ci penso più. Oggi non importa se mi sento giù, tu mi salvi il mood.
1: Brutte pagine anche nella Bibbia, quindi chiudo capitoli con il punto. Con la sostanza che si assottiglia perché tutta la gente vuole riassunto.

0: Sto nella mia bolla e non ci penso più. Oggi non importa se mi sento.
1: La mia bolla Locker, qui insieme a Plurale, e Veve dal suo ultimo lavoro Pressione. Prima di Burf, ovviamente, facciamo una piccola precisazione sulle date di Mas Gazzè. Mas Gazzè, che come abbiamo detto, con il suo ultimo lavoro Lungamente delle cose secondarie, nostro disco della settimana, è a Baraonda d'Urto, non sarà in tour quest'estate, ma inizierà il tour dal 10 ottobre fino a novembre in una serie di teatri italiani. Va bene, Burf e poi Nikep con il loro album Fenian. Andiamo ad ascoltare Carnival e i Delta V con Regole a Milano.
2: Un po' lo dico e dopo mi nascondo. Se mi lascio andare non mi prendi poi sprofondo.

E dunque erano Delta V provenienti da Milano, quindi dal loro ultimo lavoro Infatti Ostili, diciamo una band che si forma poi negli anni 90 e che è ritornata a suonare. Sarà anche ospite a Festa di Radio Onda d'Urto, prima in apertura al concerto dei Marlene Kunz il 10 agosto. Andiamo a bordo della nostra macchina del tempo e lo facciamo con un live from Madison Square Garden che vede protagonisti Eric Clapton e Steve Winwood. Andiamo ad ascoltare Lowdown.

Lasciamo dunque il 2009, 19 maggio 2009, quando usciva questo album dal vivo, Live at Madison Square Garden, che vede protagonisti Eric Clapton e Steve Winwood. Andiamo al 1975, quando usciva One of These Night, Eagles, 45 giri, che precedeva l'uscita dell'album che porta poi lo stesso titolo.

Lasciamo dunque il 1975 e lasciamo gli Eagles con la loro One of These Night, che usciva 20 giorni prima dell'uscita dell'album che porta lo stesso nome. 1972, tre anni indietro, usciva l'album Honky Chateau di Elton John, dal quale andiamo ad estrarre Honky Cat.

Lasciamo dunque Honky Cat da Honky Chateau del 1972, targato Elton John. Rimaniamo in Inghilterra anche per le prossime due proposte, sempre della nostra macchina del tempo. Quinto album in studio di Peter Gabriel, usciva nel 1986, il 19 maggio ovviamente, So, così si chiamava, dal quale noi andiamo ad estrarre Red Rain.

Lasciamo dunque Peter Gabriel, suo quinto lavoro in studio, uscito nel 1986. So, abbiamo salutato Red Rain, ultimo brano a nostra disposizione. Tra qualche minuto ritorno all'informazione qui a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del Radio Giornale Flash. Una band che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che devo dire nel 1978, il 19 maggio, esordisce con un singolo. Da lì in poi diventeranno una mega band rock a livello mondiale. Sto parlando degli inglesi Dire Straits e del loro Sultan of Swing.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

17:21 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio, edizione Flash. Buon ascolto. La Global Sumud Flottiglia chiede l'immediato e incondizionato rilascio di tutti i nostri partecipanti insieme agli oltre 9.000 prigionieri politici palestinesi arbitrariamente detenuti e invita i leader mondiali a chiedere la liberazione dei partecipanti della flottiglia, dei prigionieri politici palestinesi e degli ostaggi, nonché la fine del genocidio e del blocco di Gaza. Con questo comunicato la flottiglia reagisce ai sequestri e rapimenti dei suoi attivisti realizzati da Israele, che nelle ultime ore ha intercettato in acque internazionali quasi tutte le imbarcazioni della spedizione, 66, mentre 4 stanno ancora navigando per rompere l'assedio illegale che colpisce la striscia. La portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena Adelia, ha anche riferito che la marina israeliana ha sparato, non si sa se proiettili veri o di gomma, contro 6 imbarcazioni, tra cui la Girolama battente bandiera italiana. Anche se i proiettili fossero di gomma, aggiunto, sarebbe gravissimo. Israele sta già compiendo un atto illegale, ora si aggiunge anche l'uso delle armi. Nelle mani di Tel Aviv ci sono in questo momento 385 attiviste e attivisti rapiti durante le operazioni di pirateria che hanno bloccato la navigazione delle imbarcazioni della flottiglia in acque internazionali. Tutti sarebbero stati trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod, tra loro anche 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte di Israele. Le ultime barche intercettate nel pomeriggio sono quelle dove si trovavano anche Antonella Bundu e Dario Salvetti, più volte ai nostri microfoni in questi giorni, comprese questa mattina, e li abbiamo sentiti, in particolare Antonella Bundu, anche pochi minuti prima del loro rapimento, e tra poco nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio ascolteremo la sua breve testimonianza. Tra i fermati ci sono anche 2 medici portoghesi. Il Ministero degli Esteri di Lisbona ha subito convocato l'ambasciatore di Israele e ha parlato di violazione del diritto internazionale e chiesto il ripristino della legalità il prima possibile. Protesta e preoccupazione sono state espresse anche dall'Ordine dei Medici portoghese, che chiede il rispetto della legislazione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell'Associazione Medica Mondiale. È intervenuto anche il governo indonesiano, timido invece finora il governo italiano. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio degli italiani rapiti e una verifica urgente, non meglio specificata, a Israele. L'opposizione, PD e 5 Stelle, parla di ennesimo atto di pirateria da parte di Tel Aviv. E intanto Israele è impunito, continua a fare il bello e il cattivo tempo nello scenario internazionale. Il ministro delle finanze del governo israeliano e leader dell'ultra destra ebraica Smotrich da ultimo ha minacciato la Corte Penale Internazionale dell'AIA, che ieri gli ha notificato un mandato di arresto. Smotrich ha parlato di gesto antisemita e di dichiarazione di guerra da parte della Corte, nata come eredità del Tribunale di Norimberga e a cui, ha aggiunto, Israele risponderà con la stessa moneta. Spero non ci sia una guerra con l'Iran, ma potremmo dover infliggere loro un altro duro colpo. Donald Trump torna a minacciare Teheran dopo che ieri aveva affermato di avere sospeso un attacco su richiesta degli alleati del Golfo e per via dei seri negoziati, così li ha definiti, in corso. Le parole del presidente statunitense arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta però insufficiente dalla Casa Bianca. Intanto Trump ha deciso di concedere una nuova proroga di 30 giorni al ban del petrolio russo nel giorno in cui Putin incontra a Pechino il premier cinese Xi. Proprio oggi l'agenzia Reuters ha diramato la notizia secondo cui Pechino avrebbe addestrato all'uso di droni circa 200 militari di Mosca arrivati in Cina lo scorso anno e poi schierati nel conflitto in Ucraina. Le fonti di questa notizia, riporta sempre l'agenzia Reuters, sono 3 agenzie di intelligence europee. Il fronte ucraino intanto rimane caldo. Kiev ha intensificato gli attacchi con i droni, mentre da oggi e per 3 giorni l'esercito russo sarà impegnato in esercitazioni sulle armi nucleari, che vedono coinvolti migliaia di soldati in tutto il paese.
Veniamo alla politica interna, giochi di prestigio della destra sull'aumento al 5% delle spese militari deciso in sede NATO. Questa mattina al Senato è stata presentata una mozione della maggioranza che, in relazione alla questione della crisi energetica, chiedeva al governo di promuovere una revisione degli obiettivi più ambiziosi, come il 5%, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Tradotto, non si sa dove andare a prendere i soldi per aumentare le spese militari, considerando lo stato attuale dell'economia italiana. Nel pomeriggio poi la maggioranza ha riformulato la mozione, facendo sparire dal testo qualsiasi riferimento alla questione delle spese militari. Il testo è stato poi votato e approvato poco dopo le 17. Intanto il governo ha deciso di porre la fiducia sul decreto fiscale. Il testo è già stato approvato al Senato, arriva alla Camera domani con questo ennesimo vincolo. La chiama per l'appello nominale inizierà alle 11.30, le dichiarazioni di voto dalle 9.45. E sempre alla Camera le commissioni ambiente e attività produttive hanno completato stamani la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai 4 relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. Tra le altre cose, il decreto contiene la possibilità per i comuni di autocandidarsi per ospitare le centrali nucleari. Intanto in Italia si continua a morire di razzismo. L'ultimo caso è quello di Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, barbaramente ucciso a Taranto sabato 9 maggio da 6 ragazzi italiani. Per ricordarlo e denunciare il suo omicidio, oggi alle 18 si svolge a Brescia un presidio. L'appuntamento è in largo Formentone. E a proposito di razzismo e suprematismo bianco, a Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale ed etnico e apologia del fascismo e del nazismo. Si tratta di minorenni residenti nel senese a cui la Digos ha sequestrato anche armi letali. Infine in Bolivia almeno 10 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 giornalisti, al termine di una giornata di duri scontri tra manifestanti e polizia nel centro della capitale La Paz. Il contesto è quello delle proteste convocate dai sindacati e dai movimenti contadini contro il governo conservatore di Rodrigo Paz. Il governo accusa i manifestanti di avere scatenato i disordini e il procuratore della Repubblica ha annunciato l'emissione di un ordine di arresto per il leader della centrale operaia boliviana, Mario Argoglio. Le accuse per lui sono di istigazione a delinquere e terrorismo. Manifestazioni e picchetti sono in corso in Bolivia da settimane, convocate da settori vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali, i coltivatori di coca e i lavoratori affiliati alla centrale operaia della Bolivia. Sette 29 minuti è tutto per questa edizione flash del radiogiornale. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Il radiogiornale ritorna questa sera alle 19:20. Un buon ascolto.

0: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di martedì 19 maggio. Iniziamo con un comunicato redazionale. La redazione di Radio Onda d'Urto sta partecipando ad un corso antincendio che impegna gran parte di redattori e redattrici, oltre che volontarie e volontari della festa. Per questo motivo il giornale radio delle 19:20 andrà in onda in edizione flash senza i servizi audio. La redazione vi ricorda ancora una volta che anche quest'anno potete scegliere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000 nel 730. Scrivi il codice 0208 4620 174, lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto in onda dal 18 dicembre 1985 continua ad essere uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor e pubblicità, che dà voce ai movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E quindi, grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni, possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. In dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208 4620 174 info@radioondadurto.org. 18ª edizione di Inventari Superiori, il festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile che si svolge al Teatro Borsoni, propone per oggi la cantatrice Calva dell'Istituto Castelli. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20:30 al Teatro Borsoni, via Milano 83, Brescia. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio propone per oggi la proiezione del film Spin Time, che fatica la democrazia, di Sabina Guzzanti. La proiezione si terrà al cinema Nuovo Eden di via Nino Bizio 9, è organizzata da Non Uno Di Meno Brescia. L'appuntamento è alle ore 20:30. Ancora cinema, al cinema Nuovo Eden, oggi la proiezione di Agnus Dei alle ore 18:15. E ancora la proiezione di The Shadow Scholars alle ore 18:30 e alle ore 20:30, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 19 maggio, consiglio di quartiere Chiesa Nuova Noce Girelli si terrà nella sala civica grande di via Livorno 7 alle ore 20:30. Consiglio di quartiere anche per Bettole e Buffalora, in questo caso l'appuntamento è nella sala civica grande di via Buffalora 81E, sempre alle ore 20:30. Domani invece, mercoledì 20 di maggio alle 19, consiglio di quartiere La Marmora nella sala civica di via Ziliani numero 6, sempre a Brescia. Chiudiamo l'agenda di oggi con l'anticipazione di un laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47, in un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento dopodomani, giovedì 21 di maggio, per la conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Cum Panis, laboratorio di panificazione, inizia questo giovedì 21 di maggio alle 19:30 e fino alle 22:30 al magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi il 22 agosto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

E 17:35 minuti, martedì 19 maggio, un buon ascolto ad ascoltatrici e ascoltatori in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di oggi. In apertura le notizie dedicate alla Global Sumud Flottiglia: sono state intercettate quasi tutte le imbarcazioni, ne restano 4 che stanno ancora navigando. Le ultime barche intercettate sono quelle dove si trovavano anche Antonella Bundu e Dario Salvetti, e poco prima che venisse intercettata la sua barca noi abbiamo raccolto una rapida testimonianza di Antonella Bundu che vi proponiamo in apertura. E tra i rapiti da Israele ci sono anche 6 cittadini tunisini che partecipavano alla nuova missione della flottiglia. A denunciarlo è il comitato tunisino. Ai nostri microfoni ci sarà Majidi Karbaï, deputato della corrente democratica dell'opposizione. A Brescia alle 18 presidio in largo Formentone per denunciare l'ennesimo omicidio razzista avvenuto in Italia, quello ai danni di Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate sabato 9 maggio in piazza Fontana a Taranto da un gruppo di 6 ragazzi italiani. Presentiamo il presidio con Idriss Ennia del FABI, Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione, poi ci collegheremo in diretta anche per una corrispondenza proprio dalla piazza. E a proposito di piazze, oggi Trieste si mobilita contro il fascismo, ne parliamo con Francesco, assemblea contro i nuovi vecchi fascismi, e Davide di Trieste, antifascista. Poi dalla pagina internazionale andremo in Bolivia per gli ultimi aggiornamenti su quanto sta accadendo. È stata una giornata segnata da duri scontri alla Paz tra polizia e manifestanti. Il contesto è quello delle proteste contro il governo conservatore di Rodrigo Paz, e nelle ultime ore è stato chiesto l'arresto per istigazione a delinquere e terrorismo per il leader della centrale operaia boliviana, uno appunto delle roccaforti della mobilitazione che sta organizzando le proteste. Noi sentiremo per gli ultimi aggiornamenti Manfredo Pavonigai, nostro collaboratore che si muove lavorando nel mondo accademico proprio tra Brasile e Bolivia. E alle 18:45 la cassetta degli attrezzi di oggi è la volta di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Parleremo di Palantir.

0: Questo è il sommario degli argomenti dello spazio approfondimenti che ci impegnerà da qui fino alle 19:20 minuti, quando la linea passerà nuovamente al giornale radio per l'ultima edizione di giornata. In apertura, come anticipavamo, le notizie che arrivano dalla Global Sumud Flottiglia con gli atti di pirateria di Israele che nelle ultime ore, proprio questo pomeriggio, ha intercettato in acque internazionali quasi tutte le imbarcazioni della spedizione, 66 in totale le ultime appunto questo pomeriggio. Sono 4 quelle che stanno ancora navigando per rompere l'assedio illegale che colpisce la striscia di Gaza. Ci sono 385 attiviste e attivisti che sono nelle mani di Israele, sono rapiti e che secondo le informazioni che arrivano sarebbero stati condotti su di una nave e partiti alla volta del porto israeliano di Ashdod. E intanto la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena Delia, ha riferito che la marina israeliana ha sparato contro 6 imbarcazioni, tra cui la Girolama che batte bandiera italiana. Non si sa se ha sparato proiettili veri o proiettili di gomma, ma anche se fossero di gomma, dice Maria Elena Delia, la situazione sarebbe comunque gravissima. Israele già sta compiendo un atto illegale, queste le sue parole, ora si aggiunge anche l'uso delle armi. Tra gli attivisti e le attiviste rapite ci sono anche 27 italiane e italiani, e le ultime barche intercettate nel pomeriggio sono state quelle dove si trovavano anche Antonella Bundu e Dario Salvetti, più volte sentiti ai nostri microfoni. Li abbiamo sentiti anche questa mattina per un aggiornamento e anche insomma prima del loro rapimento, prima che la loro imbarcazione venisse intercettata, Antonella Bundu ci ha inviato proprio un aggiornamento molto rapido che andiamo subito a proporvi, in cui racconta appunto che si stanno preparando perché si attendono insomma il momento in cui verranno intercettati, perché vedono le barche della marina israeliana all'orizzonte. Ascoltiamo Antonella Bundu.
1: Noi siamo tutti pronti, abbiamo gli ubotti di salvataggio, abbiamo tutti i nostri passaporti, siamo tutti qua fuori, aspettiamo, hanno intercettato le 2 barche davanti a noi e ora forse dicono che c'è la nave militare alla terza e stanno arrivando qui, ancora in realtà non li stiamo vedendo, ma siamo tutti pronti qua fuori con il nostro protocollo non violento. Dunque una volta che arriveranno saremo comunque con le mani alzate, ora cercheremo di riprendere il più possibile per poi dopo buttare via.
0: Così Antonella Bundu in uno degli ultimi aggiornamenti che ci ha inviato proprio poco prima che la sua imbarcazione venisse poi intercettata dalla marina israeliana e lei insieme alle altre attiviste e attivisti della Global Sumud Flottiglia venisse rapita dai militari di Tel Aviv. Al momento appunto 385 quelli che si trovano nelle mani dell'esercito israeliano, pare diretti verso il porto di Ashdod, e 4 le barche in totale che ancora stanno navigando, 66 quelle intercettate della Global Sumud Flottiglia.

0: meglio di voi.
1: Tutte le informazioni, oltre che su Radio Onda d'Urto che vi stiamo dando, anche sul sito della Global Sound Flottiglia, dove in tempo reale si può vedere appunto il tracker delle navi, la diretta, e si possono avere le informazioni relative appunto al numero di barche intercettate, al numero di barche che stanno ancora navigando, agli attivisti e alle attiviste che si trovano nelle mani dei militari di Israele.

0: Queste quindi le ultime informazioni che riguardano la Global Sumud Flottiglia e la flottiglia fa sapere che le navi della Marina israeliana hanno circondato e intercettato la spedizione di imbarcazioni circa 250 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Tra le 385 persone fermate e detenute di fatto nelle mani dell'esercito israeliano, rapite anzi meglio visto la natura appunto illegale dell'operazione militare israeliana, ci sono, abbiamo detto, anche 27 persone con passaporto italiano, poi ci sono spagnoli, cileni, insomma una serie di altre nazionalità che potete trovare sul sito della flottiglia e ci sono anche 6 cittadini tunisini che partecipavano appunto alla nuova missione della Global Sumud Flottiglia. Sono stati fermati e rapiti dopo l'intercettazione in mare da parte delle forze israeliane e il comitato tunisino della flottiglia appunto comunicato i nomi dei fermati. Noi abbiamo raggiunto Majid Karbaj, deputato della corrente democratica di opposizione.
1: Con noi al telefono c'è Majdi Karbaj, lo ricordiamo, deputato della corrente democratica di opposizione in Tunisia, in esilio però a Roma. Ciao, buongiorno Majdi.
2: Salve, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, parliamo con te ancora della Global Sumud Flotilla perché 6 cittadini tunisini sono stati arrestati, fermati, mentre appunto intercettati in mare l'altro giorno da parte delle forze israeliane, quindi fermati. Lo ha annunciato il comitato tunisino della flottiglia che ha comunicato anche i nomi dei fermati. In cambio, però, la stessa struttura ha chiesto alle autorità tunisine di assumere le proprie responsabilità nei confronti di questi cittadini e di intervenire per il loro rilascio. Però ricordano che la vicenda riguarda anche la detenzione di altri attivisti della rete Sumud in detenzione proprio in prigione in Tunisia, è così?
2: Sì, giustamente. Allora, questo gruppo che è nato, diciamo, per fare una sorta di una raccolta fondi ed organizzare diciamo, la seconda flottiglia di Global Sumud Flottilla. Tra l'altro c'era un medico che era, diciamo, che ha operato per mesi durante, diciamo, la guerra a Gaza, poi è tornato in Tunisia, ha voluto fare un atto di ricompenso perché questo medico diciamo, questo medico praticamente, mentre stava andando via, c'era un bambino di Gaza, le ha chiesto: dottore, ti prego, portami una bottiglia d'acqua. Quindi diciamo, quel desiderio è rimasto, diciamo, come dice il medico, effervescente dentro di lui, e quindi ha deciso di, insieme ad altre persone, di organizzare il Global Flotilla Sumud. La prima purtroppo è stata, diciamo, arrestata da parte delle entità occupante, e poi dopo, quando sono tornati in Tunisia, hanno deciso di fare un'altra. Poi dopo, mentre stanno preparando, è scattata la guerra contro l'Iran, e quindi lo Stato tunisino si è trovato davanti praticamente a una situazione che, per dare una visibilità, ma anche dire che noi qua non c'entriamo niente, ha fatto modo di arrestare questi attivisti e l'ha praticamente incarcerate, e adesso stanno, diciamo, in carcere, stanno subendo una, diciamo, una condanna, la condanna è il riciclaggio di denaro. Quindi questo purtroppo, diciamo, la loro condanna è in Tunisia, però sappiamo bene che è una condanna praticamente tutta una, diciamo, una condanna falsa. È una condanna che Saied adesso ormai lo sta dando a tutti i suoi oppositori politici, anche quelli, diciamo, che oggi stanno a fianco alla causa giusta, cioè la causa palestinese.
1: Scusa, ma che rapporti ci sono tra appunto la Tunisia e Israele per giustificare questo tipo di repressione?
2: Allora, in realtà i rapporti, vabbè, diretti non penso che sono rapporti diretti, però il problema è che i rapporti sono connessi anche con gli Stati Uniti, e quindi, siccome c'era in quel momento, era un periodo di prima è stato ha rapito Maduro, poi dopo Maduro, poi dopo l'attacco contro diciamo contro l'Iran, gli è un po' si era sentito anche lui, tra virgolette, tra l'altro, si è sentito un po' minacciato, pensava che questa, se riuscissero questo giovane ad organizzare di nuovo una partenza o un evento per la Global Summit Flotilla, quindi ha detto allora meglio metterli in carcere che ne fanno, come diciamo noi, venire mal di testa dall'estero. Quindi li ha messi in carcere, purtroppo adesso stanno, come dicevo prima, stanno in carcere perché hanno espresso la loro volontà di ricostruire di nuovo e anche di rifare di nuovo l'iniziativa e partire dalla Tunisia come è stata fatta per la prima volta.
1: L'opinione pubblica però è, come dire, è solidale con la Palestina, è solidale anche con il movimento della flottiglia. Tra l'altro voglio ricordare che un grande pezzo, definiamolo in questo modo, della Summit Flotilla che raggiungerà Gaza via terra passava proprio dalla Tunisia.
2: No, allora è quello passato dalla Tunisia, che era praticamente non ha creato tanta, diciamo, come si dice, notizia, passato senza nessuna notizia, e è voluto del governo tunisino questa volta. Riguardo all'opinione pubblica è vero che c'è una forte solidarietà con la Palestina e con queste persone che sono state arrestate, però io l'ho detto, ribadisco che non pensate che la Tunisia è come diciamo anni fa, che c'è la libertà di espressione e che la gente può esprimere la loro opinione. Adesso purtroppo c'è un clima di oppressione, c'è un clima diciamo di dittatura, c'è un regime proprio, e la gente è tornata a autocensurarsi, ma anche diciamo a parlare poco di questi argomenti, che può darsi che dal giorno all'altro si trovano in carcere anche loro. E quindi io questo lo dico chiaramente, che non è facile parlare di argomenti, siamo tornati proprio come peggio dell'era di Ben Ali, quindi almeno lì c'è anche si può manifestare, si può anche, soprattutto per la causa palestinese. Adesso in Tunisia ormai questo gruppo di amici, questo gruppo anche di attivisti pro Palestina sono in carcere, ma pochi sono le persone o i movimenti per le strade che chiedono la loro liberazione, perché ormai purtroppo è tornato a dominare un clima di paura, ma anche di oppressione e di autocensura.
1: Majdi, ti salutiamo e ti ringraziamo.
2: Grazie.
1: Grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Io ricordo che con noi c'era Majdi Karbaj, deputato della Corrente Democratica di opposizione in Tunisia.
0: Nel frattempo scendono a tre le imbarcazioni che stanno ancora navigando della Global Summit Flottiglia. Un'altra nave, la 47esima nelle ultime ore, è stata intercettata dalla marina israeliana, e salgono a 391 le persone rapite dai soldati di Israele in acque internazionali a bordo, che si trovavano a bordo delle navi della Global Summit Flottiglia. E notizia di pochissimi minuti fa, un lancio di agenzia ANSA che riprende le dichiarazioni del segretario del Tesoro americano Scott Bessent, che afferma di imporre sanzioni contro quattro persone associate alla flottiglia. Le parole del segretario del Tesoro Scott Bessent, segretario del Tesoro americano, riportate dall'ANSA in un virgolettato, sono queste: la flottiglia flottiglia filoterroristica che sta tentando di raggiungere Gaza è un tentativo ridicolo di minare i progressi del presidente Trump per una pace duratura nella regione, chiuse le virgolette. Queste le sue parole, la notizia è quella che gli Stati Uniti impongono sanzioni contro 4 persone che stanno partecipando a questa spedizione della Global Sumud Flottiglia.

0: Queste le ultime notizie dalla Global Sud Flottiglia. Le barche intercettate nelle ultimissime ore sono salite a 47, tre quelle che stanno ancora navigando, 391 le attiviste e gli attivisti rapiti dai militari israeliani in acque internazionali. Maggiori informazioni e notizie nel giornale radio di questa sera 19:20, ma anche nel corso dello spazio approfondimenti. Noi ora cambiamo argomento e parliamo del presidio che inizierà tra pochissimo dalle 18 in largo Formentone a Brescia per denunciare l'ennesimo omicidio razzista avvenuto in Italia, quello a Taranto ai danni di Bakary Sacko, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso sabato 9 maggio da un gruppo di 6 ragazzi italiani.
1: Siamo con Driss Ennia del FABI, la Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione, che ci presenta il presidio per Bakary, contro l'omicidio razzista di Bakary, che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 in Piazza Rovetta a Brescia. Un presidio nato spontaneamente. A te la parola, Driss.
2: Grazie per questa opportunità, perché come hai detto tu è una cosa nota spontanea, diciamo, di quello che è successo, perché come noi ogni volta in qualsiasi atto di violenza noi scendiamo anche per condannare, e questo davvero è un momento difficile, che malgrado che parliamo di un lavoratore, e colgo l'occasione in questo momento di condannare anche quello che è successo in Modena e ho piena solidarietà a quelle persone, che auguriamo una buona guarigione sia per loro e anche un sostegno morale al loro familiare. Detto questo, perché noi non abbiamo differenza, per qualsiasi atto di violenza viene condannato senza guardare la nazione, la razza, da dove vieni, il colore, se ha il permesso o non ha il permesso di soggiorno, e questo per quello che abbiamo detto. Noi scendiamo anche per non soltanto per Bakary, che è uno di noi, un lavoratore che mentre andava al lavoro ha avuto una cosa che è proprio barbaria, un omicidio. Noi pensavamo che il fascismo e il razzismo era, diciamo, di una certa generazione che ha vissuto il fascismo e anche il nazismo, e poi in questo momento siamo verificando una cosa che è gravissima, che c'è una nuova generazione che vuol dire che l'hanno trattata proprio con l'odio e il razzismo e con il più debole, con le persone che davvero che non hanno fatto nulla. E se noi notiamo tutto quello che sta succedendo, a chi? A delle persone, diciamo, per delle persone, brava gente che non ha creato nessun problema, che non dà fastidio a nessuno, però questo grazie a quelli che hanno seminato l'odio e continuano a strumentalizzare.

0: fare ogni gesto perché c'è la strumentalizzazione che continua a fare sia dalla parte terrorismo legato all'Islam, lo spaccio legato alla comunità marocchina, alla comunità tunisina, albanese e tutto, senza tenere conto che noi dobbiamo lavorare tutti insieme per l'inclusione e non escludere, e chiamare ogni atto di qualsiasi tipo, chiamarlo col suo nome, senza dire che quello l'ha fatto il marocchino, se quello che ha sbagliato paga per quello che ha sbagliato. Poi e lavoriamo in tutte le associazioni, le istituzioni che loro stesso non ci stanno aiutando, perché ci sono tante discriminazioni, sia nelle cose diciamo positive ma anche nei negativi. Basta prendiamo anche questo caso che l'hanno giustamente, anche c'era la visita di Mattarella, c'era la visita di Meloni, però non abbiamo visto la stessa cosa per questo, diciamo, ai suoi familiari, il nostro fratello Vaccari, che è una persona che ha avuto un omicidio proprio non poi difficile da descrivere, per dire che è stato anche di persone giovanissime, e questo fa sì che dobbiamo riflettere, perché se parliamo di chi è qualcuno che ha bisogno della sicurezza, è la parte diciamo più debole della società, la parte più ricattata, la minoranza, e gli immigrati sono la minoranza in questi paesi, sono più sfruttati, più ricattabili, più invisibili, e loro che diciamo sostengono tante nel lavoro, e basta vedere il lavoro più pesante, ci sono presenti loro nei campi, nell'edilizia, le fonderie, di loro si fermano tanti, diciamo, settori, e questo fa sì che dobbiamo pensare, che non pensare a quello quando succede qualsiasi atto di un individuo, si comincia diciamo a parlare male di tutti gli immigrati, e questo è anche un messaggio che deve essere a quello continua ogni volta, sia Salvini, Forza Nuova, che continuano anche Brescia, i bresciani, i milano, i milanesi, e questo non aiuta, e crea un conflitto enorme, che poi di conseguenza non sappiamo dove arrivare, perché non è che qualcuno ci pensa ancora di dire andiamo a casa. Va bene, ben venga, e possiamo anche mettere la fila, basta che loro ci danno tutti i nostri diritti, e noi siamo disposti anche di ritornare a casa nostra. E questa è una parola che va fatta da ignoranti, di quelli che non capiscono, se ognuno ritorna a casa sua, e vale anche per tanti italiani che sono fuori all'estero, tanti italiani che sono non soltanto nel paese che era diciamo il modello in America, in Germania, ma sono anche in Africa. E questo per noi è un orgoglio che ci siamo, e dobbiamo sentirsi liberi tutti insieme, e condannare le violenze, condannare qualsiasi reati, ma tenere conto che siamo tutti cittadini senza distinzione di razza, di colore, e vedere che ci siamo in questo paese, che è una massa di persone che si alzano la mattina per andare a lavorare, che si alzano, diciamo, che rispettano le leggi, quelle che pagano le tasse, quelli che hanno il diritto anche nella società. Non è più dell'immigrato quello che è arrivato ieri, ma ci sono anche una nuova generazione che sono nati, cresciuti, che hanno anche un lavoro, che sono medici, avvocati, sono anche nella politica. E questo che vogliamo continuare anche a lavorare insieme contro la violenza, contro il razzismo, contro la disumanizzazione, perché troppo spesso tragedie come queste diventano materiali della propaganda politica, slogan, occasioni per dividere le persone e raccogliere il consenso sulla paura. E questo non servirà a questo paese. L'istituzione stessa deve fare il suo dovere, la politica deve fare il suo dovere, perché è indispensabile un continuare in questo momento, quando si permettono alcuni parlamentari a utilizzare anche la parola l'immigrazione, che è una ignoranza, parlare di immigrazione di chi? Di quello che ha contribuito in questo paese, di quello che è nato in questo paese, ma noi ritorniamo per dire al vostro caso che Bakary, che veramente è una cosa che non va passata in silenzio, come abbiamo condannato quello che è successo a Modena, ma senza distinzioni, e continuo a sottolineare questa parola, dobbiamo metterci insieme per trovare le soluzioni, ma non trovare, diciamo, a chi, dove possiamo scaricare colpa di quello e colpa dell'altro. È colpa delle istituzioni, è colpa, diciamo, della politica che non sta facendo il dovere, è colpa di quelli che continuano anche nel telegiornale tutti i giorni, che continuano a nominare, non lasciano nominare la nazione, nominare, diciamo, in qualsiasi, anche la stampa, dei mass media, di televisione, che non è a caso in questo, siamo al 2026, sono di programmi televisivi che non fanno altro soltanto, diciamo, a buttare fango su queste anche dividere cittadini di serie A, cittadini di serie B, e questo non aiuterà molto, e spero che dobbiamo riflettere insieme, politica, associazioni, realtà, e lavorare insieme per l'inclusione senza esclusione, perché vedendo che si continua a parlare in questo momento di quello del che arriva dall'Africa, del comunitario, l'extracomunitario, e questo non aiuterà. Spero che questo momento sarà per noi una partecipazione di tutti che ci credono, che quello che è i nostri fratelli, sorelle, cittadini italiani, che davvero senza di loro e senza questa radio, che è una portavoce davvero per noi, che è una voce enorme in questa provincia, insieme abbiamo fatto tante cose belle e continueremo a fare il nostro dovere, perché non è una solidarietà, è un dovere scendere in piazza per condannare e denunciare tutti questi, diciamo, questo che quello che stanno strumentalizzando la presenza dell'immigrato, la presenza del debole, perché il problema non è l'immigrato, ma il problema è la politica, è il problema di quelli davvero razzisti. Razzismo non deve avvenire. Dobbiamo, quando un uomo può essere insultato, colpito, ucciso solo perché percepito come diverso, allora il problema riguarda tutti noi. È un momento questo nostro per dire no, se non vogliamo violenza o altro razzismo o altra indifferenza, per Bakary, per la giustizia, per un paese più umano.
1: Grazie Idriss Nia Fabi, Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione. Ci vediamo allora oggi pomeriggio, ore 18, in Piazza Rovetta a Brescia, per Bakary, per protestare contro questo omicidio razzista.
0: Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori, e anche a questo radio che davvero per noi è senza di voi, e siamo sotto silenzio.

0: dicembre 69.
1: Le 18:09 con i 99 poste in sottofondo, sabato 8 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Tra poco avremo un collegamento, insomma, dalla piazza bresciana. Nel frattempo la Marina israeliana ha intercettato un'altra nave della Global Sumud Flottiglia, salgono quindi a 48 quelle intercettate e 2 quelle che stanno ancora navigando, 400 le attiviste e gli attivisti rapiti.

0: Le 18 e 13 minuti, come anticipato, noi ci colleghiamo in diretta con la piazza bresciana, con noi Umberto della nostra redazione. Umberto, sei in diretta, mi senti?
1: Sì, eccoci. Allora siamo proprio in una fase ancora di formazione del presidio. Al momento sono presenti alcune decine di persone, diverse di queste, anche direi quasi la maggioranza, sono persone di origine migrante, e la iniziativa è stata promossa proprio spontaneamente da alcune di loro. Non è infatti nessuna sigla particolare che l'ha promossa, è stata pubblicizzata attraverso una grafica che è stata poi fatta circolare via WhatsApp, questo per dare proprio un po' anche l'idea dell'informalità della convocazione e della preparazione di questo presidio. Io ti farei parlare con un paio di persone che sono qui presenti. Abbiamo incontrato Sheikh, un immigrato del Senegal storico, nel senso che è un immigrato di lunghissima generazione. Ma tu sei in Italia da quanto, Sheikh?
2: Dall'89.
1: Dall'89, ecco. E ti chiedo ovviamente di spiegare brevemente il motivo per cui sei qua, cosa stavi anche dicendo adesso relativamente a questo omicidio che è particolarmente grave per aver colpito anche un lavoratore, diciamo così, scelto a caso nel mucchio.
2: Sì, ma questo pomeriggio abbiamo voluto venire qua per marcare la nostra presenza, perché questa volta è morto un lavoratore, era veramente un lavoratore che era sul percorso del suo lavoro, che è stato ripugnamente assassinato. E per questa volta vogliamo la pena certa, veramente dobbiamo dire basta a questi fenomeni tramite una giustizia chiara, mica fra un anno o neanche 6-8 mesi si sente dire che quel ragazzo è stato affidato ai servizi sociali, perché veramente è un fatto che riguarda tutti noi, e perciò abbiamo lanciato questo appello per questo pomeriggio di essere qui tutti noi, perché tutti noi, come le dico sempre a tutti i ragazzi, siamo dei potenziali Bakari. Bisogna dire stop, perché l'Italia non è questo. Mai visto un'Italia così, diciamo così, criminale, mai visto. Cioè, magari una cosa capita tra spacciatori o gente della strada, si può capire, ma veramente alle 5 di mattina uno in bicicletta che stava recando al suo posto di lavoro. Io l'Italia che conoscevo, la Brescia che conosco benissimo, qui i lavoratori sono stati sempre venerati e rispettati.
1: Ecco, prima dicevi, Sheikh, poi ti lascio, che c'è una responsabilità ovviamente delle politiche di destra che alimentano anche questo tipo di odio e di ostilità nei confronti dei migranti.
2: Ma certo, Alberto, si vede ogni giorno, ci sono dei comportamenti nuovi che vediamo da quando è arrivata la Meloni, anche il Salvini, ma basta andare in un ufficio postale o andare a un supermercato Lidl, o magari, non lo so, ovunque, dove vai, anche sull'autobus, l'autista che passa davanti a te senza prenderti, apri bocca, tante cose sono cambiate in Italia, tante cose, la gente si prende anche, certe persone si prendono anche il lusso di umiliarti così gratis, pensando che tu non hai i mezzi per difenderti, non hai il diritto di difendere, devi soltanto chiudere la bocca. E tutti questi fatti qua li vediamo da quando ci sono le destre. Abbiamo visto tanti governi sono passati, ma non sotto questo governo qua, veramente è cambiato molto, molto gli atteggiamenti in Italia.
1: Grazie, Sheikh. Ringraziamo Sheikh, e adesso ci spostiamo e andiamo a sentire ancora un paio di altre voci. Ciao, sono in diretta con la radio, ditemi due cose su l'importanza di questo presidio e soprattutto di manifestare dopo questo omicidio razzista.
3: Siamo tutti veramente commossi del fatto che un fatto di razzismo così atroce nel 2026 in Italia, soprattutto dei politici che si lucrano per fomentare il razzismo, non solamente cercano di trovare le responsabilità e far modo che questo non succeda più, ma alimentano l'odio e il razzismo. Siamo proprio pieni, veramente non abbiamo più parole. Un ragazzo giovane che va a lavorare alle 5 di mattina, trovare dei ragazzi che non sappiamo chi sono, ma non sappiamo nemmeno il barista che l'ha lasciata fuori dall'interno della, che l'ha mandato fuori per farlo uccidere, sono tutti complici. Qui le responsabilità devono essere tracciate e noi siamo qui per la giustizia, per Zachary Sacco. Giustizia che chiediamo.
4: Grazie mille, grazie a te. Ecco, come dicevo, si sta un po' rafforzando la presenza, adesso stanno arrivando anche diversi altri migranti di origine pakistana e non è ancora iniziato il comizio, c'è comunque il comizio, comunque gli interventi, c'è una cassa a disposizione, quindi immagino che a breve ci saranno anche i primi interventi. Per il momento è tutto, ripasso la linea allo studio.
0: Grazie Umberto, buon proseguimento. Era Umberto della nostra redazione dal presidio che si sta svolgendo a Brescia in Largo Formentone, convocato appunto per denunciare l'ennesimo omicidio razzista avvenuto in Italia. Lo abbiamo sentito, quello ai danni di Zachary Sacco a Taranto, ucciso sabato 9 maggio da un gruppo di 6 ragazzi italiani mentre si stava recando al lavoro, bracciante agricolo ammazzato sostanzialmente dal razzismo. Le 18:20, ancora uno stacco musicale per noi con un gruppo che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto e la aprirà mercoledì 5 di agosto, Sic Tamburo, e poi rientriamo in studio.

0: Da piazza a piazza, da Brescia a Trieste, dove è convocata una mobilitazione per oggi antifascista contro il rito neofascista del presente in memoria del picchiatore fascista Almerigo Griz. Si mobilita l'assemblea contro i nuovi e vecchi fascismi e Trieste antifascista. Era stata anche una assemblea che si è svolta il giorno 11 di maggio, particolarmente partecipata e che ha incontrato anche dei tentativi di boicottaggio e di censura da parte dell'università dove si doveva svolgere questa assemblea pubblica antifascista sotto ordine appunto del partito di governo, cioè Fratelli d'Italia. Noi ripartiamo un po' da qui per presentare questa mobilitazione, lo facciamo prima con Francesco dell'Assemblea contro i nuovi e vecchi fascismi per parlare appunto di che cosa è successo dopo l'assemblea dell'11 maggio, poi sentiremo anche Davide di Trieste, antifascista.
1: Allora, questa assemblea si è svolta nonostante l'università e la rettrice, come spesso in questi anni anche di mobilitazione per la Palestina, hanno cercato in tutti i modi di boicottarla e non solo l'aula inizialmente autorizzata è stata revocata, ma l'intero edificio in cui si sarebbe dovuta tenere è stato chiuso e quindi l'assemblea si è presa un altro spazio, sempre universitario. È stata un'assemblea partecipata che ha visto anime sia dell'antifascismo cittadino sia una forte presenza universitaria, cosa che si vedeva che non si vedeva da molto a Trieste, e questa assemblea ha deciso appunto di iniziare un percorso antifascista che però, come abbiamo appunto già detto l'altra volta, avesse al centro come primo obiettivo quello di gettare i riflettori su questa opera di revisionismo storico. Questa assemblea è stata seguita anche da una mobilitazione sui giornali nazionali e della destra e degli ex camerati di Grills che hanno cercato in tutti i modi di demonizzare questo tentativo dal basso di prenderli diciamo con le mani nel sacco. Infatti la figura di Grills è una figura neofascista, è una figura che è anche al centro di questo rito neofascista del presente, l'unico in regione, che si svolgerà appunto oggi alle 19 in via Paduina, ed è appunto un rito dove partecipano non solo ex appartenenti a formazioni avversive come Avanguardia Nazionale e non solo, ma anche politici istituzionali come l'assessore regionale Fabio Scocimarro.
2: Quindi c'è una mobilitazione allora questo pomeriggio?
1: Sì, diciamo che dopo questa assemblea ci sono state varie azioni e una di queste è stato lanciare un appello pubblico, con anche una sottoscrizione alla città, alle istituzioni e anche ai membri della giuria del premio Grills, tra cui ricordiamo dei giornalisti ben lontani dal mondo della destra postfascista come Botteri, come Gomez del Fatto Quotidiano, e in risposta a questo appello degli antifascisti e delle antifasciste hanno deciso di non solo limitarsi a un'azione di controinformazione e a un'azione di di controinformazione, ma anche di scendere in strada cercando di non far passare questo ennesima ricorrenza neofascista Trieste sotto traccia.
2: Ricordiamo quindi l'appuntamento, Francesco?
1: Sì, l'appuntamento, come ci è giunto dal comunicato che abbiamo ricevuto, è attorno alle 6 e trovarsi attorno a via Paduina, che è appunto il luogo dove si dovrebbe tenere il rito neofascista per le ore 7.
2: Grazie Francesco, ci sentiamo a questo punto nel pomeriggio per gli aggiornamenti. Una buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: E a proposito proprio del comunicato che rilancia appunto la mobilitazione di questo pomeriggio per contrastare la radunata del gruppo neofascista chiamato Nessuno Resti Indietro, che vuole appunto onorare il loro camerata caduto, così leggiamo: tra saluti nazisti e ritualità del ventennio fascista. Noi abbiamo ascoltato anche le considerazioni di Davide di Trieste antifascista.
3: Sì, buongiorno. Vi ringrazio per questo spazio molto importante. A seguito di una chiamata pubblica antifascista che poi si è concretizzata in un'assemblea molto partecipata questo lunedì in Università a Trieste, nonostante il tentativo di censura da parte dell'Università che ha deciso di chiudere un'intera sede di studi umanistici per evitare che appunto questa assemblea si tenesse. Per l'appunto alla fine ci siamo trovati lo stesso e abbiamo iniziato a ragionare per costruire una nuova e rinnovata presenza antifascista in questa città, in cui mancava effettivamente da diversi anni questa parte. E abbiamo insieme ragionato su una serie di avvenimenti, di appuntamenti, in particolare sulla data di oggi, che è il 19 maggio, un giorno molto importante, ecco, per la destra neofascista triestina, perché nell'87, in questa data, Americo Grills è appunto membro dell'MSI e di altre organizzazioni neofasciste, ricordato in realtà dalle istituzioni solo come reporter di guerra, morì in Mozambico in quanto facente parte dell'ufficio stampa della milizia Renamo. E quindi un'assemblea determinata ha deciso di costruire una serie di contestazioni a partire da un appello pubblico indirizzato innanzitutto verso la giuria del premio giornalistico che da 3 anni si tiene in memoria appunto di questo Americo Grills. In realtà devo dire abbastanza difficile, perché Google non si sa come mai ha bloccato 3-4 indirizzi email con cui questo appello è stato diffuso, ecco, non si sa come mai, e purtroppo i tempi dell'amministrazione, i tempi del far ricorso per gli account bloccati sono quelli che sono, quindi ci siamo organizzati in modi anche paralleli. E poi diciamo che l'avvenimento forse principale è che un gruppo eterogeneo, insomma, anche forse proprio a partire dall'assemblea di lunedì, ha deciso di organizzare una vera e propria contestazione, un momento di presenza, ecco, per con l'obiettivo ultimo di togliere finalmente spazi di agibilità politica a questi neofascisti che ogni 19 maggio si ritrovano per fare impunemente, come spesso accade qua in Italia, il saluto romano per ricordare il loro camerata scomparsa, sui quali ricordiamo l'assessore attuale all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scocimarlo, che rivendica ogni anno la sua presenza attiva, anche se leggermente in disparte, vicino ai suoi camerati col braccio teso.
2: Quindi vi siete dati un appuntamento per questo pomeriggio?
3: Sì, una serie di persone in maniera diciamo autonoma e autogestita ha deciso che un limite abbastanza invalicabile era stato raggiunto, quindi si è deciso di iniziare, nonostante la repressione preventiva di polizia Digos, che ha iniziato a minacciare compagni a caso che non c'entravano neanche niente, con questo momento di applicare il nuovo decreto di sicurezza, che come voi sapete prevede multe molto salate, ecco, per le manifestazioni non autorizzate. E quindi tra il caos generale, tra la bagarre a partire dai giornali di regime, avverrà questo pomeriggio alle 6 di sera una chiamata autogestita appunto con l'obiettivo di contestare questo saluto romano, questo rito del presente che ogni anno si tiene in maniera impunita, ecco, a Trieste.
2: Grazie Davide, Trieste antifascista, a risentirci, buona giornata.
3: Grazie altrettanto.
0: Da Trieste torniamo alla Global Sumud Flottiglia per un aggiornamento. Allora, il sito Global Sumud Flottiglia riferisce che ci sarebbero ancora 2 barche in navigazione, ma l'agenzia ANSA ha appena battuto un lancio d'agenzia, appunto, in cui riprende le affermazioni di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, che dice che tutte le barche della flottiglia per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane, 29 gli attivisti italiani trattenuti, con loro anche 3 persone non italiane ma residenti in Italia. L'ultima barca ad essere intercettata è stata la Carsi Sabadab, su cui viaggiavano il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista Ruggero Zeni. Così la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, che afferma appunto che tutte le barche della flottiglia sono state intercettate dalle forze armate israeliane, fermate in acque internazionali, rapite le persone che si trovavano a bordo.

È 18 e 34 minuti, continueremo naturalmente ad aggiornare ascoltatori e ascoltatrici in merito a quanto sta accadendo nel Mar Mediterraneo. Alla Global Sumud Flottiglia, intanto qualche istante di musica, ancora con un gruppo che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto quest'estate, il 10 di agosto, sono i Marlene Kunz, poi rientriamo in studio per parlare di quanto sta accadendo invece in Bolivia.

confermo, porta portando guai. Ci sono istanti che vivere è una merda, che vada poco poi è pur sempre una scoperta.

0: Cosa certa. Sono le volte.
1: Lasciamo i Marlene Kunz, li ritroveremo il 10 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo virtualmente in Bolivia con Manfredo Pavonigai, nostro collaboratore che si muove lavorando nel mondo accademico tra Brasile e Bolivia e che ci racconta quelli che sono gli ultimi aggiornamenti dopo settimane di mobilitazione contro il governo conservatore di Rodrigo Paz, e solo nelle ultime ore ci sono stati duri scontri tra polizia e manifestanti nella capitale La Paz. Ascoltiamo Manfredo Pavonigai.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, un aggiornamento dalla Bolivia. La situazione qui si è accelerata pesantemente. Le lotte di cui vi avevo parlato nel mese di aprile, in qualche modo ancora legate a dei settori della società, gli insegnanti e in parte anche i piccoli trasportatori, si sono allargate e hanno subito un'accelerazione pesantissima, e si sono allargate ad altri settori più vasti come i minatori, gli agricoltori, la Confederazione Obrera des Trabajadores Boliviano, la COB. E nello stesso tempo una marcia di circa 20.000 persone è partita dalla zona del Chaparé, dalla zona dei Cocaleros, per sostenere Evo Morales, che rischia di essere arrestato. La situazione è pesante. Io sono all'aeroporto di La Paz perché ritornavo da San Paolo e sono bloccato ormai da un giorno e mezzo. Non c'è quasi più cibo nell'aeroporto. Mangiamo quello che rimane delle riserve dei piccoli ristoranti che operavano lì. Non c'è possibilità di raggiungere la città né in taxi né in bicicletta né a piedi, che sono 30 chilometri, né con trasporti collettivi, perché tutto è bloccato. Ci sono pietre, diciamo ci sono delle barricate in tutte le arterie principali, e la Bolivia è scesa in piazza ormai non più solo per chiedere la revoca della riforma degli insegnanti o dei programmi che la sinistra aveva instaurato nella scuola. Non è più scesa solo in piazza per chiedere l'aiuto, il sostegno, le sovvenzioni ai trasportatori per quanto riguarda il caro benzina, ma ormai è scesa in piazza per chiedere la caduta, la remissione, la cancellazione di questo governo. E quindi nel giorno di domani dovrebbe arrivare nella capitale la marcia che è partita dal Chaparé, dalla zona dove è rifugiato Morales, una marcia che è definita una marcia di evistas, cioè di persone che appoggiano sostenitori di Evo Morales, per chiedere ad andare ad elezioni anticipate. Praticamente dopo 6 mesi il governo Paz sta sull'orlo della crisi, e questo dimostra anche la capacità reattiva che hanno i settori lavorativi, i settori sociali della società boliviana. Non hanno aspettato 5 anni per cadere nell'abisso, ma diciamo si sono mobilitati in questi mesi per scontrarsi direttamente contro il governo, e soprattutto con l'ultima proposta di legge che parcellizza la terra collettiva, e la privatizzazione delle risorse naturali ha fatto saltare, diciamo, la pazienza a vasti settori della società. Quindi non solo più gli insegnanti o i trasportatori, ma parliamo di tutta la classe operaia boliviana e della classe degli agricoltori, diciamo, delle federazioni delle cooperative agricole. E quindi da un lato sono contento che la società boliviana dimostra questa reattività democratica, pensando a quello che è successo in Italia, dove abbiamo subito 4 anni un governo vergognoso, e dall'altro sono preoccupato perché insieme ad altri, anche a persone che appartengono, diciamo, alla parte conservativa, siamo qua trincerati, chiusi nell'aeroporto. Un deputato della destra ha tentato di raggiungere il Parlamento, è stato pesantemente aggredito e è in coma all'ospedale. Ci sono già stati 4 morti da parte dei manifestanti uccisi in scontri con la polizia, anche se ancora oggi, diciamo, la polizia non è intervenuta in modo massiccio, però sicuramente siamo sull'orlo dello stato d'assedio e quindi da un lato sono contento per le proteste, per le lotte, da un lato sono preoccupato perché dovevo ritornare in Italia e dovevo prendere, diciamo, un autobus, perché il biglietto era molto caro dalla PAS, per raggiungere Lima, dove il 28 avrei il mio viaggio di ritorno, ma credo che non sarà possibile perché la Bolivia è bloccata, ogni strada è bloccata. Il presidente Paz dovrà decidere cosa fare. Per ora lui dice che il governo è stato democraticamente eletto e che nessuno potrà, diciamo, provocare una insurrezione in Bolivia, però certo dovrà decidere che posizione prendere, o trattare sui singoli provvedimenti o aumentare la repressione, che per ora non è stata ancora così tanto visibile, aumentare la repressione per, diciamo, liberare con la forza i blocchi che bloccano le principali arterie e le principali città di questo paese.
1: Era la voce di Manfredo Pavonigai, nostro collaboratore che si muove tra Brasile e Bolivia e che ci ha inviato gli ultimi aggiornamenti rispetto a quanto sta accadendo proprio in Bolivia. E alle 18:45 minuti è venuto il tempo della cassetta degli attrezzi. Oggi è la volta di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Restate all'ascolto e alle 19:20 il radiogiornale. Intanto in chiusura di Spazio Approfondimenti, la linea, appunto, la cassetta degli attrezzi.

0: EU dentro i confini della fortezza Europa. Torna anche questa settimana l'appuntamento all'interno della cassetta degli attrezzi e lo faremo parlando di Palantir, la discutibile azienda tecnologica statunitense di Peter Thiel che evidenzia legami con realtà e si rende protagonista di gravi violazioni dei diritti umani. Basta pensare ai dati forniti all'ICE, la polizia anti-immigrazione americana, l'agenzia federale, oltre che per il controllo di chi si muove nei territori palestinesi con i software forniti all'esercito israeliano. Amnesty International ha denunciato già 6 anni fa come l'azienda non rispettasse alcuno standard internazionale. E noi quest'oggi all'interno di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, andremo proprio a parlare di Palantir, ma partiremo parlando dal suo fondatore Peter Thiel. Lo faremo grazie ad un contributo del collaboratore di Radio Onda d'Urto Giuseppe Beppe Ricca, che ci traccia un profilo di Peter Thiel, anzi lo ha fatto all'interno della sua rubrica in onda tutte le domeniche alle 11 sulle nostre frequenze, Come si cura il nazi.
1: Personaggi inquietanti affollano il parterre di questo ventunesimo secolo. Uno di questi è Peter Thiel, un nazi miliardario in tour recitativo, avente come tema l'anticristo. È approdato anche in Italia, per l'esattezza a Roma, nel mese di marzo, dove ha tenuto un ciclo di 4 incontri in forma seminariale, rigidamente a porte chiuse e su invito, presso Palazzo Orsini Taverna, palazzo appartenuto alla famiglia nobile Taverna Orsini, di quella nobiltà nera romana affiliata al fascismo nel ventennio e legata alle gesta del post-fascismo nel secondo Novecento. Ora, a organizzare il bel gesto sono stati l'associazione Vincenzo Gioberti, che ha sede a Brescia, e il Clooney Institute, una organizzazione multidisciplinare statunitense strettamente legata alla Catholic University of America con sede a Washington, e per quanto ci è dato di sapere avrebbero partecipato all'evento esponenti governativi, fra questi Davide Quadri della Lega e Cristiano Cerasani, collaboratore del Presidente della Camera, così come intellettuali finanzieri del calibro di Guido Maria Brera. Messa in latino cancellata a San Giovanni Battista dei Fiorentini e poi confermata alla Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, il nazi miliardario, con l'ossessione paranoica dell'anticristo, attira a sé il mondo tradizionalista cattolico in un misto di restaurazione medievalista, conservatorismo da Antico Testamento e tanta voglia, forse volontà, di scisma religioso e franca patologia messianica, mista delirio millenarista, prima dell'Apocalisse. Fin qui parrebbe un quadro sintomatologico del tempo presente, ma a chi si ispira il nostro Peter Thiel? René Girardi, innanzitutto, di cui Thiel è stato allievo all'Università di Stanford, adottandone la così definita teoria mimetica, secondo la quale il desiderio umano è imitato da quello degli altri, portando a competizione e conflitti l'intero universo. Girardi in realtà è noto più per le critiche che ha rivolto al sistema teorico universale che non per la produzione di teorie in proprio. Nel tempo ha costruito controteorizzazioni critiche a Freud, a Marx, a Simmel e tanti altri. Tolkien, che non può mancare nell'armamentario da baraccone intellettuale di cui si circonda la destra fascista e protonazista. Altro passaggio, il pensiero contrarian, una filosofia che sfida il consenso generale e che crede fermamente che per avere successo negli affari e nella tecnologia non bisogna competere, bensì monopolizzare attraverso l'innovazione radicale, e che esprime Peter Thiel attraverso il suo testo Zero to One. E ancora, tecnologie e transumanesimo, fortemente influenzato dall'idea, il nostro, che la tecnologia debba superare i limiti umani, inclusa la morte, il transumanesimo appunto. E infine si ispira a questo libertarianesimo, che è una visione politica nota per delle posizioni, ma lo metterei tra virgolette, libertarie e critiche nei confronti della democrazia, promuovendo una visione tecnocratica e sostenendo figure politiche di rottura con la democrazia stessa. Una sorta di pensiero quindi ripulito dall'orrore del Novecento, ma fortemente ispirato al Mein Kampf di hitleriana memoria. Ma cosa è venuto a fare Peter Thiel in Italia? Affari è la risposta, solo affari che hanno a che fare con la sorveglianza globale dell'intera umanità e che per fare affari si condisce con quel legame sociale misto fra religiosità e politica, politica genuflessa che piace e si compiace quando si unisce in preghiera verso gli altari che odorano di clero oscuro, affari e perversione.
0: Questa è la biografia di Peter Thiel e le sue anche comparsate italiane nelle ultime settimane nella rubrica Come si cura il nazi, curata da Giuseppe Beppe Ricca. Adesso veniamo a Palantir e alle sue forniture di servizi di analisi e tecnologiche in Europa. Autore questa settimana sulle pagine del País di una inchiesta sul tema è Daniele Grasso. Articolo che poi è stato tra l'altro ripreso anche da Internazionale con il titolo Chi investe nella Palantir senza farsi troppi scrupoli. Quello che faremo è proporvi un primo contributo proprio con Daniele Grasso, realizzato in collaborazione con Radio Blackout.
2: Noi abbiamo voluto trovare quali sono i soldi europei che arrivano a Palantir. Come sapete, l'aspetto importante di prendere quest'angolo all'inchiesta è il fatto che, come ben stavi dicendo, appunto Palantir è legata a molti settori e ha poi questo appunto fondatore capo Peter Thiel, che ha una ideologia assolutamente ultra filonazi, vicinissima a Trump, anche va oltre Trump su molte cose, e soprattutto assolutamente anti-europea, e difende apertamente che gli Stati Uniti sono una cultura superiore al resto del mondo e per questo bisogna difenderli e bisogna distruggere gli altri paesi. Quindi il nostro interesse era un po' vedere quali aziende europee sono non hanno diciamo scrupoli a andare a investire in questa azienda, che poi, come parleremo dopo, immagino

gli investimenti che fanno. Siamo andati a vedere tutte le aziende europee che dichiarano di fare investimenti in Palantir, cosa dicono in questo appunto presso la SEC, utilizzando un modulo concreto, si chiama 13F nel linguaggio tecnico, e lì hanno praticamente la lista degli investimenti che hanno. E abbiamo trovato praticamente dai gestori di fondi, asset management e banche di tutta Europa. Ecco. E allora, noi abbiamo identificato più di 120 investitori di tutta Europa. Quelli più grandi sono, ad esempio, per fare alcuni nomi, il Norges Bank, che è il fondo, la banca che gestisce il fondo sovrano norvegese, che è il più grande del mondo, e poi ci sono per esempio imprese di assicurazioni come Legal & General, o banche come la Barclays o la Deutsche Bank, o il BNP Paribas che è francese, il Banco Nazionale della Svizzera, Cardano, che è un enorme gestore di fondi olandese, e queste appunto sono un po' le più grosse. E gli italiani ci sono almeno tre aziende italiane. Noi, nel nostro articolo del Paese, abbiamo pubblicato una lista con assolutamente tutti gli investitori che abbiamo trovato. Le aziende italiane che troviamo sono Eurizon Capital, che realmente è il gestore di l'asset manager di Intesa San Paolo, che è interessante, e adesso vi parlerò un po' più di questo, che ha investito praticamente solo nel 2025. Nel 2024 non aveva nessun tipo di investimento, ha fatto investimenti per 100 milioni di euro nel 2025. 100 milioni di euro, cifra che va messa in contesto, perché nel mondo delle finanze, degli investimenti in aziende così grandi, non dimentichiamo che Palantir è una delle aziende più quotate sui mercati degli Stati Uniti, 100 milioni sono sotto l'1% di tutto il valore del capitale dell'azienda. E poi abbiamo Intesa San Paolo di per sé, che è un investimento molto, molto minore, sui 5 milioni, quasi 6 milioni, e il fondo che gestisce gli asset di Generali, che anche lì siamo 6-10-12 milioni. Quindi ci sono solo queste tre entità italiane. L'Italia è un paese non molto rappresentato, e anche in quantità piccole, però ci sembra comunque interessante che, così come aziende di altri paesi, l'investimento è aumentato nel 2025. È interessante per due motivi: da un lato, perché 2025 è quando le azioni di Palantir fanno proprio il botto, nel senso che il valore delle azioni è aumentato più del 30% durante il 2025, quindi chiaramente è stato un investimento molto redditizio. E poi però è anche interessante perché il 2025 è l'anno in cui Palantir è diventata famosa anche per il grande pubblico, diciamo, non solo per gli addetti ai lavori o quelli che magari ci occupiamo più di grandi aziende di questo tipo, no? È stato anche il momento in cui si è iniziato a parlare, per esempio, della collaborazione che ha Palantir con l'ICE, con la polizia anti-immigrazione degli Stati Uniti. Si è iniziato a parlare del tipo di collaborazione che ha Palantir con l'esercito di Israele, che è pubblica e ufficiale, e hanno collaborato per, appunto, durante il massacro a Gaza, e continuano a collaborare. E nonostante ciò, tutte queste aziende hanno deciso nella maggior parte, di aumentare il valore dei propri investimenti. In totale, infatti, le aziende europee hanno aumentato un 60% nell'ultimo anno il valore degli investimenti in Palantir. E quindi, insomma, diciamo, sono stati investimenti certamente redditizi. È curioso vedere un po' la dinamica, senza entrare in grandissimi dettagli finanziari, però sì, è importante dire che molte di queste aziende, quando investono in degli indici borsatili che semplicemente replicano gli indici borsatili più famosi del mondo, come per esempio quello degli Stati Uniti, tra i quali c'è Palantir. Quindi è un investimento quasi automatico, diciamo, lo reinvestono quasi automaticamente in tutte le più grandi aziende degli Stati Uniti. In questo caso è anche vero che le banche, gli asset manager, tutti quanti quelli che investono possono avere una lista di aziende in cui decidono di non investire, indipendentemente di quanto sia automatico il processo. Per esempio, durante il primo anno della guerra a Gaza si era parlato abbastanza di come alcune aziende
soprattutto nel nord Europa.

0: avevano iniziato a mettere grosse aziende che collaboravano con Israele nella loro lista di imprese con cui non collaborano, e dal 2024 Palantir era iniziata a apparire in queste liste di aziende in cui i fondi, alcuni fondi di investimento, preferiscono non mettere soldi o metterlo praticamente nella loro lista nera quando bisogna realizzare investimenti.
1: Il giornalista Daniele Grasso quindi ci ha raccontato di Palantir e di quali siano le aziende che investono in Europa, gli stati che investono in Palantir, colosso di Peter Thiel. Noi stacchiamo con un po' di musica e tra poco andremo anche a capirne di più su quello che si muove in Italia nei confronti di Palantir dal punto di vista economico.

0: Continuiamo allora a parlare di Palantir, continuiamo a parlare di Peter Thiel in qualche modo, andiamo a capire anche gli interessi italiani, sempre con Daniele Grasso, giornalista del País, autore di un'inchiesta proprio su Palantir.
1: Stiamo parlando di aziende che decidono di investire, come dicevo, spesso con dei procedimenti automatici che però appunto possono bloccare. Ci sono alcuni che hanno preferito tornare indietro semplicemente e non hanno dovuto fare enormi ricerche, nel senso che ci sono anche grandi aziende di consulenza internazionali come la MSCI, che è una delle più grandi a livello internazionale, che su tutte le aziende del mondo in cui si può investire fa una specie di puntuazione, ecco, o dà una specie di punteggio su diversi valori e aspetti per vedere un po' investimenti, inversioni etiche e quelle che no. A Palantir aveva un punteggio di 2 su 10 in libertà civili e diritti umani. Questo è un, appunto, ripeto, un'analisi non di un gruppo che si occupa di diritti umani, ma di un'azienda che si occupa di valutare inversioni etiche, pensando appunto a aiutare agli investitori a dove mettere i propri soldi. E nei Paesi Bassi, per esempio in Olanda, un gruppo di inversori aveva iniziato una petizione ufficiale per esigere al grande fondo olandese, che investe anche lì in Palantir, di bloccare questo investimento, e sembra, tra l'altro, parlavo l'altro giorno con dei colleghi, che il fondo sta seriamente valutando di smettere questo investimento. E come dicevo prima, nei paesi nordici, soprattutto in Norvegia, ci sono state banche e fondi che hanno direttamente tolto i loro soldi da Palantir quando è stata ufficializzata la collaborazione tra Palantir, in questo caso in concreto l'esercito israeliano. È importante sottolineare da questo punto di vista che Palantir è un'azienda che esiste da un sacco di tempo, da più di 15 anni, e che negli Stati Uniti ha collaborato con l'amministrazione Obama, con tutte le amministrazioni, con varie amministrazioni locali, quindi non è un'azienda nuova, e sono stati praticamente tra i primi a riuscire e a vendere bene soprattutto l'idea di tirar fuori un valore da dei dati che sono ancora brutti, quindi dai dati che non si sa cosa fare con loro, e di renderli utili. Diciamo che in questo momento, dove siamo adesso, il fatto che c'è stata questa intersezione con l'AI, con l'intelligenza artificiale, fa che la potenzialità di un'azienda che già di base faceva cose molto avanzate con i dati, il fatto di congiungerlo con l'AI lo ha portato chiaramente a un altro livello, e quindi è per questo che lo stiamo vendendo sempre di più, appunto in collaborazione con gli eserciti, in collaborazione nel mercato della guerra in generale, dove sembra, appunto, questo, diciamo, l'azienda non l'ha confermato, non l'ha neanche smentito, che sono stati i principali fautori del fatto che gli Stati Uniti in Iran, allora adesso nell'ultimo mese, i primi giorni, sono riusciti a lanciare un numero di attacchi mai visto, migliaia di attacchi al dia, era una cosa, ogni giorno una cosa che non si era mai vista, e bisognerà anche vedere, appunto, che responsabilità tiene su tutti i civili che sono morti, no? Quindi il fatto di delegare sempre di più a un'azienda privata, con tra l'altro l'ideologia del suo presidente, di cui abbiamo già parlato, è chiaramente delicato. Dicevi prima chiaramente l'aspetto dei dati sanitari, non dimentichiamoci che nel 2023 la società di Thiel è partner anche del Gemelli di Roma, e che è della proprietà vaticana, ovviamente, però è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. So che ci sono giornalisti italiani che hanno cercato di cercare un po' di capire di più su cosa faccia Palantir nel Gemelli di Roma, e l'opacità è massima. Non ci sono spiragli appunto per cercare di capirlo. Speriamo comunque di poter capirlo di più, chissà, magari nei prossimi anni. E quello che è chiaro è che comunque è un'azienda che vedremo sempre di più in Europa. Ci sono anche stati europei che hanno già contrattato Palantir, io appunto lavoro in Spagna, e l'esercito spagnolo ha contrattato Palantir per la gestione di grandi database, e quindi un'azienda, se la vedremo sempre di più, e gli stiamo dando sempre più soldi, anche soldi pubblici, il minimo che possiamo fare è cercare di capire cosa fanno al massimo livello di dettaglio possibile. Appunto, niente, per aggiungere, forse siamo passati un po' in punta di piedi, perché lo abbiamo, chissà perché, di fatto tutti lo sappiamo già, insomma, perché è così controversa, oltre all'ideologia del suo grande capo, Palantir. Non dimentichiamoci che già da 4 anni Amnesty Internazionale aveva avvisato occhio con Palantir e l'uso che stanno facendo dei dati degli immigrati, e l'anno scorso durante queste retate dell'ICE negli Stati Uniti, abbiamo visto come usavano direttamente un'applicazione creata da Palantir per andare a prendere le persone casa per casa. E poi la collaborazione che abbiamo detto prima con l'esercito israeliano è una collaborazione che è stata resa pubblica sia dall'azienda sia dall'esercito. Non hanno dato grandi dettagli, però è chiaro che la stanno usando per ridurre quella che loro chiamano la kill chain, cioè la catena con cui arrivi da trovare un obiettivo a uccidere la persona che vuoi far fuori in questo caso.
0: Daniele Grasso, data journalist del País, in questa intervista ci ha spiegato di Palantir, l'azienda di Peter Thiel, questa discussa azienda al centro di operazioni quantomeno discutibili rispetto alle politiche che violano tutti i diritti umani all'interno della Fortezza Europa. Questa puntata di EU, detto i confini della Fortezza Europa, finisce qui. Appuntamento rinnovato, come sempre, tra 2 settimane. La sigla.

cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
1: Ogni martedì, in diretta e streaming, dalle 22, il programma di informazione
0: e cazzeggio
1: su fumetti, cinema, musica, teatro,
0: Brescia e dintorni.
1: Ogni settimana, Zuffo, Mauro e graditi ospiti,
0: Frizzi e Lazzi.
1: Seguici su Facebook.
2: Da martedì, ogni due settimane, alle ore 22, su questa emittente radiofonica, Arrapao, una trasmissione cinematografico-musicale di Carlo Boddighe,
3: Piero Galli
4: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
5: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
6: Le 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio serale, un buon ascolto.

0: In apertura le notizie che riguardano la Global Sumud flottiglia. Tutte le barche sono state intercettate dalle forze armate israeliane, lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia. Dai tracker delle barche visibili sul sito della Global Sumud flottiglia risulterebbe però almeno una barca ancora in navigazione, forse due, con 68 barcazioni intercettate. Potrebbe però trattarsi di un mancato aggiornamento. Sono in ogni caso 29 le persone italiane rapite dai militari israeliani in acque internazionali, oltre 400 nel complesso il numero di attiviste e attivisti che si trovano nelle mani dei soldati di Tel Aviv. Tutti sarebbero stati trasportati su una nave israeliana diretta al porto di Ashdod, dove dovrebbero arrivare in serata. Delia ha anche riferito che la marina israeliana ha sparato, non si sa se proiettili veri o di gomma, contro 6 imbarcazioni, tra cui la Gerolama, battente bandiera italiana. Anche se i proiettili fossero di gomma, ha aggiunto, sarebbe gravissimo. Israele sta già compiendo un atto illegale, ora si aggiunge anche l'uso delle armi. Tra le persone italiane rapite ci sono il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle ultime imbarcazioni intercettate proprio poco tempo fa, e poi anche Dario Salvetti e Alessandra Bundu, intercettati e rapiti questo pomeriggio, loro due più volte ai nostri microfoni in questi giorni. Noi abbiamo raccolto proprio una testimonianza di Alessandra Bundu questo pomeriggio, poco prima del suo rapimento, e ve la proponiamo.
1: Noi siamo tutti pronti, abbiamo gli ubotti di salvataggio, abbiamo tutti i nostri passaporti, siamo tutti qua fuori, aspettiamo, hanno intercettato le due barche davanti a noi e ora forse dicono che c'è la nave militare alla terza e stanno arrivando qui, ancora in realtà non li stiamo vedendo, ma siamo tutti pronti qua fuori con il nostro protocollo non violento. Dunque, una volta che arriveranno saremo comunque con le mani alzate, ora cercheremo di riprendere il più possibile per poi dopo buttare via.
0: Timida la reazione del governo italiano, il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio degli italiani e una non meglio specificata verifica urgente a Israele. L'opposizione, PD 5 Stelle, parla di ennesimo atto di pirateria da parte di Tel Aviv. Più vigore è arrivato dal governo portoghese, tra i fermati infatti ci sono anche due medici portoghesi. Il ministero degli esteri di Lisbona ha convocato l'ambasciatore israeliano e ha parlato di violazione del diritto internazionale, chiedendo l'immediato ripristino della legalità. Protesta e preoccupazione sono state espresse anche dall'Ordine dei Medici Portoghese, che chiede il rispetto della legislazione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell'Associazione Medica Mondiale. Israele impunito continua intanto a fare il bello e il cattivo tempo nello scenario internazionale. Il ministro delle finanze del governo Netanyahu e leader dell'ultradestra ebraica Smotrich ha confermato di avere ricevuto un mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA, e minacciandola ha parlato di gesto antisemita e di una dichiarazione di guerra, a cui ha aggiunto, rivolto alla corte nata come eredità del tribunale di Norimberga, Israele risponderà con la stessa moneta. Queste le sue parole. Gli Stati Uniti invece hanno fatto sapere tramite il segretario del tesoro Scott Bessent di aver imposto sanzioni contro 4 attivisti associati alla flottiglia. Secondo Bessent si tratterebbe di un tentativo ridicolo di minare i progressi del presidente Trump per una pace duratura nella regione. Questa è la sua considerazione della missione della Global Sumud Flottiglia. Intanto il pacifista, tra virgolette, Trump continua a minacciare di riprendere la guerra contro l'Iran. Spero non ci sia una guerra con Teheran, ma potremmo dover infliggere loro un altro duro colpo, ha detto il tycoon dopo che ieri aveva affermato di avere sospeso un attacco su richiesta degli alleati del Golfo e per via dei seri negoziati, così li ha definiti, in corso. Le parole del presidente statunitense arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Nel frattempo Trump ha deciso di concedere una nuova proroga di 30 giorni al ban del petrolio russo nel giorno in cui Putin incontra a Pechino il premier cinese Xi. Proprio oggi l'agenzia Reuters ha diramato la notizia secondo cui Pechino avrebbe addestrato all'uso di droni circa 200 militari di Mosca arrivati in Cina lo scorso anno e poi schierati nel conflitto in Ucraina. Le fonti di questa notizia, riporta sempre l'agenzia Reuters, sono tre agenzie di intelligence europee. Il fronte ucraino rimane intanto caldo, Kiev ha intensificato gli attacchi con i droni, mentre da oggi e per tre giorni l'esercito russo sarà impegnato in esercitazioni sulle armi nucleari che vedono coinvolti migliaia di soldati in tutto il paese. 19:25 minuti, veniamo in Italia per parlare di politica interna e dei giochi di prestigio della destra sull'aumento al 5% delle spese militari deciso in sede NATO. Questa mattina infatti al Senato era stata presentata una mozione di maggioranza che in relazione alla questione della crisi energetica chiedeva al governo di promuovere una revisione degli obiettivi più ambiziosi come il 5% alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Tradotto, non si sa dove andare a prendere i soldi per aumentare le spese militari considerando lo stato attuale dell'economia italiana. Nel pomeriggio però la maggioranza ha riformulato la mozione facendo sparire qualsiasi riferimento alla questione delle spese militari. Il testo, riscritto, è stato poi votato e approvato poco dopo le 17. Intanto il governo ha deciso di porre la fiducia sul decreto fiscale, il testo è già stato approvato al Senato, arriva alla Camera con questo ennesimo vincolo domani. La chiama per appello nominale inizierà alle 11:30, dichiarazione di voto dalle 9:45. E sempre alla Camera le commissioni ambiente e attività produttive hanno completato stamani la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. Tra le altre cose, il decreto contiene la possibilità per i comuni di autocandidarsi per ospitare le centrali nucleari. E intanto, a distanza di pochi giorni dall'ennesimo omicidio razzista in Italia, quello ai danni di Bakary Sacco a Taranto, si torna a parlare di razzismo e di suprematismo bianco, perché a Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale ed etnico e apologia del fascismo e del nazismo. Si tratta di minorenni residenti nel Senese a cui la Digos ha sequestrato anche armi letali. A Modena invece la procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. Non è stata contestata l'aggravante terroristica o quella dell'odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata invece l'accusa di strage con la contestazione di lesioni gravissime. Ancora dall'Italia. Parliamo di carcere, i reati calano sostanzialmente o restano stabili nei primi mesi del 2025, calano anche gli ingressi in carcere, continua a diminuire il ricorso alla custodia cautelare che oggi riguarda il 24% circa delle persone detenute, ma a crescere sono le pene più lunghe e gli effetti delle politiche punitive adottate dal governo che dall'inizio della legislatura ha introdotto oltre 55 nuovi reati, più di 60 aggravanti e oltre 65 aumenti di pena. Soprattutto il sistema continua a fallire sul terreno decisivo, ovvero evitare che chi esce dal carcere torni a delinquere. Oggi solo il 40,8% delle persone detenute è alla prima carcerazione, il 45,9% è già stato in carcere da 1 a 4 volte, il 10,6% da 5 a 9 volte, il 2,7% addirittura più di 10 volte. I dati emergono dal rapporto Tutto Chiuso, realizzato e presentato da Antigone, secondo la quale questa è la dimostrazione di un sistema che non reinserisce e di conseguenza produce solo più insicurezza. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. Sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 carceri si supera addirittura il 200%. Gli istituti non sovraffollati sono solo 22 in tutta Italia. Nonostante il governo abbia annunciato un piano carceri, i posti disponibili sono diminuiti di circa 500 unità dall'avvio del piano. I dati sono sempre quelli che emergono dal 22esimo rapporto di Antigone sulla detenzione. 19:30 minuti, andiamo agli esteri. In Bolivia almeno 10 persone ferite, tra cui 3 giornalisti, al termine di una giornata di duri scontri tra manifestanti e polizia nel centro della capitale La Paz. Il contesto è quello delle proteste convocate dai sindacati e dai movimenti contadini contro il governo conservatore di Rodrigo Paz. Il governo accusa i manifestanti di aver scatenato i disordini. Il procuratore della Repubblica ha annunciato l'emissione di un ordine di arresto per il leader della centrale operaia boliviana Mario Argoglio. Le accuse per lui sono di istigazione a delinquere e terrorismo. Manifestazioni e picchetti sono in corso in Bolivia da settimane, convocate da settori vicini all'ex presidente Evo Morales, come i contadini, gli insegnanti rurali, i coltivatori di coca e i lavoratori affiliati appunto alla centrale operaia della Bolivia. E in Tunisia invece gli avvocati hanno inasprito oggi la loro mobilitazione contro il Ministero della Giustizia. Si sono radunati davanti al Palazzo di Giustizia di Tunisi e chiesto apertamente le dimissioni della ministra Leila Jafel. La protesta è convocata nell'ambito del calendario deciso dall'Ordine Nazionale degli Avvocati e segna un salto di qualità nel confronto fra il foro e le autorità giudiziarie, passando dalla rivendicazione corporativa e istituzionale a un attacco politico diretto contro la titolare del dicastero. Secondo l'ordine degli avvocati tunisini, i manifestanti in toga nera hanno esposto cartelli e scandito slogan contro le restrizioni al diritto di difesa, il deterioramento delle garanzie del processo equo e quello che l'ordine considera un mancato ascolto delle proprie rivendicazioni. Tra i messaggi esposti anche il riferimento alla necessità di una difesa libera come condizione per un processo equo. Il presidente dell'ordine è intervenuto davanti ai colleghi confermando il sostegno dell'ordine al movimento e denunciando il deterioramento delle condizioni di esercizio della professione. La mobilitazione era cominciata ieri con il porto della fascia rossa nei tribunali, gesto simbolico presentato dal Consiglio dell'Ordine come segnale di rifiuto di fronte all'assenza di risposte da parte del Ministero. Da oggi sono partite le prime astensioni regionali che riguardano Grande Tunisi, Nabeul e Zaguan, con raduno nel Palazzo della Giustizia della capitale. Il calendario proseguirà sino al 18 giugno, giorno in cui è previsto, con uno sciopero generale nazionale in tutti i tribunali del paese, anche un raduno generale a Tunisi. Il Ministero della Giustizia ha cercato di rassicurare i cittadini affermando che le iniziative non impediranno il normale funzionamento del servizio pubblico della giustizia, ma l'adesione alla mobilitazione è massiccia. Leila Jafel, magistrata e ministra della giustizia dall'ottobre 2021, oggi è una delle figure centrali dell'architettura giudiziaria del sistema politico tunisino post 25 luglio.

0: Le 19:34 minuti è tutto per questa edizione del Radiogiornale. La notizia con cui abbiamo aperto è quella che riguarda le barche della Global Sumud Flottiglia. Sono state tutte intercettate, ha detto la portavoce italiana della flottiglia, e ci sono quindi oltre 400 attivisti rapiti e nelle mani dell'esercito israeliano, tra loro 29 italiani. Tra questi, batte l'ANSA proprio in questo istante, ci sono anche due ultra 75enni. Giuseppina Branca, infermiera di 79 anni, originaria di Cannero Riviera in Piemonte, fa parte. In realtà lei del convoglio di terra che sta cercando di raggiungere Gaza e si trova bloccato in Libia, mentre un medico toscano di 77 anni in pensione si trovava a bordo delle barche intercettate e abbordate dalle forze israeliane e quindi risulterebbe tra le persone rapite dai militari di Tel Aviv. Minuti, la linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire Storia di classe, poi ci risentiamo con le ultime notizie.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 19 maggio. La redazione vi ricorda ancora una volta che anche quest'anno potete scegliere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000 nel 730, scrivi il codice 0208462017 4, lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto, in onda dal 18 dicembre 1985, continua ad essere uno strumento essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor e pubblicità, che dà voce ai movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. E quindi, grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni, possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. In dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208462017 4, info radioondadurto.org. 18ª edizione di Inventari Superiori, il festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile che si svolge al Teatro Borsoni, propone per oggi la cantatrice Calva dell'Istituto Castelli. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20:30 al Teatro Borsoni, via Milano 83, Brescia. L'assemblea per il corteo serale del 28 maggio propone per oggi la proiezione del film Spin Time, che fatica la democrazia, di Sabina Buzzanti. La proiezione si terrà al cinema Nuovo Eden di via Nino Bizio 9, è organizzata da nulla di meno Brescia. L'appuntamento è alle ore 20:30. Ancora cinema, al cinema Nuovo Eden, oggi la proiezione di Agnus Dei alle ore 18:15. E ancora la proiezione di The Shadow Scholars alle ore 18:30 e alle ore 20:30, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Comune di Brescia informa sulle prossime sedute dei consigli di quartiere. Oggi, martedì 19 maggio, consiglio di quartiere Chiesa Nuova Noce Girelli si terrà nella sala civica grande di via Livorno 7 alle ore 20:30. Consiglio di quartiere anche per Bettole e Buffalora, in questo caso l'appuntamento è nella sala civica grande di via Buffalora 81E, sempre alle ore 20:30. Domani invece, mercoledì 20 di maggio alle 19, consiglio di quartiere La Marmora nella sala civica di via Ziliani numero 6, sempre a Brescia. chiudiamo l'agenda di oggi con l'anticipazione di un laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 in un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Primo appuntamento dopodomani, giovedì 21 di maggio, per la conoscenza della pasta madre. Verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. Cum Panis, laboratorio di panificazione, inizia questo giovedì 21 di maggio alle 19.30 e fino alle 22.30 al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Il cortocircuito era uno dei baluardi dell'antifascismo insieme ad altri spazi sociali in altri quartieri popolari. Quindi vigliaccamente la notte del 19 maggio, attorno all'1.30 di notte, il centro sociale fu bruciato. All'inizio non avevamo capito che c'era auro dentro, per cui l'abbiamo capito solo la mattina, quando, perché anche i ragazzi che sono tornati non pensavano che questa cosa potesse succedere in quella maniera. Si è cominciato dopo l'ora di incendio a dire: vabbè, ma quello l'hai visto, non stava l'auro, stava dentro, stava fuori, insomma niente. Praticamente la mattina abbiamo fatto la triste scoperta. E
2: il 19 maggio del 1991, al centro sociale Cortocircuito, in una notte come molte altre, un rogo illumina il cielo e un fumo denso riempie l'aria. Dentro al centro sociale dato alle fiamme, un ragazzo si è fermato a dormire. Quella notte, Auro Bruni viene ucciso dai fascisti. Aveva 19 anni. Centro sociale Cortocircuito, uno spazio liberato occupato circa un anno prima a Lamaro, zona sud di Roma, a ridosso del popoloso quartiere di Cinecittà, è un argine al fascismo e al razzismo nelle strade, un punto di ritrovo e di riferimento per i ragazzi della zona. Sono gli anni in cui i movimenti sociali trovano un'uscita dalla dolorosa fase di repressione degli anni Ottanta, gli anni in cui si riparte dai territori riprendendosi gli spazi, occupando spazi, i centri sociali, che a Roma sono particolarmente legati ai quartieri popolari, veri e propri baluardi di resistenza contro la repressione dello Stato e il dilagare delle nuove formazioni fasciste. Per molti ragazzi i centri sociali sono come una casa, un posto dove fermarsi, anche a dormire. Era un sabato e quella sera stavamo guardando la TV in gruppo, tra cui Auro. Ci passava sempre suo fratello. Il fratello era quello che stava più dentro, ma quella sera, quando la gente se n'è andata, Auro voleva restare a dormire. Gli abbiamo dato un bastone e gli abbiamo detto di stare attento, perché in quel periodo c'erano le aggressioni dei fasci. Noi ad Auro glielo dicevamo di andarsene, ma lui voleva restare. Poi abbiamo saputo che aveva litigato con la madre. Ci siamo lasciati che stava all'entrata, seduto su una poltrona. Quella notte Auro rimane a dormire al corto. Gli aggressori aspettano che tutti i compagni se ne siano andati, poi entrano, colpiscono Auro alla testa, cospargono il suo corpo tramortito e i locali del centro sociale di benzina. L'incendio distrugge completamente il cortocircuito e rende irriconoscibile il corpo di Auro. Noi ce ne siamo andati verso mezzanotte e mezzo, siamo andati a fare un giro alla Nagnina e quando siamo tornati, dopo una mezz'ora, c'era un fumo della Madonna, la nebbia. Io me lo sono sentito subito che era successo qualcosa che ci riguardava. Abbiamo visto il corto che bruciava, era tutto a fuoco completamente. Stavamo nel dubbio se Auro fosse dentro o meno. Abbiamo provato a entrare, ma il tetto era diventato liquido e ci cadeva in testa, era una torcia. I compagni del centro sociale accusano apertamente i fascisti di essere i responsabili responsabili. L'unica indagine della Digos e della magistratura si rivolge invece contro i compagni e gli amici di Aldo. A me e altri tre ci hanno mandato un avviso di garanzia ed eravamo indagati per concorso in omicidio, occultamento di cadaveri, incendio doloso e altre cose così. Una cosa vergognosa. Ci hanno accusato della morte di un amico davanti alla madre, alle sorelle, al fratello. Al secondo interrogatorio mi hanno fatto vedere le foto di Auro squagliato. Me le sbattevano in faccia dicendomi che ero un killer. Il giorno successivo la sigla Disoccupati Italiani Nazionalisti rivendica l'omicidio con una telefonata al TG3. Ma né questa rivendicazione né gli attentati subiti nei mesi precedenti da altri centri sociali persuadono la magistratura a indirizzare le indagini verso i fascisti. Intanto a Roma c'erano tutte scritte dei fasci che inneggiavano alla morte di Auro e la rivendicavano, e le guardie hanno fatto indagini solo su di noi, che eravamo i suoi fratelli. Auro abitava alla Romanina, lui era di origine eritrea, gli piaceva andare allo stadio e, per come lo ricordo io, stava sbattuto per strada dalla mattina alla sera, faceva lavori occasionali tipo il meccanico. È stato un dramma che ha segnato tutti quegli anni e la generazione che se li ha vissuti.

19:45 minuti, rientriamo in studio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti sostanziali per quanto riguarda la Global Sumud flottiglia rispetto a quanto abbiamo già detto in apertura e chiusura del nostro radiogiornale. La notizia è quella appunto del blocco sostanzialmente di tutte le barche che partecipavano alla missione. Questo quanto riporta la portavoce italiana della flottiglia. Sul sito globalsumflottiglia.org risulterebbero ancora due barche in navigazione, ma appunto potrebbe essere semplicemente una questione di non sincronizzazione degli aggiornamenti. Ci sono comunque oltre 400 persone rapite dai soldati israeliani e nelle loro mani dirette verso il porto israeliano di Ashdod, tra loro anche 29 persone italiane. Maggiori aggiornamenti sicuramente nel corso della giornata di domani. La redazione informativa di Radio Onda d'Urto vi dà appuntamento a partire dalle 6:30 di domani mattina con la cassetta degli attrezzi e poi alle 7 le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, Storia di Classe e il primo radiogiornale Flash alle 7:20 di domani mattina. Un buon ascolto, un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera, sempre all'interno del ciclo di trasmissione al quale abbiamo dato come titolo L'adolescenza non esiste, un'invenzione di queste fragilità nella società del disincanto. Ospite questa sera nella nostra trasmissione un ritorno, quello di Paolo Kuciangic, che è anche conduttore radiofonico sulle frequenze di Radio Città Fujiko di Bologna, due le trasmissioni, tra l'altro Road Radio, Parole, Musiche in Movimento, e anche, signori e signore, Il Welfare è sparito. Ma perché un conduttore telefonico di due trasmissioni di questo tipo ai microfoni di Radio Onda d'Urto? Non solo per questo, anche per altro, e ce lo spiegherà benissimo il nostro Paolo Patuelli, che è in collegamento telefonico da Bologna. Ciao Paolo.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: E domande al nostro ospite verranno fatte anche da Beppe Ricca, qui in studio con me. Ciao Beppe.
2: Ciao, buona serata a tutti e a tutti.
0: Lascio subito parola a Paolo a introdurre il nostro ospite, subito con la prima domanda. Prego Paolo.
1: Beh, intanto allora saluto Paolo, che è un amico fondamentalmente ed è un conduttore appunto radiofonico, ma è anche stato ed è tuttora un bravissimo e grande collega come educatore professionale. E da molti anni lavora sia nell'ambito di quella che è il disagio giovanile, possiamo dire, e della psichiatria, per cui è una persona con molta esperienza, con le spalle molto, molto larghe rispetto alle tematiche che affrontiamo in questo ciclo di trasmissioni. Come avrà capito il nostro Paolo, che saluto, abbiamo dato un titolo a questo ciclo che contiene una provocazione, ovvero l'adolescenza non esiste. Ma la tematica dell'adolescenza, per quanto mi riguarda, è sempre stata una specie di punto interrogativo che si agita sempre nella questione, secondo me, che sta tra la libertà, la sicurezza, direbbe Bauman, tra la pedagogia e la sociologia, la psicologia e appunto la questione dell'educazione, che, come ci dice Freud, appartiene a quel campo che è il campo dell'impossibile. Io partirei intanto chiedendo semplicemente a Paolo, rispetto anche alle sue esperienze pluridecennali nell'ambito, che cosa è cambiato e che cosa c'è oggi, no? Che secondo lui, no, nella narrazione sulla questione giovanile non va, cos'è che non si capisce rispetto a questa adolescenza di cui si parla tanto oggi?
3: Intanto Paolo, comincio con ringraziarti per i complimenti assolutamente immeritati che hai messo nei miei confronti nella tua presentazione. Io ho lavorato in io sei troppo buona, ma perché ci vogliamo bene, e che è una bella cosa sempre. Io sono d'accordo con te su una cosa, che l'adolescenza è stato sempre un punto di domanda. Lo dico, noi abbiamo anche lavorato assieme tantissimi anni fa, quando, diciamo così, quell'età che passa sotto il nome di adolescenza, anche preadolescenza, era molto diversa da quella che c'è ora, no? Però già allora, no, avevamo un punto di domanda e cercavamo, i contorni non c'erano ben definiti. Figuriamoci ora, no, che noi siamo andati molto in là con gli anni, molte cose, molti fenomeni nuovi ci hanno un po' travolto, e quindi c'è sicuramente da parte anche degli addetti ai lavori, mi ci metto dentro anch'io, anche con una, ahimè, lunghissima esperienza, se non altro per età, c'è una grande difficoltà oggi a fare una lettura puntuale, anche perché siamo pressati da una narrazione che vuole l'adolescenza, chiamiamola così per comodità, ma in generale la giovine età la vuole come un bersaglio favorito, preferito e favorito di qualsiasi, diciamo, schermaglia, la chiamo così, legislativa di governo. Mi spiego meglio, cioè in questo momento ci sono due categorie in Italia che servono come il pane a chi governa, ma come il pane, come bersagli per nascondere il fatto che non si sa governare. Se noi notiamo nell'ultimo periodo qualsiasi fatto di cronaca, il ragazzino col coltello a scuola, il coso viene aggredito da questo governo in modo a dir poco, insomma, in modo che definire sciacallesco è anche poco, per fare subito un decreto sicurezza. E questa è se voi andate a prendervi, no, io nella mia trasmissione ogni volta, ahimè, che esce un decreto sicurezza, chiamo il povero Elia De Caro, avvocato, che ci spiega punto per punto, articolo per articolo, che cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza. Ne sono usciti due in sei mesi, è un unicum nella storia della legislatura in Italia. Se noi andiamo a esaminare i bersagli sono sempre i giovani e, qual è l'altra categoria, i migranti o i cittadini italiani di seconda o addirittura terza generazione. Sono sempre loro nel mirino e noi che facciamo fatica a leggere i fenomeni non riusciamo a produrre una contronarrazione in questo momento, e ci sarebbe, credo che questo sia il bisogno più grosso, no, di chi è addentro a queste cose, trovare il modo in qualche modo di ostacolare questa narrazione. Guardate bene, ieri quando è stato, qualche giorno fa, che hanno una baby gang, termine orrendo, intendiamoci, lo uso per capirci, ma mi fa schifo, e questi ragazzini che hanno ucciso sto migrante la mattina che andava a lavorare, non c'è stata, pensate bene, non c'è stata una parola, ma neanche di, come dire, di comprensione da parte. Figuriamoci se hanno pensato a un decreto sicurezza laddove quello, diciamo così, la vittima, solo la vittima, e quindi non l'aggressore ma l'aggredito, è un migrante. Cioè, noi viviamo così, basta andare nei social, basta vedere ogni giorno, e scusate se mi dilungo, ma è una cosa sconcia. Cioè, se voi andate a vedere ogni giorno, ci sono delle trasmissioni, ci sono riprodotte all'infinito nei social, in cui si mettono alla berlina queste due categorie, i giovani e i migranti. Il termine comprensione, prevenzione, il fatto che ci sia un modello adulto che fa schifo da tempo, non è mai menzionato. Noi non riusciamo, questo è il vero crucio, non riusciamo a opporci a questa deriva securitaria che pare ogni giorno stringere le tenaglie attorno a queste categorie, nascondendo così i grandi mali della nostra nazione, tra cui dove lavoriamo noi, il welfare, che viene dileggiato, viene tagliato, spezzettato, viene anche disprezzato, mi viene da dire, ormai è un campo quasi, come dire, delle zecche, come dire, di proprietà delle zecche rosse, no? Quindi va espugnato, ecco. Scusate se mi sono un po' dileguato, però io credo che questo sia il punto, cioè cambiare la narrazione.
0: Prego Beppe, ci siamo alla grande. Do parola subito al nostro Beppe per una domanda.
2: Ma direi grazie Paolo Coceancing, perché la mia domanda vuole riassumere in parte le cose che hai ben delineato. Faccio però due passi indietro. L'adolescenza non esiste, l'invenzione della fragilità nella società del disincanto è stato un titolo, una proposizione che ci ha visto interrogati rispetto a questo tema, che è un tema, che è una proposta evidentemente provocatoria. In una delle precedenti puntate abbiamo avuto come ospite Saranti Stanopoulos, che è stato presidente della Società Psicanalitica Italiana, e condividevamo appunto questa titolazione, questo tema, a partire dal fatto che in realtà le adolescenze tutte risultano essere uno specchio fragile della società, fondamentalmente. E in particolare vi è stata l'avanzata, subito dopo Covid, di etichettare queste adolescenze come le adolescenze della fragilità, e quindi le adolescenze portatrici di trauma, perché Covid ha lasciato tracce, perché. E questo sostanzialmente ha dato il là al proliferare degli sportelli d'ascolto, quindi della figura dello psicologo in ambito scolastico, quasi a certificare il fatto che il problema fosse sanitarizzare la risposta. Dici bene bersaglio, Paolo, perché effettivamente le categorizzazioni baby gang Maranza altro non sono che lo specchio societario, e quindi Maranza chiaramente parliamo delle seconde e terze generazioni, e parliamo soprattutto della società migrante, e per quanto riguarda baby gang è questo acuirsi del tema della violenza, che altro non è che appunto lo specchiarsi dentro la condizione di violenza che porta oggi il contesto sociale. E anche qui, provocatoriamente, mi verrebbe da dire che in realtà non dobbiamo lavorare sulle adolescenze, dobbiamo lavorare sulla società adulta.
3: Assolutamente.
2: E ben dici quando appunto i decreti sicurezza hanno esattamente questa caratteristica: colpire e reprimere, ma non mettere dentro il circuito della società, di quello che noi chiamiamo anche qui nel nostro dibattito, nel disagio della civiltà da ormai quasi un decennio, chiamiamo il tema della rottura o dello sfilacciamento del legame sociale. Ora, la domanda, Paolo, potrebbe essere questa: è vero che le adolescenze oggi ci propongono il tema di questo specchio fragile, ma è anche vero che quando, ad esempio, noi utilizziamo concetti e termini quali la prevenzione, ad esempio, puntiamo sempre il fatto che la prevenzione diventa un elemento esclusivamente di comunicazione, cioè comunichiamo quello che bisogna fare e comunichiamo un decalogo. Paolo diceva bene all'inizio, educare è una delle tre impossibilità freudiane, e tale resta a partire dal fatto che se l'educare non è un riattraversamento anche dei punti angosciosi di quello che la società fragile oggi propone, evidentemente facciamo della buona comunicazione. Ora, la domanda potrebbe essere molto semplice: che fare? Però so che anche in questo
3: però anche dedicato l'esistenza.
2: Esatto, però anche in questo caso il che fare diventerebbe una sorta di domanda impossibile. Però magari, Paolo, se hai voglia, proviamo a argomentare a partire proprio dalla pratica della quotidianità, perché fondamentalmente è la pratica della quotidianità, e quindi è la praxis che ci dà l'indicazione anche dal punto di vista teorico del che fare.
3: Allora, io parto dal fatto che sono molto d'accordo. Io sono un uomo d'azione, ovviamente, anche ogni tanto di studio, ma molto d'azione. Io sono un uomo che ha lavorato sul campo, molto più sul campo che sulla scrivania, quindi sono molto abituato al concreto. Che fare? Tu hai detto una cosa sacrosanta: il problema è che noi adulti, noi mondo adulto, dobbiamo pensare a noi dobbiamo riflettere su di noi, perché, lo dico nel modo più semplice che mi viene, da che mondo in mondo i piccoli, e uso questo termine non a caso, i piccoli crescono osservando come si comportano i grandi. Questo è, diciamo così, guardiamo oggi che cosa trasmette la società adulta, cioè guardiamo quello che noi trasmettiamo, ma a tutti i livelli, a tutti i livelli, a partire dai livelli più macro, più alti, quello che tu accendi un telegiornale e vedi oggi qual è il punto in cui cadono tutte le disgrazie del mondo che sembrano accanirsi in questi nostri tempi che viviamo. Il punto che cado è che è tornato la questione del più forte, del prevaricatore, che vince e ha ragione. Cioè, e torna, questo è il modello adulto, che poi a scendere ritroviamo nella nostra quotidianità, nei nostri luoghi di lavoro, perfino nei luoghi educativi di lavoro. Perfino, non è un caso che si parla di crisi della scuola, non è una crisi solo perché mancano le matite o i cartelloni o le lavagne, è una crisi di pensiero, perché noi non riusciamo, noi adulti, continuo a dire adulti, e allora non riusciamo in qualche modo a noi stessi a lavorare su di noi, al fare su di noi. Allora che succede? Succede la roba più banale e più facile del mondo: i piccoli sono cattivi, si comportano così. Se voi andate al di là degli articoli e delle parolone, andate oltre questo, sembra quasi che l'unico motivo per cui succedono i fatti, no, di cronaca che ben conosciamo, non stiamo qui a ridire, è per la cattiveria di queste categorie. Sono cattivi, diventati cattivi, incazzati, arrabbiati, e fanno così. Cioè, è interessante questo, che nel momento di gravissima crisi del contesto sociale, il contesto sociale non viene mai citato in un qualsiasi tipo di riflessione. Ma non parlo solo della destra al governo, non viene mai citato in una cosa. Quindi il mondo adulto, no? Diceva il grande Nelson Mandela, diceva che l'educazione è l'arma più potente che esista per cambiare il mondo. No, te lo dico da educatore, proprio da educatore. Ma che educazione noi oggi siamo in grado di proporre? Attenzione, educare, non educare i maleducati cattivi, la nobiltà del significato della parola educare è quella che sottolineo io. Per cui ecco, io sono dell'idea che la crisi non stia nei giovani, ma stia in noi. E se proprio vogliamo usarla quella parola dell'adolescenza, io mi preoccuperei dell'adolescenza del mondo adulto più di quella del mondo giovanile. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Sulla prevenzione volevo dire una cosa. Anch'io sono d'accordo che ammassare psicologi, poi o peggio psichiatrizzare quello che è un comportamento giovanile, quindi sanitarizzarlo all'estremo. Io ho lavorato per 13 anni in psichiatria, in strutture psichiatriche, e ho visto con la mia esperienza, i miei occhi, sempre di più gli esordi e quindi l'ingresso nel mondo della cura psichiatrica, che attenzione, è molto difficile poi uscirci, è molto difficile una volta che entri nel percorso di sanitarizzazione, a un'età sempre più giovane. L'ho visto proprio, ma in pochi anni, perché 13 anni sono pochi, sono niente, quindi è un fenomeno molto tangibile e io sono molto d'accordo che non può essere ovviamente questa la strada. Io resto dell'idea, ma qui però posso andare avanti 30 anni, Paolo lo sa, io sono dell'idea che manchino presidi di ascolto e di dialogo, ma sui territori, nei quartieri, nelle cose, con persone che siano formate e capaci. Se voi, anche per la loro esperienza di vita personale, oltre che quella professionale, capaci di ascoltare, non di sentire, di ascoltare, e quindi di tradurre in risorsa quello che hanno da dire questi ragazzi. Questo è. E noi siamo molto indietro su questo, ecco, a mio modo di vedere.
0: Torno dal nostro Paolo Patuelli per un'altra domanda. Prego, Paolo.
3: Sentire, dai, che... mi promette sempre che viene, passa dalla radio a bere un bicchiere, ma non arriva mai.
4: Arriva, dai, ci aspettiamo sempre.
5: Paolo, allora, andiamo
1: andiamo avanti. Io ho una sensazione. Oggi si parla molto di fascismo, di antifascismo, di tutte queste cose. Qui lo si fa declinando il tutto all'interno di una questione più storiografica, no? A me piace però parlare invece in termini, non azzardo la parola, in termini più filosofici, più di attualità. E credo che oggi esista alla base un nuovo desiderio di fascismo. Lo chiamo così.
3: Un nuovo, scusami Paolo, un nuovo desiderio?
1: Di fascismo.
3: Di fascismo, ok.
1: Un desiderio di fascismo che adesso. E credo che si alimenti anche rispetto a quello che chiamerei, come poi faceva un sociologo importante che si chiama Richard Sennett, che molti conosceranno, quello che si definisce l'uso del disordine, no? L'uso del disordine, Sennett ci dice una cosa abbastanza semplice e secondo me anche molto verificabile da un punto di vista pratico, che alla base della violenza nelle relazioni interpersonali di oggi non c'è tanto la questione del disordine in sé, che rappresenta secondo me invece un elemento di possibilità, quanto invece il culto dell'ordine e della stabilità. E dunque diciamo che ci sono molte possibilità che questo desiderio di fascismo, che poi si declina, se tu ci pensi anche, pensiamo anche un po' come si attrezzano i ragazzi nel momento in cui esprimono la loro violenza. Lo esprimono in un modo, in un comportamento, in un modo di agire che ha a che fare, secondo me, con quello che sto dicendo. Cioè è una violenza che ha dei tratti neri,
3: Sono d'accordo.
1: Ha dei tratti neri, no? Quando proprio assume proprio la violenza mortifera e mortale. Dall'altra parte, questa cosa qui non può che alimentarsi, proprio come dicevi tu all'inizio, all'interno proprio di quelli che sono di quella che è la triade che ci propone questo governo del Dio, Patria e Famiglia, che all'interno contiene il culto dell'ordine e della stabilità, come ci dice Sennett, no? Quindi come se ne esce? Nel senso che l'adolescenza comunque è l'età dell'eccedenza, è l'età del pulsionale, no? Però il pulsionale, appunto, se non si veicola all'interno appunto di una possibilità di diventare festa, diventa guerra, no? Direbbero alcuni filosofi, uno è Bataille, per esempio, no? Diventano guerra, diventano violenza, diventano distruzione dell'altro. Quindi questa negazione della festa, no? Della festa del pulsionale, della festa dell'eccedenza che sta all'interno della questione giovanile, no? Pensiamo per esempio, come dicevi tu, al decreto sicurezza, la questione dei rave, no?
3: È partito da lì.
1: E quindi come si fa? Nel senso che poi le città all'interno dei loro confini non propongono esattamente quello che dicevi tu, gli spazi della festa, gli spazi dell'espressione di quella che comunque è un'eccedenza e di quello che è un pulsionale.
3: Sì, allora guarda Paolo, io la penso un po' come aggiungo anche, rinforzo un po', diciamo così, quello che tu definisci la componente nera nell'agire spesso e volentieri, soprattutto diciamo in fatti più macroscopici di violenza gratuita, di violenza di gruppo, no? Un tratto nero, diciamo così. Dico di più, credo che nessuno di noi abbia mai pensato, neanche per un momento, che ci potesse essere, diciamo così, in questo fermento giovanile, chiamiamolo così, che arriva dalle periferie, una qualche barlume, un qualche spiraglio di ribellione contro l'ordine costituito, chiamiamolo così. Cioè, credo che nessuno di noi sia mai illuso che in questi atteggiamenti stiano a prendere, cioè il ragazzi Lurid, cioè Lurid cantava, lui a Lurid mi ricordo che disse una volta che non voleva essere altro che l'aspetto negativo della vita, cioè Lurid era, cioè noi oggi abbiamo gente che canta di soldi, che deve avere la, perdonatemi il termine, la pupetta da sbattersi, la, cioè il modello cui si tende, e torno all'idea che è un modello che ovviamente perde, cioè che abbiamo, che in qualche modo abbiamo creato, ha creato la nostra società di adulti, è un modello conformista. Il modello conformista non è festa. Noi una volta, noi quando avevamo 14-15 anni scappavamo di casa, io me lo ricordo, si scappava di casa per andare a vedere un concerto rock, perché non ti facevano andare, perché eri piccolo, non si faceva e tutto. Oggi non c'è genitore che non ti accompagna a vedere Tony F. Quindi c'è, è proprio cambiato il modo, ma non è colpa dei ragazzini. Cioè, io quello che vedo in loro, tu dici festa, l'eccedenza che porta alla festa, hai ragione, perché questo eccesso di vitalità che è tipico e che deve essere, e che magari portasse anche a una conflittualità reale nella società, nel cuore della società, nel cuore della contraddizione della nostra società, invece viene, io la leggo così, è la mia interpretazione, da un vuoto di senso. Cioè il problema è che non trovano questi ragazzi, almeno anche parlando un po' con loro, non trovano il senso, e in più sono invisibili, anche se alzano il tiro, noi non li vediamo, noi non ci parliamo, e quindi chi non è visto urla di più, chi è attraversato perché viene vissuto come trasparente, si mette una corazza per fermarti, si mette il coltello in tasca. Quindi io credo che questo sia il circolo, purtroppo in questo momento, come dire, dall'inizio della trasmissione stiamo facendo infatti la domanda che fare, come fare tutto. È una domanda che a mio modo di vedere, noi in questo momento, non noi, per noi intendo chi, cioè chi comanda, Dio, patria e famiglia, sta bene per ora, aggiungo per ora, perché la storia non finisce né oggi né domani né dopodomani, quindi per ora sta bene. Siamo noi che vorremmo un altro mondo, un mondo, cioè io ho iniziato a fare questo lavoro, capisco che chi inizia oggi forse anche giusto lo fa perché è un mestiere, c'è molto tecnicismo e molto meno idealismo, ma quando l'ho fatto io questo mestiere era legato a un'idea di visione di mondo che poteva cambiare. Su questa cosa qui mi duole dirlo, ma noi, io mi metto in prima fila, noi abbiamo un po' fallito. Non è finita la storia, no? Non vorrei che entrare in un pessimismo cosmico, però certo, come dire, abbiamo preso delle belle mazzate, ecco, perlomeno. Questo è un po' quello che è lo scenario che io vedo, insomma, nella mia quotidianità.
0: Faccio tornare poi un'ultima battuta a Paolo, ma intanto passo parola al nostro Beppe Ricca.
3: Ok.
2: Sì, ma utilizzerei anch'io questo passaggio di Paolo Patuelli, in questo caso, sul desiderio di fascismo. Partirei però da un testo di Byung-Chul Han, perché oggi non è possibile una rivoluzione. E Byung-Chul Han profila il quesito a partire dal fatto che la società attuale, che è una società in dissoluzione perché la logica del capitale dal suo punto di vista è arrivata al capolinea, è una società che sta producendo in dosi massicce la pulsione di morte. Quindi è la società della pulsione di morte quella che Byung-Chul Han vede. E il desiderio di fascismo, quindi normalizzazione, omologazione, conformismo, consumazione degli oggetti, ci rimanda al Pasolini degli anni 70, il fascismo degli antifascisti, cioè il fatto che la corrosione portata avanti dalla logica del capitale è appunto una corrosione che a partire dalle fasce giovanili produce esattamente quel processo volto alla consumazione dell'effimero e che soprattutto dall'altro lato ha come logica il fatto di non riprodurre quell'aspetto di sedimentazione, quell'aspetto di sedimentazione che produce un elemento di trasformazione. Oggi vediamo come la cultura, e dico la cultura in senso generale, c'è stata una presa di posizione qualche giorno fa di docenti universitari di filosofia che si sono schierati contro quello che sta venendo avanti dal punto di vista dei programmi didattici, perché a un certo punto nei programmi didattici è sparito Marx, è sparito Spinoza. Ora, se non si produce sedimentazione, non possiamo parlare di trasformazione. Un ultimo passaggio, Paolo Koceancic, che è questo processo produce fondamentalmente il soggetto dell'alienazione e quindi il soggetto alienato è facilmente manipolabile, è un soggetto docile al sistema. Ora, ho fatto una rappresentazione in realtà non tanto degli adolescenti, quanto ancora della società. E allora forse dovremmo ripartire da alcune parole d'ordine. Provo a metterle in linea. Dovremmo ripartire dal conflitto, perché oggi, ad esempio, la società che noi calpestiamo, che noi viviamo e che noi produciamo, non è la società nella quale vivremo, ma nella quale vivranno gli altri. E forse il tema del conflitto quindi andrebbe visto e agito con una maggiore rappresentazione anche dal punto di vista politico. E l'altro aspetto, dobbiamo riportare in auge un concetto importante: essere rivoluzionari significa avere la capacità di trasformazione. E noi abbiamo perso, da questo punto di vista, la volontà di essere fortemente rivoluzionari. E agli adolescenti stiamo spiegando questo, che bisogna essere docili, non bisogna essere conflittuali, men che mai pensare al fatto che la rivoluzione porta esattamente alla trasformazione. Vorrei una tua riflessione, visto che il mondo degli adolescenti lo vivi anche dal punto di vista professionale. Come potrebbe essere oggi parlare agli adolescenti di conflitto e di rivoluzione?
3: Guarda, ti dico intanto una cosa: hai citato Pierpaolo Pasolini, cui ho dedicato praticamente un paio d'epoche fa la mia tesi di laurea, e quindi inizio a dirti una frase che di Pasolini che a me è sempre piaciuta, che è tra le 5-6 frasi che io tengo lì nel mio pantheon delle frasi, chiamiamolo così, no? Che Pasolini dice che è un po' il sunto di quello che ho detto finora, in tre parole: chi cresce senza sogni spesso cerca scorciatoie. Questo è Pasolini, e io la trovo molto esemplificativa. Per quel che riguarda oggi essere rivoluzionario, penso una cosa: penso che siamo in un momento difficilissimo della storia, perché nonostante le resistenze rispetto all'organizzazione sociale e anche valoriale del passato, fin anche del Novecento, quel mondo lì non tornerà mai più, mai più. E bisogna saltare in un mondo nuovo. Essere rivoluzionari oggi, secondo me, come prima cosa, significa essere consapevoli di questo. Trasformarlo, come si trasforma il contesto? Allora, intanto non puoi fare finta che non esista una rivoluzione tecnologica spaventosa che incide profondamente non solo nella nostra quotidianità, ma anche nella nostra elaborazione di pensieri. Io penso, il mondo, ti parlo proprio di organizzazione sociale economica, ad esempio, è impensabile per ovvi motivi, che quindi lo schema studio, trovo un lavoro, metto su casa, è uno schema che non tornerà mai più. Quindi essere rivoluzionari oggi significa innanzitutto pensare a una riorganizzazione che sia, che contempli una redistribuzione della ricchezza, una distribuzione della ricchezza che permetta a tutti una vita degna e dignitosa, non più agganciata al lavoro, alla produzione, alla produttività. Ma non sono un visionario, un pazzo, è la realtà che ci dice questo, cioè non è che dico sono matto, io penso e credo che l'essere rivoluzionario oggi debba essersi, significa infilarsi là dentro, infilarsi in questo pensiero di riorganizzazione sociale sganciata dal nostro essere, scusate la ripetizione, produttivi, essere. Io penso che questa sarà la grande battaglia, che probabilmente, come dicevi tu, Beppe, noi non ci saremo, per citare i Nomadi, però credo che sia la grande battaglia, diciamo, del futuro, no? Al di là delle nobilissime, peraltro, intendiamoci, battaglie sull'ambiente, climatiche, di salvaguardia, che sono, ad esempio, c'è tutta una parte del mondo giovanile, diciamolo, perché sennò, che è molto più attenta di noi, ad esempio, a questi contenuti, no? Noi avevamo, quando lottavamo, quando andavamo alle manifestazioni, il lavoro per tutti, sanità pubblica, e loro sono molto più attenti a queste tematiche, ad esempio, no? Per dire. Però al di là di questo io penso che noi, cioè il nuovo ribelle sarà quello che prende consapevolezza che bisogna lavorare per una riorganizzazione sociale, economica e politica totale, perché il mondo come l'abbiamo conosciuto non tornerà sicuramente. Questo,
0: certo.
3: Diciamo, non so se ho chiuso da ottimista o pessimista,
0: non...
3: ai posteri l'ardua sentenza.
0: E anche un po' a Paolo la conclusione di queste parole, magari con un dialogo con te, Paolo.
4: Ma io volevo fare una domanda al Coce Antig, conduttore radiofonico.
3: Ah, ok.
4: Anzi, in realtà vorrei fare una richiesta. Road Radio, parole, musica e movimento, ore 23, la domenica, su Radio Città Fujiko. Quella contronarrazione di cui si parla, forse ti invito a fare questo tipo di ricerca, in realtà ti invito a lavorare, no? Forse esiste una contronarrazione dentro il mondo giovanile attraverso la musica, no? Sì, c'è Tony F, come dici tu, ce ne sono tanti altri che sinceramente, secondo me, non hanno un cazzo da dire, oppure quello che dicono, insomma, è molto...
3: Ma cagare, possiamo usare di francesismo.
4: Fa decisamente cagare. Però io credo che ci sia in realtà anche una contronarrazione rispetto a questa proposta dentro il mondo musicale di oggi. Io credo che bisogna fare anche uno sforzo, appunto, di ricerca, no? E siccome la tua trasmissione, che a me capita ogni tanto di ascoltare, ho ascoltato quella sul maggio, quel che hai fatto l'ultima, ha questo intento, no? Anche di annodare, di costruire, no?
3: Comunque di andare a scovare bell'essere, dico io.
4: io ti invito, no? Come conduttore radiofonico e come esperto anche di musica, comunque di poetiche, anche perché tu, non l'abbiamo detto, ma anche sei anche un poeta, ecco, diciamo, e sei effettivamente un conoscitore friulano, quindi doc del Pierpaolo Pasolini, secondo me più interessante, no? Quindi ti invito,
3: sì, infatti ho fatto la tesi sul Pasolini friulano, ovviamente.
4: Ti invito a fare questa ricerca, no? Quale contronarrazione musicale propone oggi il mondo giovanile? Io penso, per esempio, nell'ambito anglosassone ci sia qualcosa, c'è un ritorno del punk, c'è un ritorno di alcune voci, secondo me, abbastanza forti, no?
3: Quindi, sì, sono d'accordo,
4: chissà.
3: In Italia poco, anche perché diciamo è molto più difficile attirare, cioè rimane, no, nella cultura anglosassone, rimane uno spazio sempre per forme, diciamo così, di contronarrazione musicale, chiamiamola così, rispetto al mainstream. In Italia sono molto ristretti, ma anche in Italia c'è questa, però posso, volevi finire, se no io
4: era solo questa richiesta. Faccio
3: contro il video, sì. Però lo raccogli e la facciamo insieme, quella puntata lì. Possiamo già, guarda, adesso io faccio ancora, finisco a fine maggio le puntate, le road radio, le puntate, quindi, però o facciamo una, riusciamo a farti infilare una a giugno o una delle prime a settembre, però okay. La facciamo molto volentieri, la facciamo insieme con un dialogo, così finalmente sei costretto a venire in studio veramente.
4: No, ma io verrò sicuramente, perché se tu porti il vino buono...
3: Sì, quello è garantito.
4: Ok, no, poi chiudiamo questa parentesi intimista.
0: Ma invece non è molto intimista, perché noi seguiremo la realizzazione di questa promessa, la seguiremo in maniera puntuale e sarà insomma nostro compito portarne anche a conoscenza ascoltatrici e ascoltatori qui al Disagio nella Civiltà. Noi ringraziamo Paolo Coceanci, che è stato con noi questa sera in trasmissione, e augurandoti una buona serata, Paolo, ci risentiamo presto.
3: Io vi ringrazio tantissimo, per me è sempre un piacere essere ospite voi. Un abbraccio da Bologna.
0: Un abbraccio grande, ciao, a presto.
3: Ciao.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble stretch up all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Rieccoci, rieccoci. Blues Metal Jacket sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per voi un'ora di blues. Questa sera un'ora di blues contemporaneo, ci aggiorniamo un po' sulle uscite più o meno recenti in tema di blues. E cominciamo da Chicago, loro si chiamano Chicago Blues Lifters, l'album è Blue Scout, sono un assemblamento

diciamo, di musicisti e di session man da studio, comunque ottimi musicisti che hanno prodotto quest'album in gruppo. Ci ascoltiamo due pezzi da questo album, sono Stick It a Fork in Me e da seguire That's My Name, The Chicago Blues Lifters.

The Chicago Blues Lifters, e da questo elegante blues in stile Chicago passiamo a un album recente di Shemekia Copeland, Blame It On The Eve. Lei è sempre sul pezzo, ogni album che fa negli ultimi 10 anni, uno più bello dell'altro. Ci ascoltiamo 2 pezzi da quest'album, Thought Mother and Is There Anybody Up There.

26 and Saint Nick. Better be smart, better be quick.

mess with me. Don't you mess with me.

La bravissima Shimikia Copeland. E passiamo a un musicista abbastanza giovane, figlio del batterista di Stray Jackets. Lui si chiama Jace McKinley, suona con il padre suona la batteria in nel suo album. L'album è Working Class Blues. Da questo album ci ascoltiamo Crazy Over You e Always On My Mind, James McKinley.

Era James McKinley con Always On My Mind. Questo è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Blues e variazioni, questa sera approfondiamo un po' di album di uscite recenti. Il prossimo pezzo vi faccio ascoltare Watermelon Slim, ogni anno sempre più biascicante. E dall'album è Winners of Us All ci ascoltiamo They Never Even Gave Us Parade.

Watermelon Slim, winner of a solo album, They Never Gave Us Parade, il pezzo. Questo è sempre Blues Metal Jacket ed ora Bruce Katz Band. Non ho niente di recente, sono andato a pescare qualcosa di inizio, proprio dei primi album, ne avrà fatti 15, credo. Un buon groove, ce lo diamo ad ascoltare in due pezzi, uno è Beef Jerky e l'altro Three Feet of the Ground, l'album adesso del 2000. Rilassatevi e buon ascolto.

era la Blues Cats Band, anno 2000 d'uscita l'album, il pezzo era 3 Feet of Ground. Questa è sempre Blues Metal Jacket, gli studi di Brescia, Radio Onda d'Urto, come sempre in onda il martedì sera dalle 21 alle 22. E quindi passiamo alla signora Ruthie Foster, che non è più la giovane con la chitarra che suonava nelle chiese del Texas e poi ha viaggiato attorno al mondo, ha fatto diversi album intrisi di gospel e di blackness. E qui assieme tra l'altro alla moglie, che è Rebecca McLevel delle Larkin Poe, e con altri musicisti in studio, registrato credo in Francia, addirittura a Parigi. Ci ascoltiamo due pezzi da questo album. L'album è Mileage e i pezzi che ci andiamo ad ascoltare sono Rainbow e subito a seguire Slow Down, Ruthie Foster.

tostissima Ruthie Foster, un bellissimo ritorno con Mileage. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Slow Down. Passiamo a Cedric Burnside, entriamo nel Mississippi rurale, ci ascoltiamo due pezzi che sono I Know e Shake 'Em Down. L'album è Hill Country Love, Cedric Burnside.

Era Cedric Burnside con la sua versione acustica di Shake Him Down. Siamo sempre qui dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, Blues Metal Jacket. Stasera di novità, uscite recenti, puntata così, è corsa abbastanza velocemente. Diverse variazioni sul blues contemporaneo, cioè abbiamo ancora il tempo per un paio di pezzi. Allora, un album recente dei Little Feat, attivissimi dal 1970, con dei cambi di formazione ma con un sound sempre interessante, ancora attivi dal vivo, comunque uno dei gruppi di riferimento degli anni 70 californiani. Ci andiamo ad ascoltare da questo Sam's Place due pezzi che sono You'll Be Mine e a seguire Long Distance Call. Sono sempre piacevoli all'ascolto e con questo io vi saluto, ci sentiamo, rivediamo, riabbracciamo, riascoltiamo martedì prossimo sempre dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea.

Oyuncak bebekleri sevmedim çok. Evcilik, oynamayı, alkışı.

0: Perfetto, ci siamo, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto, martedì 12 maggio, puntata ricchissima anche oggi, un sacco di ospiti, tra l'altro in carne e ossa.
1: Cioè, sì, e soprattutto, che diventa qua una costante, ultimamente devo dire che quest'anno c'è tante volte, no? Sono venuti a trovarci vari ospiti.
0: Sono parecchio,
1: e anche
0: parecchio fastidio.
1: Guarda, ti do un'anteprima. Come fastidio?
0: Troppa gente.
1: Troppa gente.
0: Era meglio...

0: Arrapao.
1: Arrapao. Manca una voce però.
0: È vero, è vero. Siamo monchi di un presentatore.
1: La terza voce non è arrivata, ma chi è che manca?
0: È già arrivato il momento della Magna Grecia?
1: Non ancora.
0: Non ancora.
1: Anche se questa sera avremo un ospite che in qualche modo c'entra, ma lo dirò tra un attimo. Intanto diciamo che siamo alla puntata numero 90. Di Arrapao, e cioè la sedicesima della quinta stagione.
0: È una puntata che fa paura.
1: Fa 90.
0: Comunque, infatti, che dire? Da un certo punto di vista, il tema che tratteremo questa sera è un po' spaventoso, perché parliamo di scuola.
1: C'è da aver paura. Ecco, l'istruzione in Italia c'è da mettersi le mani nei capelli, c'è da aver paura. Così. E ad aiutarci a spaventarci sarà un certo Federico Greco, regista, scrittore. Ecco perché dico c'entra con l'assenza di Stefano Rizzo.
0: Esatto, perché
1: si chiama Greco.
0: Ecco, vedi, perfetto, torna tutto.
1: Torna.
0: Come sempre, le nostre trasmissioni sono sempre quadrate, anzi, tutte rotonde. Tutto torna. Come torna quando di solito parliamo di Simone Matteo.
1: No? Ma vogliamo parlarne subito?
0: Certo, perché così dopo magari poi ci si dimentica, siamo in due.
1: No.
0: Per evitare di dimenticarci, è meglio passare subito ai commenti.
1: Sì, e quindi i

0: che sono state fatte poche, quindi la scuola è finita in un'ombra, in un cono d'ombra. Mentre invece dovrebbe essere l'argomento principale tutti i giorni, su tutti i TG, perché è nella scuola che si prepara la società di domani,
1: Di domani, esatto.
0: non in nessun altro ambito. Se ci pensate, oggi, soprattutto oggi, fuori dalla scuola c'è l'inferno. Fuori dalla scuola ci sono i social, non esiste nessun altro stimolo culturale.
1: Sì, l'ambito educativo è demandato poi soprattutto a questi altri canali che non sono la scuola, no?
0: Sì, esatto, è che non funzionano più, il cinema italiano è morto da 30 anni,
1: Anche quello.
0: non parliamo della letteratura.
1: Anche quello.
0: Certo, è ovvio che fuori dalla scuola si può anche andare in libreria o in una biblioteca a leggere Dostoevsky, o andare a vedere un bel film di Chaplin, questo è chiaro, ma se parliamo della produzione degli ultimi 30-40 anni siamo veramente messi male.
1: Anche su quello, infatti, la nostra trasmissione poi che parla di cinema, anche su quello tu sei pa particolarmente afferrato, no? Cioè, avevi indagato il cinema hollywoodiano in un libro che penso che molti conoscano, no? Cinema e potere. E cosa ci dici di questo?
0: Sì, Cinema e Potere. Ah, dimmi, scusami.
1: No, volevo vedere se ci dicevi qualcosa anche dal punto di vista del cinema italiano, non so, un confronto, o che ruolo può avere il cinema italiano all'interno di però all'interno di quella cornice hollywoodiana di cui hai trattato, no, nel libro.
0: Sì, guarda, Cinema e Potere è uscito l'anno scorso ed è tratto dalla mia rubrica di Ottonina TV che si chiama De Sapere Cinema, e tra l'altro a giugno uscirà il secondo volume, il cui titolo è...
1: Non è tra pochissimo.
0: Sì, esatto, tra un mesetto. Il titolo è Cinema e Guerra, ovviamente, non potevo
1: Eh già.
0: non riflettere su questo. Ma sì, mi sono occupato molto in queste 65 puntate di Desapare Cinema, cioè in questi 2 anni anche di cinema italiano, non solo di cinema hollywoodiano. Potremmo dire che la caratteristica del cinema italiano negli ultimi 30 anni, appunto, ed è uno dei motivi per cui noi facciamo esattamente il contrario, è proprio quella di essere innocuo, cioè di non mostrare davvero la complessità del mondo.
1: Spento, spento,
0: È
1: sterile.
0: spento, esatto. Ma la caratteristica interessante è che, se uno lo paragona al cinema hollywoodiano, perché il cinema hollywoodiano è proattivamente propagandistico. È uno strumento molto preciso, molto determinato, molto strutturato per far passare tutta una serie di idee sul mondo, mentre invece il cinema italiano fa la stessa cosa, ma semplicemente svuotando i propri film di un'idea di mondo, e forse ancora più pericoloso.
1: Sì, addirittura. È come se fosse quasi complementare, però, cioè va nella stessa direzione,
0: Sì, con
1: senza.
0: due modi diversi,
1: Con
0: però, sì.
1: due modalità diverse, infatti. Quindi, questo è quello a cui stai lavorando, ma no, neanche questo ormai il prodotto è pronto, uscirà a giugno, hai detto. E invece, su cos'altro stai lavorando? Ma anche dal punto di vista cinematografico, visto che ti sei specializzato, direi, sul documentario d'inchiesta, film d'inchiesta, no?
0: Sì, li chiamerei.
1: Come si può chiamare?
0: Li chiamerei film agitprop in qualche modo, perché allora, stiamo lavorando io e Mirko, stiamo pensando a un altro grandissimo tema, importantissimo e ovviamente molto complesso, che è raccontare quando, come e perché hanno chiuso l'Italia, cioè hanno iniziato a deindustrializzarla. E una delle ipotesi su cui stiamo lavorando, per esempio, è di raccontare la storia di Bagnoli, di quello che è successo a Bagnoli con l'Ilva quando hanno chiuso tutto. Per esempio, non so se sapete, ma all'inizio degli anni 90 hanno proprio smontato l'Ilva e l'hanno rimontata in Cina. Para para.
1: Paro paro, ma dai, no, questo non lo
0: Sì.
1: sapevo, non lo sapevo.
0: Questo potrebbe essere davvero un argomento molto interessante per far capire, come esempio di quello che è successo su
1: Certo,
0: tutti i punti
1: certo.
0: di vista in Italia negli anni 80 e poi 90 soprattutto.
1: Sì. Questo infatti. E niente, invece tornando per andare verso la conclusione, ma vorrei ritornare sulla scuola, visto che è il tema di questa serata. Io mi sono sempre chiesto, noi siamo

0: colleghi, insomma, io insegno, anch'io insegno nella scuola, una scuola superiore, quindi ci sono i soliti, c'è il periodo degli invalsi, no?
1: Sì.
0: C'è, che tra le tante cose complesse che inquinano la scuola, è un dirigente preside, diciamo, che avevo 10 anni fa, lui li chiamava i distrattori. Lui diceva: c'è la scuola e poi ci sono i distrattori, che sono i vari elementi aggiunti inquinanti, eccetera. E uno di questi sono le prove invalsi. Ma cosa dici? Cioè, secondo te sono dei test che lo Stato fa per poi controllare che vadano male le sue politiche e, come dire, e compiacersene, dire ben venga, sono andati male e quindi vuol dire che la mia politica è efficace?
1: Questo è molto interessante come ipotesi.
0: Questo è un'ipotesi, invece tu come la vedi?
1: Ma i test invalsi, tra l'altro, nascono con una natura diversa da quella che poi hanno assunto nel tempo. Dovevano servire soltanto a verificare l'efficacia del funzionamento della scuola. Hanno due problemi grossi. Uno è che sono entrati dentro la scuola, cioè adesso si usano i test invalsi dentro la scuola, non più come valutazione in uscita, soltanto in uscita. E l'altra cosa è che se tu però li usi dentro la scuola non possono, cioè non hanno nessun valore, per esempio per capire il livello di creatività e di comprensione delle materie, perché essendo test a crocette bianco e nero, appunto, non rilevano minimamente ciò che dovrebbe rilevare qualunque griglia di giudizio di ciò che si fa a scuola, cioè passare le conoscenze, passare qualcosa di molto sfumato.
0: L'inutilità totale, la perdita di tempo.
1: Direi che più che oltre che un'inutilità, sono cioè fanno anche dei danni, sono molto danni.
0: Sono anche fuorvianti.
1: Sì, esatto.
0: E comunque, se sono cose interne, ci sono già le discipline, le singole discipline da sole che producono dei giudizi, hanno dei voti, quindi possono.
1: Esattamente.
0: È inutile
1: ci sono
0: che
1: le verifiche, i compiti, le interrogazioni. Cioè, esattamente.
0: Ci sono già. E poi volevo chiederti un parere anche sulla nascita di, non so se questa cosa è diffusa o se è tipica della mia zona, comunque se è nazionale, quella di la formazione di materie che sono fatte da diversi insegnanti che concorrono alla stessa materia, che devono esprimere poi un voto unico alla fine.
1: Sì, come l'educazione civica.
0: Come l'educazione civica. Per esempio, nella mia scuola ce ne sono già due di materie così, non c'è solo educazione civica, c'è anche un laboratorio che viene fatto da tre persone, però il laboratorio è diviso in quattro parti, che già questa è un'assurdità. E adesso si parla di una nuova materia che verrà aggiunta, e che è l'unione di fisica, chimica e scienze.
1: Sì, anche questa è una cosa.
0: E anche quella fatta da tre insegnanti, comunque, non da uno che si prende E questa tendenza mi sembra che ogni anno aumentino queste realtà complesse, queste discipline. Cosa
1: sì,
0: dici?
1: A parte l'educazione civica, che io sull'educazione civica ho un'idea particolare, è giusto farla, ma in realtà il senso civico sgorga dalla conoscenza generale.
0: Okay,
1: cioè
0: questa è una bellissima riflessione che si può fare.
1: Leggere Platone, no? Leggere i grandi classici.
0: Il senso civico si forma
1: Esatto. Certo. Per quanto riguarda invece l'accorpamento di varie materie, quello lì è semplicemente, da una parte, è uno strumento per cominciare a togliere ore alle discipline
0: è un
1: importanti.
0: Passaggio intermedio.
1: È un passaggio, esattamente, fa da ponte per toglierlo. Lo stiamo vedendo con Valditara, no? Sta tentando disperatamente.
0: Succede questo, sì.
1: Esatto, sì.
0: Sì, quindi è una fase caotica, anche un po' complessa e caotica. I ragazzi, dal loro punto di vista, non capiscono e vengono un po', no?
1: Esatto.
0: Vengono confusi per poi arrivare. Sarà questo quindi l'obiettivo. E questo
1: sì, perché c'è veramente lo so bene in realtà, ma un odio profondo nei confronti delle discipline, ma non solo classiche. Si tenta di sostituirle con i progetti, con l'insegnamento delle competenze. Le competenze professionali dicono le competenze disciplinari, che sono due cose diverse.
0: Sì.
1: E, quindi di snaturare completamente la scuola. La scuola
0: sì,
1: è fatta.
0: È già. È già molto compromessa, direi, e la direzione della distruzione sembra proseguire, quindi inesorabile.
1: Sì. Sì, ma il nostro titolo appunto del film Distruzione Pubblica, sì, che è l'apostrofo alla D e la I, sta a significare due cose. Da una parte appunto riflettiamo su come è stata distrutta la scuola, però dall'altra vogliamo anche dire che in realtà c'è margine di discussione ancora, quindi di fare qualcosa. Cioè, il film significa la scuola è stata distrutta, ma anche dobbiamo parlare di istruzione pubblica, dobbiamo parlarne. È l'unico modo per riuscire a fare qualcosa.
0: Mettiamo sul piatto.
1: Rimetterla al centro del dibattito, in tutti i modi.
0: E voi state infatti contribuendo attivamente a questo con la tournée che prosegue di questo documentario realizzato con Mirko Melchiorre. E quindi, ecco, Federico Greco... non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti andiamo in chiusura e ti salutiamo. Se vuoi lanciare un qualsiasi appello, dirci qualcosa altro, così, una cosa.
1: Ma guarda, posso soltanto dire che questo film, come gli altri, è un film ultra indipendente, che è indipendente sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista, come dire, di pensiero. Non abbiamo dietro nessuno e quindi
0: questo è un valore aggiunto
1: molto...
0: questo è importante, è un valore aggiunto secondo me,
1: sì, rispetto a quello che accade intorno, sì. E quindi è molto molto molto importante essere sostenuti dal pubblico stesso, perché è l'unica risorsa che abbiamo, ovviamente,
0: quindi il nostro appello anche agli ascoltatori è questo. Allora, tenete d'occhio Distruzione Pubblica, il documentario. Domani a Verona, domani dove a Verona?
1: Domani a Verona si trova, adesso lo devo ricontrollare un attimo perché non mi ricordo, tanto vado anche io.
0: Ok.
1: Quindi
0: comunque ecco, cercatelo e seguite quindi Distruzione Pubblica.
1: Sì, ecco, al Cinema Aurora.
0: Perfetto.
1: Ci sono due proiezioni, una alle 6 e una alle 20:45 domani.
0: Perfetto, per i nostri ascoltatori di Verona, mi raccomando.
1: Grazie mille.
0: Federico Greco, grazie a te, grazie gentilissimo. E così abbiamo parlato di scuola, anzi abbiamo parlato di istruzione pubblica. Grazie Federico.
1: Grazie a voi,
0: alla prossima.
1: Davvero.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: Siamo solo le prime strofe. No, bisognava sentirla tutta.
1: No, è un pezzo attualissimo con questo finale.
0: Compagno di scuola sulle barricate. Ti sei salvato dal fumo delle barricate o sei entrato in banca pure tu?
1: Ha parlato di neoliberismo, stiamo parlando di scuola, finanza, economia.
0: Vabbè, Venditti qua all'epoca era ancora impegnato.
1: Era
0: da ridere.
1: Sul pezzo,
0: Dai,
1: e poi
0: siamo...
1: questo compagno di scuola, sottolineiamolo.
0: Bene. Allora direi che adesso, oltre che sono le 22:30, siamo a metà trasmissione esatta, sarebbe il momento perfetto per parlare della nostra trasmissione gemella.
1: Sì. E come si chiama la nostra trasmissione gemella?
0: Bande distorte.
1: L'ho fatto per temporeggiare perché sto cercando dove mi hanno mandato. Bande distorte mi hanno mandato
0: il programma della settimana prossima. Che sarà senz'altro avvincente come sempre, noi facciamo a gara a chi ha gli ospiti migliori.
1: Certamente questo Federico
0: è una
1: Greco,
0: gara amichevole.
1: Abbiamo avuto Federico Greco, che voglio dire è un regista del cinema di oggi, pur se è antagonista, diciamo, è stato un ospitone, voglio dire, non da poco. Bande distorte invece avrà martedì 26 maggio la scrittrice Ijaba Shego e la disegnatrice Chiara Bastanotti per il loro fumetto Figli della Foresta. E poi ci sarà Claudio Stassi, l'autore del graphic novel Repubblica sulla guerra civile spagnola. Questi sono. Noi torneremo invece fra 15 giorni e con tutta probabilità, cosa dici Carlo? Lo dico?
0: Ma sì, dai, diciamolo.
1: Con tutta probabilità parleremo di Ennio Morricone, con suo figlio. Avremo quindi ospite il figlio.
0: Perciò avremo sicuramente una bella sequela di aneddoti, di cose viste dall'interno.
1: Dalla famiglia Morricone, esatto. All'interno della famiglia Morricone.
0: Sicuramente si prevedono grandi emozioni sarà probabilmente una delle ultime puntate della stagione.
1: Sì, penultima probabilmente puntata.
0: Comunque ci dirigiamo verso la fine della stagione, però il finale si preannuncia essere col botto.
1: Certo, e sempre che...
0: Speriamo, noi facciamo gli scongiuri.
1: Sempre che non arrivi...
0: Esatto. Non l'abbiamo detto. Così.
1: Ecco, però sempre che non arrivi la morte improvvisa di Adriano Celentano, perché lì crolla il mondo, cioè lì la nostra trasmissione
0: a questo punto l'ultima puntata sarà dedicata a Adriano e tutta la serie successiva di Alla Pausa sarà dedicata a Celentano, perché ci sono talmente tante di quelle cose da dire su Celentano che musica, cinema e televisione, cose veramente dell'altro mondo.
1: Sì, però.
0: Allora, noi ricordiamoci che la nostra trasmissione si chiama Arrapao e il tema di Arrapao con la scuola è legatissimo, perché diciamo nella letteratura un po' pruriginosa della nostra gioventù sicuramente le nostre visioni notturne preferite erano quei filmetti / filmacci
1: ambientati a scuola,
0: che era il nostro habitat dell'epoca, era il nostro primo ingresso in società, come dicevamo prima col nostro ospite Greco.
1: Ma poi
0: Greco,
1: coincidendo il periodo della scuola media, soprattutto coincidendo con questo cambio ormonale, questa l'adolescenza.
0: Esatto.
1: E quindi succede che ovviamente la scuola diventa il luogo dove certe figure si erotizzano, no? agli occhi dei ragazzini, ecco. E quindi quei film, un certo cinema di genere italiano è andato a fotografare quella realtà.
0: Sembrano
1: film fatti per i ragazzini delle medie, praticamente.
0: Esatto.
1: O per chi anche vecchio è rimasto è rimasto a quello stato di evoluzione lì.
0: E tra l'altro, nell'immaginario ovviamente il catalizzatore erano le figure femminili,
1: l'insegnante,
0: esatto. E io infatti farei
1: questo... posso dire sì. Carlo, che però c'è anche una figura maschile ogni tanto, che
0: il professore di ginnastica,
1: bravo, quello credo sia invece nell'immaginario femminile,
0: esatto,
1: cioè, dovremmo chiederlo naturalmente alle donne, però l'insegnante di ginnastica
0: Quello esatto, era perché era comunque fisicato, insomma, che aveva un po' gli attributi un po'
1: certo,
0: più...
1: che fa il giovane.
0: Anche perché poi gli attori italiani non...
1: Non brillavano.
0: Erano proprio... cioè, diciamo che avevamo un campionario di... Sì, non di bellezza, ma di bruttezza. Ma voluta, palesemente voluta.
1: Voluta, cercata.
0: E tanto è vero che appunto io partirei dalle figure... lavorative partiamo dal basso, dalla scuola elementare, perciò la maestra
1: per antonomasia di quel cinema chi era?
0: È Michela Miti, sì, perché era la supplente lei della maestra che era un po' bruttina,
1: la mitica Michela Miti.
0: E arrivava la supplente che era Michela Miti,
1: sì.
0: Con questa musica che direi subito di Marino Girolami, che
1: grande
0: canzone che ci fa subito venire in mente lei, che è questa qua.

0: che sofisticate, che atmosfere,
1: che gran pezzo,
0: già, che gran pezzo di canzone. Bellissimo.
1: Di Berto Pisano.
0: Ecco, insomma, c'erano varie figure nella scuola. Ovviamente non per i compagni di scuola non poteva mancare la studentessa bella, la più carina, la più cretina. Cretino tu, come dice la canzone.
1: Come dice la canzone di Venditti. No, esatto. No, volevo solo dire di Michela Miti che lei il suo vero nome non era Michela Miti.
0: Ah no, era un soprannome.
1: Io volevo
0: nome d'arte.
1: Sì, però volevo ricordare come si chiamava Michela Miti. Michela Macaluso.
0: Forse sì.
1: Michela Macaluso deve essere. E invece, quindi, lei era la maestra, la supplente.
0: La supplente, comunque la maestra elementare.
1: La maestra elementare. Ma altrimenti invece c'era la...
0: Diciamo che magari passiamo
1: a un'altra figura tipica della scuola. Tipica.
0: All'elementare, diciamo, ai primi incontri, l'occhio incomincia magari a diventare un po' più languido verso la compagna di classe.
1: La compagna di banco, magari, la compagna di classe.
0: E allora c'è la studentessa. Io andrei subito
1: generico proprio.
0: Ascoltare la studentessa, che è un po'. La figura anche questa comunque che
1: sì, soprattutto
0: comparsa.
1: Quella nuova che arrivava, a volte succede che arriva dopo un mese, due mesi, la scuola è già iniziata e arriva la compagna nuova
0: e magari ha le fattezze di Gloria Guida
1: magari
0: la fattezza di Gloria Guida e la testa gira e basta e le lezioni diventano secondarie
1: parte un motivetto. Che motivetto parte?
0: Può partire per esempio questa bida di Roberto Pregadio e i cantori moderni di Alessandroni. Quello fischiatore.
1: Sì, era il fischiatore.
0: E la colonna sonora di Il medico e la studentessa.
1: Ma c'era il fischio in questa canzone? C'era il fischiatore? Proviamo a ascoltarla.
0: Io direi che comunque già il fatto che ci sia Roberto Pregadio già mi fa pensare che sia comunque qualcosa di sfizioso. Ascoltiamola.
1: Sentiamola.

0: mamma mia, questo sintetizzatore è follia pura.
1: Follia.
0: Volevano farlo parlare, tipo, ma che meraviglia.
1: Sì, quasi, eh.
0: Ma straordinario, straordinario.
1: Vabbè, bel pezzo anche questo, bel film del 76. Che dire, anche qui una grande Gloria Guida, veramente fantastica.
0: Sì, Gloria Guida sempre eccezionale.
1: Che cercava di portar via in qualche modo l'amante alla sua matrigna. L'amante alla sua matrigna.
0: Già.
1: Beh, proseguiamo con questa cosa delle figure scolastiche.
0: Beh, figure scolastiche, innanzitutto, ovviamente, l'abbiamo già parlato della supplente, no?
1: La supplente. Però c'era anche un film, no?
0: Infatti, c'era un'altra supplente, un'altra celebre supplente che appunto era, come si chiamava?
1: Carmen Villani. Esatto. Carmen Villani. Che dire, un film credo girato nel 75, uscito nel 76, una cosa del genere. Anche
0: sì,
1: questo,
0: erano
1: come,
0: tutti lì in quegli anni.
1: Come l'altro film. Cioè, immaginate che al cinema escono una serie di film, tutti scolastici.
0: Beh, diciamo che era all'epoca era un problema.
1: Che dire?
0: C'era tanto bisogno di contenuti cinematografici per riempire le sale. E allora, se un'idea andava bene,
1: La replicavano.
0: Allora tutti la replicavano. Il caso più eclatante è quello di Pierino, che ne sono usciti.
1: I Pierini?
0: In Italia se ne sono usciti una quantità.
1: Sì, uno più brutto dell'altro.
0: Esatto. Che tra cui Pierino il fichissimo, sì. Anche Pierina la peste.
1: C'era anche Pierina.
0: Pierina, che casino con Pierino, film orribile.
1: Orribile.
0: E poi, ovviamente, il grande classico del nostro, di questa trasmissione, che è il nostro leitmotiv preferito, che sono Simone Matteo.
1: Ma anche loro hanno fatto Pierino, no?
0: No, loro hanno fatto le copie di... Anzi, loro sono stati copiati da Bud Spencer.
1: È vero. E quindi, vabbè, per noi comunque è sempre il nostro Alvaro Vitali, il Pierino numero uno.
0: Ce n'è soltanto uno.
1: Ma l'abbiamo intervistato in Arrapao qualche anno fa, insomma, quando avevamo appena iniziato, prime puntate.
0: È stata una bellissima intervista anche questa.
1: Sì, sì, ad Alvaro Vitali, ce l'abbiamo fatta, l'avevamo intervistato ad Arrapao. E quindi stavi parlando della supplente, di Carmen Villani.
0: C'è questa colonna sonora molto particolare, perché la colonna sonora è di Renato Raschel.
1: Ah, bello, parliamo di Renato Raschel.
0: Esatto, perché comunque noi abbiamo... ci siamo scontrati ogni tanto in questi personaggi che non ti aspetti, come per esempio Nico Fidenco. Nico Fidenco, uno dei nostri preferiti. Nico Fidenco, famoso perché ha iniziato la sua carriera con le canzoni da spiaggia, no? Ti voglio cullare legato al granello di sabbia. E nell'immaginario collettivo è un cantante come Gino Paoli, come i cantanti, diciamo, dell'epoca, melodici. Con le canzoni legate al mare, no?
1: Sì.
0: Le canzoni, quelle dei jukebox in spiaggia negli anni 60, perciò nessuno si aspetterebbe che negli anni 70 abbia fatto questa carriera così prolifica di colonne sonore. Ne ha fatte veramente una quantità.
1: Colonne sonore per il cinema italiano di genere.
0: Sì, poi anche
1: commedie.
0: Colonne anche per i cartoni animati.
1: Anche.
0: Fece anche Simba, il leone bianco.
1: Ah, certo.
0: Ha fatto quella che abbiamo trasmesso.
1: Ne avevamo parlato, infatti.
0: Sam dagli occhi di ghiaccio.
1: Sam.
0: Sempre grande classico di Nico Fidenco. Grandi soddisfazioni ci ha dato Nico Fidenco. Vediamo se anche Renato Raschel rivela essere una sorpresa gradita.
1: La supplente,
0: sono positivo. Secondo me ce l'abbiamo. Ascoltiamola, la supplente.
1: Vai.

0: Beh, insomma, vedi, anche Renato Russell ci, per esempio, è occasione per imparare qualcosa di nuovo.
1: È un bel
0: brano. Non, per esempio, non lo sapevo, Renato Russell aveva una forte, nonostante non sia mai stato riconosciuta la cosa, aveva una forte preparazione musicale. Tant'è vero che era un jazzman, suonava jazz, anche perché lui, avendo frequentato l'avanspettacolo comunque necessitava di essere capaci anche a far musica, perché era l'avanspettacolo
1: talento.
0: Aveva tantissimo bisogno di capacità, anche di maneggiare la musica, perché era 50% era musica l'avanspettacolo. E sto proprio leggendo qui un articolo del Manifesto in cui si parla di questo suo lato poco conosciuto.
1: Poco conosciuto.
0: Anche di jazzista, perché comunque
1: infatti è una cosa, abbiamo apprezzato.
0: Infatti ascoltando, perché anche se uno apre la pagina di Wikipedia, per esempio, non è segnato che lui è musicista. Non c'è la discografia, ma come cantante. Uno non si aspetta che fosse stato un addetto ai lavori, anche tecnico, perché comunque, come si sa, una cosa è cantare e una cosa invece è creare musica a livello tecnico, cioè vuole una preparazione.
1: Ma
0: che è
1: noi
0: diversa.
1: Di Arrappao,
0: e perciò abbiamo scoperto qualcosa di nuovo anche oggi. Perciò ecco, si aggiunge alla fila di grandi autori che noi conosciamo anche diretta insieme a voi. Una bellissima esperienza anche per me.
1: Pensa tu. Ecco, e tra l'altro, Carmen Villani dice, Marco Giusti, che in questo film era il suo esordio. Perlomeno nell'erotico italiano, nel cinema commedia così erotica italiana, e in piccoli ruoli in questo film c'era perfino Ilona Staller sotto pseudonimo Elena Mercury e Gloria Piedimonte. E un'altra cosa da aggiungere su questo film, La Supplente, del 75, realizzato da Guido e Sandro Leoni, un'altra cosa è che io mi ricordo che all'inizio del film muore la professoressa, perché per arrivare alla supplente non è che la professoressa è a casa malata, no, muore davanti ai ragazzi, piglia un colpo.
0: Miseria,
1: e mi ricordo che io restai un po' sorpreso, perché se una professoressa muore all'improvviso davanti a una classe,
0: ma è un po' un trauma per tutti.
1: È un trauma, cacchio, è un trauma potentissimo, cioè veramente ci restano malissimo. No, lì tutti felicissimi perché finalmente andava fuori dai piedi la vecchia professoressa e arrivava la supplente, ovviamente tutti, che faceva tutti innamorare naturalmente. Questa era Carmen Villani. E dopo La Supplente cosa abbiamo? Non abbiamo una Lilli Carati, magari.
0: Beh sì, una professoressa. Abbiamo una professoressa di scienze naturali.
1: Lilli Carati, davvero, ho indovinato.
0: Che in questo caso qua, io adesso non so la trama di questo film, non vorrei che magari lei fosse una allieva, però, ma che comunque l'età era quella un po' tra i vent'anni e poi in su, non so se fosse stata
1: la professoressa di scienze naturali.
0: Esatto.
1: Che ok.
0: Musiche, tra l'altro, ritroviamo di nuovo Alessandro Alessandroni, che abbiamo trovato prima, che era insieme ai cantori, però i suoi cantori, solo nella veste di cantante, di esecutore. Qui invece è proprio la veste di compositore, abbiamo Alessandro Alessandroni.
1: Sì. Ed è un film del 76 anche questo.
0: Ovviamente.
1: che dire.
0: 76 era l'anno
1: dei film scolastici.
0: I film scolastici sono del 76.
1: Ma tra l'altro li ricarate poi anche un altro film sempre scolastico, era La compagna di banco.
0: Esatto.
1: Quello. Però qui adesso stiamo parlando della professoressa di scienze naturali. Niente, era notevolissima. Cosa si può dire di Lilli Carati anche qui? Ha fatto tanti film con Gloria Guida aveva fatto anche un film.
0: Sì, aveva fatto.
1: Ma era quello di avere
0: 20 anni. Avere 20 anni sono Lilli Carati e Gloria Guida.
1: Certo, sono loro due.
0: Poi fece anche
1: le autostoppiste che poi vanno a finire a Roma.
0: Fece anche uno dei primi, delle prime squadre, forse squadra antifurto o squadra anticipo, che c'è Lilli Carati.
1: Sì, insieme
0: a Thomas Milian. Si compare in tanti film, anche forse anche in un film con Qua la mano, forse. con Celentano, dove lui fa il prete.
1: Infatti, un po'.
0: Dopo si è persa nel vortice di eroina, che dopo, per fortuna, si è ripresa. Però, poverina, poi si è ammalata. Ha avuto una vita molto sfortunata.
1: È stata molto sfortunata, povera Lily Carati. Quindi la ricordiamo molto volentieri. E in questo film, anche in particolare, c'era la classe, le solite classe di smidollati, il solito Alvaro Vitali studente, e c'era una scena particolarmente spinta, con una Lily Carati che si faceva il bagno nella tinozza. Naturalmente la spiavano dal buco della serratura,
0: ovviamente. Tutti. Strano, ovviamente. Con la ripresa, con il buco, con la sagoma della...
1: Sì, dove si spintonano, d'altra parte si spintonano tutti, facendo
0: su un casino infernale. Lei non si accorge di niente,
1: ovviamente. Vabbè, questo è il cinema,
0: è la sospensione dell'irreale. È così il cinema, è così
1: la magia del cinema. Che non c'è più, ecco, esatto. Forse oggi non c'è più.
0: Beh, che facciamo? Ce l'ascoltiamo.
1: Dai, ascoltiamoci anche questo brano.
0: Ascoltiamoci il tema di Alessandro Alessandroni, della professoressa di scienze naturali.

0: Wow!
1: Ammazza che batteria, ragazzi! Che batteria, wow, che batteria!
0: Il brano era buono, questo.
1: Bello, bello, bello, molto bello. Molto direi che questa puntata, lei, in qualche modo ce la siamo portata a casa, nonostante la defezione di uno dei presentatori.
0: Dei presentatori che non si sa dov'è, non si sa.
1: È disperso
0: tra le isole. Io volevo dire, ma l'argomento è così vasto. Noi lo stiamo trattando perché ovviamente la scuola sta arrivando alla fine. E in tutti i sensi, come abbiamo visto anche grazie al nostro ospite di questa sera, Federico Greco. La scuola volge al termine, sta finendo. Ma ne avremmo tantissimo, perché non abbiamo parlato, per esempio, di tutto il filone di Edwige Fenech.
1: Della regina del film sex italiano, anche se non so se la... Edwige.
0: Sì, ne ha fatti diversi.
1: Per
0: esempio, l'insegnante va in collegio.
1: L'insegnante.
0: E ci sono i vari Alvaro Vitali, eccetera, che sono poi.
1: Abbiamo parlato delle. Quelle magari meno conosciute,
0: sì, ma abbiamo fatto bene.
1: Abbiamo dato spazio.
0: Edwige Fenech, ci sarà tempo.
1: Edwige Fenech ogni tanto salta fuori.
0: Quindi figuriamoci.
1: Uno dei nostri grandi rammarichi non essere riusciti ancora a intervistarlo.
0: No, però posso dirtelo qui in diretta che mi è stato risposto di no, quindi ho avuto una risposta.
1: Ah, ok.
0: Mi è stato risposto di no circa un mesetto fa, che avevo tentato nuovamente di contattarla.
1: Ah, ok, però comunque almeno c'è stata una risposta.
0: Una sua agente mi ha risposto: no, mi dispiace, non è disponibile.
1: Che peccato.
0: Siamo arrivati in fondo, non lo so, Carlo.
1: Peccato. Speriamo che il pubblico abbia gradito, anche nonostante la defezione della signora
0: Fenech.
1: Vediamo. Il nostro pubblico è gentile.
0: Ma sì.
1: Ci tratta sempre bene, come noi cerchiamo di trattare bene lui.
0: Certo.
1: Comunque allora, noi tanto vi ricordiamo che il motto è sempre quello, non cambia mai, no. Che è
0: ciao, ascoltati, arrapao.

Proseguiamo la nostra puntata dedicata al synth punk con i Fat Gadget e la loro traccia Back to Nature del 1979, ripubblicata dalla Mute Records, ed è un capolavoro minimalista che sfrutta suoni glaciali ed un incedere ipnotico per esplorare la disillusione del processo tecnologico.

Andiamo in Francia con i Metal Urbain ed andiamo ad ascoltarci la traccia E202 del 1978, un synth punk molto crudele con sonorità distorte ed implacabili.

Tastiere caotiche, liriche urlate e suoni che sembrano quasi uno schiaffo digitale. Loro sono i Nervous Gander ed andiamo ad ascoltarci la traccia del 1980, Nothing to Hide.

uscito nel 1980, Kebab Traume dei Duff, con questo suo approccio minimalista ma potente, è una traccia che racconta le tensioni culturali nella Germania post-guerra, con ritmiche ossessive e synth pulsanti.

Spazio è The Normal, che con Warm Lederet del 1970 associano l'ossessione per la tecnologia alla carnalità umana, trasformando il quotidiano in qualcosa di disturbante e memorabile.

0: join the car crash set.
1: Con una miscela selvaggia di chitarre distorte, synth alieni ed una produzione frastornante, i Chrome rappresentano il lato più oscuro e visionario del synth punk. Andiamo ad ascoltarci la traccia del 1979, Meet You in the Subway.

Andiamo in Danimarca, loro sono i The Souls. Andiamo ad ascoltarci la traccia del 1979 Television Sect, che è una traccia diretta, veloce e minacciosa, sostenuta da synth abrasivi ed una batteria implacabile.

con la traccia You Are, Minimal Man trasforma un'invettiva alienata in una minaccia sonora attraverso un'amalgama di tastiere gravi e melodie dissonanti che risuonano come un incubo urbano.

Chevrolet.

0: Blistering heat. It's blistering heat. Sniveling feet.
1: Andiamo a Sheffield, loro sono i Cabaret Voltaire che con la traccia del 1979 Nag Nag Nag utilizzano loop sintetici ed ossessivi per immergere l'ascoltatore in un vortice di alienazione post-industriale.

Dark's Day con The Harps Carpet crea una traccia ossessiva e sincopata e da un paesaggio sonoro ossessionante e crudo, simbolo della lotta tra uomo e tecnologia.

Andiamo al 1977, loro sono gli Ultravox, il disco è Ha Ha Ha, andiamo ad ascoltarci la traccia Fear in the Western World.

brano perfetto per il dance floor di un futuro apocalittico, Fly and Turns dei Crash Course in the Science, è una traccia caratterizzata da ritmi meccanici, vocalizzi alienati e synth chirurgici.

somewhere. Maybe you're older.

0: mother to the height. We're adjusting slightly, knowing that you might.
1: Siamo nel 1982 e Monte Casazza realizza la traccia dal titolo Sex is No Emergency, che è un'ode sferzante e provocatoria che mescola groove di synth aggressivi e testi provocatori

concludiamo questa frizzante puntata di 77 dedicata al synthpunk con una traccia estremamente claustrofobica e violenta. Loro sono gli SPK e il brano si intitola Slogana.

0: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?

0: facendo cose giuste.
1: Quali sono le cose giuste?
0: Tipo fare di meno le cose sbagliate.
2: Anche tu fa la cosa giusta, non quella sbagliata. Ascolta e sostieni Radio Onda d'Urto.

ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter, e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.

0: Miguel son mi.
1: E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel.
0: Miguel son sempre mi.

0: Miguel.
1: Miguel son mi.
0: E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel.
1: Miguel son sempre mi.

Segui Radio Nodurto, iscriviti al canale Telegram Radio Nodurto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Nodurto.

svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano,

l'ultima promessa che mai si avvererà. Che ha perso la fiducia in questo mondo alla deriva, guidato da ingiustizie e da stupidità, che ha voglia di lottare per provare ad inseguire l'ultima utopia di una nuova società. Mercanti, schiavi e ladri, artisti e cavalieri, scampati al naufragio su una cassa da morte, un passato cancellato, siamo indistinti.

lancioso, in alto sul pennone, un teschio, una clessidra, su un drappo tutto nero. Rullano i tamburi sul colpo di cannone, l'importante è andare avanti, indietro non si torna più. Puttane, contadini, operai disoccupati, scampati al naufragio, su una cassa da morto, in passo.